cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza.

a cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle tre in studio Fabio Degli Antoni. Il Consiglio federale ha posto in consultazione progetto di riforma BS 2030 per limitare i prepensionamenti e incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. Una sfida per il governo, visto che nei prossimi anni la cosiddetta generazione del baby boom raggiungerà l'età del pensionamento. Per l'AVS potrebbe dunque rivelarsi necessario un ulteriore apporto finanziario, considerando pure l'introduzione da quest'anno della 13ª mensilità. Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo, le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna scatenano la reazione di diversi paesi europei e della Svizzera. Berna ha deplorato il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza, ha esortato Israele a rispettare il diritto internazionale e i diritti fondamentali. Stati Uniti e Iran forse verso un'intesa, mediatori lavorano a una lettera d'intenti, informa il presidente americano Trump, il quale puntualizza che sarà firmata per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare per sbloccare la circolazione navale nello stretto di Hormuz. Alta tensione poi tra il Trump e il premier israeliano Netanyahu, che hanno avuto una conversazione telefonica definita prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato l'ex presidente cubano Raul Castro in un caso risalente al 1996, quando due aerei di linea civili pilotati da oppositore di Fidel Castro furono abbattuti. L'ormai 94enne è accusato, insieme ad altri, di cospirazione e assassinio, oltre a altri reati. A quell'epoca Castro era ministro della difesa. In un videomessaggio, poi in spagnolo, rivolto al popolo cubano, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha accusato la leadership comunista di furto, corruzione e repressione. Una mossa che coincide con la promessa di 100 milioni di aiuti alla popolazione, cui viene chiesto di liberarsi del regime. Le tensioni tra la Russia e gli stati baltici di Estonia, Lettonia, Lituania si stanno intensificando. La causa scatenante sono i raid dei droni ucraini nella Russia nord-occidentale. Mosca accusa gli stati baltici di aver contribuito a questi attacchi. D'altro canto, i droni ucraini sconfinano ripetutamente nello spazio aereo dei tre paesi dell'UE e della NATO. L'Estonia, per esempio, ha battuto uno di questi droni. La Lituania è stata nuovamente posta in stato di allerta per la possibile presenza di questi velivoli senza pilota. I vertici del paese a Vilnius sono stati addirittura temporaneamente trasferiti in un bunker per motivi di sicurezza. Intanto l'inviato statunitense in Groenlandia ha dichiarato che l'America deve rafforzare la propria presenza nel territorio autonomo danese. L'isola artica, ricordiamo, è un obiettivo ambito dal presidente Donald Trump. Eccoci adesso al tempo di oggi. Sarà una giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Solo qualche cumulo pomeridiano sulle montagne.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. And for love's sake, each mistake, oh.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 4 in studio Fabio Degli Antoni. Ieri a Bellinzona la deputazione ticinese alle Camere federali ha incontrato il Consiglio di Stato. All'indomani dell'annuncio del ridimensionamento di FFS e Cargo si valutano azioni comuni anche per correggere i flussi finanziari tra Berna e il Ticino. Ma di stretta attualità c'è ancora la questione del blocco dei ristorni, misura che rischia di essere illegittima. Buona parte della stessa deputazione ticinese, per bocca del presidente socialista Bruno Storni, è cauta sul congelamento dei fondi da inviare all'Italia. Rappresentanti ticinesi che a breve incontreranno poi il comitato contro i tagli ai vertici delle ferrovie. Resta inoltre la questione dei flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni. Il Ticino ritiene di essere penalizzato in particolare dalla ponderazione del reddito dei frontalieri, ma il Consiglio federale ha deciso di rinviare la modifica della perequazione al 2030. Francia, sono state effettuate perquisizioni simultanee negli stabilimenti Perrier di Vergès e Vittel di proprietà di Nestlé Waters nell'ambito dell'indagine in corso per frode. Sono state condotte da investigatori dell'Ufficio per la lotta contro i reati ambientali e sanitari. Nord-est della Nigeria, militanti di Boko Haram hanno ucciso 33 pescatori e taglialegna in attacchi separati nello stato di Borno. Decine di migliaia di persone sono state uccise e milioni sfollate dall'inizio dell'insurrezione jihadista condotta da Boko Haram e dal suo rivale, lo Stato Islamico della provincia dell'Africa occidentale, l'ISWAP, ormai da 17 anni in corso. Dalla Sud America cresce la preoccupazione in Messico dopo l'ordine del presidente statunitense Trump che impone alle banche americane controlli più severi sullo status migratorio dei clienti, comprese le operazioni di trasferimento di denaro verso l'estero. Le misure potrebbero colpire duramente gli invii finanziari dei messicani, che rappresentano circa il 3,5% del PIL nazionale e il 5% dei consumi nel loro paese d'origine. E il governo messicano però recupererà 578 milioni e mezzo di dollari nell'ambito di un procedimento civile collegato all'ex ministro della sicurezza Genaro García Luna, condannato negli States per narcotraffico e corruzione. La notizia dopo una sentenza emessa da un tribunale di Miami. Uruguay, migliaia di persone sfilano oggi per le strade di Montevideo nella 30ª Marcia del Silenzio, la manifestazione che ogni 20 maggio ricorda le vittime della dittatura militare che avvenne tra il 1973 e l'85. La giustizia colombiana ha confermato la confisca definitiva dell'ex museo dedicato a Pablo Escobar nel quartiere Las Palmas di Medellín, stabilendo che l'immobile era stato acquistato con denaro proveniente dal narcotraffico. Parliamo adesso di Airbnb, alle prese con le sfide poste dalle normative locali sugli affitti a breve termine. Sta integrando nella sua piattaforma hotel indipendenti, autonoleggio e servizi di consegna di generi alimentari, perseguendo l'obiettivo di diventare un'app di viaggio completa. Il fondatore della piattaforma, Brian Chesky, ha svelato i prossimi passi della strategia di diversificazione durante un evento nella sede centrale a San Francisco. E per lo sport, mondiale di disco su ghiaccio, buona anche la quarta per la nazionale elvetica che ha travolto 9-0 l'Austria. Prossimo avversario stasera la Gran Bretagna. Nel calcio l'Aston Villa ha vinto l'Europa League battendo in finale i tedeschi del Freiburg. Eccoci al tempo di oggi, sarà una giornata soleggiata in tutta la Confederazione, solo qualche cumulo pomeridiano sulle montagne.
0: Rete 1.

Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Rete 1.

0: nervosetta la mano sulla chitarra acustica di Paul Weller, già leader dei Jam e degli Style Council, con questo Wildwood nella fase da solista che ci ha portato all'appuntamento informativo, quello delle 5.
1: Rete 1.
0: Trovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni. In risposta alle preoccupazioni dei contadini dopo la firma dell'accordo con gli stati latinoamericani del Mercosur, intesa che comunque dovrà essere approvata dal Parlamento, il Consiglio federale intende sostenere il settore per alcuni anni con misure di accompagnamento. In particolare è previsto l'aumento dei crediti di investimento dal 2028. E la Confederazione ha deplorato il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti alla flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Berna ha esortato Israele a rispettare il diritto internazionale e quelli fondamentali. In un messaggio pubblicato in serata dal Dipartimento federale degli Affari Esteri viene affermato che il trattamento nei confronti degli attivisti appare incompatibile con le assicurazioni ricevute dalle autorità israeliane in merito al rispetto del diritto internazionale e appunto dei quelli fondamentali. La presa di posizione segue la condanna di diversi paesi dell'Unione Europea dopo la pubblicazione del video diffuso da un ministro israeliano di estrema destra che mostra attivisti inginocchiati su una flottiglia diretta a Gaza. Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno addirittura convocato i propri ambasciatori in Israele. Nella fattispecie, è sottotitolato Benvenuti in Israele, il video mostra decine di attivisti sul ponte di una nave militare, inginocchiati appunto con le mani legate, insomma, alla gogna e la fronte a terra al suono dell'inno nazionale israeliano. Il filmato mostra anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir mentre li rimprovera sventolando una bandiera del suo stato davanti alle loro facce. Veniamo adesso a tre studi francesi pubblicati oggi. Il consumo di alimenti contenenti determinati coloranti e conservanti è associato a un aumento del rischio di cancro, diabete, malattie cardiovascolari e ipertensioni. Questi risultati rafforzano la nostra comprensione degli effetti sulla salute degli alimenti trasformati, dunque. La ricerca condotta da Sana Manchat, Anaïs Hasenböhler e dall'epidemiologa Mathilde Touvier ha studiato il consumo di alcuni additivi, coloranti alimentari tipo da E100 a E199, conservanti e antiossidanti da E200 a E299 e anche da E300 a E399 da parte di circa 100.000 partecipanti e i vari effetti dopo l'assunzione. Veniamo adesso allo sport. Mondiali di disco su ghiaccio, buona anche la quarta per la nazionale svizzera che ha travolto 9-0 l'Austria. Il prossimo avversario è già questa sera la Gran Bretagna. Nel calcio l'Aston Villa ha vinto l'Europa League battendo in finale i tedeschi del Freiburg. Eccoci adesso al tempo di oggi, ormai giovedì 21 maggio 2026. Meteo Svizzera informa che sarà una giornata soleggiata in tutta la Confederazione, solo qualche cumulo pomeridiano sulle montagne. Temperature stamane minime tra 9 e 12 gradi, poi si alzerà via via ai più gradevoli 26 gradi nelle ore di punta. Adesso è tempo, come consuetudine, di Salmo Svizzero che va ad aprire il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1, stamane cantato dalla corale verzaschese. Buon ascolto e buon risveglio a chi si risveglia più tardi.

0: Terra con Lara Montagna, domenica alle 9. Rete 1.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: Let me say the sense, baby.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Come ben sapete, esiste il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì, il sabato, la domenica e poi esiste il giovenerdì, questo giorno che unisce due desideri, la settimana che finisce, il weekend che si avvicina.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi.
1: Buon giovenerdì.
2: Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
1: 21 maggio.
2: E al mio amore.

col maestro Pavarotti che come sempre ci dà la carica, le parole giuste, praticamente dice tutto lui. Buongiorno a te, il latte, il caffè, la colazione, tutto quello che serve. Ben ritrovati, è la quarta edizione della settimana di Alba Chiara e ci stiamo avvicinando al mese di giugno, non manca molto, siamo veramente a ridosso e anche il tempo in qualche modo ci dice l'estate è alle porte, quindi subito un'occhiata alle previsioni meteo. Lo abbiamo detto ieri, lo stiamo dicendo già da diversi giorni, date un'occhiata alla pagina web di Meteo Svizzera e vedrete una sfilza di pallini gialli con tutti i segnetti intorno, quindi giornata senza pioggia, giornata di sole. Ieri abbiamo toccato anche i 27 gradi almeno a sud delle Alpi e stiamo andando verso i 29, i 30, oggi vedo anche i 31. Ecco, la prossima settimana, inizio settimana, vi do per esempio un'occhiata a martedì, tanto per dire, al momento, poi magari qualcosa potrebbe cambiare. 31 gradi di massima, un po' in tutto il paese, quindi siamo all'inizio di giugno. Ecco, mi vengono in mente, no che freddo, quando arriva il sole? Dopo cominciamo a lamentarci da un altro punto di vista. Comunque, in effetti, previsioni molto facili da fare oggi. Sole! Dillo, dillo Luciano, dillo!

ero indeciso se fare io questo piccolo canto o farlo fare a Pavarotti. Poi ho detto, ma forse non è male farlo fare a Pavarotti. Oggi si entra nel segno dei gemelli. Tra poco vi dico un po' di caratteristiche di questo segno, così vediamo se vi ritrovate. Anastasia, per cominciare.

0: Giovenerdì, buongiorno a tutti voi, primo giro di saluti anche ai nostri valorosi. Cominciamo da Ginevra, dai, c'è il nostro amico Davide che tutte le mattine ci manda un saluto puntuale con tanto di fotografia di questo lago bellissimo.
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti, valorosi, e silenziosi e tutti quelli che sono nel mondo che ci ascoltano.
0: Ma anche gli anziani.
1: Vi auguro a tutti una bellissima giornata. Qui a Ginevra fa bello,
0: sì.
1: Quando non lo so, ma spero che dura.
0: No, tutta settimana.
1: Vi auguro una bella giornata, sì. Coraggio e ci sentiamo. Ciao,
0: va
1: ragazzi.
0: Bene, ciao, grazie. Buongiorno anche a Erminia. Erminia, mi sa che è la prima volta che la sento. Erminia dal Cantone Argovia. Ci siamo, bene, mi fa molto piacere. Silvana da Mendrisio, buongiorno alla nostra amica Mariangela. C'è anche Albi che è presente, valorosissimo anche lui, Alice da Novazzano, insomma ci siamo. Il segno dei gemelli, allora inizia questo segno d'aria, siamo appunto all'inizio del periodo dedicato ai gemelli e senza voler generalizzare, perché poi è difficile, no? La composizione dell'astrologia è talmente affascinante che mette insieme dei pezzi, dei tasselli, ecco, non confondete l'astrologia con l'oroscopo, sono due cose diverse. Però diciamo che una peculiarità dei gemelli è quella di essere molto comunicativi, è vero. Se avete degli amici gemelli, raramente sono persone con poche parole, di poche parole, sono curiose, vogliono sempre imparare cose nuove, sono molto versatili, si adattano alle situazioni, brillanti, indubbiamente, mente veloce, intelligenti, simpatici, e fin qui siamo nell'ambito dei pregi, ma ovviamente come tutti ci sono pregi e difetti. Difetti, per esempio, cambiano spesso idea, sono un po' volubili, sono un po' superficiali, in senso buono, ma ogni tanto no, preferiscono la leggerezza delle cose. Un po' irrequieti, perché spesso si annoiano, indecisi, ecco, anche questo è un tema, e a volte iniziano le cose, ma non sempre le finiscono. Ma io voglio bene a tutti i gemelli, per cui saluto chiaramente chi ha questo tipo di caratteristiche. Poi anche avere l'ascendente gemelli può dare questo tipo di carattere. Io ricordo, lo dico spesso, a proposito di essere un po', come dire, incostanti o distrarsi, ecco, ricordo sempre questa cosa divertente di una mia amica. Avevamo un appuntamento, dovevamo trovarci alle 9 di quel tal giorno e lei mi chiama il giorno prima e dice: ma io sono qui, dove sei? Dico: ma guarda che è domani. Ah, benissimo, gemelli, perfetta proprio. Ma va bene. Allora, cosa è successo il 21 di maggio nella storia? Ci sono molti eventi che ci portano anche nel lontano passato. Per esempio, l'evento più lontano che ho trovato oggi ci porta al 1740. Più che altro mi ha colpito, e ogni tanto ci penso, alla Prussia, no? Ci sono anche paesi che esistono e poi spariscono. Voi avete un'idea precisa di dove è finita la Prussia? Tu cercala sull'Atlante o sul mappamondo, non c'è più la Prussia. Ma la Prussia è stato un grande stato storico europeo, addirittura nato nel Medioevo, diventato un regno germanico, protagonista della formazione della Grande Germania. In effetti, oggi, se dobbiamo pensare al territorio della Prussia, dobbiamo pensare a una parte di Germania, soprattutto Berlino, Brandeburgo, quella zona lì, un po' di Polonia, la Russia, una parte di Russia e piccole parti in Lituania, ma di fatto è stata abolita questa nazione nel 1947, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E oggi veniva incoronato nel 1740 Federico II, Federico il Grande Re di Prussia. E invece a livello di eventi più legati al nostro territorio, beh, oggi dobbiamo fare gli auguri alla Rigiban, la storica ferrovia a cremagliera svizzera che sale sul monte Righi vicino Lucerna, aperta nel 1871, una delle prime ferrovie di montagna d'Europa, e porta fino a 1800 metri, bellissimo sopra. Una volta nella vita andate a vedere questa vista sul lago dei Quattro Cantoni, sulle Alpi, cioè proprio una cartolina svizzera di quelle belle belle belle. E saluto tutti gli amici che vivono da quelle parti. 1961 qui ha a che fare invece con noi, perché dall'ex deposito tranviario di Lugano Paradiso cominciano i programmi della televisione svizzera, per cui fa parte insomma della nostra grande famiglia. 1982, soldati britannici attaccano le isole Falkland. Quella pagina lì è davvero incredibile. Eravamo negli anni Ottanta, insomma, non era proprio un'epoca di grandi guerre, e lo ricorderete. Gli argentini che occupano quelle che loro hanno sempre chiamato e continuano a chiamare Malvinas, e suscitano la reazione del governo britannico, che appunto attacca. Tutto dura, diciamo, un paio di settimane, non di più, e c'è la resa degli argentini. Ma quella roba lì ce l'hanno ancora lì, perché dicono: ma come, le Malvinas sono vicine a noi, cosa c'entrate voi? E vabbè, tutto un discorso di colonialismo di ritorno. Oggi nasceva di fatto il Montenegro, si staccava dalla Serbia con un referendum sull'indipendenza, e quindi, visto che abbiamo parlato della Prussia, di una nazione che non c'è più, poi ci sono anche nazioni che nascono, e quindi oggi si può dire che grazie a questo voto per l'indipendenza iniziò il percorso che riguarda appunto il Montenegro. Ufficialmente nasceva il 3 giugno 2006. Un po' di musica ci sta, e sentite qui.

estate dietro l'angolo. Arrivano i tormentoni estivi. Questa si chiama Al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia. Alle 5.45, ancora buongiorno a tutti voi. E quando si parla di astrologia è sempre molto affascinante, perché vi leggo giusto tre risposte, no? E mi hanno fatto molto sorridere. Rita, per esempio, mi dice: sono dei gemelli e non corrisponde assolutamente. Molto bene. E invece poi Dani mi scrive: buongiorno, coincide più o meno. E invece poi c'è Alberto che mi scrive: definizione perfetta. Vedete come tutto cambia, è molto soggettivo, ma c'è una spiegazione. Ovvero la composizione. Uno può essere gemelli, poi magari ha un ascendente un po' più, come dire, ruvido, un po' più complesso, e quindi non si ritrova assolutamente. Va bene, discorso astrologico finito. Voglio mandare un saluto e dire a questi ragazzi, ma voglio dire, no? Con tutte le buone idee che si possono fare, come si può passare una serata in compagnia. Ma io una volta giocavo a Risico. Mi ricordo, facevamo delle seratone, sfide di Risico meravigliose. A Belluno, leggo sul giornale, ho letto ieri sul giornale, e quindi siamo in Italia, siamo in Veneto, c'è stata una situazione molto strana. C'erano dei poliziotti che ogni tanto fanno, no, i controlli anche notturni, la pattuglia che si ferma, e a un certo punto, tipo 2 di notte, vedono passare, anzi sfrecciare, un carro funebre. Ora uno dice: che strano, no? A quest'ora cosa fanno un funerale alle 2 di notte? Non è esattamente l'orario migliore per celebrare un funerale. Insomma, i poliziotti, chiaramente sospettano qualcosa di strano, fermano il mezzo e scoprono che non c'era nessun funerale, ma c'erano 4 ragazzotti che evidentemente non sapevano bene cosa fare e hanno recuperato un carro funebre da qualche parte. Tutti belli ciucchi, no? Nel senso, non proprio traditi, ma abbastanza ciucchi, soprattutto chi stava guidando. Uno addirittura si è messo nel vano posteriore, nello spazio dedicato solitamente, no, alla bara, ecco, era steso lì così e faceva tutti i suoi discorsi. Insomma, erano in vena di festeggiamenti, l'atmosfera surreale, gli agenti hanno detto: benissimo ragazzi, venite un attimo, soffiate qui dentro, va? Diamo un'occhiata qui. E in effetti il conducente in particolare aveva un bel tasso positivo di alcol nel sangue. Insomma, festa finita, ritiro immediato della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza. Ecco, il carro funebre nella notte di Belluno, che correva come dei disperati. È il 141esimo giorno dell'anno. I miei saluti puntuali vanno a chi vive questa mattina, che vive in generale, non solo stamattina, a chi vive a Brusio. Buongiorno amici della Valposchiavo. Buongiorno anche a chi vive nel cantone Valdo. E poi sapete che con l'app Player RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche nella Bosnia Erzegovina e anche in Thailandia, vero Aldo, che mi ha mandato delle foto bellissime stamattina con tanto di elefanti, di vigneti, di cose meravigliose. Il mondo è un posto meraviglioso, nonostante tutto. Compleanni del giorno, cominciamo!

Oggi uno dei componenti degli Isley Brothers, che si chiama Ronald, compie 85 anni, una delle voci di questa fantastica band. 85 anni, molti auguri. Ne compie 82 Carmen Villani.

sua carriera è iniziata molto giovane, aveva veramente pochi anni, ha iniziato a cantare nella band di Fred Buscaglione e poi ha iniziato a cantare da sola tra il 67 e il 71, ebbe il suo periodo più fortunato, poi ha anche iniziato una carriera nel mondo del cinema, diciamo un po' spinto, ecco, con dei ruoli sexy. Carmen Villani, classe 44, molti auguri anche a lei, auguri anche a Leo Sawyer.

cantautore inglese che ha avuto negli anni 70-80 il periodo più felice della sua carriera, con canzoni del calibro di More Than I Can Say, When I Need You o questa che adesso ascoltiamo integralmente, Thunder in My Heart. È la Rete 1, buongiorno, ben svegliati, dai che gioco.

Sawyer nel giorno del suo compleanno. Oggi sono 78 gli anni che compie questo artista britannico. 21 maggio 1882, non voglio dimenticare anche l'inaugurazione della galleria ferroviaria del San Gottardo, quella storica, non quella di base, che allora era un tunnel, il tunnel più lungo del mondo, opera rivoluzionaria, 15 chilometri, ci fu anche una bella cerimonia di inaugurazione, primi treni celebrativi, insomma, 21 maggio 1882. E oggi, due anni fa, le poste francesi decisero di emettere un francobollo celebrativo per la baguette, che come ben sapete è il tipico pane francese che peraltro è stato anche nominato patrimonio dell'UNESCO, quindi anche divertente un francobollino con questo pane che si mette sotto il braccio, giusto? È un grande classico quello di recuperare una baguette e portarla verso casa mettendola sotto il braccio. Abbiamo ancora dei compleanni in questo 21 di maggio e allora molti auguri anche a questo artista che si è fatto conoscere non molti anni fa, ma la sua canzone è ancora molto presente. Oggi compie 46 anni Gautier.

Insomma, nomi interessanti questa mattina nel nostro momento dedicato ai compleanni. Buongiorno Fabio, che ci manda i suoi saluti da Cevio. Buongiorno Fulvia, Canton Zurigo, già sveglia con noi. Beh, già sveglia, sono quasi le sei. Il sole è già bello alto nel cielo. No, dai, è sorto 10 minuti fa. C'è Caputo, poi l'informazione.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Nessun aumento dell'età pensionabile in Svizzera nell'ambito della riforma AVS 2030 messa in cantiere a Berna. Il Consiglio federale ha posto in consultazione progetto che prevede di limitare i prepensionamenti oltre a incentivare il proseguimento dell'attività lavorativa. A aumentare sarà l'età minima di pensionamento che passerà dagli attuali 58 a 63. Tutto ciò è inoltre legato all'introduzione della tredicesima mensilità AVS. Sentiamo però la responsabile del Dipartimento federale dell'Interno, Elisabeth Baumschneider.
2: Premièrement, garantir le niveau des rentes et exclure toute réduction des prestations.
3: In primo luogo, garantire il livello delle reddite ed escludere qualsiasi riduzione delle prestazioni. In secondo luogo, ripartire in modo solidale i costi legati all'evoluzione demografica. Terzo, rendere il lavoro più attrattivo prima e anche oltre l'età di riferimento, così da rafforzare il potenziale di manodopera di cui l'economia ha bisogno. Un altro punto riguarda il recupero delle lacune contributive particolarmente rilevanti, un intervento che dovrebbe migliorare le prospettive pensionistiche delle persone interessate e rendere il sistema più equo. Tutte queste misure mirano a garantire la stabilità finanziaria dell'AVS nel decennio 2030-2040.
2: Tutte queste misure visano a assicurare la stabilità finanziaria dell'AVS per la decennia 30-40.
1: Lavoro in corso sotto le cupole del Palazzo Federale, poi c'è chi magari è preoccupato perché non saprà se e quando andrà in pensione. Sempre il Consiglio federale comunque ha stabilito che alcune prestazioni sanitarie potranno essere affidate a infermieri specializzati per sopperire alla futura carenza di medici generalisti. Spetta ora al Dipartimento federale dell'Interno elaborare il progetto. Veniamo alla giudiziaria ticinese. Si è concluso ieri il processo a carico del 33enne colombiano che nell'agosto dell'anno scorso ha cercato un approccio sessuale con una minorenne. Umberto Gatti.
4: È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, la richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
1: La Confederazione ora che ha deplorato il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti della Globoot Flotilla, quella che era diretta a Gaza. Berna ha esortato Israele a rispettare il diritto internazionale e quelli fondamentali. La presa di posizione segue la condanna di diversi paesi dell'Unione Europea dopo la pubblicazione del video che mostra attivisti inginocchiati su una flottiglia diretta a Gaza. Francia, Spagna, Belgio e Paesi Bassi hanno addirittura convocato i propri ambasciatori in Israele. Nella fattispecie, sottotitolato Benvenuti in Israele, il video mostra decine di attivisti alla gogna derisi dal ministro della sicurezza Ben Gvir mentre li rimprovera sventolando una bandiera israeliana davanti alle loro facce. Dopo le violente manifestazioni tenutesi alla Paz, la capitale amministrativa della Bolivia, il Dipartimento federale degli affari esteri ha aggiornato le sue raccomandazioni di viaggio, sconsigliando di recarsi nel paese andino. In tema proprio le proteste in corso da giorni proprio in Bolivia hanno indotto il governo a annunciare un rimpasto. L'esecutivo boliviano ha inoltre aperto al dialogo coi sindacati e agli ambienti vicini all'ex presidente Evo Morales. Infine, ieri pomeriggio i bambini ricoverati al CIV di Losanna sono stati sorpresi dalla comparsa di supereroi alle loro finestre. Tecnici specializzati in lavori in quota, in costume da Batgirl, Batman e Spider-Man, si sono calati dal tetto. L'evento è stato organizzato per celebrare il primo anniversario del nuovo ospedale pediatrico e ne approfittiamo per ricordare anche le 119.000 visite fisse in agenda proposta settimanalmente dai 75 dottor Sogni della Fondazione Teodoro in 31 ospedali e 29 istituti del nostro paese. Giovedì 21 giorno di maggio, Meteo Svizzera informa che sarà una giornata soleggiata in tutta la Confederazione. Qualche cumulo pomeridiano sulle montagne, temperature minime stamane tra 9 e 12 gradi, massime più caldine 26, isoterma di 0 gradi e rialzo a 2900 metri. Ancora notizie adesso con Patrick Locatelli, a voi una felice giornata in nostra compagnia.
0: Lo sport.
5: Bene ritrovati, sconfiggendo anche l'Austria, la Svizzera ha fatto 4-4 ai mondiali casalinghi di hockey. Sono a Rabatosta, la più ampia della storia, da parte dei rossocrociati, impostisi 9-0. Svizzera nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Gran Bretagna. Sempre ieri invece nel gruppo di Zurigo, Stati Uniti-Germania 4-3 ai rigori, a Friburgo Cecchia-Italia 3-1 e Svezia-Slovenia 6-0. L'Aston Villa, battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg, ha vinto l'Europa League per la prima volta nella sua storia. Quinta in carriera invece per l'allenatore Unai Emery. Questa sera entro i confini nazionali scopriremo chi prenderà parte alla Super League 2026-2027. Sarà la vincente dello spareggio tra Grasshopper e Arau, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Il Giro d'Italia prevede la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa e con 27 secondi di margine su Vingegaard. Infine il tennis, sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Susanna Bandecchi che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Runciakova e Leandro Riedi che affronterà il francese Herbert. Già fuori Remy Bertola, così come è stato eliminato negli ottavi a Ginevra Stan Wawrinka.
6: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
7: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
8: Il Zauters.
7: Die Anderen.
8: Les autres. Gli altri.
7: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
8: Il Zauters.
7: Die Anderen.
8: Les autres. Gli altri.
7: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.
9: 8 minuti dopo le 6, ancora buongiorno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto di Rete 1. Alba Chiara, edizione di giovenerdì 21 maggio. Sono Daniele Oldani, è un piacere ritrovarmi anche, non è male, soprattutto ritrovarvi. Allora, a livello musicale ci sono due eventi che hanno a che fare col 21 di maggio. Il primo riguarda Elton John, che in un giorno come questo a Leningrado, che è l'attuale San Pietroburgo, tiene il primo di 8 concerti grazie ai quali apre ufficialmente un varco nell'allora mercato musicale dell'Unione Sovietica. Nessun artista occidentale si era esibito prima di lui a quel momento nel paese comunista. E invece, giornata in cui Annie Lennox annuncia il ritiro dalle scene e dice: ho capito che vivere è meglio che andare in tournée. Questo lo capiamo, ma un po' ci manca.

Annie Lennox che lascia spazio al caffè meritatissimo da tutti i valorosi già all'ascolto chissà da quanto. Buongiorno, ben svegliati, un caffè per voi, una splendida canzone e vai che si continua. Alba Chiara, oggi anche giovedì troveremo anche il nostro amico Igor Meroni. Dove è arrivato nel suo viaggio in bicicletta? Ve lo dico dopo le 6:30. Adesso splendida canzone dei Ten Sharp.

I nomi di oggi, 21 maggio, sono quelli di Vittorio, Cristoforo e Teobaldo, nomi antichi, nomi importanti. E c'è questa eterna questione della relazione che noi esseri umani abbiamo con la tecnologia. Devo dire una cosa che mi colpisce molto, lo fanno soprattutto i ragazzi, ma non solo, ne avrete visti anche voi, gente che mentre cammina guarda il cellulare. Ecco, onestamente io sono veramente di grandi a ampie vedute, però lo trovo un po' eccessivo, no? Anche camminare, anche per dire, non so, ti toglie anche la bellezza di vedere uno salutarlo, no? Quante volte a me è successo di camminare, vedo questo che arriva, dice questo mi viene addosso, truc, mi sposto, lo faccio passare. Buongiorno, salve! E c'è uno studio, uno dei tanti, che dimostra che le notifiche rallentano il cervello. Ogni volta che arriva un alert, cioè quei segnalini, no, che ci dicono è arrivato un messaggio, è arrivata una mail, eccetera, eccetera, anche senza aprirlo, la nostra attenzione viene sequestrata per circa 7 secondi. Il punto chiave non è che il tempo che passiamo sullo smartphone, ma la frammentazione. Quindi il fatto che tante micro interruzioni, dice questo studio, durante le giornate riducono la concentrazione e la velocità mentale. Hanno fatto questo studio coinvolgendo 180 studenti e hanno appunto dimostrato che le notifiche rallentano i tempi di reazione, quelle percepite come personali distraggono ancora di più, anche solo vedere un pop-up senza leggerlo peggiora la performance. E perché succede? Perché il cervello è programmato per reagire agli stimoli improvvisi come un suono o una luce, e quindi ogni notifica attiva automaticamente l'attenzione, anche la nostra, contro la nostra volontà. Di fatto abbiamo un cervello che ha bisogno di stare allerta, perché magari, che ne so, centinaia di anni fa poteva arrivare il dinosauro dietro l'angolo. È vero che quando c'erano i dinosauri non c'eravamo noi, ma insomma un animale feroce o qualunque cosa, che ne so, Sal da Vinci che viene a fare un concerto, quelle cose strane che possono succedere nella vita. Tra l'altro voglio bene a Sal da Vinci, ecco, no? Nello schieramento, no? Pro e contro. A me è simpatico. Poi ha questi capelli neri nonostante l'età. Ah, vuoi dire che non... Ah, forse non... Ah, non sono proprio naturali. Ah, ho capito. No, nerissimi. Addirittura leggevo ieri che qualcuno ha definito un nuovo colore partendo dai colori neri dei capelli di Sal da Vinci. Va bene, discorso chiuso. Parliamo d'altro. Vi va un bel argomento sull'AVS? Mi sembra un'ottima notizia. AVS 2030 senza ritocchi dell'età pensionabile. Questa è l'apertura della regione alla quale risponde il Corriere del Ticino. Il futuro dell'AVS passa dall'aumento dell'IVA. Quindi il governo avvia la consultazione sulla prossima grande riforma previdenziale, il pensionamento resta a 65 anni, ma si cerca di premiare chi decide di lavorare più a lungo, e qui potremmo aprire ampie discussioni. La riforma messa in consultazione mira appunto a limitare le uscite anticipate dal mondo del lavoro, il costo dipende dal finanziamento della 13ª mensilità. Queste le due aperture in taglio alto del Corriere e della Regione. C'è poi un taglio centrale con tanto di fotonotizia, e cosa dobbiamo dire se non continua la festa rossocrociata. La Svizzera travolge l'Austria 9-0 e Genoni batte il record di shootout ai mondiali, al punto che la regione titola un mercoledì da leoni. La Svizzera strapazza l'Austria, blinda

da con largo anticipo il biglietto per i quarti. Queste sono le due notizie, diciamo, d'apertura, ma all'interno, come sempre, c'è molto molto di più. Lo abbiamo sentito anche nel notiziario delle 6, c'è stata una reazione importante a livello internazionale dopo le immagini di questi attivisti bendati che erano in viaggio in questa flottiglia per Gaza, e Ben Gvir, il ministro israeliano, che li deride, li umilia, e ci sono state davvero proteste contro Israele un po' da diversi paesi, insomma diversi paesi europei soprattutto. Berna che dice: rispettate i diritti. Questa la nota all'interno della regione. Anche qui, anche all'interno, si torna a parlare di questa bella partita con l'Austria, un cappotto extra large per blindare i quarti di finale. E invece vi porto per un attimo a Cannes, sulla Croisette, perché ieri è stato presentato il nuovo film di uno dei miei registi preferiti, magari anche un vostro regista preferito, ovvero Almodovar, che ha pubblicato, che ha proposto, che ha realizzato un nuovo film che si intitola Amarga Navidad. Detto con dolore al suo Amarga Navidad, questo è il giudizio di Stefano Piri, manca la benché minima scintilla vitale. Traduco: non gli è piaciuto, per cui staremo a vedere quale sarà il giudizio magari di altri spettatori. Insomma, c'è tutta un'analisi di questo film che appunto lui definisce, Stefano Piri, infarcito di fantasie metacinematografiche abbozzate e un po' ombelicali, mettendo alla prova la sopportazione per questo genere di sospirose sedute di autocoscienza creativa anche del più paziente dei critici. Ritraduco: non mi è piaciuto per niente. Ecco, questo ci sembra dire Stefano Piri dalla regione. La Russia oggi è più vulnerabile anche a causa della guerra. Secondo la ricercatrice Eleonora Tafuro, già dal 2014, dall'annessione della Crimea, Mosca ha dovuto scendere a patti sul prezzo di vendita di gas metano, concedendo sconti a Pechino di cui nessuno conosce l'entità. Insomma, il vertice dopo quello tra Trump e Xi Jinping, a pochi giorni di distanza è arrivato quello tra Putin e Xi Jinping, e quindi è al centro dell'attenzione in questo caso del Corriere del Ticino. Cambiamo ancora pagina. G7 che aspetta Trump, Ginevra i manifestanti. Presidente americano ha sciolto i dubbi, ci sarà al summit sulle mano. Consiglio di Stato ginevrino intanto ha dato il suo atteso via libera alla manifestazione anti G7. E chiudo questa breve rassegna dedicandomi a un altro tema, una ricerca svolta da Money Park, la trovate sia sul Corriere che sulla Regione, mostra che metà degli svizzeri vorrebbe vivere in campagna o in un'abitazione unifamiliare, mentre la maggioranza abita in città. Da qui il titolo: si sogna la casa nel verde, ma la realtà è urbana. Il sole è sorto alle 5:46, tramonterà alle 20:55, abbiamo 15 ore, 9 minuti di luce. Facciamone buon uso.

Stavolta Lercio mi ha fregato. La notizia che vi ho dato prima sul color Pantone di nero materia scura dedicato a Sal da Vinci era un articolo di Lercio, che è un sito che si diverte a modificare la realtà, e ci sono cascato come una pera, ma si vede che l'ho visto molto rapidamente ieri. E invece no, è vero, questa cosa di Sal da Vinci divide veramente gli ascoltatori. Io lo adoro, non parlare male di Sal da Vinci, ma per carità, io non parlo male, semplicemente, anzi, sapete cosa c'è? Io aspetto la nuova canzone, perché adesso ha avuto successo con questa canzone Per sempre sì. E il nuovo singolo quando ce lo fa ascoltare? Perché lì si gioca tutto, no? L'estate si avvicina, sarà un grande protagonista dell'estate con tanti concerti, e vorrei anche sentire qualcosa di nuovo, ma vedremo, vedremo. Invece dopo le 6:30 avremo modo di parlare e riflettere su una canzone che ha vissuto varie vite grazie alle cover, e qualcuno dice che la canzone che vi faccio ascoltare assomiglia molto ad un'altra canzone famosa, ma come sempre giudicherete voi. La canzone di oggi è questa.

0: Roxette con la canzone Listen to Your Heart. Dopo le 6:30.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: E arrivano dei compleanni, anzi è meglio un augurio di buon compleanno. Buon compleanno a Ennio Di Minusio. Oggi le candeline da spegnere sono tante, caro Ennio. 88. Tanti tanti auguri dalle cognate Carla, Miranda e Romana e naturalmente da tutti noi di Rete 1. Viva Ennio, viva! Applausi, applausi, applausi. 88 anni, mamma mia.

0: Questa mattina per il vostro risveglio, il REM con Katie Pearson, Shiny Happy People, è la canzone che vi abbiamo proposto. Sono le 6:30, saluto Giuseppe Bucci dalla redazione dell'informazione. Buongiorno,
1: ciao,
0: Giuseppe.
1: Ciao Daniele, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Ben ritrovato. Quali sono i temi che ascolteremo alle 7, Giuseppe?
1: Sì, allora i temi direi che fanno più discutere questa mattina sono soprattutto due. Da una parte la riforma ABS 2030 che è stata presentata ieri dal Consiglio federale, progetto messo in consultazione. Beh, ci sono critiche sia da destra che da sinistra, soprattutto non piace quest'idea di disincentivare il prepensionamento, di mettere un tetto a un'età minima a partire dalla quale si potrà andare in pensione, 60 anni, e non consentirlo prima, invece di alzare l'età del pensionamento. Questa è un po' l'idea di base della riforma. L'altro tema che sta facendo molto discutere c'è un vero e proprio coro di protesti internazionali per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia, della Global Flottiglia. Anche Berna ieri in serata ha reagito chiedendo rispetto dei diritti umani per queste persone. Insolitamente dura l'Italia che segna, diciamo, un cambio di passo probabilmente da parte del governo Meloni nei confronti di Israele, e ci concentreremo su questo aspetto. E insomma, questo è l'altro tema che fa parecchio discutere. Fa discutere però anche il disimpegno di Trump, dell'amministrazione Trump verso l'Europa in materia di difesa. Presto, forse domani, ci sarà l'annuncio alla NATO, insomma verrà informata la NATO che gli Stati Uniti prevedono di destinare meno soldati, meno mezzi anche in caso di crisi o guerra, per esempio l'ipotetico attacco della Russia. Il capo della NATO però, Mark Rutte, minimizza e tranquillizza. Sentiremo anche qui il nostro corrispondente a Bruxelles. A Lugano è stato condannato ieri a 20 mesi un 33enne per atti sessuali con una minorenne, un processo che è durato 2 mesi, complesso, sono state necessarie supplementi di indagini visto le versioni discordanti delle due persone coinvolte. Poi lo sport, calcio con l'Aston Villa che vince l'Europa League, la sua prima volta, e il mondiale di hockey con la Svizzera che torna in pista oggi contro la Gran Bretagna dopo la buffata, la goleada di gol ieri.
0: Alle 7 l'appuntamento con Radio Giornale, molte notizie insomma da approfondire, e ci diamo appuntamento tra mezz'ora. E adesso le informazioni per chi viaggia con noi. Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico comincia a intensificarsi, i primi rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord, ma anche dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Uguale uguale. Uguale uguale.
4: La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock.
3: Uguale uguale.
4: Bambino, soltanto un po' latino.
3: Storie di plagi e di cover.
0: Questa mattina abbiamo scelto la canzone dei Roxette che si intitola Listen to Your Heart, per cui torniamo alla fine degli anni 80, 1988 per essere precisi, contenuta nell'album Look Sharp, e nell'89 raggiunge il primo posto nella classifica Billboard americana, quindi una canzone decisamente di grande, grande successo. Giusto per ricordarvi come fa, eccolo qui.

Milioni di copie vendute in tutto il mondo, diventa uno dei loro cavalli di battaglia, una canzone intensa costruita su un crescendo emotivo che invita ad ascoltare le proprie emozioni anche quando la ragione suggerisce il contrario. Ed è bello ritrovare la voce di Marie Fredriksson, la voce dei Roxette, purtroppo scomparsa già da qualche anno. È stata reinterpretata anche da alcuni artisti, ma stamattina mi sono divertito anche a trovare canzoni che hanno lo stesso titolo, Listen to Your Heart, e mi sono detto, e anche in italiano, come diventa Listen to Your Heart? Iniziamo da qui, diventa Ascolta il tuo cuore, è giusto?

La canzone dei Roxette vive una seconda vita grazie ad un gruppo belga che nel 2005 la riporta nella classifica grazie ad una versione un po' più pop che faceva così.

gruppo che si chiamava DHT. Ho scoperto che Listen to Your Heart è un titolo che piace molto anche in Svizzera. Ben due band hanno creato una canzone con questo titolo, per esempio Under Hub.

Canzone dei Roxette, come dicevamo, uscita nel 1989. Nel 97 i Jalis cantano Fiumi di parole e qualcuno dice oibò. Oibò. Ascolta, ascolta e dice oibò. Questo è l'inizio dei Jalis, questo è l'inizio dei Roxette. Come si chiama questo programma? Uguale, uguale. Roxette questa mattina per voi.

0: Rock Set nello spazio uguale uguale, che naturalmente torna domani. Adesso torna Igor Meroni.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
2: Per me il viaggio è uscire dalla zona comfort. Viaggiare vuol dire aprirsi a delle nuove esperienze, conoscere una cultura e poi cercare io di crescere anche come persona. Sono relativamente introverso, quindi qua non posso troppo esserlo, perché in viaggio bisogna essere un po' più estroversi se si vuole interagire con le persone. Quello comunque anche dal punto di vista personale può essere interessante.
0: È la puntata numero 19 dei nostri collegamenti settimanali con Igor Meroni, questo giovane atleta piuttosto vigoroso, anzi valoroso soprattutto, visto che è un termine che amiamo molto, che poco dopo Natale ha preso la sua bicicletta e ha detto: vabbè ragazzi, io vado a fare un giro, vado a Città del Capo in Sudafrica. E quindi lo stiamo seguendo settimana dopo settimana. In questo momento si trova in Sierra Leone. Buongiorno Igor, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sierra Leone, dopo aver lasciato la Guinea, dove sei stato un po' di tempo, prima avevi visitato la Guinea-Bissau, ti manca la Guinea Equatoriale e la Papua Nuova Guinea. Andrai anche in Guinea Equatoriale? Quella Nuova Guinea, la Papua direi di no, ma quella Equatoriale pensi di passarci?
2: Penso di sì, adesso sarà tutta questione di visti, ma è nei piani. Adesso vediamo un po', sono molto curioso perché è anche l'unico stato, se non sbaglio, in tutto il continente dove la lingua tra virgolette ufficiale è lo spagnolo, quindi sono un po' curioso, quindi vediamo se andrò anche lì, ma sarà tutta questione di visti, vediamo un po' come va.
0: Igor, prima di raccontare la Sierra Leone, prima di dire cosa accadrà nella tua vita nei prossimi giorni, piccola cartolina dalla Guinea. Quindi ci avevi raccontato molto della Guinea-Bissau, che ti aveva colpito anche per le strade un po' difficoltose. Della Guinea cosa ti porti a casa?
2: Sì. Dalla Guinea ho fatto una zona che si chiama il Fouta ed è la zona centrale, molto montagnosa. È stata molto bella dal punto di vista paesaggistico, perché comunque cominciavo a vedere un po' la densità della foresta, cosa che sto già notando qua in Sierra Leone ancora maggiore. Ma ho avuto l'opportunità di visitare delle cascate, io che sono fan comunque, ho visto di queste cascate che in teoria siamo neanche all'inizio della stagione delle piogge ed erano già di una potenza incredibile. Quindi non oso immaginare quando si è qua verso la fine della stagione delle piogge. È stato veramente interessante, bellissimo dal punto di vista paesaggistico. Poi ho fatto questa strada che praticamente ho veramente visto gli investimenti della Cina nel paese.
0: Sì.
2: Tantissimi lavori in corso con tantissimi cinesi che gestivano i cantieri e stanno veramente investendo tanto nel paese, perché le infrastrutture effettivamente a livello di strade è un alternarsi di buono stato e è stato un po' più complicato. Io ho adorato la popolazione dei guineani in generale, penso che il fatto di parlare anche francese abbia aiutato tantissimo, è stata veramente un'esperienza forte, trovo. Ho l'impressione che da quando, appunto, forse l'avevo già detto, quando sono entrato in Guinea-Bissau, sono passato un po' a livello successivo, a livello di intensità di viaggio, di quello che mi chiede il paese per dovermi adattare, perché anche in Guinea i servizi erano veramente scarsi e quindi bisognava un pochino più adattarsi. Però a livello di interazione con le persone è stato interessantissimo, è stata una scoperta non stop di cibi che non avevo mai visto, quindi è stato veramente bello.
0: Senti, ho visto una fotografia recente che mi ha molto colpito, perché c'erano non una ma due auto con un carico sul tetto impressionante. Sono le uniche due auto che hai visto così o è un'abitudine quella di riempire le macchine all'inverosimile?
2: No, è proprio un'abitudine ed è, io sinceramente penso di aver viaggiato parecchio ormai in giro per il mondo, ma non ho mai visto un livello tale come in Guinea. Hanno questi taxi, sono dei taxi che legalmente, perché poi ho chiesto, legalmente possono riempire con 8 persone sotto e basta. Però quello che succede è che ci stracaricano di bagagli sopra, e quelle immagini che hai visto, in più non erano neanche le peggiori, visto di quelle situazioni di macchine che mi sono passate di fianco, ma ovviamente non sono riuscito a fare una fotografia. In più, come se non bastasse, ci caricano sopra delle persone. Il record che ho visto sono state 8 persone sopra. E poi non vanno molto lente le macchine, anzi.
0: Prima, a microfono spento, ti ho chiesto dove vai e tu mi hai detto Bo, ho detto vabbè, non ho ancora deciso, ma in realtà Bo è una località, è giusto?
2: Esatto, sì, adesso andrò verso Bo, si chiama così, per poi andare verso Freetown solo a fare dei visti, ma questo è il piano, sì.
0: No, senti, se trovi un cartello con scritto Bo, fai una foto perché è bellissima. Dove sto andando? Bo, chi lo sa. Comunque, qual è il piano? Resterai in Sierra Leone per qualche giorno?
2: Sì, sì, adesso ho il visto, da ieri ufficialmente ho un visto, quindi sto andando verso Bo, da lì prenderò poi, penso, un bus per andare, lasciare la bici lì e andare verso Freetown solo per fare i visti, poi ritornare a Bo e ripartire da lì. Per ora il piano è quello, poi vediamo.
0: Chiaramente trovate molto materiale di Igor in rete, sui suoi social, c'è la possibilità di vedere cosa, dov'è anche in tempo reale. Vi do il consiglio di guardare la pagina RSI Vado Verso il Capo, trovate tutte le informazioni anche sui social di Igor. Grazie Igor, buon viaggio!
2: Grazie mille, buona giornata a tutti!
0: Chiaramente continueremo a seguire il viaggio di Igor Meroni e lo porteremo fino a Città del Capo, quindi si calcola che dovrebbe arrivare, anzi ha proprio un impegno poi a gennaio, quindi entro dicembre dovrebbe arrivare a Città del Capo e ogni giovedì vi daremo aggiornamenti. 6:45 minuti, ancora buongiorno a tutti voi. Se volete con noi attivare la memoria potete farlo con questo piccolo semplice gioco musicale. Vi propongo tre brani, vi chiedo chi sono gli autori, gli interpreti di queste tre canzoni. Cominciamo dal 1968 questa mattina. La canzone è molto famosa, ma molto famosa, però non subito, secondo me, vi verrà il nome di questi due, perché mi servono due nomi. Sentite bene.

dunque, pensate a due nomi simili e aggiungete due numeri. Che strana indicazione che dà il Dani stamattina. I Gabbiani mi scrivono, Adamo e Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, no, però non male. Sarò franco, mi scrive qualcuno. Niente, nessuna notizia. No, dai, però in tanti stanno scrivendo Franco IV e Franco I. Ed è la risposta esatta. Esattamente, cercavo questo. Bravo Stefano, Giovanni, molto bene Orè, Franco per due, Andrea non ci arriva, va bene, ma non importa, l'importante è provarci. 6:47, andiamo avanti, secondo brano, anche qui ho due nomi, vediamo chi ricorda. Intanto la canzone è famosissima e il maschietto vi verrà subito in mente, ma c'è anche una donna, vediamo chi riconosce queste due voci. 1986.

c'è lei e c'è anche lui. Lui l'avete riconosciuto tutti. Mango, sì, è giusto, Mango. E lei chi è? Arisa, no. 86, dai, no, troppo presto. Marcella Bella, no. Grande Mango, mi scrivono, eh. Mango e Nada, no. Mango e papaya, non mi sembra male questa risposta, caro Alberto. Mango e papaya, Mango e Giorgia, Mango per niente, mi hanno scritto, va bene. Stamattina siete piuttosto allegri, però tanti state scrivendo. Loretta Goggi, sì, è lei, ecco, Mango e papaya, mi è piaciuta molto. Anche Mango per niente, devo dire. Terza canzone, forse non difficilissima, e quindi magari qualcuno di voi stamattina farà anche un bel 3 su 3. La canzone è del 2009 e abbiamo parlato di questo ragazzo stamattina. Chissà come mai.

0: Oggi compie 41 anni questo ragazzo che ha un cognome di una cosa che io adoro. La carta. Senza di me. Marco Carta, dai che ci siamo, bravi, bravi. Irene, Lorenzo. Angela è sempre misteriosa nelle sue risposte. Maurizio, Bea, Consi, ci siamo. Marco Carta, dentro ad ogni brivido. Lei verrà, la versione di Mango con Loretta Goggi. E poi c'era Ho scritto Tamo sulla sabbia, Franco Primo, Franco Quarto. Gioco senza premi che torna naturalmente domani, stessa radio, stessa ora. È l'ora della meteo, è l'ora in cui ci colleghiamo con Meteo Svizzera Locarno Monti per raccontarvi come sarà questa giornata. E questa mattina siamo con Lisa Moser, che ascolto insieme a voi. Lisa, buongiorno, ben ritrovata, ti ascoltiamo.
1: Ciao Daniele, buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una zona di alta pressione che si sta estendendo verso la regione alpina, quindi una giornata in tutta la Svizzera che trascorrerà in prevalenza soleggiata, nonostante però la presenza ancora di qualche velatura e nel pomeriggio lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Attualmente al nord è anche presente sull'altopiano qualche locale banco di nebbia e verso le Alpi orientali qualche banco di nubi residue che però si dissolveranno nel corso della mattinata. Per quanto riguarda le temperature massime, al sud oggi raggiungeremo valori attorno ai 27 gradi, al nord sui 24, e in montagna abbiamo anche condizioni di tempo stabile con temperature, l'isoterma di 0 gradi che sarà in rialzo da 3600 metri a circa 4000 metri e una situazione di venti da nord generalmente deboli o tutt'al più moderati, soprattutto qua al sud delle Alpi.
0: Sempre più estate, insomma. Grazie Lisa, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino. A più tardi. Per tutti voi una meraviglia firmata Lucio Dalla.

0: Questa canzone mi fa battere il cuore, mi scrive Daphne, e la capisco perfettamente questa emozione. Buongiorno anche Anna da Sciaffusa, buongiorno a tutti voi. Siamo alle battute finali.
1: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria, specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
0: Battute finali che mi permettono di tornare sulla questione Sal da Vinci sì, Sal da Vinci no, perché poi avete continuato questo grande dibattito. No, io devo dire, la canzone di Sanremo a me tutto sommato è piaciuta. Poi lui a me fa più tenerezza che problemi, voglio dire. Mi sembra uno molto tenerone. L'ho visto in un'intervista e gli hanno detto, ma da un punto di vista fisico cosa non ti piace? E dice, ma io sono basso. Mi ha fatto sorridere questa cosa. Casomai!
2: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Ci vediamo domani.

0: comunicazione del DFAE Nicola Bidot. Ci sono due cose importanti, un trattamento umano e poi soprattutto dignitoso. Non è quello che vediamo in questo video, lo Stato di Israele non rispetta i suoi obblighi, così Bidot. Da notare che anche il premier israeliano Netanyahu ha preso le distanze dal suo ministro, definendo non conforme ai valori di Israele quanto si vede nel video, dichiarazioni che però non sono servite a placare l'ira di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio e Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che per la prima volta ha reagito con insolita durezza agli atti compiuti da Israele. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
1: Pretendono le scuse Giorgia Meloni e il suo governo, ritenendo inaccettabili le immagini esibite ieri dagli israeliani. Nel video pubblicato da Ben Gvir, che di Israele è ministro della sicurezza nazionale, vengono mostrati numerosi attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio con la fronte a terra e i polsi legati con le fascette di plastica. Una donna viene sbattuta sul pavimento mentre il ministro ridacchia. Inammissibile per Giorgia Meloni e per il suo ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che in una nota diffusa ieri pomeriggio hanno fatto sapere, oltre allo sdegno, che stanno compiendo ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per, citiamo, ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani, 29 sui 430 arrestati coinvolti in questo nuovo assalto in acque internazionali della Marina Militare israeliana contro la flotta umanitaria. È stato anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. È la prima volta che il governo di Roma reagisce con parole così nette e così chiare. Ancora recentemente Meloni aveva detto che non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che, diciamoci la verità, sembrano prevalentemente fatte per creare problemi al governo. Ieri, come abbiamo detto, ha usato tutt'altre parole.
0: Gli Stati Uniti riducono i mezzi destinati a difendere l'Europa in caso di attacco. Secondo un'anticipazione dell'agenzia di stampa Reuters, l'annuncio ufficiale di Washington agli alleati della NATO sarà fatto domani a Bruxelles. Intanto il segretario generale Mark Rutte minimizza la portata del progressivo disimpegno americano dall'Europa. Da Bruxelles sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Ancora una tegola sulla NATO. Stavolta la notizia anticipata dall'agenzia Reuters è che gli Stati Uniti ridurranno i mezzi disponibili per proteggere gli alleati europei in caso di crisi, per esempio un attacco militare russo. Resterebbe comunque l'impegno di Washington a mantenere l'ombrello nucleare. Il disimpegno dell'amministrazione americana dal vecchio continente, tuttavia, va avanti spedito a un ritmo ben più sostenuto del riarmo degli europei. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, porta avanti la sua narrazione. Continueremo ad assistere a questa trasformazione verso un'Europa più forte per una NATO più forte. Riassume in uno slogan Rutte, che in pubblico sposa la politica di Donald Trump, ammantata come occasione di rafforzamento della NATO. Mantenere solida questa alleanza comporta uno spostamento delle responsabilità, spostarsi da un affidamento eccessivo ad un solo alleato a una giusta condivisione delle responsabilità per la nostra sicurezza collettiva. Rutte riconduce a unità coerente forze divergenti, ma gli europei sono sempre più inquieti e diffidenti verso quello che fu il loro protettore. L'imposizione di portare al 5% del PIL la spesa militare per compiacere Trump, le sue mire minacciose sulla Groenlandia, i commenti insultanti sugli europei che non hanno sostenuto l'attacco all'Iran, l'annunciato ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dall'Europa. Le crepe della NATO sono sempre più profonde e i droni caduti negli ultimi giorni sui paesi baltici mostrano che potrebbero presto trasformarsi in voragine.
0: Ieri sera a Vienna si è concluso il più grande processo per spionaggio del dopoguerra in Austria. Egisto Ott, ex agente segreto austriaco, è stato dichiarato colpevole di aver venduto informazioni sensibili alla Russia. I giurati lo hanno condannato a 49 mesi di reclusione. Da Vienna sentiamo Susanna Bastaroli.
3: Egisto Ott era stato considerato uno dei più abili 007 austriaci, finché non venne a galla la sua seconda occupazione. Il severo funzionario vendeva ai russi informazioni sensibili, fra l'altro dati di membri del governo austriaco. Dopo un calvario giuridico durato quasi 10 anni, ieri sera i giurati di un tribunale a Vienna hanno espresso la loro sentenza. Ott è stato condannato a 4 anni di prigione per spionaggio e violazione di segreto d'ufficio. Lui continua a dichiararsi innocente, ma le prove sono schiacciate.

0: Conti. Fra l'altro, Ott passava dati a Jan Marsalek, top manager austriaco della società di pagamento elettronico Wirecard e spia russa part-time. Dopo il fallimento di Wirecard, Marsalek era fuggito in Russia, da dove continuava a lavorare per i servizi segreti. Fra l'altro, coordinava una cellula a Londra che era in contatto con Ott. Le spie furono poi smascherate e arrestate. Nei loro telefonini gli inquirenti trovarono messaggi di Marsalek e di Ott. Questo scandalo clamoroso punta i riflettori su una realtà scomoda. A Vienna, da sempre centro dello spionaggio internazionale, le spie russe non solo si muovono liberamente, ma hanno anche degli ottimi contatti al centro del potere.
1: E a Lugano ieri si è concluso invece, dopo oltre due mesi, il processo a carico di un 33enne colombiano condannato per atti sessuali con una minorenne. Vittima e imputato avevano dato due versioni completamente diverse e per questo la Corte aveva chiesto di completare le indagini. Sentiamo Umberto Gatti.
2: È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, la richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
1: La sanità grigionese del prossimo decennio dovrà essere più selettiva per quanto riguarda le prestazioni offerte, ma grazie a una maggiore collaborazione tra i fornitori di servizi potrà essere presente in tutto il cantone. Come ora. Questo in sintesi il contenuto delle nuove linee direttive sulla salute elaborate da Coira. Roberto Scolla.
3: L'offerta decentralizzata di assistenza sanitaria non è assolutamente stata messa in discussione, anche a causa della particolare geografia del cantone con le sue innumerevoli vallate e passi alpini. Ma non tutto potrà venire offerto ovunque. E così, mentre già ora alcuni ospedali hanno ridotto le prestazioni, altri si apprestano, molto probabilmente, a farlo. Questo varrà soprattutto per l'ostetricia, che dovrebbe scomparire sia dall'ospedale Sursilvano di Ilanz sia da quello della Prettigovia di Davos. E questo perché, a causa dell'esiguo numero di nascite e della mancanza di personale, le due strutture intendono ridurre l'offerta chirurgica e così di fatto eliminare anche l'ostetricia. Per garantire comunque le necessarie prestazioni all'opportuna qualità, il cantone intende modificare alcune leggi per poter obbligare tutte le 11 regioni sanitarie ad introdurre un'offerta integrata in cui sono riunite varie discipline mediche e vari fornitori di prestazioni, ad esempio Spitex o cura degli anziani, per non parlare della volontà di spingere sulla digitalizzazione e l'informatica, il tutto con un aumento dal 5 al 10% dei costi sanitari sostenuti dal cantone, che attualmente spende circa 250 milioni di franchi all'anno.
1: La casetta monofamiliare è il sogno di uno svizzero su due e oltre il 43% delle persone vorrebbe vivere in campagna, ma la realtà invece è sempre più urbana e questa distanza tra desiderio e vita reale genera malcontento. È quanto emerge da uno studio pubblicato ieri da Money Park, società di consulenza tra le più attive sul mercato immobiliare elvetico. Sentiamo i dettagli con Manuele Ferrari.
3: I dati del 2026 evidenziano un basso tasso di soddisfazione per la propria situazione, soprattutto tra gli inquilini. Solo il 34% di chi vive in affitto in un appartamento considera questa soluzione abitativa la sua preferita. A mo' di confronto, tra chi possiede e vive in una casa unifamiliare si parla dell'89%. Abitazione monofamiliare evidenzia Money Park, che la metà della popolazione vede come sogno da realizzare. Sogno che però spesso si infrange nel momento in cui si comincia a valutare altri elementi. Centrale nella scelta di un alloggio, stando alla società di consulenza, attualmente ad esempio è la vicinanza alla rete di trasporto pubblico. Per il 67% delle donne poi è importante vivere nei pressi di zone verdi, per il 39% degli uomini è invece l'aliquota fiscale ad avere un ruolo decisivo. Nell'insieme solo il 41% di chi vive in città è molto felice della sua situazione, valore che in campagna sale invece al 58%. Fra le 1000 persone interpellate in Svizzera tedesca e Romandia, il gruppo più desideroso di cambiamenti è quello dei 25-40enni e molti, stando allo studio, risparmiano sistematicamente per acquistare un giorno una casetta, un traguardo che però è sempre più difficile da raggiungere.
1: E questo è quanto per la prima edizione del Radio Giornale di oggi. Vi lascio alle informazioni sportive.
4: Lo sport con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
5: Il record di Genoni, la prima volta dell'Aston Villa. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. Dopo la quarta vittoria consecutiva, quella di ieri pomeriggio a Valanga sull'Austria, la Svizzera è sempre più lanciata nel suo mondiale casalingo e spicca anche il primato in rosso crociato di Leonardo Genoni, da ritoccare stasera dalle 20:20 contro la Gran Bretagna. Ci dice tutto Lorenzo Boscolo.
6: Spazio ieri contro l'Austria un po' per tutti, da Reto Berra in panchina già ruolabile dopo una polmonite a Theo Rochette, messo nella linea degli zurighesi, sbloccatosi, autore di una bella doppietta, ma anche Calvin Türkauf a bersaglio per la prima volta qui a Zurigo, e soprattutto spazio a Leonardo Genoni, che ha lavorato pochissimo ma ha festeggiato il 13° shootout mondiale, record assoluto e storico naturalmente per l'istoriato dei campionati del mondo. Non c'è stata minimamente partita, davvero troppo il divario tra gli austriaci disorientati, frastornati e i vice campioni del mondo, che ora naturalmente proseguono nel loro lento avvicinamento ai momenti che conteranno per davvero. Sentiamo intanto il record man di shootout a livello planetario, Leonardo Genoni.
7: Di sicuro è bellissimo vedere tutti gli altri giocatori venire da me e salutarmi, è bellissimo di fare qualcosa così a casa anche, ma non sapevo all'inizio che c'era qualcosa così. Mi hanno detto dopo l'ultima partita che dobbiamo fare ancora un shootout per fare quei nuovi record. Allora abbiamo fatto, e se il portiere fa il shootout vinci sempre, allora è bellissimo.
6: Migliori e peggiori, con un 9-0 difficile trovare un peggiore tra gli svizzeri, e allora tutta l'Austria per la pochezza mostrata. Una stella di incoraggiamento la diamo a Theo Rochette, e che la doppietta sia la prima di una lunga serie.
5: Svizzera che, nonostante il suo percorso finora perfetto nel girone, non è ancora qualificata matematicamente alla seconda fase di questo mondiale, lo potrà essere stasera vincendo appunto contro la Gran Bretagna, partita da seguire in diretta in radio e in TV su RSI La 2. Nel calcio, primo trionfo europeo in assoluto per l'Aston Villa, battendo in finale ad Istanbul 3-0 il Freiburg di Mazzambi. La squadra inglese ha vinto l'Europa League. Si tratta invece della quinta volta in carriera per il suo allenatore, lo spagnolo Unai Emery. Sentiamo Patrick Locatelli.
8: Era un digiuno europeo che durava da 44 anni. Bisogna infatti rispolverare gli almanacchi e tornare al 1982 per vedere le club delle Midlands alzare un trofeo fuori dai confini nazionali. Troppa la differenza tra le due squadre, con una Freiburg che sin da subito ha fatto intendere di non avere i mezzi per contrastare la squadra di Birmingham, superiore in tutto e per tutto. Una finale monologo in cui gli inglesi non hanno mai levato il piede dall'acceleratore, mettendo a nudo tutta l'inesperienza dei tedeschi, con Mazzambi a cercare il guizzo che desse un senso alla sfida sino alla fine. Un trofeo, la prima Europa League, sollevata sotto gli occhi di uno scatenato principe William, l'erede al trono britannico da sempre sostenitore accanito della Villa. Ma l'uomo della provvidenza, il vero Remida di questa notte turca, siede in panchina e porta il nome di Unai Emery, l'allenatore basco che ha centrato la sua quinta Europa League personale su 6 finali disputate, confermandosi l'assoluto dominatore storico di questa competizione. Il primo passo per il calcio inglese è stato fatto, ora tocca ad Arsenal in Champions e Crystal Palace in Conference, ribadire una volta di più che il calcio oltremanica vuole spodestare quello spagnolo dal trono europeo.
5: E sempre per il calcio, stasera conosceremo chi tra Grasshopper e Arau giocherà la prossima stagione in Super League. Nel ritorno dello spareggio promozione relegazione, le due squadre si affrontano a Zurigo. L'andata era terminata sullo 0-0. Il Giro d'Italia prevede la sua 12esima tappa oggi, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con possibile arrivo allo sprint. Il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa e con 27 secondi di e margine su Vingegaard, il danese. Infine il tennis, sono due gli svizzeri ancora in corsa per entrare nel tabellone principale del Roland Garros, la ticinese Van Dijk che nell'ultimo turno se la vedrà con la slovacca Unrakova, mentre Leandro Riedi sempre domani affronterà il francese Herbert. Già fuori Rémy Bertola, così come è stato eliminato ieri negli ottavi di finale del torneo di Ginevra Stan Wawrinka.

0: Buongiorno Svizzera, sono perfettamente le 7.20 e noi siamo più imperfetti, ma quelli di 7.20.
1: Francesca Margiotta, Marcello Fusetti, buongiorno.
0: Bentrovati. Quest'oggi è il 21 di maggio e allora per la ricorrenza odierna vi dico solo un nome, ma quello lungo, quello per esteso. Pippi Lotta, Victualia, Rulgardina, Succiamenta e Fraisilla, calze lunghe. Sono detta stamattina, quanti di noi tornano bambini con questa ricorrenza che ci porta a Pippi, il vero nome.
1: Succiamenta.
0: Succiamenta, sì, tutto in svedese sarebbe, però comunque la traduzione, diciamo, più vicina è così. Appunto, per brevità è stata chiamata Pippi Calze Lunghe. A darle questo nome Karin Lindgren, figlia di Astrid Lindgren, che nel 1941 la bambina, a letto malata, chiede alla madre di raccontarle delle storie. La mamma si inventa dei racconti di una bambina fuori dal comune e la storia narra che qualche anno dopo, nel 1944, è Astrid Lindgren ad essere costretta a letto per un periodo e a quel punto decide di scrivere, mettere su carta tutti i racconti che aveva fatto alla figlia Sin Lee. E il 21 maggio del 1944, per il compleanno della figlia Karin, che oggi vive ed ha 94 anni, la mamma Astrid le dà un plico di racconti e così nasce la versione scritta di Pippi Calze Lunghe. Tra l'altro la Lindgren scrivi e scrivi, a un certo punto decide di proporre agli editori questi racconti per bambini. Viene considerata Pippi Calze Lunghe un personaggio un po' troppo anticonformista, però la strada viene aperta non dagli editori in primis, ma da un concorso editoriale e diventa un successo. Pippi Calze Lunghe non è solo una ragazzina divertente, è un simbolo di autonomia femminile, disobbedienza verso gli adulti ingiusti, indipendenza e allegria. Vive da sola, ma non è triste, vive con il suo cavallo, il signor Nilsson, che è la sua scimmietta, ha una forza sovrumana che è anche un po' la cifra del suo carattere.
1: E ha degli amici, tra cui una bimba che a me stava molto antipatica, Annika, quella precisina.
0: Perché era confrontata con dei bambini diversi da lei, che però erano lo stesso suoi amici.
1: Annika e Tommy.
0: Noi ci ricordiamo tanto il telefilm, la serie TV si chiamerebbe oggi, del 1969, che poi abbiamo guardato, noi non c'eravamo ancora, ma l'abbiamo guardata per gli anni successivi, con protagonista questa attrice che si chiamava Inger Nilsson.
1: Inger Nilsson.
0: Con questi capelli rossi e queste due trecce dritte, sparate.
1: Che ha avuto una carriera così,
0: sì.
1: È tornata al cinema, teatro solo negli anni 2000. Prima ha fatto la segretaria di uno studio medico.
0: Va benissimo. Onestamente portarsi a casa la pagnotta.
1: Lisa Moser, Locarno Monti, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sole.
0: Sì.
2: Esatto, sì, sole. Abbiamo questa zona di alta pressione che si sta estendendo proprio nella giornata odierna verso le nostre regioni e poi rimarrà determinante anche per i prossimi giorni, quindi oggi una giornata in prevalenza soleggiata con però ancora il transito di qualche velatura e nel pomeriggio lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi e attualmente abbiamo anche sull'altopiano gli ultimi isolati banchi di nebbia che si stanno dissolvendo proprio in queste ore e anche qualche banco di nube residua verso le Alpi orientali, che però anche loro si dissolveranno nel corso della mattinata. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi al sud i valori raggiungeranno i 27 gradi, mentre al nord saremo attorno ai 24. Anche in montagna abbiamo condizioni di vento debole moderato da nord e un'isoterma di 0 gradi che è in rialzo da 3600 metri a circa 4000.
1: Lisa, grazie, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: A BN, Mina Prakalic.
3: E buongiorno anche dalla redazione di Via Suisse. Allora, questa mattina sulle strade di Cinesi abbiamo il solito traffico pendolare a quest'ora tra Ponte Trise e Bioggio in direzione di Mano, sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione nord e infine da Ladogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Mi è sempre molto piaciuta questa canzone di Desiree, Life, perché è una canzone che ha un suono ottimista e ci vuole alle 7:28 del giovedì, che ti sei svegliato e hai detto: ma come, non è venerdì? No, è ancora giovedì, ma stai sereno. Arriva la fine della settimana, pianterai le piantine nei vasi o nell'orto.
1: Mando vai quando lasci Dubai.
0: Che bella rima.
1: Abbiamo parlato, sì. Abbiamo parlato
0: diffusamente
1: di Dubai. L'incertezza, la preoccupazione legata alla guerra
0: che permane
1: ha fatto levare le tende a molti ricchi attivi nelle criptovalute, influencer o attivi
0: in finanza, aziende, certo.
1: Se ne sono andati. E inizialmente doveva essere una cosa transitoria, ma la guerra sta continuando. E quindi hanno notato, c'è un articolo che spiegava dove stanno finendo. Singapore è una delle mete scelte.
0: Ma non tornano a casa?
1: In che senso?
0: Quelli che se ne vanno da Dubai non tornano a casa loro?
1: Hanno bisogno di un ambiente che sia consono alle loro attività. Milano è la città che ha visto aumentare tantissimo l'arrivo di questi personaggi, queste persone, questi uomini d'affari, questi ricchi, che inizialmente hanno preso in affitto delle location, degli appartamenti, delle case, ma le agenzie immobiliari di lusso hanno iniziato a comunicare che ci sono degli acquisti, quindi hanno intenzione di stabilizzarsi.
0: E mi aumenterà, visto che lo dici tu, aumenteranno, immagino, ancora di più i costi abitativi nella città lombarda, che già detiene abbastanza record per i costi al metro quadro.
1: Sì, ma è una città che a loro va bene,
0: una parte di loro.
1: Ovviamente immagino che finita la guerra molti torneranno, per le questioni fiscali che ci avevi spiegato, a Dubai. E c'è un altro aspetto legato allo spostamento di questi facoltosi. È lo spostamento di chi a Dubai lavorava con loro, diciamo, per il loro intrattenimento. C'è stato un grandissimo aumento di, il termine che viene utilizzato è escort, quindi accompagnatrici che lavoravano a Dubai, adesso si sono spostate assieme a quelli che sono i loro clienti a Milano, che ha visto un aumento enorme di questo genere di professionisti, che si è visto anche recentemente con un'inchiesta in cui sono usciti i nomi anche di calciatori, sta un po' preoccupando le autorità italiane.
0: Insomma, Milano avrà dei grattacapi, sta già avendo un po' di grattacapi tra comunque cose che arrivano interessanti, perché se arrivano persone potenti della finanza rendono sempre lustro,
1: certo,
0: alla città, ma dopo si portano dietro questo,
1: sì, ma non è che
0: corte dei miracoli.
1: Sì, ma non è che arriva, nel caso dell'inchiesta c'era sfruttamento e quindi sì, ci sta.
0: Non
1: tutto quel mondo è clandestino, illegale.

0: come mi porta nel mondo della bossa nova questa canzone di Gaia, che infatti si chiama Bossa Nostra, è un'altra di quelle canzoni che ascolteremo molto quest'estate e prossimamente primavera, estate, visto che è già in corso, sono già in corso le prime fasi, sentiremo molto parlare di tennis. In corso le prime fasi del Roland Garros, che è il primo di questi tornei, non è il primo nel senso, è il primo adesso che stiamo vivendo, però è uno di questi tornei detti del Grande Slam, che non sono il circuito totale del tennis, ma è un torneo che sta facendo protestare i tennisti grossi. Ne sentirete parlare se già questa cosa non vi è giunta all'orecchio, perché anche i giornalisti che riporteranno le interviste avranno dei limiti. Perché? Spieghiamo bene cosa sta succedendo. I migliori tennisti del mondo, da Sinner a Djokovic, anche nel mondo femminile, Sabalenka, Gauff, eccetera, si stanno schierando con una forma di protesta contro i premi in denaro, nella fattispecie adesso per il Roland Garros, ma andrà così anche per i tornei del Grande Slam. E ridurranno le loro apparizioni nei media, cioè garantiranno una copertura per i giornalisti, ma loro dopo 15 minuti se ne andranno, perché pensano di ricevere troppo poco del guadagno del torneo stesso.
1: Inizialmente avevano addirittura messo lì l'ipotesi di boicottare sì. I tornei del Grande Slam.
0: Se non veniamo noi, che siamo i grandissimi nomi, anche voi guadagnate meno, perché pubblico e sponsor si ritirano.
1: Hai un Grande Slam senza Djokovic, Sinner
0: e chi vi vede, cioè,
1: Alcaraz,
0: per carità,
1: quando tornerà,
0: senza offesa per i tennisti emergenti, ma la gente e gli sponsor i soldi li mettono quando i grandi nomi sono coinvolti.
1: Loro dicono guadagniamo troppo poco.
0: Sì, loro dicono,
1: se pensi a Sinner, Djokovic, ai grandi nomi, dici no, ma cosa stai
0: dicendo?
1: Siete ricchissimi. Però
0: prima di tutto i grandi nomi sono ricchissimi anche per le cose che fanno al di fuori, tutti gli sponsoring, gli spot pubblicitari, eccetera. Loro guadagnano nel Grande Slam loro vuol dire il montepremi totale, il 15% dei ricavi dello Slam. Nel resto dei circuiti tennistici, quelli maschili e femminili, invece la percentuale che va ai giocatori è del 22%, quindi c'è un bel 7% di differenza. A Roland Garros il montepremi quest'anno sarà di 61,7 milioni di euro, da dividere ovviamente, non vanno solo al primo e al secondo. Però l'anno scorso, hanno fatto i conti, le entrate del Roland Garros sono aumentate del 14%. In pratica abbiamo il dato dell'anno scorso, perché quello di quest'anno non c'è ancora. Roland Garros l'anno scorso 395 milioni di euro. E 61 li dai ai giocatori.
1: E loro dicono...
0: Che cresta, dicono.
1: No, dicono, sì, è vero che chi arriva in finale, chi passa, guadagna abbastanza. Ma loro dicono soprattutto per... non i top player,
0: certo.
1: È gente che per rimanere a quei livelli ha delle spese, certo, importanti, perché bisogna un fisioterapista, bisogna un allenatore,
0: quindi il tennista medio,
1: sì, a caduta dovrebbero guadagnare di più anche loro.
0: Quindi alla fine è anche un gesto gentile per gli emergenti, e chi vince prende oltre 2 milioni di euro a Roland Garros, quindi non è che diventa povero. Anche a Wimbledon le tensioni restano alte, il montepremi è salito a 53 milioni e mezzo di sterline, in questo caso la quota dei ricavi destinata ai giocatori però è scesa. E quindi l'aumento previsto degli spettatori
1: la quota è del 13%, pensare, quindi faranno, sì, delle interviste di 13 minuti.
0: Sì, infatti all'inizio era il 20%, quindi fai tu che è scesa del 7%, aumentano gli spettatori, aumentano gli sponsor e quindi si prevedono proteste anche nel caso del torneo inglese,
1: che ha fatturato l'ultima volta 423 milioni di sterline.
0: E sono tanti.

0: C'è una nota d'un lungo. Questa è la video. Buongiorno cari colleghi, sono arrivati Johnny Canonica e Giordano De Lucia con questa nota che continua in sottofondo.
1: Ma va bene così.
2: Allora, ben Johnny, arrivati. Partiamo da te, partiamo dai giornali, i quotidiani del gruppo CH Media. Che...
1: Sì, allora, quotidiani del gruppo CH Media che trattano un argomento riguardante la tragedia di Cromontana. Lo stesso argomento viene trattato anche in un'intervista sulla Neue Zürcher Zeitung. Allora, il primo articolo, quello dei quotidiani CH Media, riguarda il fatto che le prime vittime dovrebbero ricevere in questi giorni un pagamento di 50.000 franchi erogato o approvato dal Consiglio di Stato Vallesano. Si tratta di 39 decisioni, quindi per 39 vittime, in totale le vittime sono 156, che appunto le persone che possono aver diritto a questo
2: contributo.
1: Mentre sulla Neue Zürcher Zeitung viene intervistato l'avvocato vallesano di una vittima, in questo caso francese, che ha avviato una causa in Francia per una richiesta di risarcimento per 8.200.000 euro. E nell'intervista viene detto 2 milioni di euro come un acconto per le spese urgenti e il resto per il resto della vita della sua cliente, appunto. Certo. Una vita pesantemente toccata da quell'evento.
0: Andiamo allo sport, sì. Caro Giordano, sì. Oggi è giovedì.
3: Oggi giovedì, ieri c'è stata questa dimostrazione ennesima, la quarta della nazionale svizzera di hockey che ai mondiali a Zurigo ha schiantato, per così dire, l'Austria 9-0. E oggi, allora, Svizzera che non è ancora, nonostante questo tripudio di gol,
2: quattro vittorie,
3: tifo, festa e spettacolo a Zurigo, non è ancora qualificata per la seconda fase.
2: E ce ne vogliono.
3: Ce ne vorrebbe una aggiuntiva questa sera. Allora l'appuntamento è alle 20:20 con la Svizzera che gioca contro la Gran Bretagna e questi punti sarebbero quelli che porterebbero allora la nazionale alla seconda fase. Di cifre ne abbiamo dette tante in questi giorni, ce n'è una in particolare, quella del numero di shutout, cioè di partite senza aver incassato reti, di Genoni, ed è un record mondiale. Nessuno finora ad una competizione di questo livello aveva così fatto segnare questo.
2: Speriamo, alzi.
3: Che continui oggi con un 14° elemento.
0: Quando le porte sono inviolate, quando le porte sono violate, si potrebbe passare, sì, al prossimo argomento così.
1: Esatto, e si resta in ambito sportivo oltretutto.
0: Sì.
1: Allora sì, dalla Tribune de Genève viene riferito che in maggio, per 3 giovedì consecutivi, da negozi specializzati in biciclette,
2: biciclette,
1: certo livello,
2: certo,
1: visto che sì, alcuni modelli arrivano a costare 27.000 franchi, quindi
0: un'utilitaria.
1: sì, assolutamente. Sono stati effettuati dei furti, varie centinaia di migliaia di franchi di danni per i proprietari. Alla fine un ladro è stato arrestato, uno è stato individuato, la re furtiva, se non completamente almeno in parte, è stata ritrovata in Francia, quindi non lontano dal luogo in cui è avvenuto il furto. Una cosa così un po' curiosa è che prima di abbandonare questi locali i ladri hanno fatto uso di idranti con schiumogene, quindi per spegnere gli incendi, perché questa cosa gli copre
2: le tracce,
1: non so, le impronte digitali, tracce genetiche, biologiche, non so.
2: Cioè, tutti tre giovedì di fila,
1: a quanto pare.
0: Era il loro giorno, fa il giovedì, c'è chi va a giocare a tennis, l'aperitivo.
1: E chi va in bicicletta. E poi,
0: ecco,
1: fatto curioso, a me è capitato che mi sia stata rubata una bicicletta quando abitavo a Berna. Ecco, in questo caso non te le rubano più per strada o sotto casa, ma vanno addirittura nei negozi.
0: Si parla tantissimo in Svizzera, anche diversi servizi dei nostri, sì, telegiornali, di quanto stiano aumentando i furti di biciclette, sì, nel nostro paese. Nella Svizzera, oltre Gottardo, tantissimo addirittura. C'è da dire una cosa, queste biciclette di altissima gamma hanno quasi sempre dei GPS anche quando sono in negozio, quindi la rubi ma poi la bicicletta di solito viene ritrovata, perché sì, se ha un valore tale da che l'investimento nel piccolo GPS è proprio poca cosa.
3: Ma infatti,
0: per chi
3: posso
0: li vende.
3: Dire di più, adesso è tempo di giro, ma durante i grossi giri queste biciclette dei ciclisti
2: dei campioni,
0: sono
2: dei campioni,
0: super belle.
3: Sono eccezionali, mezzi davvero da rubare per queste persone che si dedicano a questo crimine. Ebbene, i meccanici dormono dentro i camion, perché non c'è modo di bloccare questi furti, perché tu quando arrivi con i camion
2: devi dormire con la bicicletta, cioè, il meccanico da guardia.
3: Abbiamo sentite diversi di questi meccanici.
0: Poverini.
3: Che durante il giro della Svizzera all'epoca, qualche anno fa, avevo fatto un'indagine proprio su questo, un'inchiesta, e ne saltava fuori che è praticamente impossibile. Vengono, rubano tutto durante la notte.
0: Ti rubano anche il meccanico.
3: Si trovano a certe squadre a non poter più ripartire in certe gare importanti. Allora il meccanico è obbligato a dormire dentro il camion, perché è l'unico modo per rimanere allerta, insomma. Perché addirittura riescono a rubare le biciclette che si trovano dentro i camion di supporto, e devono mettere due camion di fianco, uno così che non si possa aprire il portellone. Cioè, sono sistemi che sono ultra sofisticati per rubare queste biciclette, ed è un grossissimo problema per le squadre professioniste.
2: Johnny, con cosa vogliamo finire questa rassegna stampa?
1: Allora, due articoli che ho trovato sulla Neue Zürcher Zeitung e il Tagesanzeiger, che riferiscono di una cosa avvenuta ieri all'Università di Zurigo. C'è stato un evento che ha visto protagonista l'ex consigliere nazionale UDC Roger Köppel, che è anche editore e direttore della Weltwoche, che ha voluto incontrare gli studenti. E allora, si sa che Köppel è un abile oratore, pungente, un provocatore, è una mente vispa, diciamolo. Però è uno che non le manda a dire, e c'erano alla fine un paio di centinaia di studenti che hanno partecipato a questo evento, che doveva essere un dibattito, e due dozzine circa sono state quantificate, l'hanno pesantemente contestato,
2: le faranno
1: con fischi e robe del genere. Köppel a queste contestazioni ha risposto, qui cito, che tutti hanno il diritto di dire la propria opinione, questo non significa però che tutte le opinioni debbano essere rispettate, nessuno ha il monopolio di decidere cosa sia degno di essere rispettato. Ecco, questo soprattutto in un'università in cui la cultura del dibattito e il rispetto delle opinioni altrui dovrebbe sempre essere rispettato.
0: Democrazia, là dove tutti possono esprimersi, e quindi in fondo anche l'università è uno specchio di questo mondo.
2: Grazie.
0: Grazie Johnny, grazie Giordano. Abbiamo ancora qualcosa da aggiungere?
3: No, solo che ieri l'Europa League è stata andata alla Aston Villa, un successo per diverse ragioni storico, perché si tratta della prima Europa League della squadra inglese, del club inglese, che in passato aveva vinto oltre 40 anni fa la Coppa dei Campioni. Partita quella di ieri senza storia, ha battuto il Freiburg di Manzambi, Manzambi che appunto era il grande protagonista atteso, rimasto a secco di soddisfazioni e gol. Ieri speriamo che possa vivere da lunedì.
2: E le tenute per i mondiali.
3: I mondiali, Svizzera che si raduna per i mondiali, appunto, in vista dei mondiali lunedì, e da lì parte la campagna in vista di questa rassegna alla Coppa del Mondo importantissima. Riguardo sempre l'Aston Villa, diciamo che la Coppa Campioni precedente che aveva vinto l'unico trofeo europeo era nel 1982, anno di nascita del principe William, scatenato sulle tribune ieri a festeggiare la vittoria della sua squadra ad Istanbul.
2: Grazie Giordano, grazie Johnny. Torniamo a Bienda, Emilia Prakalic.
4: Questa mattina sulle autostrade svizzere segnaliamo colonne a Zurigo sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Spreitenbach, e sul Westring sulla 3 da Urtol Sud. In Argovia sulla 1 tra Rheinfelden e Meginville in direzione di Basilea, e infine a Soletta sulla 1 tra Rottrist e Eusingen in direzione di Berna a causa di un altro incidente.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: cosa ci dici?
1: Pochi,
0: in un minuto.
1: Pochi secondi. Io stamattina ho scoperto una cosa leggendo un articoletto su una rivista di consumo, nel senso di un sito che vende, quindi ti spinge al consumo. Però ogni tanto degli articoli interessanti. A cosa servono le setole colorate sugli spazzolini da denti?
0: Non lo so, sono
1: due funzioni,
0: più dure.
1: No. Due funzioni. Si scoloriscono col tempo e quindi ti dicono cambia lo spazzolino. A parte che lo vedi quando si spana.
0: Dovresti cambiare. Di solito sì.
1: Ma soprattutto negli spazzolini per bambini, il colore delle setole indica al bimbo la quantità di dentifricio che dovrebbe porre sullo spazzolino. Non devi riempire lo spazzolino. Soprattutto
0: anzi.
1: I bambini per il fluoro, se lo mangiano. Quindi la parte colorata è quella da coprire con il dentifricio.
0: Da quando ho scoperto che di dentifricio ce ne va pochissimo e tra l'altro funziona allo stesso modo, il tubetto mi dura un sacco di tempo, un risparmio.

0: La meteo con l'arancione. Il posteggio all'aperto sorvegliato in via Balestra 14 a Lugano.
1: Oggi sarà una giornata di sole in tutto il paese, qualche cumulo pomeridiano sulle montagne, le minime stamane tra i 9 e i 12 gradi, massime sui 26.
2: Il segnale orario con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Rete 1.
1: Sono le 8.
4: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra, critiche alla riforma VS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale. Non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia. Insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Gli Stati Uniti incriminano Raul Castro, aumenta la pressione su Cuba, ma Trump nega che sia il preludio a un'imminente invasione dell'isola. Fa discutere la riforma VS 2030 posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento, una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
5: La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale, che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
6: Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
5: Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
7: Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di potersi godere un minimo di pensione. Altre professioni, il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
5: Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della 13ª VS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
4: Sta suscitando indignazione a livello internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati dopo essere stati prelevati in acque internazionali e portati in un carcere israeliano. Ricordiamo che ci sono anche alcuni svizzeri e nella serata di ieri anche Berna ha preso posizione. Il Dipartimento Affari Esteri fa sapere che, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti non va bene.
8: L'Italia di Israele non rispetta pas sans quoi elle s'est engagée auprès de la Suisse, auprès de notre ambasciata.
4: Il trattamento di Israele non sta rispettando gli impegni presi riguardo i diritti civili e politici di queste persone, ha aggiunto ai microfoni di RTS il capo della comunicazione del DFAE Nicola Bidot. Un trattamento umano e dignitoso è importante, ma non è quello che vediamo in questo video. Lo Stato di Israele non rispetta i suoi obblighi, così Bidot. Più dure le reazioni di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio o Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che ha reagito con insolita durezza chiedendo le scuse di Israele. Gli Stati Uniti accentuano la pressione su Cuba. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'abbattimento nel 1996 di

0: La giustizia statunitense ad interim accusa l'ex leader cubano Raul Castro e altre 5 persone di esserne responsabili. Raul Castro, fratello del rivoluzionario Fidel, oggi ha quasi 95 anni. Nonostante non ricopra più posizioni politiche, si ritiene che sia ancora molto potente. La reazione da parte di Cuba è stata forte. L'attuale presidente Miguel Díaz-Canel ha affermato che si tratta di un'azione senza alcun fondamento giuridico e ha ribadito che l'abbattimento dei velivoli fu legittima difesa del proprio spazio aereo. L'ambasciatore cubano presso l'ONU ha ipotizzato che questa operazione serva a giustificare un'aggressione militare contro Cuba. In gennaio, a un'incriminazione statunitense era seguita la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Tuttavia, per il momento, il presidente statunitense Donald Trump ha smentito l'ipotesi di un'escalation. L'incriminazione di Castro sembrerebbe quindi un gesto simbolico, destinato però a far aumentare ancora di più la pressione sull'isola, su cui gli Stati Uniti hanno già imposto un rigido blocco dei rifornimenti di carburante.
1: A Lugano si è chiuso ieri, dopo oltre 2 mesi, il processo a carico di un 33enne colombiano condannato per atti sessuali con una minorenne. I dettagli con Umberto Gatti.
2: È stato condannato a 20 mesi, di cui 10 sospesi, con la condizionale il 33enne colombiano che nell'agosto del 2025 ha approcciato sessualmente una 15enne al proprio domicilio. I due si erano conosciuti poco prima in treno, erano andati a bere qualcosa insieme e poi si sono recati nell'appartamento dell'uomo. Lui ammette di aver tentato l'approccio sessuale perché la ragazza era consenziente e di essersi fermato quando lei ha detto di non poter e voler andare avanti, una versione che non ha però convinto pienamente la Corte. Riconosciuti dunque i reati di atti sessuali con fanciulli, violenza carnale e coazione sessuale. Alla lettura della sentenza, il giudice Paolo Bordoli ha sottolineato come per la Corte non sia stato un caso di facile soluzione. Nel decidere ci si è dunque basati sui fatti accertati. La ragazza era minorenne e l'imputato non si è interessato di verificare l'età della vittima. È colpevole di non essersi fermato al primo lasciami pronunciato dalla vittima, ma solo al secondo rifiuto. È altresì oggettivo che nei pochi minuti all'interno della casa sia successo qualcosa che ha turbato la ragazza. L'accusa aveva chiesto 5 anni di carcere, una richiesta che la Corte ha sottolineato essere sproporzionata rispetto ai fatti. Oltre alla condanna a 20 mesi, la richiedente asilo colombiano verrà espulso dalla Svizzera per un periodo di 5 anni.
1: Siamo allo sport. Nel calcio, primo trionfo europeo per l'Aston Villa, che battendo in finale 3-0 il Freiburg ha vinto l'Europa League, appunto primo titolo europeo della storia dell'Aston Villa. Per i mondiali di hockey la Svizzera torna in pista oggi contro la Gran Bretagna dopo la goleada di ieri contro l'Austria. È tutto, a più tardi.
3: A causa del traffico intenso ci sono ancora code sul piano di Magadino tra Cadenazzo verso Quartino, tra Ponte Trisa e Bioggio in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno, poi Lugano sulle principali vie del centro e infine dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrio. Da Bien per la redazione di Via Suisse e Mina Prakalic.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Sono le 8:08, qui su Rete 1, questo è ancora 7:20, sempre con noi due, Francesca Margiotta e Marcello Fusetti.
6: Di nuovo, buongiorno.
5: Marcello, è caldo, oggi comincia il caldo, dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che è il momento per piantare piantine, così. Volevo dirlo per cominciare. Di solito c'è un momento dell'anno in cui ricordiamo di cambiare le gomme. Questo è il momento dell'anno in cui trapiantare quelle pianticelle che magari avete fatto crescere.
6: Fare l'orto.
5: Sì,
6: di
5: fare
6: solito
5: l'orto.
6: Fa sempre troppo in anticipo. No. Ti viene quella cosa
5: smania,
6: che in buon italiano si chiama la cossa di fare
5: la
6: l'orto.
5: Smania. Però di solito è così: aprile comincia a fare caldo, ti viene subito voglia di piantare, poi a maggio torna brutto tempo. Vabbè, ma questo è un discorso un po' d'ascensore, facciamone un altro.
6: Parliamo di foca monaca. Foca monaca è una specie Monacus monacus estremamente minacciata, ce ne sono davvero poche. C'è un isolotto in Grecia, Formicula, dove la foca monaca ha ha una sua riserva, è una zona con un sacco di limiti a chi vuole diciamo, dar fastidio.

0: alla foca monaca. Sono autorizzate alcune le osservazioni scientifiche, comunque i turisti ci vanno. E ci vanno fortunatamente anche i ricercatori, che si sono messi ad analizzare il comportamento della foca monaca. La foca monaca di solito si spiaggia e sta lì a prendere il sole. Hanno notato che anche se ci sono delle distanze di sicurezza, non puoi avvicinarti a più di 30 metri da una foca monaca, diamo fastidio lo stesso. La foca monaca
1: è timida,
0: non ama, tu sei lì a prendere il sole, non ti piace se qualcuno ti osserva, non piace a noi, non piace nemmeno a loro, e quindi già si erano spostate, soprattutto per quel che è la crescita dei piccoli, all'interno di grotte facilmente accessibili, grotte sul mare. Però anche lì il turista, il ricercatore con la barchetta si avvicina per cercare di sbirciare soprattutto il cuccio, che sono sempre belli,
1: come siamo
0: di foca,
1: noiosi,
0: cosa,
1: noi
0: siamo
1: umani.
0: Estremamente noiosi,
1: sì.
0: Adesso i ricercatori hanno messo in questi anni delle videocamere nelle grotte subacquee, cioè sono delle grotte dove c'è una parte d'aria ma non sono visibili, non hanno un'apertura dall'esterno, e hanno visto che ormai le foche vivono lì.
1: Cioè sono andate proprio a nascondersi al buio.
0: Sono andate a nascondersi all'interno di queste grotte. Hanno visto che non è solamente un luogo di passaggio, perché stanno lì, dormono lì, dormono sul fondale quando posso. Vivono all'interno di queste grotte, nonostante tutte le misure di protezione, che non sono sufficienti. Non bisognerebbe proprio andare.
1: No, bisognerebbe assolutamente chiuderli questi posti alle visite nostre.
0: Sì, però il fatto che loro siano lì permette all'isola, alle isole circostanti, ai tour operator, di guadagnarci qualcosa, perché se tu vai, quando andiamo a vedere le balene, fai un viaggio,
1: certo,
0: là dove ci
1: tutti
0: sono le
1: balene, tutti con le barchette
0: lì, tutti vogliono andare a vedere la balena, ma giustamente anche da un punto di vista. La foca però si sta abituando alla nostra presenza e se ne sta andando lei.
1: Adesso mi hai fatto venire in mente quell'imbecille di Seattle, perché è l'unico aggettivo che si può dare, il più gentile e più radiofonico, quel signore di Seattle che è andato alle Hawaii a tirare i sassi alle foche, solo che l'hanno filmato, l'hanno beccato, e adesso spero che si passerà.
0: Perché tirava i sassi alle foche?
1: Così, una foca che nuotava vicino alla riva, è una rara, tra l'altro anche questa è una rarissima foca hawaiana, con un sasso piuttosto grande, dicono come una noce di cocco, ha cercato di colpire la foca, e adesso si sta passando qualche guaietto, mai abbastanza guai per chi fa queste cose così stupide. Beh, mi hai ricordato questa cosa, e le foche vanno tenute in grande considerazione, sono animaletti carinissimi.
0: Animaletti,
1: eh sì, anche animaloni.

0: vorrei dedicare questa cosa, perché non è proprio una notizia, beh, è una notizia in realtà, ci racconta la comprensione, come la scienza arriva a capire come l'evoluzione cambia i corpi, però la vorrei dedicare alla nostra assaltuaria ascoltatrice, spesso in streaming, Samuela, che vive in Texas, vive a Dallas, e quindi adesso starà facendo...
1: C'è qualcuno che a Dallas ci ascolta?
0: Sì. A Dallas più di una persona, credo. Però adesso sarà facendo la nanna vista l'ora. Però lei, che sa di essere un po' risparmiosa, un po'
1: tirchia,
0: pubblica, si prende in giro da sola, pubblica tutte queste vignette divertentissime col Tyrannosaurus Rex che con le braccia corte non riesce a fare, perché è un modo per dire tirchio e anche dire braccino corto.
1: E T-Rex.
0: E il T-Rex è un altro modo per dirlo. Però andiamo sul serio, perché il T-Rex è stato un predatore potentissimo, con una testa enorme ma braccia corte, che hanno sempre suscitato questa curiosità. Abbiamo anche fatto quello che oggi si chiama body shaming col T-Rex, l'abbiamo preso in giro per la sua forma corporea.
1: Fortunatamente erano
0: altri tempi. Sarà così tirchio che il braccino corto fa di lui l'antenato di tutti i braccini corti? O cosa servivano queste braccia così corte? A niente, apparentemente. E infatti un nuovo studio mostra che la riduzione delle braccia non è solo un caso per il T-Rex, ma riguarda altri dinosauri dell'antichità, perché erano dinosauri carnivori che avevano questo fenomeno che si chiama evoluzione convergente. È sempre la solita rivista che citiamo, la PNS, Proceedings of the National Academy of Sciences, che ha pubblicato la ricerca di questo gruppo di scienziati dello University College di Londra e della University di Cambridge. Allora, hanno analizzato tante specie di dinosauri carnivori, 85, con tutti i limiti che un'analisi del genere può avere, cioè le ossa, la completezza dei reperti archeologici, e hanno capito cosa succede introducendo il rapporto tra lunghezza del cranio e delle zampe anteriori. In soldoni è così. Quando la testa grossa è sufficiente a prendere la preda, strattonarla e mangiarsela, le zampe non servono più, e quindi per un risparmio, che il corpo fa anche questo ragionamento, un risparmio energetico e una convenienza evoluzionistica, sono diventati grossi con la testa e piccoli con le braccia. Si chiama in inglese use it or lose it, cioè lo usi o lo perdi. La testa è diventata il modo più efficace per afferrare le prede, e quindi le braccia diventano meno utili. Non tutte le specie ovviamente hanno obbedito a questa regola, alcuni dinosauri hanno mantenuto

0: 29 e un po' di secondi, ci avviciniamo a Modem. Noi vi auguriamo buona continuazione di giornata su Rete 1. Vi ricordiamo che io e il buon Fusetti
1: ci sentiamo domani alle 7:20.
0: Siamo sempre qui. C'è un altro Marcello che ci aspetta. Però.
1: Marcello Ieracci, ben arrivato, buongiorno.
2: Buongiorno Marcello, buongiorno Francesca.
1: Redazione di Modem che oggi si concentra su?
2: Allora, oggi a Modem parliamo di stime immobiliari, perché fra meno di un mese, il 14 giugno, in Ticino si voterà proprio su questo tema, appunto. È l'iniziativa popolare costituzionale elaborata sì alla neutralizzazione dell'aumento dei valori di stima. E lo facciamo con un dibattito politico, cercando però di inquadrare, un po' spiegare anche un po' la questione, che è assai tecnica, insomma. Facciamo servizio pubblico.
1: Buona trasmissione a voi tutti, buon ascolto.
3: Modem. Stime immobiliari in Ticino sono destinate a salire.
4: Al momento siamo al 40%, nel 2026 si salirà al 55%. Nel 2035 almeno al 70%.
5: Sappiamo che deve essere adeguato ed è anche giusto che lo sia. Quello che non vogliamo è che abbia un impatto sui cittadini, né sulla fiscalità né sugli aiuti sociali.
6: La gente che andrà a votare penserà: ah, che bello, adesso andremo di fronte ad un adeguamento delle stime che non toccherà il mio borsellino. Non è vero.
7: Quello che noi abbiamo messo nero su bianco è un qualche cosa che poi dovrà essere rispettato, l'obbligo a che ogni futura revisione dei valori di stima non permetta allo Stato di mettere le mani in tasca al cittadino.
8: Ciò che si sta facendo è rinunciare a un possibile gettito fiscale per fare un piacere soprattutto a chi gestisce il grosso dell'indotto immobiliare.
2: Lo abbiamo capito, parliamo di stime immobiliari, ma non si parla solo di valori di case, del peso fiscale su questi immobili. La questione riguarda tutti, non solo i proprietari, ma indirettamente anche chi vive in affitto. Si parla di famiglie, si parla di anziani, si parla di sussidi. Insomma, la questione è solo apparentemente tecnica e di settore, una questione, quella della neutralizzazione dell'aumento delle stime immobiliari, che ci porterà appunto al voto il prossimo 14 giugno. È un'iniziativa popolare costituzionale, quindi, che chiede una modifica della Costituzione ticinese, promossa dall'UDC, ma a cui hanno aderito anche Lega, PLR e Centro. Sono state raccolte 17.000 firme e ora, dopo 3 anni di iter, si arriva al voto popolare. L'iniziativa, lo ricordiamo, è sostenuta sia dalla maggioranza del Gran Consiglio che dal Consiglio di Stato. Benvenuti a Modem, io sono Marcello Ieracci e qui con me in studio ci sono Roberta Soldati, deputata dell'UDC e firmataria del primo rapporto di maggioranza in Gran Consiglio, evidentemente favorevole all'iniziativa. Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E qui con me c'è anche Ivo Duris, capogruppo del PS in Gran Consiglio e primo firmatario del rapporto di minoranza che si oppone all'iniziativa. Buongiorno.
10: Buongiorno,
2: buongiorno
10: a tutti
2: e benvenuto. Ma prima di iniziare il dibattito coinvolgo il collega Franco Cristini. Franco, vogliamo ridire che cosa chiede questa iniziativa?
11: Sì, chiede che un adeguamento delle stime immobiliari non si traduca automaticamente in un aumento di imposte e chiede che un simile adeguamento non incida nemmeno automaticamente nel calcolo delle prestazioni, degli aiuti o dei sussidi offerti dallo Stato.
2: Perché questa richiesta?
11: Ma ricordiamo magari innanzitutto cos'è il valore di stima. È il valore di un edificio secondo lo Stato, è il valore che il proprietario indica nella dichiarazione di imposte, è quello di cui lo Stato tiene conto se deve determinare la mia sostanza immobiliare quando sono proprietario. In Ticino questo valore è storicamente basso, è stato per anni al 40% del valore effettivo di mercato di un edificio. Una sentenza del Tribunale federale impone adesso a tutti i cantoni di portarlo ad almeno il 70%, e questo entro il 2035. E già quest'anno, va detto, c'è stato un aumento in Ticino di questo valore al 55% del valore di mercato. Quest'anno entrerà in vigore dall'anno prossimo, penso.
10: 46% e il 15% del 40% si va al 46%.
11: D'accordo, prendiamo atto di questa correzione.
2: Già è chiara la questione per quanto è complicata.
11: Vabbè, andiamo in avanti. Quello che conta è comunque che se io sono proprietario, i valori di stima dei miei immobili dopo il 2035 sarà molto più alto rispetto ad oggi. Per lo Stato

0: sarò insomma in qualche modo più ricco. Allora la domanda vuol dire che dovrò automaticamente pagare più imposte o che avrò automaticamente meno diritto a certe prestazioni? Ecco, l'iniziativa chiede che venga iscritto nella Costituzione ticinese che no, che questo automatismo non vale e che semmai prima di tradurre un aumento dei valori di stima in un aumento di imposte bisognerà discuterne, suppongo, soprattutto in Gran Consiglio.
1: Franco, quindi dovrei supporre che le cose non stanno così.
0: Ecco, secondo gli avversari dell'iniziativa, e qui Ivo Duric ne dirà sicuramente qualcosa, le cose stanno in effetti già così, le conseguenze fiscali o sociali di una modifica dei valori di stima vengono comunque già adesso discusse e decise in Parlamento. Quell'articolo costituzionale sarebbe insomma più che altro una sorta di retorica al servizio di chi si oppone ad ogni aumento di imposte, ma qui appunto è forse il momento di lasciare parlare i tuoi ospiti.
1: Grazie Franco. Beh, Roberta Soldati, parto da lei. L'iniziativa chiede, l'abbiamo sentito, di modificare la Costituzione. Nello specifico si tratta di introdurre un articolo, che è il 34 quater, secondo cui, non lo cito, però la questione è proprio sempre legato al non comportare nel complesso un aumento automatico del gettito dei tributi pubblici, che è su questo automatico che voi mettete l'accento, né una riduzione automatica delle prestazioni sociali. E quindi è su questo che andremo a votare, e io le chiedo: ma che necessità c'è di ancorare questo articolo alla Costituzione? Il Parlamento, diciamo, ha comunque pieno facoltà di dire la propria sull'impatto delle stime immobiliari.
2: Ma i motivi sostanzialmente sono appena stati detti, nel senso che una revisione generale delle stime ha un impatto fondamentale, molto importante, sui vari ambiti della vita del cittadino, ossia dal profilo fiscale e dal profilo anche degli aiuti pubblici. Di conseguenza noi riteniamo fondamentale che il cittadino dia una linea politica al governo e al Parlamento. Iscrivere questo articolo nella Costituzione, a mio avviso e a nostro avviso, è fondamentale innanzitutto per dare la certezza che queste linee guida verranno seguite, anche perché laddove non dovessero esserle, le leggi di applicazione, che evidentemente devono essere modificate dal Parlamento, che non dovessero rispettare questo principio potrebbero essere oggetto di ricorso. E inoltre scrivere questo principio nella Costituzione cantonale dà la certezza che perlomeno per i prossimi 20-30 anni questo principio è valido e saldo, e la politica è obbligata a seguirlo.
1: Ivo Duric, per contro, appunto, la sinistra, lo abbiamo detto, dice no a questa iniziativa. In sostanza l'iniziativa dice che non devono esserci appunto automatismi e il Parlamento deve dire la propria se si discute un aumento di imposta, di un taglio ai sussidi. Beh, comunque è un normale esercizio di democrazia, che male c'è?
3: Ma diciamo che appunto la Costituzione, dal nostro punto di vista, non solo la Costituzione ma anche le iniziative popolari, sono fondamentali, per cui bisogna usarle per dire qualcosa di sostanziale, soprattutto se si tratta della Costituzione. Ecco, adesso prima la collega parlava di principio, non ho ben capito quale principio, perché sostanzialmente già oggi qualsiasi aumento di stima immobiliare è passato dal Parlamento e il Parlamento poteva tranquillamente modificare le leggi su cui avevano influenza. Ecco, il principio su cui loro puntano, ma che in realtà non c'è scritto nell'articolo costituzionale, è la neutralizzazione, cioè ancora una volta non mettere le mani in tasca ai cittadini. Però questo non c'è scritto nell'articolo che andrà nella Costituzione, è dal nostro punto di vista ancora una volta, purtroppo da certi ambienti, un'iniziativa questa volta costituzionale, per cui molto importante, declamatoria, perché quello che loro vogliono raggiungere come principio sta unicamente nel titolo dell'iniziativa.
1: Cioè, la Costituzione è sacra, nel senso non si deve toccare per questioni, diciamo, di settore.
3: Non solo quello, ma non bisogna mettere degli articoli vuoti, nel senso che oggi quello che è il loro principio enunciato prima è sostanzialmente la neutralizzazione. Ecco, e questo nell'articolo che verrà messo all'interno della Costituzione non è presente. Parlano di automatismi, parlano di in generale non deve, ecco, ma sono tutte cose che è già oggi possibile fare. Poi vorrei sfatare una cosa, cioè oggi già purtroppo, con lo spauracchio di questa iniziativa, il governo e il Parlamento hanno ceduto, sarà anche perché è nelle loro corde, e hanno posticipato quello che era per legge la revisione generale delle stime prevista nel 2025 al 2035, fra 10 anni, e nel frattempo resta uno stato di illegalità, perché il Tribunale federale l'ha detto chiaro. Oggi le stime con la revisione andranno eventualmente attorno al 46%, siamo ben lontani dal 70%.
1: Comunque ci arriveremo.
3: Ci arriveremo fra 10 anni, e per 10 anni ci sarà uno stato di illegalità che loro continuano a in qualche modo sdoganare come un diritto dei cittadini con proprietà immobiliare, e non è vero.
1: Roberta Soldati appunto voleva rispondere sulla questione del principio, immagino.
2: Sì, è chiaro che un'iniziativa deve per forza avere un titolo, però a mio modo di vedere quello che è scritto nell'articolo costituzionale sul quale saremo chiamati a votare è estremamente preciso, nel senso che viene detto chiaramente che un aumento generale di stima non può comportare automaticamente un aumento dei tributi o una diminuzione delle prestazioni sociali, per cui la formulazione dell'articolo è estremamente precisa e non ha nessun carattere declamatorio. E poi ricordo che gli articoli iscritti nella Costituzione difficilmente sono direttamente applicabili, questo è uno dei principi del diritto, e vengono applicati e codificati nelle leggi di applicazione. E poi su un altro aspetto anche volevo un attimino puntualizzare, è che non è che ci troviamo nei prossimi 10 anni in un periodo di illegalità. Andare a votare oggi questa iniziativa è fondamentale, perché permette al governo di avere il tempo necessario, ossia i prossimi 10 anni, di andare a elaborare un metodo di valutazione dei valori di stima e anche andare a modificare queste 32 leggi che dovranno essere appunto modificate, per cui per una volta il Canton Ticino arriva prima dell'implementazione del lavoro.
1: Resta il fatto che comunque è una terminologia piuttosto vaga dire niente più tasse, niente tagli e sussidi. Magari spieghiamo dove verranno presi questi soldi.
2: Allora, io non andrei a parlare di misure di compensazione, perché qui non dobbiamo andare a compensare assolutamente nulla. Adesso sembra quasi un'eresia parlare di taglio della spesa. Dobbiamo cominciare anche a concentrarci su questo, avere un piano a medio lungo termine per contenere i costi, che oggi sono fuori controllo. Abbiamo un'esplosione dei costi del personale, abbiamo implementato tutta una marea di uffici pubblici che potevano essere evitati, che servono solo a creare burocrazia per i cittadini. Burocrazia che, ricordo, e qui ci tengo anche a sottolineare questo aspetto, che non viene sanata con la digitalizzazione, nel senso non dobbiamo confondere la digitalizzazione con la minor burocrazia. Questo è un aspetto importante.
1: Mi sembra però di sentire lo slogan legato allo stop all'aumento dei dipendenti pubblici. Volete utilizzare questa iniziativa per attivare in pratica l'altra vostra iniziativa? Cos'è, un cavallo di Troia politico?
2: No, allora su questo aspetto è anni che noi diciamo, come dici, che bisogna contenere le spese, l'esplosione appunto della spesa pubblica. Questo è un aspetto. Poi dopo il contenimento degli impiegati dei funzionari cantonali, questo è un modo per raggiungere questo obiettivo.
1: Perché comunque non basterebbe per arrivare a 400 milioni.
2: Su questo siamo abbastanza chiaro. Ma come detto, a mio modo di vedere, cioè, non devono essere compensati. Cioè, i cittadini, non dobbiamo andare a saccheggiare le tasche dei cittadini per poter ottenere dei soldi per andare a coprire delle spese che devono essere contenute e che aumentano sempre di più.
1: Un'ultima cosa, poi passo a Duris, ma sbaglio se ho l'impressione che questo un eventuale sì al 14 giugno vi permetterà comunque di utilizzare questo risultato come garanzia, come monito ogni volta che in Parlamento si parlerà poi di aumento, di possibile aumento delle imposte. Insomma, la questione è anche ultimamente venuta a galla anche esempio per l'iniziativa delle casse malati, dove si è proposto l'aumento dell'aliquota. In questo senso, cioè, utilizzerete questo risultato per dare ancora più peso alle vostre battaglie?
2: Ma allora devo dire che questa iniziativa non è sostenuta solo da noi UDC, per cui è un'iniziativa trasversale. Ricordo che negli ultimi anni il popolo ticinese è già stato chiamato diverse volte al voto con l'iniziativa sulla revisione fiscale, il famoso decreto Morisoli mai applicato, e il popolo ticinese ha detto sempre chiaramente negli ultimi anni che non vuole un aumento d'imposta. Per cui non è una bandiera UDC, è una bandiera del popolo ticinese.
1: Intendevo voi inteso come Alleanza Borghese.
2: Sì, certo.
1: E Duris, ecco, la stessa cosa, è un timore, invece per voi è un timore questo, la vittoria del sì vi metterebbe con le spalle al muro la prossima volta che si discute di un possibile aumento d'imposta.
3: Sì, ci sono alcuni punti su cui devo ribattere, però, perché non...
1: Ribatta.
3: Allora, la revisione generale delle stime che era prevista per il 2025 è stata codificata nella legge nel 2004. Ci sono stati 20 anni di tempo per in qualche modo prepararsi, per cui ecco, non è che non c'è stato tempo, che è una questione piovuta dal cielo. 10 anni per prepararsi ulteriormente solo perché non si vogliono adeguare queste stime, perché la volontà è politica, non è tecnica, mi dispiace, non si vogliono adeguare le stime a quello che è il loro valore reale.
1: Cioè bisognava farlo prima, bisognava adeguare.
3: No, bisognava farlo nel 2025, era per legge statuito nel 2005, 20 anni di tempo.
1: Cioè passare dal 40 al 70 già...
3: No, passare al valore reale, era statuito, per cui adesso 10 anni ancora in più, si nominano 32 leggi che bisogna adeguare. Allora, tutte queste 32 leggi hanno all'interno, al loro interno, cioè vuol dire all'interno della formula che calcola il diritto o meno a delle prestazioni, hanno semplicemente una frazione, cioè vuol dire un decimo della sostanza, un quindicesimo a seconda della legge. Per cui la modifica di queste 32 leggi è sostanzialmente simile per tutte e 32. Per cui l'aggiornamento, non mi si dica che ci vogliono 32 anni 10 anni per effettuarlo. Il programma informatico è stato evocato. Oggi un programma informatico che calcola le stime, a dir tanto ci vuole un anno, e poi lo stavano già preparando. La signora Soldati sa benissimo che addirittura è stato fatto un messaggio per prepararsi a questa modifica. Per cui sono tutte diciamo degli alibi per non voler aumentare queste stime. E non volerle aumentare perché si vuole scongiurare un eventuale aumento di imposte da parte dei grandi proprietari immobiliari, perché viene preso sempre il proprietario, l'anziano con la casetta, ma quelli si possono tutelare tranquillamente senza la neutralizzazione delle stime. Si parla anche di aumento di spesa, bisogna finalmente tagliare. Adesso io voglio mettere due cifre ancora una volta sul tavolo, perché il cittadino deve sapere quello che è successo in questi anni, perché poi la memoria è breve e a dimenticarla lo fanno molto facilmente anche chi sostiene questa iniziativa. Allora, negli ultimi 8 anni ci sono stati 500 milioni di minori entrate di risorse pubbliche tramite imposte a carico dei cittadini. 500 milioni di minori entrate vuol dire riduzione delle imposte di 500 milioni. È stato un processo sistematico dal 2017 a oggi, che ha messo le finanze dello Stato, non Ivo Duris o il Partito Socialista, no, ha messo le finanze dello Stato con le spalle al muro, e con lo Stato i cittadini che ricevono degli aiuti importanti. Perché io voglio ricordare che negli ultimi 3 anni, allora, prima abbiamo fatto gli sgravi, negli ultimi 3 anni ci sono stati nei preventivi 300 milioni di tagli a servizi e prestazioni, principalmente andati alla scuola, agli anziani, agli invalidi. Adesso, per non mettere le mani in tasca ai cittadini facoltosi con gli immobili, gli va bene di ridurre la spesa, perché dei dipendenti declamano, ma poi, visto che i dipendenti votano, non li toccano. Vanno a toccare anziani, vanno a toccare invalidi, vanno a toccare le persone che non hanno voce. E l'ultimo esempio è stato il tributo che devono pagare per l'assistenza e cura a domicilio, persone che fanno fatica a arrivare alla fine del mese, e davanti a questo si mettono le stime immobiliari di cui non si vuole un aumento. Ma è scandaloso dal mio punto di vista.
1: Cioè, mi spiace.
3: Capito,
1: si va oltre la questione tecnica.
3: No, si va molto oltre, e il non mettere le mani nelle tasche dei cittadini è uno slogan vuoto, perché abbiamo sgravato persone molto facoltose dalle imposte e questo sgravio va a scapito dei cittadini fragili.
1: Roberto Soldati, immagino voglia rispondere, state favorendo i super ricchi e questo, e questa è l'accusa. Dopo anni di sgravi fiscali era necessario, non si poteva adeguare la questione delle stime immobiliari, insomma, cercando un po' di compensare, insomma, come risponde?
2: Però ricordo che un aumento generalizzato delle stime comporta un aumento di imposte di circa 400 milioni, poco più di 200 milioni a favore del cantone e 200 milioni a favore del comune. Per cui queste imposte dovranno sicuramente qualcuno pagarle e questi sono i proprietari immobiliari. Adesso andare a dire sì, si possono trovare dei correttivi per chi ha la casetta, ma ricordo che il ceto medio magari ha ricevuto anche un'eredità dalla propria famiglia, un rustico, una casa secondaria, e poi c'è anche un impatto sugli inquilini, perché laddove il proprietario di casa va a pagare più imposte è chiaro che vengono adeguati anche i contratti di locazione, magari non quelli in essere però quelli futuri, gli inquilini anche pagheranno il costo di questo aumento di stima senza delle misure compensatorie.
1: Ma non è giusto che paghino le imposte per il 70%. Lo dice il Tribunale federale, raggiungiamo un equilibrio a livello nazionale.
2: Allora, fermo restando che nessuno degli iniziativisti vuole andare contro quanto deciso dal Tribunale federale, anche perché, come diceva prima il collega Duris, noi abbiamo una legge cantonale sulle stime che prevede un aggiornamento generale ogni 10 anni. L'ultimo è avvenuto giustamente nel 2005, il successivo doveva venire nel 2025, non è stato fatto, per cui nessuno si è mosso, adesso è stato posticipato ma correttamente al 2035, che così almeno si hanno 10 anni di tempo per implementare e fare un buon lavoro e non arrivare all'ultimo minuto. Però, come detto, che sia chiaro, nessuno contesta la decisione del Tribunale federale, semplicemente noi diamo un metodo, vogliamo che i cittadini diano un indirizzo politico al governo e al Parlamento su come si deve attuare questa revisione generale delle stime.
1: Però mi ha detto prima senza misure di compensazione, come facciamo?
2: Noi dobbiamo, appunto, l'articolo costituzionale prevede delle misure di compensazione, ossia che un aumento generalizzato non può comportare un aumento delle imposte o una diminuzione dei sussidi, perché così come diceva il collega Duris, sì, è facile incamerare tutti questi soldi, ma andiamo a creare delle difficoltà ai cittadini, perché ricordo che un aumento del valore di stima non corrisponde a un aumento di reale economico del cittadino, perché il cittadino ha sempre gli stessi soldi in tasca e si ritrova a dover pagare più imposte, e da qui l'importanza di avere delle misure di compensazione. Le misure di compensazione devono andare di pari passo con l'aumento generale di stima, perché se noi andiamo a scindere i due aspetti c'è il rischio che si vada a fare dei ricorsi contro delle misure di compensazione e così il cittadino si ritrova comunque a pagare più imposte. È qui un po' la furbata che vuole evitare anche l'iniziativa costituzionale, proprio di far andare questi due aspetti in modo parallelo, e almeno questa abbiamo la garanzia nella Costituzione, perché come sappiamo le leggi sono facilmente modificabili anche in base anche alle maggioranze e alle minoranze di Gran Consiglio, per cui avere un articolo costituzionale è importante. Qui ritorno su un ultimo aspetto, do ragione al collega Duris dicendo che non è un lavoro titanico andare a modificare 32 leggi, però qui ci vuole un indirizzo preciso, perché non possiamo andare a random così senza nessun tipo di indirizzo, perché non è che ci sono poi maggiori imposte, perché ricordo che il valore di stima della sostanza va a colpire, viene calcolato anche nelle imposte appunto anche di successione, nelle tasse del registro fondiario, per cui laddove uno vuole acquistare una proprietà anche le tasse del registro fondiario vengono sicuramente maggiorate, per cui dobbiamo essere anche un po' concreti.
1: C'è però il problema un po' della coperta corta, ci sono questi 400 milioni che in ballo, c'è comunque, ci sono delle casse cantonali da risanare, siete voi a dirlo, che bisogna raggiungere il pareggio di bilancio. Questo non aiuterebbe a raggiungere il pareggio di bilancio?
2: Ma non andare a prendere soldi dalle tasche dei cittadini. Il popolo ticinese ha già detto a più riprese che non vuole un aumento di imposte. Quello che noi chiediamo da anni è un piano a medio lungo termine di risparmi, perché risparmi si possono fare. Chiaro, laddove vengono proposti dei risparmi puntuali posso essere d'accordo anch'io con il collega. Qui ci vuole una visione, è una visione di risparmio di piano che manca nel nostro cantone.
1: Durish, il discorso del mettere le mani nelle tasche ai cittadini è una cosa che voi state contestando da tanto tempo, però effettivamente bisogna dirlo, ci sono stati recentemente anche un aumento fiscale, ad esempio parliamo appunto per l'iniziativa delle casse malati, c'è stato un aumento dell'aliquota, insomma come
3: no,
1: mettiamo?
3: Ma scusi, di cosa stiamo parlando? Adesso, prima di tutto, non vorrei entrare troppo nel tecnico. Quando è stata ridotta del 30% l'aliquota sulla sostanza, c'è stato detto che costava 20 milioni. In realtà oggi si sa che ne costa 40. C'è stato un aumento, una riduzione del 30% per chi ha più di 1,3 milioni. Per cui non si è messo le mani nelle tasche di nessuno. In realtà si sono tolti delle imposte alle persone molto facoltose, ma non voglio continuare a ripeterlo, e le tasche si stanno mettendo nelle tasche di chi ha, di chi non ha voce, di chi fa fatica, perché adesso gli utenti dell'assistenza e cura a domicilio devono pagare di tasca propria, sono persone anziane che non hanno alla fine del mese i soldi per arrivarci. Ma vorrei dire un altro paio di cose. Adesso gli affitti, adesso si evocano anche gli affitti, adesso è 20 anni che non aumentano le stime. Avete visto per caso stagnare gli affitti o questi sono aumentati? Il motivo dell'aumento degli affitti è tutt'altro, è la speculazione, sono gli appartamenti molto lussuosi ed è questo il motivo degli affitti, appartamenti vecchi che vengono riattati apposta per aumentare in maniera sproporzionata gli affitti. Comunque l'aumento delle stime non può essere un motivo da parte del locatario per aumentare gli affitti, e questo la signora Soldati lo sa benissimo e lo ha anche accennato. Vorrei tornare su il fatto di questi 400 milioni di cui avete parlato voi e che io confermo. Sono 400 milioni non di imposte in più, di imposte che oggi non sono pagate e che altre persone col loro reddito da lavoro molto basso pagano al posto di proprietari immobiliari. Le persone che lavorano e che fanno fatica oggi pagano e sostengono le finanze dello Stato. Questa è la realtà. Sempre di più in tutto il mondo si sta vedendo che le imposte non sono più progressive, stanno diventando piatte. Questo è contro l'equità fiscale, secondo la forza economica prevista dalla nostra Costituzione.
1: Restiamo sulla questione delle stime. Chi sostiene, si dice che se non un aumento di stima andrà anche a sfavore ad esempio degli anziani, l'abbiamo detto.
3: Ma non esiste. Mi faccia finire.
1: Non è un caso che ad esempio anche la Prosenectute si dice preoccupata di questo aumento di stime.
3: Allora, ci sono degli strumenti banalissimi che noi abbiamo proposto. Invece di diminuire le imposte a chi ha più di 1,3 milioni franchi di sostanza, si aumenta la quota esente da 200.000 franchi. Oggi si va a 500.000. In questo modo tutte le case di proprietà con un'ipoteca che solitamente è al 30%, facciamo per una persona anziana anche il 20%, saranno esenti. Ma loro questo non vogliono farlo, nel senso che non vogliono favorire veramente gli anziani, vogliono favorire chi ha più di tot milioni in immobili, così come hanno fatto con la sostanza. Per cui in realtà la questione degli anziani con la prima casa di proprietà è un alibi.
1: Siamo in fase di chiusura. Lei ha parlato di affitti, però l'associazione inquilini è contraria, non vi sostiene. Come la mettiamo? Li sostenete l'inquilino o non li sostenete?
2: Allora, come detto, una revisione generale del stime ha un impatto anche sull'ammontare della pigione, non probabilmente dal profilo giuridico ma dal profilo economico, perché i proprietari degli immobili, laddove devono pagare più imposte, verosimilmente faranno meno investimenti per la qualità degli alloggi e nuovi contratti andranno adeguati e ci sarà un aumento della pigione. Poi dopo ci possono essere altre componenti, ma comunque una revisione generale delle stime avrà un impatto anche sugli inquilini. Poi ribadisco, è importante ancorare il principio nella Costituzione cantonale, che così la politica ha un indirizzo preciso senza andare a perdersi in quisquiglie di modifiche, leggi in un modo piuttosto che un altro e quant'altro. L'indirizzo politico è chiaro e ci deve essere.
1: L'ultima battuta, Duris, per chiudere.
3: Sì, l'ultima secondi. Battuta, riprendo una frase detta dalla collega: noi siamo d'accordo che bisogna aumentare le stime, siamo d'accordo col Tribunale federale, ma non lo facciamo. Questa è la realtà.
2: Lo facciamo nel 2035.
3: Lo facciamo nel 2035.
2: Così come ha deciso il governo e non l'UDC.
1: Con questo chiudiamo, ringraziamo gli ospiti e andiamo avanti. Ringraziamo Modem, torna domani. Buona giornata e buona continuazione.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il radiogiornale.
5: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Da destra a sinistra, critiche alla riforma AVS 2030 presentata ieri dal Consiglio federale, non piace l'idea di disincentivare il prepensionamento. Coro di proteste per il video del ministro israeliano Ben-Gvir che umilia i militanti della flottiglia, insolitamente dura l'Italia, anche Berna reagisce. Gli Stati Uniti incriminano Raul Castro, aumenta la pressione su Cuba, ma Trump nega che sia il preludio a un'imminente invasione dell'isola. Fa discutere la riforma AVS 2030 posta in consultazione ieri dal Consiglio federale. Non è previsto un aumento dell'età pensionabile, l'intenzione è piuttosto quella di scoraggiare il prepensionamento, una strategia che però è criticata sia da destra che da sinistra. Paolo Latorre.
6: La riforma ha l'obiettivo di promuovere il mantenimento e la prosecuzione dell'attività lucrativa prima e dopo l'età di riferimento. Questa è la spiegazione del Consiglio federale, che ha aggiunto che l'età di riferimento con questa riforma non sarà alzata. A salire sarà invece, nell'ambito del secondo pilastro, l'età minima per il prepensionamento, che passerà progressivamente da 58 a 63 anni. Secondo il PLR si tratta di un'ingerenza nella libertà di scelta delle persone. Il consigliere nazionale Alex Farinelli.
7: Come Partito Liberale Radicale noi siamo sempre stati favorevoli a creare un sistema dove vi è flessibilità nell'età del pensionamento, dove chiunque possa valutare la sua situazione e decidere in base al tipo di lavoro che fa, in base alla situazione che si è magari anche costruito negli anni, se andare prima o dopo a beneficio della pensione.
6: Sono previste alcune eccezioni, in particolare in caso di ristrutturazione aziendale o nell'ambito di contratti collettivi di lavoro, ma non si potrebbe comunque scendere al di sotto dei 60 anni. Per i sindacati si tratta di una proposta inaccettabile. Gian Giorgio Gargantini, di Unia.
8: Ci sono professioni nelle quali si comincia a lavorare a 16-17 anni e quindi la possibilità di un prepensionamento a 60 anni è spesso sinonimo di sopravvivenza o anche solo di potersi godere un minimo di pensione. Altre professioni, il discorso può essere differente. L'importante è che ci sia la possibilità per la lavoratrice, per il lavoratore, di scegliere la migliore opzione.
6: Il progetto dovrebbe generare entrate supplementari pari a circa 600 milioni di franchi all'anno fino al 2040. Il Parlamento deve però ancora esprimersi sul finanziamento della 13ª AVS. A seconda di cosa deciderà, potrebbe rendersi necessario un finanziamento supplementare dell'assicurazione vecchiaia.
5: Sta suscitando indignazione a livello internazionale il video in cui si vede il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir deridere e umiliare gli attivisti della Global Sumud flottiglia, manettati, bendati e inginocchiati. Anche Berna ha preso posizione. Il Dipartimento Affari Esteri in un comunicato deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato a queste persone. Più dure le reazioni di paesi come Francia, Canada, Olanda, Belgio o Spagna, che hanno convocato gli ambasciatori di Israele nei rispettivi paesi, così come l'Italia, che ha reagito con insolita durezza. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
9: Pretendono le scuse Giorgia Meloni e il suo governo, ritenendo inaccettabili le immagini esibite ieri dagli israeliani. Nel video pubblicato da Ben Gvir, che di Israele è ministro della sicurezza nazionale, vengono mostrati numerosi attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio con la fronte a terra e i polsi legati con le fascette di plastica. Una donna viene sbattuta sul pavimento mentre il ministro ridacchia. Inammissibile per Giorgia Meloni e per il suo ministro degli affari esteri Antonio Tajani, che in una nota diffusa ieri pomeriggio hanno fatto sapere, oltre allo sdegno, che stanno compiendo ai più alti livelli istituzionali tutti i passi necessari per, citiamo, ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani, 29 sui 430 arrestati coinvolti in questo nuovo assalto in acque internazionali della Marina Militare israeliana contro la flotta umanitaria. È stato anche convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. È la prima volta che il governo di Roma reagisce con parole così nette e così chiare. Ancora recentemente Meloni aveva detto che non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che, diciamoci la verità, sembrano prevalentemente fatte per creare problemi al governo. Ieri, come abbiamo detto, ha usato tutt'altre parole.
5: Gli Stati Uniti accentuano la pressione su Cuba. Il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro con l'accusa di aver avuto un ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili pilotati da oppositori politici. Nell'attacco morirono 4 persone. Sentiamo Sofia Stroppini.
10: Cuban military aircraft shot down 2 civilian planes.
11: Era il febbraio del 1996 e l'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton riferiva dell'abbattimento da parte di Cuba di 2 aerei civili nei pressi dell'isola. Morirono 4 persone.
12: Today we are announcing an indictment charging Raul Castro with conspiracy to kill.
11: 30 anni dopo, il ministro della giustizia statunitense ad interim accusa l'ex leader cubano Raul Castro e altre 5 persone di esserne responsabili. Raul Castro, fratello del rivoluzionario Fidel, oggi ha quasi 95 anni. Nonostante non ricopra più posizioni politiche, si ritiene che sia ancora molto potente. La reazione da parte di Cuba è stata forte. L'attuale presidente Miguel Díaz-Canel ha affermato che si tratta di un'azione senza alcun fondamento giuridico e ha ribadito che l'abbattimento dei velivoli fu legittima difesa del proprio spazio aereo. L'ambasciatore cubano presso l'ONU ha ipotizzato che questa operazione serva a giustificare un'aggressione militare contro Cuba. In gennaio, a un'incriminazione statunitense era seguita la cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Tuttavia, per il momento, il presidente statunitense Donald Trump ha smentito l'ipotesi di un'escalation.
13: There won't be escalation.
11: L'incriminazione di Castro sembrerebbe quindi un gesto simbolico, destinato però a far aumentare ancora di più la pressione sull'isola, su cui gli Stati Uniti hanno già imposto un rigido blocco dei rifornimenti di carburante.
5: E gli Stati Uniti riducono i mezzi destinati a difendere l'Europa in caso di attacco. Secondo un'anticipazione dell'agenzia di stampa Reuters, l'annuncio ufficiale di Washington agli alleati della NATO sarà fatto domani a Bruxelles. Intanto il segretario generale Mark Rutte minimizza la portata del progressivo disimpegno americano dall'Europa. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
14: Ancora una tegola sulla NATO. Stavolta la notizia anticipata dall'agenzia Reuters è che gli Stati Uniti ridurranno i mezzi disponibili per proteggere gli alleati europei in caso di crisi, per esempio un attacco militare russo. Resterebbe comunque l'impegno di Washington a mantenere l'ombrello nucleare. Il disimpegno dell'amministrazione americana dal vecchio continente, tuttavia, va avanti spedito a un ritmo ben più sostenuto del riarmo degli europei. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, porta avanti la sua narrazione. Continueremo ad assistere a questa trasformazione verso un'Europa più forte per una NATO più forte. Riassume in uno slogan Rutte che in pubblico sposa la politica di Donald Trump ammantata come occasione di rafforzamento della NATO. Mantenere solida questa alleanza comporta uno spostamento delle responsabilità, spostarsi da un affidamento eccessivo ad un solo alleato a una giusta condivisione delle responsabilità per la nostra sicurezza collettiva. Rutte riconduce a unità coerente forze divergenti, ma gli europei sono sempre più inquieti e diffidenti verso quello che fu il loro protettore. L'imposizione di portare al 5% del PIL la spesa militare per compiacere Trump, le sue mire minacciose sulla Groenlandia, i commenti insultanti sugli europei che non hanno sostenuto l'attacco all'Iran, l'annunciato ritiro di 5.000 militari a stelle e strisce dall'Europa. Le crepe della NATO sono sempre più profonde e i droni caduti negli ultimi giorni sui paesi baltici mostrano che potrebbero presto trasformarsi in voragine.
5: È tutto per questa edizione del Radio Giornale. Vi lascio allo sport, grazie per averci seguito.
13: Lo sport.
15: Bene ritrovati all'ascolto. Dopo la quarta vittoria consecutiva, quella di ieri pomeriggio a Valanga sull'Austria, la nazionale svizzera di hockey è sempre più lanciata nel suo cammino mondiale, nel mondiale casalingo. Svizzera che, nonostante il suo percorso finora perfetto, non è ancora però qualificata matematicamente alla seconda fase, certezza che potrebbe arrivare stasera vincendo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
16: C'era un tempo, tanto tempo fa, che una sfida contro una piccola come l'Austria poteva mettere in difficoltà la piccola grande Svizzera, che ora è definitivamente diventata grande tra le grandi. Non bisogna insomma nascondersi, apparteniamo da quasi un decennio alle migliori selezioni mondiali e questo mondiale casalingo lo dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno. Ora si prosegue con altre due piccole nazionali nell'attesa di sfidare martedì prossimo forse in assoluto la squadra meglio assortita, quella Finlandia sorniona, che se battuta ancora nel torneo di qualificazione ci metterebbe nelle condizioni, se e solo se naturalmente superassimo i quarti, di evitare in semifinale la prima del gruppo di Friburgo, quasi sicuramente l'agguerrita selezione canadese. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte e allora godiamoci la vendemmiata ed il 13° shootout mondiale di sua eccellenza Leonardo Genoni.
15: Partita contro la Gran Bretagna da seguire in diretta radiofonica in TV questa sera dalle 20:20. Nel calcio, primo trionfo europeo dopo oltre 40 anni per l'Aston Villa, che ieri battendo in finale a Istanbul 3-0 il Freiburg di Manzambi ha vinto l'Europa League. Si tratta della quinta volta invece in carriera per il suo allenatore Unai Emery, Patrick Locatelli.
17: Era un digiuno europeo che durava da 44 anni. Bisogna infatti rispolverare gli almanacchi e tornare al 1982 per vedere il club delle Midlands alzare un trofeo fuori dai confini nazionali. Troppa la differenza tra le due squadre, con una Freiburg che sin da subito ha fatto intendere di non avere i mezzi per contrastare la squadra di Birmingham, superiore in tutto e per tutto. Una finale monologo in cui gli inglesi non hanno mai levato il piede dall'acceleratore, mettendo a nudo tutta l'inesperienza dei tedeschi, con Manzambi a cercare il guizzo che desse un senso alla sfida sino alla fine. Un trofeo, la prima Europa League, sollevata sotto gli occhi di uno scatenato principe William, l'erede al trono britannico da sempre sostenitore accanito della Villa. Ma l'uomo della provvidenza, il vero Remida di questa notte turca, siede in panchina e porta il nome di Unai Emery, l'allenatore basco che ha centrato la sua quinta Europa League personale su 6 finali disputate, confermandosi l'assoluto dominatore storico di questa competizione. Il primo passo per il calcio inglese è stato fatto, ora tocca ad Arsenal in Champions e Crystal Palace in Conference ribadire una volta di più che il calcio oltremanica vuole spodestare quello spagnolo dal trono europeo.
15: Sempre per il calcio, stasera conosceremo chi tra Grasshoppers e Arau giocherà la prossima stagione in Super League nel ritorno dello spareggio promozione e relegazione. Le due squadre si affrontano infatti a Zurigo, l'andata era terminata sullo 0-0. Il Giro d'Italia infine ha in programma oggi la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure dopo 175 km, possibile un finale allo sprint. Il portoghese Eulalio, sempre in maglia rosa, ha 27 secondi di margine su Vingegaard.

0: Buongiorno da casa svizzera, io sono Alice Pedrazzini, sono le 9:12, Fabrizio Casati tornerà lunedì, quindi sono qui in questa casa da sola, ma durerà molto poco la mia solitudine, perché come sempre ci svegliamo in un posto diverso con questa casa che è un po' come un drone che vola sopra la Svizzera e decide dove atterrare per il risveglio. E il risveglio oggi è nella capitale, sì, siamo a Berna, ma con il cuore molto in montagna, perché siamo sulla Piazza Federale, dove oggi succede una cosa molto molto bella. Arrivano i parchi svizzeri da tutto il paese e con loro i loro prodotti, i profumi, le loro storie, le persone che li raccontano, e tra loro c'è una nostra antenna che è lì collegata, la vedo già sotto il loro stand, lo stand della Valcalanca, e quindi la saluto subito. Buongiorno, ciao Marina Martinali.
1: Ciao Alice, saluti da Berna.
0: Come stai? Come sta andando?
1: Bene, bene, siamo un po' di corsa perché stiamo allestendo la nostra bancarella, ma stiamo bene, c'è il sole.
0: C'è anche il sole, infatti vediamo il sole, vediamo gente che passa, vediamo le finestre di Palazzo Federale, quindi siete molto vicini tra l'altro voi, o sbaglio?
1: Quest'anno abbiamo un'ottima posizione centrale in piazza e proprio di fronte al palazzo.
0: Tu sei lì a raccontare la Valcalanca. Io immagino che appunto quando si arriva e si deve raccontare un parco, la natura in mezzo a una città, non sia così facile. Da dove si parte? Come si fa? Cosa si porta da casa per raccontarlo a tutti e tutte?
1: Ma un modo molto semplice e buono per descrivere un parco, il Parco Valcalanca, sono i prodotti del parco. E infatti siamo qua io e Dorotea Rigonalli, che è anche una produttrice, e stiamo qua a vendere i prodotti del Parco Valcalanca, quindi le persone possono assaggiare i prodotti e così scoprire dei pezzetti di Calanca.
0: Facci capire un po' anche questo senso del gusto. Cosa, io immagino castaneda vuol dire che qualcosa con le castagne,
1: allora,
0: abbiamo
1: in Calanca ci sono tante castagne, soprattutto all'inizio della valle, infatti abbiamo diversi prodotti con le castagne. Ti faccio vedere una specialità: la birra alla molesta alle castagne. Abbiamo il pane alle castagne, abbiamo la torta alle castagne, e in Svizzera interna e Berna sono molto apprezzati i prodotti con le castagne. Poi abbiamo anche diversi formaggi, abbiamo formaggi di capra, di mucca e di pecora, o anche salumeria di pecora, oppure delle tisane, quindi riusciamo, la Calanca è piccola ma ha comunque una grande varietà di prodotti che siamo felici di poter portare qua e promuovere come Parco Valcalanca.
0: E mentre tu parli, chi ci guarda anche su RSI La 2 può vedere che spostano delle piante, c'è di tutto. Chi sono i nostri vicini di casa tra i 20 parchi di importanza nazionale che abbiamo sul territorio? Chi c'è? Abbiamo i vicini di casa, magari la Valmüstair, oppure siamo,
1: esatto,
0: più nel Giura?
1: Sì.
0: Chi c'è vicino?
1: Abbiamo la biosfera UNESCO dell'Entlebu,
0: wow,
1: vicino a noi. Anche loro hanno dei prodotti speciali di salumeria, delle tisane e anche dei gelati. Infatti dopo andrò a provare i gelati dei nostri vicini sicuramente. E il mercato inizia alle 10, quindi c'è ancora un po' in via vai alle mie spalle perché stanno facendo gli ultimi preparativi e dura fino alle 18. Quindi invito tutti quelli che sono in zona Berna a raggiungere la Piazza Federale, perché è veramente un evento che si ripete una volta all'anno e da non perdere.
0: Non è la prima volta che tu vai, prima di salutarti, perché so che state preparando e manca pochissimo, 45 minuti e arriveranno tutte le persone. Cos'è che ti, secondo te, è importante? Qual è il vero senso di andare lì, portare un parco con i suoi prodotti? Perché è importante essere lì, occupare una piazza così emblematica, quando in fondo parli di natura?
1: Sì, tratta di parchi di importanza nazionale, quindi sottostanno all'Ufficio Federale dell'Ambiente, e quindi è anche importante riunirsi in questa piazza, che è un valore un po' simbolico di essere di fronte a al Palazzo Federale. Speriamo che anche tanti politici vengano a visitare il mercato e mostrare quanto sono importanti i parchi svizzeri e che valore aggiunto riescono a creare.
0: Secondo te qual è il valore aggiunto?
1: Per i collaboratori è interessante.
0: Per voi vedere gli altri, ma qual è? Sì, secondo te il valore aggiunto? Cosa deve passare che ci dimentichiamo di questi parchi?
1: Che ci sono tanti prodotti, anche semplici, molto buoni, e che è importante sostenere anche le regioni periferiche.
0: effettivamente se guardo quali sono, siamo appunto nel parco naturale d'Imtigtal, la Gruyère, abbiamo Bevrin, Doubs,
1: Imtigtal del Vallese, esatto, sì sì, tutti i parchi grigionesi, Parchela, più grande parco regionale della Svizzera. E è molto bello perché c'è un grande scambio di esperienze e le persone, noi diamo anche informazioni sulle attività del parco, abbiamo qua i nostri prospetti, il calendario, e speriamo che vengano a visitarci poi anche in Calanca.
0: Un motivo per cui qualcuno che ascolta deve venire in Val Calanca nel parco nazionale qual è? Dicene uno, dacci un...
1: È un parco regionale, non nazionale. Sì. È molto importante per scoprire la natura e poi andare magari direttamente dai produttori a acquistare i prodotti che hanno assaggiato qua a Berna.
0: Sì, regionale riconosciuto di importanza nazionale, come
1: esatto,
0: mi hai corretto.
1: Esatto, è sempre un po' difficile. Esatto, sì sì.
0: Grazie mille.
1: La promozione in generale, voilà.
0: Questa è una cosa molto importante che ci hai ricordato, quindi appuntamento a chi passa da Berna o chi parte anche adesso può arrivare in tempo perché siete lì fino alle 6, giusto?
1: Esatto, noi siamo qua, vi aspettiamo.
0: Buona giornata, buon allestimento e grazie per essere stata con noi, o meglio averci portato nella capitale in questo momento soleggiatissima, gente con le maniche corte che passa
1: grazie,
0: dietro di te, quindi fa caldo.
1: Io e Dorotea vi salutiamo e vi auguriamo una buona trasmissione.
0: Buona giornata, ciao, grazie mille Marina.
1: Ciao, grazie.
0: E noi dalla Val Calanca andiamo con una canzone prima di tutto e poi ci spostiamo a Camorino tra poco, Good Side of Life di Jess Rich, ed è di Berna.

0: stare dalla bella parte della vita. Questa canzone arriva da Berna e noi siamo arrivati da Berna con un po' di fiatone, ammetto, perché abbiamo appena fatto quella salita a Camorino che ti porta ai fortini della fame, ed è lì che siamo atterrati mentre ascoltavamo questa canzone, perché uno dei fortini è anche chiamato il fortino dell'energia per un motivo ben preciso. Lì si può fare un'attività, chiunque la può fare, che si chiama Enter Room, ed è un po' il contrario di quello che noi conosciamo come l'escape room, quindi fuggire da un luogo. Qui si deve entrare in un luogo, e una delle classi che di solito partecipa a questa attività è proprio lì in questo momento, e noi abbiamo sentito Alessia Broggi, che organizza questo fortino dell'energia, e ci ha detto: collegatevi con noi che vi raccontiamo, siamo proprio all'inizio di questa avventura e noi vi raccontiamo cosa stiamo per fare. Quindi noi andiamo subito lì da Alessia Broggi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, ciao Alice, buongiorno a chi sta seguendo la trasmissione, e un benvenuto solare al Fortino dell'Energia di Camorino. C'è tanta energia in gioco qui, come sempre, al Fortino. Abbiamo appena accolto la classe...
2: Quarta A.
1: Quarta A di?
2: Bellinzona.
1: Di Bellinzona, ti chiami?
2: Matilde.
1: E poi passerò la coppietta a Leonardo. E come dicevo, l'energia è in gioco, la missione sta per iniziare, ma direi che passiamo direttamente la parola ai protagonisti.
0: Eh sì, perché noi sappiamo che questa avventura, questo Enter Room, Matilde ci dice che voi dovete immaginarvi un blackout improvviso che paralizza tutta la regione di Bellinzona, e voi con queste attività che farete dovrete risolvere dei quesiti per poi fare cosa? Hai già capito, Matilde, cosa dovete fare?
2: Sì, dovremo trovare dei codici, dopo ci riuniremo tutti insieme per vedere qual è il codice per aprire il fortino della fame.
0: E mi chiedo, esatto, dell'energia, ed è quello dietro di te il fortino dove dovrete entrare?
2: Sì, è quello.
0: È quello lì. Leonardo, una domanda anche per te. Dimmi una cosa, voi vi siete preparati prima di questa giornata? Avete cercato di capire un po' cos'è l'energia?
3: Sì, abbiamo fatto una prova con il nostro maestro, abbiamo fatto una ricerca sul fortino dell'energia, abbiamo provato varie cose della scienza, tipo cose elettriche.
0: Sì.
3: E ci siamo preparati per oggi venire al fortino dell'energia.
0: Matilde, cosa avete scoperto sull'energia che magari noi ci dimentichiamo, che ti ha fatto dire: ah, anche quello è energia? Che cos'è l'energia? Cos'è che avete scoperto già fin qui?
2: Abbiamo scoperto che i nostri maestri, quando non si sono dati la mano, non avevano energia, ma dopo che si sono dati la mano avevano l'energia.
0: Quindi si crea quando si uniscono anche dei corpi. Alessia Broggi, mi chiedo, potete giusto passare la cuffietta anche a lei? Le volevo giusto fare una domanda prima che inizia questa avventura. Alessia Broggi, saranno quindi delle attività, mi sembrano tanto sul pezzo, i ragazzi secondo me ce la faranno, e le ragazze, a entrare in quel fortino. Sono delle attività che fanno capire come funzioniamo anche noi come umani, come si attiva l'energia. Ci fai un esempio di una delle attività che farete a breve, poi ci ricollegheremo alla fine della trasmissione per capire se sarete riusciti a entrare in questo fortino.
1: Certo, sì, un'attività, come dicevano i ragazzi, consiste proprio nel verificare anche la capacità del nostro corpo di produrre elettricità, in modo ovviamente pericoloso, e non vorrei neanche anticipare troppo perché no. Questo è un esperimento che i bambini dovranno risolvere, e tante missioni, enigmi da affrontare con spirito di squadra.
0: E infatti in questo caso sono dei ragazzi più giovani, ma questa attività la si può fare anche con dei gruppi di lavoro per creare squadra. I vari livelli di difficoltà ci sono, li create voi in funzione di chi viene a trovarvi. Grazie, noi vi lasciamo iniziare questa avventura, ci ricollegheremo con voi alla fine della trasmissione, verso le 9:55. Buona fortuna e bocca al lupo, ragazzi e ragazze.
2: Grazie.
0: E allora noi noi ci ascoltiamo una canzone che è anche qua azzeccatissima. Ci dice che fuori c'è il sole, certo, non solo Lorenzo Fragola l'ha notato, anche noi l'abbiamo visto a Berna, Camorino, un po' su tutto il paese.

0: condividiamo questo viaggio. Questo sicuramente lo stiamo condividendo con voi che ci ascoltate. È una casa svizzera particolarmente itinerante oggi. Siamo stati prima a Berna, poi a Camorino. Un salto l'abbiamo fatto anche ad Abano, perché ci ha appena scritto Alda, ci stanno ascoltando anche da lì, dicendo che li stiamo tenendo compagnia, ma con molto piacere. Alda, buona giornata anche a te, c'è il sole anche lì, quindi Lorenzo Fragola ci ha azzeccato in pieno. E poi io ti sento bussare, ma Mali, ma non devi mai più bussare. Buongiorno, ciao.
1: Male alle mani a bussare quando arrivo qua.
0: Mani tra l'altro piene, diciamolo subito.
1: Oggi mani piene, perché tu ami gli assaggi, no? Ecco, quindi siccome quando parlo di cose particolari mi chiedi sempre, ma senti, l'hai assaggiato, ma me lo fai assaggiare?
0: Mi racconti di cosa sa, perché oggi è quel giorno lì, siamo il giovedì, RSI Food viene a trovarci, in questo caso ci sei tu Alice Tognacci, sei gastronoma, sei giornalista e quindi questo ci permette di avere le migliori combinazioni per poter raccontare la Svizzera anche attraverso i sapori. E quindi sei arrivata oggi con qualcosa che ci stupisce molto, perché noi diciamo sempre, quando pensiamo al cibo svizzero che racconta di noi, arriviamo sulla double crêpe, la doppia panda della Gruyère, buonissima, formaggio buonissimo. Cosa ci viene in mente ancora di grande classico?
1: Vabbè, parliamo sempre di cioccolato,
0: di uva, che di poi uva, diventa vino,
1: che giustamente però effettivamente proprio con Casa Svizzera e la nostra collaborazione con RSI Food, lì ci abbiamo visto più volte come molte colture arrivano sul territorio svizzero anche grazie, diciamo grazie in questo caso, ma insomma al cambiamento climatico,
0: sì.
1: Cioè un adattamento, no, che viene richiesto al mondo agroalimentare, viene anche da questo, e quindi sono tante le colture che si sperimentano. Alcune vanno molto bene e altre invece sono in via di sperimentazione o aprono scenari diversi, come l'ingrediente che vi ho portato oggi.
0: Ecco, allora io lo descrivo, non so se ci guardate anche su RSI La 2, sia io che Alice abbiamo in mano un frutto che mi sembra di poter dire un frutto verde
1: che purtroppo non è nel massimo della forma, perché lo diciamo subito, il periodo è molto breve, infatti è una rarità gastronomica questa, sono proprio un paio di settimane in primavera che si può raccogliere questo frutto verde,
0: che è rullo di tamburi,
1: e dico mandorla, che la mandorla verde, uno dirà, no?
0: E la mandorla svizzera verde, già ci hai stupito, potremmo chiuderla qua. E invece no, c'è talmente tanto da raccontare dei mandorli in fiore in Svizzera. Ci sono delle immagini che arrivano dalla Romandia, da un villaggio in particolare, che sono meravigliose.
1: Sì, siamo a Torbell, quindi uno appunto quando pensa alle mandorle pensa sicuramente a scenari mediterranei, quindi soprattutto la Spagna, che tra l'altro è la maggior produttrice di mandorle a livello europeo, e invece ci sono anche nel Vallese e da oltre 20 anni, quindi parliamo di una persona in particolare, un biocontadino e anche ricercatore, Stefan German, che da oltre 20 anni ha iniziato insomma a provare con alcune colture di varie varietà di mandorli, ed è stato talmente interessante il suo lavoro che ha richiamato anche l'attenzione proprio del centro competenza di ricerca, quindi Agroscope a livello elvetico, che grazie al lavoro di German ha selezionato alcune piante e ne ha costituito a Basilea, in Canto Basilea, un laboratorio a cielo aperto, possiamo chiamarlo, perché portando questi alberi dal 2021 al 2024 ha studiato proprio la cultura del mandorlo in Svizzera.
0: E se voi guardate su RSI Food oggi, è appena uscito un articolo in cui voi vi ponete forse anche la domanda che si pone Agroscope, che ci si sta ponendo, ovvero: le mandorle svizzere sono il futuro o è una cultura di nicchia? C'è questa sfida che parte

0: appunto dal Vallese, sono 20 anni che loro lo fanno. Adesso ci sono addirittura 26 varietà che si stanno testando, quale funziona meglio. Però cerchiamo di capire un po' di più, perché ci si pone questa domanda?
1: Allora Alice, ci si pone questa domanda perché spesso quando parliamo di cambiamento climatico viene subito da pensare, ok, si prova una nuova cultura che poi porta a una filiera, no?
0: Sì.
1: A una filiera produttiva. Molte volte è così. Chiaramente sono esempi difficili, nel senso lo testimoniano anche gli ascoltatori quando ci chiedono, ok Alice, oggi ci avete parlato di questo e questo e questo, ma dove posso trovare,
0: esatto,
1: questo
0: prodotto?
1: È quella
0: prodotto, la domanda,
1: no?
0: Per capire se ha preso piede oppure no,
1: perché effettivamente da noi magari sono prodotti che non puoi trovare, come in questo caso la mandorla svizzera nei supermercati non è arrivata, proprio perché il fatto che ci sia un'adattabilità non vuol dire che si creino poi i numeri per creare poi una filiera locale elvetica.
0: Mi viene in mente anche lo zafferano, abbiamo lo zafferano svizzero, ma devi andare proprio nel villaggio, come si chiama? Non mi ricordo,
1: sì,
0: dopo
1: ne avevamo parlato.
0: Devi andare lì per comprarlo,
1: ecco,
0: non puoi comprarlo nessun'altra parte.
1: Diciamo che lo studio che è stato fatto da Agroscope pone l'accento sul fatto che è sicuramente una cultura interessante, è molto sensibile e le ragioni sono tre, in particolare. Cioè c'è una fioritura precoce che avviene 2 volte l'anno, quindi in inverno e inizio primavera, e questo
0: inverno,
1: anche
0: quindi è il primo.
1: Inverno, e questo può essere un problema, essendo una fioritura precoce pone la pianta a quelle che possono essere le gelate tardive, e quindi questo chiaramente compromette, poi una gelata tardiva compromette quello che è il raccolto futuro, il frutto. Le rese sono incerte, perché comunque va bene l'adattabilità delle piante, ma dipende molto dal luogo, dal tipo di pianta, quindi anche qui gli studi devono sicuramente andare avanti. E tra l'altro c'è un nodo importante, che è quello dell'umidità. La Svizzera, ancora una Agroscope sottolinea l'umidità primaverile, che renderebbe molto più sensibile le piante agli attacchi delle malattie, soprattutto fungine, e anche questo ne va poi del raccolto.
0: E poi mi viene da dire anche il prezzo, siamo competitivi, possiamo essere competitivi.
1: No, perché nel momento in cui appunto la produzione non si instaura una filiera, non ci sono i numeri chiaramente per andare a competere con Spagna a livello europeo, come abbiamo detto prima, ma insomma i campioni mondiali nel mondo delle mandorle, sì, sono California e Australia a livello di importazione, sì, di numeri. Chiaramente no, rimane un prodotto di nicchia che però può essere interessante sia da un punto di vista di, come dicevi tu giustamente, andarlo a raccogliere dai produttori che magari abbracciano questa produzione, quindi non lo troviamo sicuramente nei supermercati, però Agroscope sottolinea anche una cosa secondo me molto interessante, che noi spesso quando parliamo di colture ci dimentichiamo, cioè pensiamo, ok, abbiamo questa coltura, pensiamo subito a quanto può rendere un prodotto in termini di, in questo caso la mandorla, può essere l'oliva, o può essere l'uva, ma non pensiamo a tutto il côté che ci può essere trasversale di paesaggio, per esempio, cioè quanto effettivamente un bel periodo di mandorle in fiore, un territorio bellissimo fiorito, può attirare turismo e quindi aprire anche agriturismi che hanno questi mandorli. E Agroscope dice sempre che, cioè ha sottolineato, sì, non dice sempre che un mandorlo non produce solo un prodotto, ma anche un paesaggio che può essere veicolato a livello turistico. È un po' quello che succede lì, c'è anche, lo raccontate spesso voi il mercoledì del produttore, sì, col vino, tutto il mondo dell'enoturismo.
0: Certo,
1: no?
0: Parti da lì e poi scopri un mondo. Tra l'altro prima abbiamo parlato dell'oro rosso, quindi anche lì siamo in Vallese, nell'Alto Vallese, ed è Munt. Effettivamente lì si ricrea, le persone vanno apposta lì, soprattutto nel momento della fioritura, che mi sembra sia in autunno, tutto diventa viola. Poi c'è anche un museo che si crea, e quindi è vero che c'è tutto un contesto, non è solo il prodotto in sé, posso averlo, posso non averlo. Tra l'altro forse ci ascoltiamo una canzone, ma poi vorrei saperne di più, perché la tengo in mano, non capisco se è un frutto secco, cosa c'è al suo interno, perché è verde, che cosa mangiamo. Io ho troppe domande, tra poco ci torniamo, va bene. Chosen in Texas, cantante americana nata in Alabama, quindi dagli Stati Uniti, da dove arrivano la maggior parte delle mandorle.

0: E in questo viaggio di casa svizzera noi stiamo passando anche un po' da Torbella, Alice Tognacci, che ci restituisce al paese delle mandorle. Io ne tengo una in mano e però in questo caso la guardo e non è come me la immagino, è una mandorla verde e grande.
1: Allora sì, perché come abbiamo anticipato non tutti sanno, anzi sarei curiosa, scriveteci se sapevate questa volta se questa cosa o se siete amanti delle mandorle verdi come me. Io sono amantissima delle mandorle verdi perché mi piace l'acerbo, mi piace il vegetale, la nota verde, no? Nella frutta e nella verdura, e quindi sono una appassionata di mandorle verdi. Che è il frutto, diciamo, poi spieghiamo bene, perché anche il discorso di frutto, frutta secca è un'altra
0: curiosità.
1: Ma andando
0: curiosità, con ordine, tu hai detto verde. Allora, una mandorla verde è diversa da quello che noi mangiamo, quella marrone che di solito ci portiamo anche magari in montagna, perché dici mi dà energia.
1: Innanzitutto sì, è il frutto completo, che si trova solo per una finestra di tempo brevissima durante la primavera, quindi sono già, questo mi dispiace, le ho portate un po', non sono proprio verdi vivo come si può vedere, anzi invito, andate a vedere com'è il frutto verde su RSI Food, perché abbiamo trovato delle foto esplicative che fanno vedere insomma il frutto nella sua migliore forma di quelle che ho portato oggi, perché siamo già un pochino fuori tempo massimo, quindi fino a una decina di giorni fa, una settimana fa, il frutto era ancora bello, croccante, succoso, anche verde. Adesso è un pochino meno verde, quindi anche al gusto mi dispiace, Alice, perché ti faccio assaggiare un frutto che non è al massimo della forma, ma ti prego di darci un morso.
0: Allora io faccio un
1: anch'io
0: morso.
1: Allora, vorrei far sentire la croccantezza.
0: Sì. Quasi come una mela dalla croccantezza. Al suo interno però io vedo che ci sono come degli strati.
1: Brava. Allora, al suo interno ci sono come degli strati, quindi c'è un seme morbido e gelatinoso all'interno, ed è proprio il seme di quello che è il frutto, e che è la mandorla a cui siamo abituati noi secca, cioè quella che poi viene essiccata, che matura. E noi troviamo in commercio quel seme che adesso è morbido.
0: Quindi prima di diventare secche, dure, sgusciate, sono verdi e quasi vellutate, quasi pelose all'esterno.
1: Bravissima, verdi, molto croccanti. Possono assomigliare a un'albicocca.
0: All'albicocca, esatto, anche
1: brava.
0: Sulla lingua è quella sensazione.
1: Perché? E qui entra la prima curiosità forte della mandorla, che noi spesso la chiamiamo frutta secca, ma botanicamente la mandorla non è una vera noce, non è nel mondo delle noci.
0: È il seme
1: del
0: frutto.
1: È il seme contenuto nel nocciolo di una drupa, cioè un frutto della stessa grande famiglia di pesche, per esempio albicocche e anche le susine. Dobbiamo pensare a tutti quei frutti che hanno poi il nocciolo interno, no?
0: Ma anche una semplice ciliegia, cioè come se noi mangiassimo il seme della ciliegia e lo chiamassimo frutto, frutta
1: secca. Sì, perché
0: secca.
1: Praticamente la mandorla verde ha una parte esterna verde, che è quella che noi abbiamo appena addentato, un guscio duro che si crea poi all'interno, e il seme che diventa commestibile. Quindi anche qui cosa succede? La parte verde, Alice, che vedi oggi si spacca centralmente, si apre e lascia spazio a quello strato che noi adesso vediamo bianco e bello spesso, che diventerà la parte dura che noi siamo abituati a vedere se prendiamo le mandorle da sgusciare, quella che apriamo con lo schiaccianoci.
0: Quindi mi immagino, abbiamo per ogni momento dell'anno qualcosa di bello legato alle mandorle. Prima parlavamo del fatto che Torbel, questo villaggio in Vallese, ha diciamo il senso della vista, fine inverno, inizio primavera, la fioritura dei mandorli.
1: Bravissima, questo è importante, perché uno dice, quindi la stagionalità della mandorla qual è? Allora, la fioritura, come hai detto tu, fine inverno, inizio primavera. Primavera per tre settimane al massimo.
0: Il tuo momento preferito.
1: Il mio momento preferito, il frutto verde, commestibile. E fine estate, inizio autunno invece c'è la raccolta delle mandorle mature che poi vengono conservate da essiccare, che sono quelle, ripeto, che troviamo poi in commercio.
0: Come la mangiamo questo frutto verde? Nel senso, è solo così commestibile oppure lo si usa anche per dei dolci, mi immagino?
1: Allora, il frutto verde si mangia così, al naturale, quindi si sgranocchia, però ci sono molte culture, soprattutto le culture gastronomiche medio orientali, che le mettono anche sotto aceto o anche in salamoia, quindi le conservano verdi, diciamo.
0: Che possono sembrare quasi delle olive giganti.
1: Brava, sì. Assomigliano a delle olive giganti. Un'altra cosa che ho visto ultimamente fare in un piatto di un grande chef è lamellare, diciamo così, quindi tagliare molto sottilmente il frutto verde, quindi si vedono proprio tutti i tre strati, e l'ha usato per come finitura di un'insalata particolare con una salsa allo yogurt.
0: Per chi si fosse collegato adesso, noi vi stiamo raccontando di un prodotto a casa svizzera che è svizzero. Ci sono le mandorle svizzere, ci sono stati recentemente i mandorli in fiore a Torbel nel Canton Vallese, c'è un signore in particolare che da 20 anni si sta cimentando, AgroScope ha iniziato a studiare questo frutto per cercare di capire se può diventare una filiera, può avere un futuro, oppure se rimane una chicchetta di nicchia, come in questo caso di cui stiamo parlando. Quello che tu hai detto è: a te piace tantissimo il frutto verde, che fino a poco fa si poteva ancora trovare. A me meno, devo ammettere, è amaro, è un po' acido. Mi dici, è vero, siamo a fine stagione, quindi forse non è così emblematico. Però questa quasi cotè un po' amaro mi fa
1: La nota amara sta uscendo proprio perché siamo un pochino fuori stagione. Okay. Quindi se il frutto, se ti avessi portato un frutto come il pho, doveva essere non amaro, ma soprattutto sì, acerbo e rinfrescante. La parte amara però è parte integrante della mandorla, no? Noi quando mangiamo la mandorla, anche il sentore dell'amaretto, dell'amaretto, lo troviamo proprio nelle mandorle. C'è un distinguo anche qui da fare, perché noi parliamo di mandorla dolce o amara, perché sono due specie, due mandorle diverse.
0: Ah, ok. Quindi è anche giusta quella. A me è capitato di mangiarne di amare, di rana, non è.
1: Ecco,
0: è una specie diversa.
1: Allora, quelle dolci sono quelle a cui siamo abituate noi e che si trovano in commercio. Le amare vengono utilizzate soprattutto magari nell'industria alimentare per certi tipi di preparazioni, magari anche digestivi o nel mondo della pasticceria, e sono quelle che hanno una quantità di una sostanza che si chiama amigdalina, che è quella sostanza che appunto dà la nota amara, che però in grandi quantità è nociva perché libera cianuro. Quindi è per questo che praticamente quando si schiacciano le mandorle, quelle amare in questo caso soprattutto, viene fuori questa sostanza, ed è per questo che si fa attenzione alla mandorla amara e la si relega a piccole quantità e in date produzioni, proprio per questa nota da tenere conto, chiaramente.
0: Mi sento quasi l'unica a non aver conosciuto prima di questo momento la mandorla verde, perché diversi ascoltatori e ascoltatrici ci scrivono che le adorano. C'è chi dice le mangiamo nella mia bella Sicilia, ci dice Anna, lì si fa una festa dei mandorli in fiore ad Agrigento, e dice arriva prima il frutto del fiore. È possibile questa cosa? C'è chi ci scrive che anticipa uno l'altro, no? Arriva prima al fiore.
1: Allora, il fiore, che io sappia, non sono, insomma, sono una gastronoma, non una botanica, ma il fatto che la fioritura precoce è anche uno dei problemi che AgroScope ha sottolineato. Okay. Cioè il fatto che essendoci fioritura precoce, se poi arriva una gelata tardiva, mette a repentaglio tutta quella che è la raccolta. Quindi anche le immagini che si trovano, si possono cercare online, c'è questo bel albero fiorito con il frutto già secco. Il frutto già secco, ma quello verde, diciamo, arriva in primavera dopo la fioritura che c'è stata a inizio primavera o invernale, ma il frutto verde arriva in primavera.
0: Tantissime persone che tra l'altro lo adorano il frutto verde, quindi la mandorla verde. Patrizia è con me, mi dice: le ho provate in passato, preferisco quelle secche, mi dà il sapore delle albicocche, dice.
1: È giusto, sì, effettivamente, sì, perché sono cugine le albicocche, cioè sorelle delle albicocche e non della noce, giustamente.
0: Qua abbiamo scoperto tante chicchette come vi avevamo promesso. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo ai Fortini della Fame, che lì vorrei capire se sono riusciti a entrare in questo portino.
1: Sono curiosa anch'io, Alice.
0: Leonardo e Matilde, tra poco.

0: Casa Svizzera, torna ai fortini della fame, soprattutto al fortino dell'energia, perché lì li abbiamo lasciati una classe di quarta con i rappresentanti Leonardo e Matilde. Ci dicevano che avevano questa sfida, quindi c'è questa enter room con un, diciamo, dei quesiti da risolvere legati all'energia, immaginandosi che c'è stato un blackout improvviso che ha paralizzato l'intera regione di Bellinzona, e loro con dei gruppi divisi in squadre dovevano riuscire a trovare dei codici che gli permettessero di entrare nel fortino dell'energia. Li abbiamo lasciati all'inizio della trasmissione. Io vorrei tornare lì e chiedere: ci siete? Fateci un cenno se ci siete. Potete salutare, fate segno sì col pollice, salutateci, fateci sentire. Non li sentiamo. Ciao, fate un grido. Un po' di dietro le quinte, con Pippo gli abbiamo spiegato che alla regia del programma parlare uno alla volta, e quindi molto bravi, attenti a questa indicazione, non parlavate. Com'è andata? Siete riusciti a entrare nel fortino dell'energia? Chi parla? Uno di voi? O anche in questo caso io chiedo Alessia, ce l'avete fatta?
1: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Com'è andata?
1: Abbiamo... Con un manchingegno abbiamo messo dell'acqua su un tubo, e poi c'era una turbina che girava e creava energia per fare una luce che si vedeva il numero.
0: Ah, ecco, questa era una delle attività, o era l'ultima cosa prima di entrare? C'è chi alza la mano, cosa volete dire?
2: Il mio gruppo scoperto l'energia solare.
0: Ah, il tuo gruppo, come l'ha scoperto che c'è l'energia solare?
2: Abbiamo attaccato due cavi e si è illuminata una luce dentro la scatola.
0: Ah, e quale altra energia avete scoperto? Qualcun altro alza la mano?
3: Vuole parlare?
4: Penso.
0: Quale energia hai scoperto? Come ti chiami e quale energia hai scoperto?
5: Io mi chiamo Sofia, e noi abbiamo messo avevamo dei tubi in cui avevamo delle calamite, dei magneti, e dovevamo buttarli dentro in una scatoletta trasparente con dei numeri, e quindi abbiamo scoperto i numeri del codice.
0: Ah, questi numeri molto importanti per riuscire in questa missione di ridare luce. Quindi siamo veramente in conclusione. Io chiedo ad Alessia Broggi, che gestisce questo fortino dell'energia. Alessia, molto in fretta mi sembra che siano riusciti ad entrare, è andato tutto al top.
6: Sì, siamo nella fase conclusiva per poter entrare. In questa fase iniziale sono stati molto bravi e hanno preparato in classe con la valigetta didattica del portino la visita, e quindi siamo pronti proprio per entrare e affrontare le sfide energetiche all'interno. Devo dire che la classe è molto attiva e entusiasta. Io colgo l'occasione per ringraziare la proprietaria di casa, quindi l'azienda Multiservizi Bellinzona, e il direttore Mauro Suà, che ha voluto realizzare questo progetto educativo innovativo, un progetto che, come dicevi prima, è rivolto non solo alle scuole ma anche ai gruppi di famiglie, amici, colleghi di tutte le età, dai 9-10 anni in poi. Ringraziamo e vi invitiamo, vi aspettiamo al fortino dell'energia. Noi siamo aperti fino alla fine di ottobre, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, su prenotazione. Scriveteci, l'indirizzo è molto semplice: info@fortinoenergia.ch.
0: Fantastico, noi vi salutiamo, un saluto a tutti, fatevi sentire, adesso potete, ciao! Salutiamo il fortino dell'energia, e adesso è il tempo delle notizie, a domani!
7: Rete 1.
8: Sono le 10. In studio Lino Bini. Non si placano le proteste internazionali per l'agire del ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che nelle scorse ore ha deriso, umiliato, sbeffeggiato gli attivisti della Global Sumut Flottiglia, tra cui anche alcuni cittadini svizzeri. Attivisti, ricordiamo, arrestati in mare, trasferiti in Israele per aver tentato di forzare il blocco navale israeliano per raggiungere Gaza. Tra le tante voci di condanna anche quella del Dipartimento Affari Esteri, che deplora, citiamo, il trattamento inaccettabile riservato ad alcuni partecipanti, in evidente contraddizione con le assicurazioni fornite da Tel Aviv. Pare sempre più prossima un'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra in Medio Oriente e riaprire alla navigazione il canale di Hormuz. Nelle scorse ore il presidente americano Trump ha annunciato che le trattative potrebbero portare presto ad una firma di una lettera d'intenti che aprirebbe a 30 giorni di discussioni, soprattutto sul futuro del programma nucleare iraniano che la Casa Bianca vorrebbe poter controllare. E a proposito di trattative, Pechino si conferma essere sempre più mediatore internazionale, con il presidente cinese Xi Jinping che presto potrebbe far visita al leader nordcoreano Kim Jong-un. Ne danno notizie a fonti sudcoreane che parlano di un possibile incontro già la settimana prossima. Tra i temi in agenda, la denuclearizzazione della penisola coreana, auspicata anche dal recente faccia a faccia a Pechino con il presidente americano Trump. Un sisma di magnitudo 4.4, seguito da altre scosse di terremoto di minore intensità, è stato registrato poco dopo l'alba nella regione di Napoli. Molte le persone che si sono riversate nelle strade. Il tremore della terra, che ha avuto quale epicentro i Campi Flegrei, non ha causato vittime o danni rilevanti. Inizio anno positivo per Swiss Life, che nel primo trimestre ha visto una progressione degli introiti del 4% a 8 miliardi e 200 milioni di franchi, un risultato che ha superato le aspettative degli analisti. Il CEO del gruppo assicurativo si è detto fiducioso di poter raggiungere gli obiettivi annuali, ovvero un rendimento del capitale proprio compreso tra il 17 e il 19%. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.

Buongiorno, buongiorno da Claudia De Mirkan, bentrovati in questo giovedì di mille voci che anche senza Lara Montagna è comunque dedicato agli animali, in particolare alla bellezza nel regno animale, ai diversi modi in cui si manifesta per esigenze di sopravvivenza, per connessione con l'ambiente attraverso l'evoluzione. Forme, colori, comportamenti, il regno animale è davvero colmo di bellezza e noi oggi ci entriamo con un'etologa e divulgatrice scientifica che ama esplorare il mondo naturale, studiarlo e raccontarlo. Prima però vi voglio parlare di un fenomeno curioso che sta toccando molti paesi latini e che ha a che fare con, diciamo, il richiamo dell'animale che c'è in noi. Vi racconto tutto dopo i Talk Talk con Such a Shame.

Apriamo dunque questa puntata di Mille Voci dedicata agli animali con un fenomeno che sta destando grande attenzione nelle trasmissioni TV, ma anche sui social e sui giornali, soprattutto spagnoli e di alcuni paesi dell'America Latina. Un fenomeno che riguarda una sottocultura molto di nicchia, nata su internet negli anni 90, ma diventata ora improvvisamente virale sui social. Si tratta dei Therians. Allora, sono persone che sostengono di identificarsi con animali come cani, volpi, lupi o altri mammiferi, e che si travestono e si comportano proprio come loro, a volte trovandosi in spazi pubblici come i parchi delle città. E c'è davvero gran discussione sui Therians, polemiche secondo le quali sarebbero l'estrema conseguenza delle politiche progressiste che negli anni hanno riconosciuto le istanze delle persone che chiedono libertà di manifestare la propria identità. E quella dei Therians sarebbe una diretta conseguenza che viene descritta come una degenerazione dei costumi. Ma a parte le polemiche e le strumentalizzazioni, diciamo, dei fenomeni sociali, diciamo appunto che i Therians sono una sottocultura nata sui forum digitali negli anni 90 che coinvolge solitamente adolescenti o giovani adulti che sostengono di avere un legame spirituale o psicologico con un animale. Chi si considera Therian non vive questa identificazione come se fosse un gioco di ruolo o una scelta estetica, ma ne parla proprio come di una componente del proprio vissuto. Nella pratica i Therians, tra l'altro il nome viene dal greco antico therion, che significa appunto bestia, animale selvaggio, i Therian indossano accessori come code, maschere di pelo e guanti che imitano le sembianze appunto di alcuni mammiferi, e ne imitano anche i movimenti e gli atteggiamenti, camminando proprio a quattro zampe e riproducendo anche i versi di questi animali, e poi si radunano in gruppi di solito nei parchi cittadini. Allora, gli psicologi dicono che si tratta di un'identificazione simbolica con un animale, che può diventare patologica solo quando si trasforma in una convinzione radicata e la persona assume pienamente il ruolo di un animale, con il rischio anche di farsi del male o di farne agli altri. Ma non sembra questo il caso dei Therian. Gli specialisti distinguono tra teriantropia clinica, che è una rara condizione psichiatrica associata a disturbi psicotici, e identità therian non clinica, intesa appunto come forma di autoconcetto spirituale o psicologico. La diffusione dei raduni in Argentina, Messico e altri paesi latinoamericani sta generando reazioni contrastanti. Nei parchi sempre più adolescenti e giovani adulti si incontrano, filmano video e rivendicano proprio uno spazio di espressione. Per loro, spiegano, non si tratta di fingere di essere animali, ma di vedere riconosciuta una parte della propria identità. Beh, che dire, che bello, no? Il mondo animale, umani compresi, E tra poco scopriamo proprio come si manifesta la bellezza nel regno animale.

0: Vogliamo parlare dunque di bellezza nel regno animale che si manifesta in modi straordinariamente diversi, andando ben oltre l'apparenza per diventare espressione di sopravvivenza, evoluzione e connessione con l'ambiente. Le forme, i colori e i comportamenti degli animali non sono solo manifestazioni estetiche, ma proprio strategie raffinate modellate dalla selezione naturale. E ci facciamo guidare in questo meraviglioso mondo da Veronica Maglieri, etologa e divulgatrice scientifica. Lei studia il comportamento animale e in particolare i loro modi di comunicare. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno a voi, buongiorno Claudia.
0: Allora, ben trovata Veronica. Allora, sopravvivenza, evoluzione, connessione con l'ambiente e bellezza come riflesso di una profonda funzionalità. Alcune specie incarnano proprio perfettamente questo concetto, no? È uno degli esempi più noti. Un esempio che ci viene proprio in mente a tutti di bellezza funzionale è il pavone. Partiamo da lui?
1: Assolutamente, assolutamente. Il mondo animale è pieno di questi esempi, di questi animali che hanno dei comportamenti o degli ornamenti bellissimi che proprio facciamo fatica a non credere che abbiano un senso estetico. Però sì, assolutamente il pavone è il primo di cui dobbiamo parlare, perché in realtà sembra un po' banale, no? Tutti conosciamo la coda del pavone, siamo abituati a vedere questo animale sin da piccolo, da piccoli nei giardini, comunque anche nei parchi, ma in realtà ha dato del filo da storcere niente meno che a Darwin. Ah. Darwin ovviamente sì, è il padre della teoria della selezione naturale, ma era veramente infastidito e continuava a ripensare e pensare al pavone come al pavone e altre specie che hanno degli ornamenti belli ma apparentemente che non servono a nulla. Addirittura Darwin scrisse in una delle sue lettere ai familiari e al suo mentore che la vista della piuma di un pavone lo faceva stare male. Ora, esatto, Darwin ha scritto un sacco di questi aneddoti che a noi scienziati di oggi fanno sorridere, perché ci pensiamo, ok, allora se Darwin ogni tanto stava male possiamo stare male anche noi. Ma la coda del pavone ossessionava Darwin non tanto perché fosse brutta, il contrario, ma era proprio un incubo teorico, perché la coda del pavone è molto grande, vistosa, appariscente, e se pensiamo all'habitat naturale del pavone, che sono le foreste asiatiche, potrebbe essere un handicap perché ci sono predatori, quindi il maschio si rende più visibile ai predatori, meno agile, non può nascondersi, non può correre bene, eppure si osserva questa bellissima coda, quindi vuol dire che in qualche modo, se esiste, vuol dire che a qualcosa deve servire. E pensa che per spiegare questo paradosso Darwin si inventò, teorizzò di sana pianta un'altra teoria che è, diciamo, non antagonista ma lavora insieme a quella della selezione naturale, e cioè la selezione sessuale. Infatti diciamo che questa teoria dice che quando le femmine preferiscono un partner con un determinato ornamento, nel caso del pavone la coda molto spettacolare, allora quella bellezza, anche se molto costosa dal punto di vista evolutivo, diventa un vantaggio. Infatti c'è da dire che molti degli animali di cui parleremo anche stamani hanno un dimorfismo sessuale, cioè i maschi e le femmine sono diversi, e molto spesso nel regno animale sono i maschi quelli più, tra virgolette, belli. Perché? Non perché le femmine non lo siano o non ne abbiano bisogno, ma perché sono le femmine a scegliere il partner, e quando la femmina ha la possibilità di scegliere, sceglie quello che a lei piace di più, quello che preferisce, ed ecco che in questo modo la scelta delle femmine seleziona degli ornamenti o dei comportamenti, diciamo tra virgolette, belli nel maschio. E quindi è tutto un cane che si morde la coda alla fine.
0: E in effetti era una domanda che poi le volevo fare, Veronica, no? Come mai sono proprio sempre i maschi, no? In natura ad essere così belli e invece le femmine non hanno questa necessità, non nella selezione. Ma allora dicevamo, a proposito ancora del pavone, le sue penne quindi non sono solo un ornamento, ma proprio un'indicazione di salute e vigore, dimostra di possedere una genetica superiore, e questo, se ho capito bene, è un esempio classico di selezione sessuale in cui l'estetica diventa proprio un mezzo,
1: esatto,
0: per trasmettere informazioni vitali sulla qualità di un individuo.
1: Esatto, e questo è uno degli esempi più classici, ma un altro esempio che tutti noi probabilmente conosciamo è quello dei falchi, dei cervidi, in cui le femmine preferiscono i maschi con dei falchi molto voluminosi e molto pesanti, non solo perché sono più sexy e attraenti, o meglio sì, ma alla base c'è un altro motivo, e cioè un maschio che è in grado di sopportare quel peso sulla sua testa vuol dire che è molto forte, che è in buona salute, e quindi scegliere quel maschio per accoppiarsi significherà avere poi una prole molto forte e, diciamo, sana. Quindi in realtà connesso con l'estetica spesso c'è anche qualche motivo che è di sopravvivenza, o comunque di riuscire a rispondere meglio alle sfide che l'ambiente mette davanti agli animali. Quindi assolutamente non è solo bellezza, o meglio, magari la bellezza è anche questo.
0: Assolutamente. Poi, Veronica, quando pensiamo alla bellezza nel regno animale, uno su tutti è, pensiamo alla farfalla, no? Che è comunque un insetto, e poi degli insetti magari più avanti parliamo, però la farfalla monarca, ad esempio, no? È un esempio straordinario. Qui vediamo anche come la simmetria gioca un ruolo fondamentale, in questo caso simmetria bilaterale.
1: Assolutamente. Allora, nel mondo delle farfalle ci possiamo sbizzarrire. Personalmente non credo che, a mio gusto, assolutamente, però esista una farfalla che possiamo dire obiettivamente sia brutta. Sono tutte fantastiche, sono proprio un'espressione fantastica dei colori e delle simmetrie che abbiamo nella selezione naturale. Ora, la farfalla monarca è molto comune anche nelle nostre zone, quindi penso che chiunque, no, di noi l'abbia vista, e anzi è una delle farfalle, delle prime farfalle che iniziamo a conoscere quando siamo piccoli, che è la classica farfalla quando la disegniamo, ed è veramente incredibile perché ha queste simmetrie, i bordi delle ali neri picchiettati di bianco, e poi ha questo arancione, che diciamo che va dall'arancione al giallo, molto spinto con queste linee nere. È un animale incredibile, però c'è da dire anche una cosa, che qui facciamo una differenza tra quello che ai nostri occhi, quindi dell'animale essere umano, è bello, è, diciamo, armonico, e quello che poi invece serve anche a un animale. Nel senso che nella specie della farfalla monarca non c'è una differenza tra maschi e femmine. Quindi, quando avviene una scelta del partner, potrebbe non avvenire sulla base di quello, insomma, delle ali, dell'armonia e della simmetria che noi vediamo ai nostri occhi. Però questo non vuol dire che non siano belle. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che gli insetti hanno una struttura degli occhi che è diversa dalla nostra. Infatti hanno degli occhi composti che gli permettono di vedere molto più, molte più bande della luce, quindi vedono più rispetto a noi. Noi vediamo solo nella luce visibile, loro hanno accesso anche agli ultravioletti, in una certa maniera agli infrarossi, ma cambia proprio il loro modo di vedere, perché grazie agli occhi composti sono in grado di vedere anche la luce polarizzata. Quindi quello che noi vediamo in realtà è molto diverso da quello che loro vedono. E questo è un esempio anche per le api, farfalle, comunque altre specie di insetti, che vedono i fiori molto diversamente da come li vediamo noi. e quindi appaiono proprio con dei colori diversi che segnalano quale ha il polline, quale no, dov'è il nettare più buono e così via. Ora, senz'altro, questi animali sono bellissimi e è molto difficile anche, molto difficile la loro vita e la loro scelta del partner, perché la farfalla è l'ultimo stadio, diciamo, vitale dell'animale, perché passa la maggior parte della sua vita in forma larvale come bruco. Quindi quando si trasforma in farfalla, il suo unico obiettivo è la riproduzione. Non il caso della farfalla monarca, ma ci sono per esempio altre farfalle che addirittura non hanno l'apparato boccale e quindi non sono neanche in grado di nutrirsi, perché appunto la loro missione, la loro ultima missione è quella della riproduzione. Quindi molto belle ai nostri occhi, assolutamente, ma una vita veramente dura, diciamo, non troppo all'insegna della bellezza la loro vita.
0: No, in effetti questi colori vivaci comunque avvertono, no, anche i predatori della tossicità in qualche modo, no? In questo caso la bellezza è un sistema di difesa. Poi ci sono altri esempi di bellezza, no, che noi reputiamo bellezza, come dicevamo prima, no, che però sono proprio dei sistemi di difesa e riguarda i colori,
1: sì,
0: di solito.
1: Assolutamente, infatti.

0: strutture molto appariscenti, comunque sono molto facilmente identificabili dai predatori, beh, significa che non hanno troppo da perdere, quindi sono un pochino più sfrontate. Un esempio che io personalmente amo tantissimo è quello delle rane frecce, che sono delle rane che vivono in Sud America o comunque Centro America, quindi immaginate un ambiente puramente di foresta, dominato da colori quali il verde o il marrone, comunque non colori sgargianti. Ecco, queste rane hanno un range di colorazioni incredibili a seconda della specie, ma va dal rosso acceso al blu. E si chiamano rana freccia proprio perché gli indigeni d'America usavano queste rane per rendere avvelenate le loro frecce, perché queste rane hanno la pelle che è velenosa, quindi anche solo toccarle, o per citare una fiaba, dare un bacio a una rana, in questo caso non sarebbe molto, molto produttivo, perché loro hanno proprio la pelle che è velenosa e gli indigeni strusciavano le loro frecce, le punte delle loro frecce su questi animali.
1: Certo, Veronica, tornando alla questione della simmetria, dicevamo farfalle hanno questa simmetria bilaterale, poi ci sono altre simmetrie, se non so, andiamo nel mondo marino, troviamo un esempio straordinario di simmetria spirale, il Nautilus, questo
0: Ah,
1: cefalopode, no?
0: assolutamente.
1: Il cui guscio segue la famosa sequenza di Fibonacci, oppure c'è la simmetria stella nella stella marina, la simmetria radiale. La questione della simmetria è importante.
0: Sì, assolutamente. La simmetria è importante per tutto il regno animale. Abbiamo citato le farfalle con la simmetria bilaterale, però in realtà anche noi siamo una specie a simmetria bilaterale, così come tutti i mammiferi. Poi esistono dei casi che magari a noi, per noi sono molto molto belli, come quelli della stella marina, che ha una simmetria radiale, quindi appunto ci appare, l'abbiamo chiamata proprio stella marina, a causa di questa sua simmetria. E ci sono addirittura delle stelle marine che arrivano ad avere più di 50 braccia, quindi noi siamo abituati alla classica, no, stella marina di colore arancione con 5 braccia, ma in realtà l'evoluzione ci ha regalato molte più forme e colori di quelli che siamo abituati a vedere. Il caso del Nautilo poi è incredibile perché questa spirale è pressoché perfetta rispetto alla serie di Fibonacci, e il Nautilo poi in sé, al di là di questa enorme bellezza nella conchiglia, è proprio un animale emblematico nella biologia, nell'evoluzione, nella paleontologia, perché è un cosiddetto fossile vivente. Addirittura pensate che noi avevamo tracce di questo animale solo nei fossili, perché addirittura questi fossili risalivano al Paleozoico, quindi molto milioni di anni prima dei dinosauri. Ma nel 1829 è stato visto per la prima volta in vita, e quindi da lì abbiamo capito che non si era estinto, ma che è sopravvissuto fino ai giorni nostri. Ed è un mollusco cefalopode, quindi lui appartiene allo stesso gruppo di seppie, calamari e polpi. E questi molluschi sono particolari perché si pensava fossero gli unici senza una conchiglia. E invece abbiamo dovuto ripensare a tutto, perché il Nautilus è l'unico mollusco cefalopode vivente che ha ancora una struttura a conchiglia esterna, ed è incredibile. Ma tra l'altro esistono un sacco di video sul web che lo riprendono, lo ritraggono mentre si sposta sott'acqua, ed è incredibile perché c'è proprio questa conchiglia che, diciamo, si muove in acqua in modo non troppo sinuoso, ma è davvero incredibile.
1: E tra
0: Così come
1: l'altro,
0: sono sì.
1: questa spirale non è solo visivamente, no, armoniosa, ma garantisce proprio una distribuzione equilibrata della pressione, permettendo all'animale di regolare la sua galleggiabilità. Cioè, la bellezza del
0: Esatto.
1: Nautilus non è fine a se stessa, ma in questo caso è anche un capolavoro di ingegneria naturale.
0: Sì, assolutamente, perché all'interno la conchiglia del Nautilo è divisa in diverse camere che sono comunicanti tra loro. Quindi l'animale, a seconda

0: dello spostamento che deve fare o della regolazione che deve fare di profondità e di pressione modifica l'aria e comunque le componenti che sono all'interno di queste camere. E quindi è veramente un esempio incredibile di ingegneria idraulica, ecco, direi, perché è veramente assolutamente fantastico.
1: Un altro esempio straordinario quando si parla di bellezza e del senso estetico nel mondo animale, in questo caso di bellezza funzionale, beh, ci è dato dai famosissimi uccelli del paradiso, non li abbiamo ancora nominati, no? Le loro piume elaborate, sono
0: Sì,
1: accompagnate da
0: assolutamente.
1: queste coreografie, no? Di corteggiamento.
0: Esatto, infatti gli uccelli del paradiso, se possiamo così dire, sono una bellezza dentro un'altra bellezza, perché già se esistono molte specie, ma già se uno cerca su Google uccelli del paradiso, che sia la paradisea superba, la paradisea magnifica, sono tutte già bellissime così di per sé in foto. E diciamo che in questa specie la selezione sessuale ha prodotto, oltre a dei maschi incredibilmente belli da vedere, anche delle vere e proprie coreografie. Perché i maschi, infatti, non solo hanno questi piumaggi straordinari, ma preparano, quindi qui entra in gioco anche un comportamento, non è più solo un ornamento, ma un qualcosa che l'animale mette in scena. Preparano diciamo, con grande cura dei palchi, dei veri e propri palchi, dove noi umani siamo soliti esibirsi. Loro ripuliscono il terreno in queste piccole radure, magari che sono nella foresta, ripuliscono tutto il terreno eliminando le foglie, i detriti, i rametti e quindi si assicurano che l'aria sia perfettamente piana, così come faremo noi se ci dovessimo esibire in un balletto o comunque in una esibizione canora. Cosa succede? Che durante questa preparazione, tra l'altro, i maschi rivali vanno in giro e quando trovano un altro maschio che sta facendo il suo palcoscenico, gli fanno, tra virgolette, dispetti, iniziano a gettare foglie, rametti sui palcoscenici degli altri, come provocazione. Sì, sono abbastanza buffi, perché poi in questo palcoscenico si mette in mostra un vero e proprio spettacolo di danza e i maschi iniziano a danzare. La danza può durare anche a lungo, addirittura per ore. E oltre a queste danze, in molte specie i maschi che hanno proprio questo piumaggio particolare arrivano a trasformare completamente la propria forma e creano delle illusioni visive sorprendenti, perché spesso le penne di questi maschi sono anche iridescenti, quindi a seconda dell'inclinazione con cui la luce le colpisce cambiano colore e ci sono dei blu molto sgargianti, dei viola, sono incredibili perché il maschio cambia completamente forma e colore e la femmina sta lì e osserva tutte le performance. Diciamo che è un giudice molto molto molto severo e infatti le femmine scelgono i maschi che sono più precisi, più coordinati e che sono più spettacolari. E questa è una selezione sessuale molto, molto, molto esigente, perché tutto il successo riproduttivo dipende esattamente da quel momento lì, diciamo, non solo dalla preparazione del palco, ma dall'esibizione stessa. Infatti, dopo l'accoppiamento, il maschio scompare, non contribuisce né alla costruzione del nido, né alla cova né alla cura dei piccoli, quindi tutto la sua funzione è l'accoppiamento e quindi quel momento, essendo così importante, è giusto che sia curato al
1: Celebrato.
0: massimo.
1: Ma in
0: Esatto, e
1: effetti nel... Prego, prego.
0: la femmina deve scegliere bene perché proprio perché sa che il maschio non l'aiuterà, deve scegliere quello che sia migliore dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle prestazioni, perché quella è l'unica cosa che avrà dal maschio.
1: Ma nel caso appunto sempre degli uccelli del paradiso si parla di iperselezione sessuale, no? Come diceva lei, le
0: Esatto.
1: femmine scelgono i maschi più spettacolari per accoppiarsi, ma questo vuol dire che nell'arco del tempo, fra qualche centinaio di anni o millenni, la selezione giocherà ancora un ruolo in questo senso? Non so, avremo uccelli del paradiso sempre più scenografici, sempre più bravi? bravi nella loro esibizione? Cioè la selezione in questo senso può continuare?
0: Ah, assolutamente, perché sia la selezione sessuale che la selezione naturale sono dei processi che non smettono mai di funzionare. Quindi anche ora, mentre noi stiamo parlando, sono attive in qualsiasi specie sul nostro pianeta, essere umano compreso, sia la selezione naturale che la selezione sessuale. Ora, la selezione sessuale è un po' particolare perché appunto segue il gusto delle femmine, no? Quindi, così come questo gusto può cambiare nel tempo, è possibile che cambi anche in futuro. Ma sebbene non possiamo sapere cosa la selezione sessuale insieme alla selezione naturale produrranno nei milioni di anni che verranno, quello che possiamo fare però è guardare indietro e quindi vedere gli antenati degli uccelli del paradiso o comunque anche degli uccelli giardinieri, che sono un altro esempio molto molto bello. Possiamo vedere come sono cambiati dall'inizio della loro storia evolutiva fino a oggi, e infatti vediamo che prima le coreografie non erano probabilmente così sofisticate, il piumaggio non era così sofisticato, e quindi questo ci fa capire come questo nostro mondo sia in continuo mutamento. Quindi quello che noi vediamo oggi è solo un'istantanea, una foto di un determinato momento di queste evoluzioni. Purtroppo poi, per quanto riguarda il comportamento, è difficile fare delle ipotesi sulla paleontologia, perché i comportamenti non si fossilizzano. Però quello che possiamo dire senz'altro è sugli ornamenti. Quindi assolutamente sì, è super possibile che nel futuro avremo degli uccelli del paradiso magari del tutto diversi da quelli di oggi, ma senz'altro spettacolari.
1: Nel regno animale, insomma, la bellezza, lo abbiamo detto, non è solo un dettaglio estetico, ma proprio una sofisticata strategia di sopravvivenza ed evoluzione. Abbiamo parlato, Veronica, di forme, colori, spettacoli, e poi c'è il canto, i suoni degli animali. Anche qui ci sono parecchi animali, dagli uccelli ai cetacei, che emettono dei suoni belli da sentire.
0: Sì. Assolutamente, assolutamente, ci sono tantissimi esempi. Ora, noi tra l'altro siamo abituati a sentire, quando usciamo magari la mattina presto, i canti degli uccelli, dei passeriformi, sono ovunque, e questo è un esempio ottimo, perché questi uccelli usano il canto, quindi le prestazioni canore, per un sacco di funzioni che vanno dalla ricerca del partner al duetto poi con il partner, ai canti territoriali, canti di allarme. Quindi il canto per queste specie, soprattutto per gli uccelli, non solo, anche nei cetacei, anche se nei cetacei è molto più complesso, assolve a moltissime funzioni. Però c'è un esempio di canti che mi piace molto, perché quando noi siamo abituati a pensare, no? Quando ci chiedono di pensare al canto di un uccello, non ci viene mai in mente questo animale, cioè lo struzzo, perché pensiamo ai pepi rossi, pensiamo ai pappagalli magari, ma agli usignoli, ma lo struzzo proprio no. E invece il povero struzzo è uno dei protagonisti di, diciamo, danze e canti di corteggiamento che sono spettacolari, perché il maschio, che magari può sembrare anche un po' goffo, quando vuole corteggiare una femmina inizia a fare dei richiami che sono molto molto profondi. Quindi questo ci ricorda anche come gli uccelli sono vicini ai dinosauri, perché assolutamente mi è capitato di sentirlo dal vivo, e questi richiami sono davvero, se uno chiude gli occhi è come essere dentro a Jurassic Park. E insieme a questi richiami fa dei movimenti molto elaborati in un rituale che si chiama cantling, e però se noi lo vediamo, diciamo che non ha niente a che fare con le danze dei manachini o quelle degli uccelli del paradiso. Lui si butta per terra e inizia a rotolarsi e a muovere le ali in un modo per noi un po' goffo, ma per le femmine di struzzo invece no, perché le femmine giudicano tutti i vari maschi e poi scelgono quello che più le soddisfa. se non sono convinte addirittura possono chiedere al maschio di ripetere il rituale più volte, quindi diciamo che è un po' un X factor del mondo degli struzzi, in cui non si deve solamente cantare ma si deve anche ballare, e è molto importante. Ma negli uccelli, tornando agli uccelli passeriformi per esempio, spesso il maschio e la femmina sono entrambi a cantare, e una volta che si sono scelti il loro canto diventa un duetto e quindi cambia. Diciamo che nel repertorio comportamentale di queste specie esiste già uno spartito grezzo, quindi più o meno le note, lo spartito appunto è quello, ma una volta che si cresce, ci si perfeziona e si trova l'anima gemella, allora viene modificato e non è più un canto diciamo senza di base, ma si modifica e diventa un duetto unico proprio tra i due partner.
1: È fantastico, fantastico, bellissimo, è davvero molto bello quello che ci sta dicendo. Però poi uno si chiede, per quanto riguarda l'apprezzamento, diciamo, della bellezza come contemplazione disinteressata, chiamiamola così, cioè gli animali possono apprezzare ad esempio un tramonto, una cascata, cioè queste cose suscitano in loro emozione estetica proprio di bellezza?
0: Allora, è molto difficile rispondere a questa domanda da un punto di vista che sia scientifico, perché così come anche nella nostra specie, la bellezza, il senso estetico varia da persona a persona e spesso non siamo nemmeno in grado di capire, no? Perché o che cosa piace a un'altra persona. Quindi diciamo che è molto difficile, però un'altra persona può dirci: guarda, guardando questo tramonto è molto bello. Invece gli animali spesso non possono dircelo, non possono usare il linguaggio complesso che usiamo noi, certo. O almeno se lo usano è difficile per noi
1: comprenderlo.
0: Ti dico, io sono molto convinta, ma è una mia idea, una mia convinzione, che anche negli animali ci sia qualcosa che riguarda il senso estetico. Mi è capitato spesso, essendo in una città di mare, di vedere al tramonto, in quel punto, ogni sera, due taccole uscire dal bosco, mettersi sul filo della luce e guardare il tramonto ogni sera, alla stessa ora d'estate, e poi una volta finito il tramonto se ne vanno. Io non posso dire che quella coppia di taccole venga per vedere il tramonto, però...
1: Però non può neanche dire che non è così, quindi...
0: Esatto, esatto, rimane un po' nel mistero.
1: È un mistero.
0: Però, negli anni 50, il famosissimo, bravissimo etologo Desmond Morris, che purtroppo è scomparso di recente, ha fatto degli esperimenti con delle scimmie, dei piccoli di scimpanzé, il più famoso era Congo, e gli ha dato praticamente materiale per pitturare, oppure comunque per disegnare, quindi delle tele, delle matite, delle tempere, per vedere che cosa succedeva. E quello che ha scoperto è stato incredibile, perché questo animale non solo amava dipingere, ma lo faceva per, diciamo, fine a se stesso, per proprio piacere, perché non riceveva nessuna ricompensa, nessun rinforzo positivo. Lui, quando vedeva i colori e i fogli, andava, si metteva e disegnava. E la cosa bella è che ha mostrato nel tempo una preferenza per una determinata forma. Lui disegnava sempre questa forma a ventaglio e ha realizzato nel corso del tempo quello che noi diremo in un artista umano delle variazioni sul tema. Quindi ha fatto il ventaglio di vari colori, ha fatto un doppio ventaglio, è stato veramente incredibile tutta la sua produzione artistica, tant'è che sempre nel secolo scorso questi dipinti sono stati venduti a un'asta, quindi hanno fatto stata organizzata dallo scienziato Morris, è stata organizzata questa mostra e questi dipinti poi sono andati all'asta. E ancora oggi questi dipinti, alcuni di questi dipinti almeno, fanno parte di collezioni private, tra cui quella di Picasso e quella di Miró, Picasso stesso ha scritto come lui trovasse a volte ispirazione nel vedere i quadri di Congo, e quindi questo, cioè, è veramente incredibile.
1: È pazzesco, incredibile. In effetti ha risposto alla domanda che le volevo fare: se gli animali si esprimono attraverso l'arte, beh, l'esempio di Pongo è proprio quello più conosciuto, però poi ci sono altri primati, no, che si esprimono attraverso magari il disegno astratto, la pittura, addirittura si dice alcuni elefanti asiatici. Poi gli animali, tipo gli uccelli giardinieri, che hanno sensibilità verso l'architettura, il design. Poi ci sono quelli come tutti gli uccelli canori, ma anche i cetacei, canto e composizione. C'è la geometria sottomarina, no, del pesce palla e di alcuni ciclidi.
0: Sì.
1: Ma gli animali possono apprezzare invece la nostra arte? Cioè animali che contemplano quadri o statue o chiese? Anche questo,
0: allora,
1: è difficile
0: questo,
1: dirlo, no?
0: Questo è molto molto molto difficile dirlo, ma anche nel caso stesso di Congo è una cosa che ci dà, ci permette di vedere nel mondo cognitivo di questi animali, però sono degli strumenti, le tempere, comunque matite e foglie, che loro non troverebbero in natura, quindi si sta chiedendo in qualche modo all'animale di esprimersi, però con degli strumenti che non fanno parte, no, di quello che lui può trovare o che fa parte del suo repertorio, ma qualcosa di nostro. E questo, il caso delle chiese, comunque delle strutture, è un po' simile, perché è molto molto molto difficile. Quello che possiamo fare è un po' come degli investigatori, un po' come Sherlock Holmes, poiché le taccole non potevano dirmi che amavano il tramonto, così come, non lo so, qualche altro animale non può dirci: guarda, questa chiesa è davvero bella. Quello che possiamo fare è osservare il loro comportamento, quindi pensare a che cosa spinge un animale a magari a guardare molto uno stimolo, in questo caso potrebbe essere un quadro, una chiesa, quindi a rimanere lì, a non spaventarsi, a avere comunque un ritmo cardiaco che indica relax, benessere. Sono studi che ancora non sono stati fatti, ma che sarebbero molto molto molto interessanti
1: da fare.
0: Che io credo è che alla fine la bellezza pervade tutto il regno animale, non solo il regno animale, siamo proprio circondati, quindi
1: assolutamente
0: non c'è ragione di pensare che altri animali, magari non tutti, però altri animali non siano in grado di apprezzare la bellezza, che poi che cos'è alla fine la bellezza, no? È anche
1: appunto
0: difficile dare una definizione stessa.
1: E in effetti io volevo chiudere, Veronica, con due parole sui brutti, nel senso che ci sono parecchi animali che, almeno per noi, sono bruttini. Non so, penso al pesce blob, alla rana viola, la talpa dal naso a stella, cioè questi non mi pare abbiano però nessun problema, no? Seppur non dotati di qualità di bellezza, vivono, si moltiplicano pure loro, ecco.
0: No, esatto, perché questo è un concetto della bellezza, cioè quello che a noi, ai nostri occhi, appare bello. Magari nel mondo dei pesci blob, che poi il pesce blob in realtà non ha quella forma alle sue profondità, però magari per loro sono bellissimi e dicono che siamo noi brutti, chissà, però assolutamente la bellezza è un concetto molto molto molto complesso, no? Anche solo dare una definizione che vada bene per tutto il regno animale, perché è impossibile. Assolutamente, anche animali che per noi magari sono brutti riescono benissimo a vivere, sopravvivere, riprodursi. Anzi, però c'è un problema connesso a questo, che è nella conservazione animale, nei progetti di conservazione, perché spesso, ed è un problema ampiamente affrontato oggi, la nostra specie tende a dare valore, a finanziare, a prendersi cura solo di specie che per noi sono belle, quindi le farfalle, magari le api o qualche mammifero carismatico come il leone, e invece altre specie che magari sono importantissime, anche più importanti per l'ecosistema, per gli equilibri naturali, vengono totalmente rinnegati, come, non lo so, tutta la parte degli insetti brutti, cosiddetti brutti, possono essere di scarabei.
1: Sì, o che suscitano ribrezzo anche, in questo caso bisognerebbe aprire un altro enorme capitolo. Purtroppo, Veronica, torneremo a parlarne però in futuro, perché no? Però possiamo concludere riprendendo quello che stava dicendo, no? Per noi riconoscere la bellezza nel regno animale significa non solo ammirarne le forme e i colori, ma anche comprendere le storie evolutive e gli equilibri delicati che ne hanno plasmato l'esistenza. In questo senso, la loro bellezza per noi diventa un invito a rispettare e proteggere la biodiversità. E questo non vuol dire che gli animali meno belli, secondo noi, non vadano rispettati. Io ringrazio davvero molto Veronica Maglieri, etologa e divulgatrice scientifica. Vi invito tra l'altro a visitare il suo sito veronicamaglieri.com, in cui si vede e si legge dell'amore che ha per il mondo naturale, ama studiarlo e raccontarlo, e lo fa anche in un blog. Grazie davvero Veronica per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Arrivederci. Carico.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini. Anche il prossimo anno le FFS intendono rivedere e potenziare parte dell'offerta dei trasporti ferroviari. Tra le novità proposte in particolare emergono nuovi collegamenti con la vicina penisola pensati per i turisti, con due treni regionali tra Zurigo e Venezia, oltre al prolungamento di un collegamento esistente con Lugano. Sempre per i vacanzieri, per il periodo estivo, ho annunciato pure un convoglio diretto tra Zurigo e Rimini. A livello internazionale la nuova offerta prevede anche treni notturni fra Zurigo e Amsterdam, con collegamenti con Amburgo e Vienna. A livello regionale invece, nei fine settimana e nei giorni festivi, potenziata l'offerta tra Ticino e Lombardia con destinazione le mete sciistiche dell'Alto Ticino, e questo anche alla luce dei risultati giudicati positivi ottenuti durante la scorsa stagione invernale. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni adottate nei confronti di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. A darne notizia il Dipartimento del Tesoro americano, che ha rimosso la funzionaria dalla lista nera, e ciò che le permette anche di avere nuovamente libero accesso a carte di credito e transazioni bancarie. La scorsa settimana, ricordiamo, un giudice a Washington aveva sospeso le misure restrittive adottate dall'amministrazione Trump. Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina con missile droni. Ucraina che ha risposto colpendo una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara. Secondo le autorità locali vi sarebbero almeno due morti. Intanto, in una lettera ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Merz propone agli Stati membri di associare l'Ucraina all'Unione prima della sua eventuale adesione, che richiederà tempo. Uno status di membro associato, ha ricordato Merz, che consentirebbe a Kiev di legarsi a Bruxelles, permettendole di prendere parte ad alcune riunioni del Consiglio Europeo, oltre a poter contare su un commissario europeo senza portafoglio e membri del Parlamento senza diritto di voto. Tornano a crescere gli affetti in Svizzera dopo una fase di stallo, e quanto emerge da uno studio di Raiffeisen, stando al quale la tendenza riscontrata sarebbe influenzata sia dall'aumento dei tassi ipotecari sia dalla guerra in Iran, che sta causando il rincaro generale delle tariffe energetiche, di riflesso anche dei prezzi delle costruzioni. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: Le informazioni sul traffico: a nord delle Alpi l'Axenstrasse è chiusa fino alle 15 di questo pomeriggio tra Schwyz e Goldau in direzione di Zurigo a causa di un incidente. Di conseguenza tra Brunnen e Schwyz il traffico è fortemente rallentato con ritardi fino a 45 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A2 via Lucerna.

0: nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
1: Buongiorno da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
2: Buongiorno.
1: Allora, oggi ci muoveremo tra sale riunioni, campi coltivati e bar svizzeri. Un bel giro, insomma, dalla moquette aziendale al letame, passando per il caffè comandato.
2: Sembra un programma politico questo qui, o almeno una diagnosi. Io comunque sul letame, sulla moquette aziendale sono piuttosto curioso.
1: Allora, il letame, vi tolgo subito una preoccupazione, sì. Non sta sulla moquette aziendale,
2: no.
1: In questa trasmissione.
2: Esatto.
1: In altre situazioni magari sì. Allora, con calma, partiremo da una parola molto amata negli uffici, allinearsi, che spesso vuol dire semplicemente mettersi d'accordo, ma con più slide e meno sincerità.
2: Guarda che hai detto slide, eravamo lì lì per metterci
1: slide,
2: quelle
1: con slide. Diapositive non le usa nessuno per dire ragione. PowerPoint, anche perché non sono diapositive,
2: no,
1: in realtà,
2: no.
1: Anche se slide in inglese vuol dire diapositive.
2: Sì, è vero, Allora. Poi nel bestiario andremo in campagna, perché la lingua italiana ha ancora gli scarponi sporchi di terra, racimola, traccheggia, sbrocca, concima, vaglia e ogni tanto esce perfino dal gregge.
1: Eh sì. Oltre che dal seminato.
2: Sì.
1: Allora, nello svizionario ci occuperemo invece di due verbi che da noi fanno cose un po' particolari, appunto comandare e riservare, due parole normali che appena passano il confine rischiano di sembrare un golpe in pizzeria.
2: Oggi non c'è Valentina Gerig, che comunque ci ha lasciato la sua matita rossa, ma forse anche un piccolo dizionario tascabile per sopravvivere alle riunioni.
1: E allora partiamo, prima però un po' di musica, possibilmente non allineata.
2: La ride.
1: C'erano i paesi non allineati una volta, quelli che non erano né di qua né di là.
2: Allora la musica è sempre allineata. Questo è sempre il nostro amico con la pianola che suona.
1: Cioè,
2: non pianola buontempi era.
1: Non pensiate neanche per un momento che siano davvero fiati questi qui. Torniamo in diretta. Allora,
2: la parola nel mirino.
1: Sembriamo veramente sempre di più quelli della Costa dei Barbari, che è un onore naturalmente. Oggi prendiamo una parola che sembra innocente, ordinata, quasi geometrica, allinearsi.
2: Una parola con la riga, la squadra, il quaderno a quadretti, il filo a piombo magari.
1: Sì, allineare e allinearsi, una versione riflessiva. In italiano significa prima di tutto disporre o disporsi su una linea, mettersi in fila. Soldati, allineatevi, allinea quelle sedie, allinea quei libri su uno scaffale che mi viene il nervoso.
2: E fin qui siamo tutti tranquilli e allineati.
1: Appunto, questa cosa è chiara. Poi, naturalmente, questo verbo, allinearsi e allineare, ha assunto anche un significato figurato. Allinearsi a una posizione, a un orientamento, a una decisione. Per esempio, il partito si è allineato alle indicazioni del governo. Oppure il giornale si è allineato alle posizioni del suo editore.
2: E qui siamo già in zona, diciamo, un po' più delicata, perché allinearsi non vuol dire solo mettersi d'accordo, vuol dire anche, appunto, mettersi in riga.
1: Mettersi in riga, letteralmente. Sì. Infatti il problema nasce quando allinearsi entra nel linguaggio aziendale e comincia a sostituire parole più semplici, più chiare, mi verrebbe da dire più umane.
2: Tipo?
1: Ad esempio, sentiamoci per allinearci.
2: Sì. No,
1: ti chiamano e dicono, senti, sentiamoci un attimo così ci allineiamo.
2: Non ci mettiamo in fila, ma ci dobbiamo parlare.
1: Non ci mettiamo in fila. Oppure facciamo un breve allineamento prima della riunione.
2: Sì.
1: Cioè nel senso ti dico cosa devi dire così non fai figure. Oppure ancora, dobbiamo allinearci internamente prima di uscire con una comunicazione.
2: Sì, che tradotto, come dicevamo, sarebbe parliamoci, mettiamoci d'accordo, decidiamo cosa dire, evitiamo di contraddirci come tre funzionari davanti ad una buca nell'asfalto.
1: Questa è un'immagine meravigliosa, li vedi tutti a tre. Cosa è successo? Qui
2: mani in tasca magari.
1: Esatto, più o meno il punto è questo, in azienda allinearsi viene usato spesso per dire mettiamoci d'accordo, mettersi d'accordo, ma non è proprio la stessa cosa.
2: È perché mettersi d'accordo presuppone due o più persone che discutono.
1: Allinearsi invece porta con sé un po' un'altra filosofia, ci sono elementi sparsi, disordinati, e qualcuno li mette sulla stessa linea.
2: Una parola un po' marziale, tutto sommato.
1: Sì, non sempre, ma spesso. Allineamento sembra neutro, in realtà può nascondere una piccola disciplina del pensiero.
2: Cioè, non stiamo davvero discutendo, stiamo facendo in modo che tutti dicano la stessa cosa.
1: Ed è per questo che la parola è interessante. A volte può essere utile, se parliamo di sistemi informatici, di dati, per esempio, di procedure tecniche, allineamento va benissimo.
2: Tipo allineamento dei processi.
1: Perfetto. Oppure allineamento dei testi in una pagina, allineamento dei margini, allineamento delle immagini.
2: È vero, c'è su Word, no? Il famoso allineamento a sinistra o a destra, al centro, la giustificazione del testo, la sillabazione.
1: Poi un giorno faremo magari una puntata sui termini tipografici, che quelli tipografici,
2: tipografici
1: giustificazione,
2: veri,
1: grazie, al vivo.
2: Interessante.
1: Siamo calmi però.
2: Siamo calmi.
1: Allora, il problema non è l'uso tecnico, il problema è quando allineamento annebbia tutto. Non si dice abbiamo le idee diverse, discutiamone. Si dice serve un allineamento. Non si dice più la direzione ha cambiato idea e adesso dobbiamo spiegarlo. Si dice dobbiamo riallinearci su una nuova strategia.
2: Il riallineamento, che è già uno scioglilingua, è già una parola un po' minacciosa, sembra il gommista dell'anima. Insomma.
1: Appunto, si rifà la geometria della lingua.
2: Ecco. Il linguaggio aziendale funziona spesso così, insomma. Prende parole normali, le sterilizza, le lucida, le rende un po' impersonali, così le relazioni umane diventano processi, le discussioni diventano allineamenti, le decisioni diventano passaggi, i problemi diventano criticità.
1: Sì, e quando devi convincere la gente che quello che hai deciso sul loro destino è una bellissima cosa, c'è il change management, la gestione del cambiamento.
2: È così.
1: Ok, la lingua in questo caso poi smette di essere chiara, smette di fare quello che deve fare, che, cioè spiegare, trasmettere informazioni, comincia a proteggere.
2: E proteggere chi?
1: Quelli che parlano spesso, perché a dire allineiamoci è più comodo che dire non siamo d'accordo, oppure prima di parlare fuori decidiamo una versione comune, che è un altro modo di dirlo,
2: ci sta,
1: si capisce.
2: Ci sta.
1: Oppure ancora, questa cosa è stata decisa e ora tutti devono sostenerla, no? E facciamo il gioco delle sostituzioni.
2: Sì,
1: Danny.
2: Questo mi piace molto. Se io dico ti chiamo per allinearci, potrei dire molto più semplicemente ti chiamo per metterci d'accordo. O se dico facciamo un allineamento sul progetto, potrei dire vediamo a che punto siamo con questo progetto.
1: Se dico serve un allineamento tra i team, potrei dire i gruppi devono parlarsi meglio. Se dico non siamo allineati, potrei dire abbiamo capito cose diverse oppure non siamo d'accordo.
2: E allineamento strategico? Anche questa è una parola che si sente.
1: Ma questo è un pezzo forte. Ultimamente poi tra l'altro qui da noi si sente tantissimo. Sì. Allineamento strategico può voler dire tutto e niente, può voler dire che gli obiettivi sono chiari, può voler dire che le persone coinvolte condividono una direzione, ma può anche voler dire smettiamo di discutere e ripetiamo tutti la formula ufficiale.
2: Sì.
1: E qui potremmo chiamare in causa Valentina se ci fosse, ma non c'è. Per cui la faccio a te la domanda.
2: Sì.
1: Quando è lecito usare allinearsi e quando invece puzza di sala riunioni?
2: Io direi così, allinearsi è corretto quando c'è davvero un'idea di linea, posizione comune, coerenza tra elementi, ma se serve solo a evitare parole più dirette, allora meglio scegliere verbi semplici come parlare, chiarire, concordare, decidere, coordinarsi. La lingua non deve sempre non deve sembrare più intelligente della cosa che sta dicendo. Questo è un po' il senso. Una frase che potremmo mettere sulle porte delle sale riunioni.
1: Sì, la lingua non serve per far capire che sei intelligente, non deve essere più intelligente delle cose che dici.
2: Bisogna parlare semplice.
1: Lo dice anche Gesù, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, tutto il resto proviene dal demonio.
2: Però devi stare calmo.
1: Questo l'ha detto lui, era lui che doveva stare
2: non
1: calmo.
2: Non è che tu lo
1: però se l'ha detto
2: non
1: ce
2: lo stai facendo su tuo.
1: No, era da suo. Però secondo me è una cosa che dal punto di vista, lui non aveva intenzione di parlare di lingua.
2: No.
1: Però secondo me se lo applichiamo alla lingua non sbagliamo troppo.
2: Sì.
1: Allora, niente, andiamo avanti. Prima di chiudere direi che ti propongo qualche altra parola aziendale.
2: Sì,
1: comincio con la prima.
2: Vai tu.
1: Ingaggiare.
2: È vero.
1: Oggi si dice dobbiamo ingaggiare gli stakeholder.
2: Cioè questa è una citazione, non paghi 5 franchi.
1: Ecco, in italiano normale dobbiamo coinvolgere le persone interessate.
2: Ingaggiare mi fa sempre pensare a mercenari, duelli o contratti sospetti.
1: O l'hockey quando fai l'ingaggio.
2: È vero.
1: Numero 2, brutti. Preparatevi, sedetevi, mettete, aggrappatevi ai braccioli. Efficientare.
2: Mamma mia.
1: Una roba brutta, dura, metallica. Sì. Spesso significa semplicemente rendere più efficiente o nei casi meno nobili licenziare un po' di persone.
2: Sai che con questa parola efficientare mi vengono i brividi lungo la schiena.
1: E non sono quei brividi carini quando fanno i grattini.
2: No.
1: Numero 3, mettere a terra. Mettiamo a terra il progetto, cioè realizziamolo, concretizziamolo, facciamolo partire.
2: Qui sembra sempre che il progetto è in volo senza pilota.
1: È così di solito, in effetti.
2: Sì.
1: Numero 4, presidiare. Faccio un esempio, presidiamo un tema, presidiamo un processo, presidiamo una relazione. A volte basta dire seguire, occuparsi di, controllare, curare. Presidiare, anche qui dall'ambito diciamo un po' militare, è un verbo utilizzato in questo modo abbastanza brutto. In sostanza.
2: Noi diciamo per esempio presidiare lo studio, la sala, presidiare il parcheggio, quelli che si mettono, no, quello è un'altra cosa, occupano il parcheggio.
1: Quelli occupano il parcheggio,
2: si dice così.
1: Tra l'altro non si può fare il legame.
2: No, è vero, la comunicazione aziendale ama molto la logistica, insomma, mi sembra di capire.
1: Certo.
2: Idee da caricare, scaricare, mettere a terra, portare avanti.
1: Faccio la numero 6, portare a bordo.
2: Sì?
1: Dobbiamo portare a bordo i colleghi, dobbiamo portare a bordo il personale. Che vuol dire coinvolgerlo, informarlo, farlo partecipare per evitare che la nave della ristrutturazione aziendale parte con tutti quelli che dovevano venire sulla nave che sono rimasti sulla banchina a fare ciao con la mano.
2: Esatto, fammi anche l'altra fare un punto.
1: Questa è meno grave, ma abusata, facciamo un punto significa spesso parliamone 5 minuti perché nessuno ha più capito niente, cioè una cosa, facciamo un punto, insomma, allora, cioè, sì. A volte può essere semplicemente sostituito da un avverbio, e allora?
2: E allora?
1: Ecco.
2: Sì, sì, cose che si sentono regolarmente, anche molto di recente le abbiamo sentite.
1: Eh sì, quindi torniamo alla parola di oggi, allinearsi non è un delitto, ma attenzione, quando una parola sembra troppo ordinata, troppo liscia, troppo comodina, forse sta nascondendo qualcosa.
2: Magari un dissenso.
1: Una decisione già presa.
2: Magari una riunione inutile.
1: Buona parte delle riunioni sono inutili, bastava un'email. Oppure magari solo il fatto che invece di parlare chiaro abbiamo preferito allinearci.
2: Bah, io oggi comunque mi sento un po' poco allineato.
1: Ottimo, il primo passo verso una lingua più sana. Se invece è un problema di ossa, conosco un buon osteopata.

0: il bestiario.
1: Oh, eccoci qua, entriamo in campagna, Danny, oggi.
0: Sì. Allora, finalmente, basta uffici, riunioni, parole performanti, come abbiamo detto l'altro giorno.
1: Sì.
0: Oggi odore di fieno, di terra, vigna, stalla, sentilo.
1: Ma devi sempre stare calmo, però.
0: Sì, sì.
1: Allora, l'attenzione, la campagna non ci ha dato solo formaggio, salame, cartoline con mucche fotogeniche.
0: Che già non sarebbe poco.
1: Ok, ci ha dato una quantità enorme di parole, modi di dire, immagini mentali. L'italiano è pieno di campi, greggi, zappe, vigne, fienili, letamai, aratri e quant'altro. Perché? Semplicemente perché fino a 3 generazioni fa era l'attività che svolgeva la maggioranza stragrande della popolazione in Europa, e quindi la buona parte del linguaggio viene da lì.
0: Sì, insomma, anche quando parliamo da cittadini evoluti, per così dire, con il cappottino tecnico e il monopattino elettrico, sotto sotto stiamo ancora camminando nel fango.
1: Esatto, il nostro linguaggio riflette questo passato, che non è mai passato, perché dal punto di vista linguistico è ancora qui con noi. Usiamo parole nate da gesti molto concreti, per esempio raccogliere l'uva rimasta dopo la vendemmia, aspettare, tagliare rami, concimare, portare a spasso il gregge, eccetera eccetera.
0: E poi è una bella lezione, no? Prima le parole nascono dalle mani, poi finiscono nelle email.
1: E lì spesso muoiono.
0: Con allegato magari il PDF.
1: Assolutamente sì. Allora, cominciamo con una parola che mi piace moltissimo e che nessuno più sa che arriva da un'attività agricola, ed è racimolare.
0: Con una C, eh?
1: Racimolare.
0: Io racimolo sempre qualcosa, soldi, tempo, pazienza, soprattutto pazienza, devo dire.
1: Ecco, appunto, pazienza. Racimolare oggi significa mettere insieme poco alla volta, con fatica, no? Racimolare qualche franco, racimolare voti, racimolare informazioni, racimolare le energie, come dicevi tu, per arrivare alla fine della settimana.
0: Il venerdì pomeriggio non si lavora, si racimola dignità.
1: È troppo. Ma il significato originario è agricolo, e viene da racimolo, cioè il piccolo grappolo d'uva. Grappoletto rimasto sulla vite dopo la vendemmia. Racimolare, quando non ci si poteva permettere di sprecare niente, vi voleva dire appunto andare a raccogliere questi piccoli grappoli rimasti.
0: Quindi non è la grande vendemmia trionfale con i cesti pieni e il coro alpino.
1: No, non è il millesime, non è la vendemmia di sussistenza, no? Dopo, il recupero, il gesto di chi passa tra i filari e prende quello che è rimasto, poco ma non inutile. Nella Bibbia si dice, introducono, non prendere tutto nel Levitico, credo, non prendere tutto della vigna, lascia i racimoli, non racimolare tutto, lascia i racimoli per i viandanti e per i poveri e per le vedove. Ecco, per dire, c'è tutto un mondo dietro questa parola meravigliosa.
0: Vedi che qui la parola diventa quasi morale. Racimolare non è accumulare, è tirare insieme, è cavarsela in qualche modo.
1: È una parola povera ma dignitosa, non ha l'arroganza di massimizzare, per esempio, no? Non racimoli una fortuna, racimoli quello che puoi.
0: Ho massimizzato 3 spiccioli, suona male.
1: No, molto male. Infatti qui la differenza tra il lessico contadino e il lessico aziendale. Il lessico contadino è un lessico preciso, un lessico legato alla realtà, con le mani nella terra. Non basta volare alti, devi piegarti, la terra è bassa, cercare, raccogliere, meraviglioso.
0: Sì, magari alla fine fai anche una crostata con quello che raccogli. Che nel lessico aziendale sarebbe valorizzazione dolciaria del residuo frutticolo.
1: Allora, sai che se lo fai ancora ti espello dalla... Sì. Comunque, come racimolare c'è spigolare. Spigolare è un po' la stessa cosa, però con le spighe di grano. Ma non ne parliamo, seconda parola, traccheggiare.
0: Traccheggiare, questa mi piace, vai.
1: Allora, significa temporeggiare, mandare per le lunghe, prendere tempo. Ha traccheggiato per mesi, basta traccheggiare, deciditi.
0: Sì, è una parola che dovrebbe stare nei regolamenti comunali.
1: Allora, premessa, l'etimologia è incerta, non possiamo raccontare una storia sicura facendo finta di niente. La Treccani dice chiaramente etimo incerto, e quando la Treccani dice etimo incerto si sentono i tuoni all'orizzonte.
0: Vero. Okay. Quindi niente favola del contadino che traccheggia col trattore.
1: Però è possibile che venga da quell'ambito lì. Anche questa è una parola che sta bene nel bestiario per un motivo, perché appartiene al mondo di verbi concreti, fisici, non differire la decisione, non procrastinare l'implementazione. Vabbè.
0: Sì, ma
1: andiamo avanti.
0: Vai.
1: Andiamo avanti. Sbroccare, terza parola. Oh, benissimo. Allora, la parola sbroccare entra, diciamo, nell'uso comune, soprattutto colloquiale e romano all'origine. Sbroccare significa uscire dai gangheri.
0: Sì. Ho sbroccato.
1: Uno sbrocca quando non tiene più, sostanzialmente.
0: Sì, quando il cervello mette il cartello, torno subito, ma poi non torna.
1: Esatto, però c'è anche uno sbroccare agricolo. In senso tecnico significa sottoporre il tronco di un albero alla sbroccatura, cioè togliere i brocchi, le, sì, i getti, le parti sporgenti.
0: Quindi prima si sbroccava un albero, poi ha cominciato a sbroccare lo zio al pranzo di Natale.
1: Più o meno. Va detto che i dizionari distinguono i due verbi, uno agricolo da brocco.
0: Per fortuna.
1: Brocco tra l'altro significa anche un cavallo di scarsa qualità, l'altro colloquiale da brocca nel senso di testa. Però il bello radiofonico è proprio questo incrocio. In realtà non si sa benissimo se non ci sia una doppia, un doppio etimo, ma andremo a vedere.
0: Sì, perché in entrambi i casi qualcosa salta, insomma.
1: Andiamo avanti, saltiamo intere pagine.
0: Vai, ti seguo. L'etame?
1: Oh, e arriviamo all'etame, la mia parola preferita. È una parola meravigliosa perché, a parte che a me piace l'odore dell'etame, lo so, sono strano, in primavera così, e tutti pensiamo di conoscere, è il concime organico, deiezioni animali mescolate alla lettiera, paglia, altro materiale della stalla, eccetera, eccetera.
0: Sì. E quindi non c'entra niente qui.
1: No, qui sembra quasi elegante, quello che stavi cercando di dire.
0: Sì.
1: Ma non esageriamo, perché l'etimologia è sorprendente. L'etame viene dal latino laetamen, non letamen, con la pronuncia ecclesiastica, da letare, concimare, e questo è collegato a laetus, che in origine voleva dire fertile. Il primo significato latino di laetus è fertile, da cui deriva però l'italiano lieto, quindi felice in quanto fertile.
0: E quindi letame e letizia sono in qualche modo parenti?
1: Sono parenti, la letizia e il letame sono parenti.
0: La zia letizia e lo zio letame.
1: E non hai degli zii che si chiamano letame?
0: No, okay. Per fortuna no.
1: Perfetto, bellissimo.
0: Natale complicato, senti che profumo.
1: Sì, comunque sempre nel mondo contadino il letame è fertilità, ciò che rende lieto il campo, lo rende produttivo. Il passaggio è semplice: se la terra è fertile c'è cibo, se c'è cibo c'è sicurezza, se c'è sicurezza siamo tutti contenti.
0: Sì. Certi commenti sui social sono un po' letame, no? Letame senza valore agricolo.
1: Oggi letame ha assunto un significato prevalentemente negativo quando è utilizzato in maniera metaforica.
0: Sì.
1: Però c'è stato un momento in cui letus, quindi fertile, da cui deriva letame, ha assunto metaforicamente il significato di felice. E arriviamo all'ultima parola.
0: Vai, egregio.
1: Ce n'è tante. Vaglia, per esempio, vagliare significa fare quello che si fa col setaccio quando si separa, non so, il grano dalla pula, per dire.
0: Dobbiamo,
1: ma noi ci occuperemo
0: veloce
1: di egregio.
0: Egregio, perché è anche un saluto, eh. Egregio, sì, quando non ti ricordi il nome dici,
1: esatto,
0: ciao egregio, egregio.
1: Sì, esatto. Allora, egregio deriva da due parole latine e o ex, che significa fuori, e grex, che significa gregge. Quindi letteralmente chi esce dal gregge, colui che esce dal gregge. Quindi non è come tutti gli altri, questo signore, ma spunta dal mazzo, diremmo noi oggi. È egregio, è uscito dal gregge.
0: E quindi quando io dico egregio direttore vuol dire che sto dicendo lei è una persona, una pecora uscita dal gregge?
1: Però non glielo diciamo.
0: No, meglio di no.
1: Ok.
0: Eravamo in diretta?
1: Sì.
0: Eravamo in
1: allora
0: diretta.
1: Usiamola con prudenza, sono a metà di pagina 13, casomai.
0: Sì.
1: Usiamola con prudenza non significa semplicemente gentile, è una formula di cortesia, ma nasce da un'idea più forte, distinguersi dagli altri. Quindi nelle lettere va bene, ma ricordiamoci che porta con sé una piccola storia di pecore, greggi, montoni e anche tanto letame.
0: Se ti va, andiamo al segmento successivo.
1: Ma sono d'accordo.
0: Fra poco lo svizionario.

0: Lo svizionario, mi piacciono queste sigle fatte live,
1: fatte a mano,
0: sì, a mano, fatte come i contadini.
1: Sono. Allora, egregi ascoltatori, gentili ascoltatrice,
0: sì,
1: perché non puoi dire a un'ascoltatrice che esce dal gregge, non sarebbe carino.
0: No.
1: Quindi egregio per gli uomini e gentile per le donne.
0: È vero.
1: Oggi prendiamo due verbi innocenti, apparentemente, comandare e riservare.
0: Mm.
1: Allora, in Svizzera italiana si può dire ho comandato un caffè, ad esempio ho comandato un liscio, oppure sì, comando una pizza, sì, oppure ancora devo comandare il materiale.
0: In Italia suona come uno che vuole fare il prepotente in qualche modo.
1: È un po' sì, per un italiano comandare significa, anche per noi, significa soprattutto dare ordini, e quindi in questo senso do l'ordine di portare qualche cosa, comandare un esercito, comandare un reparto, comandare qualcuno.
0: Il verbo ha la divisa dunque, anche quando prova a essere gentile, tieni le mani dietro la schiena, così stai calmo.
1: In Svizzera invece, in Svizzera italiana, comandare viene spesso usato nel senso di ordinare, quindi ordinare un caffè al bar, ordinare una merce, fare un ordine.
0: Quindi quando il ticinese entra in un bar e dice comando un espresso, non sta prendendo il potere del bar, dice no, qua sì, adesso comando io, qua tutto
1: comando un espresso battendo i tacchi, no, vuole solo bere un caffè, tra l'altro okay, tendenzialmente diciamo un liscio, che è una cosa che in Italia si dice sì, poco, vabbè, niente,
0: sì, anche se alcuni clienti poi sembra che prendono il potere, che sono
1: sì,
0: lì, dice
1: sì, questo quelli che fanno un po' i fenomeni,
0: decido io.
1: Molto probabilmente deriva dal francese commander,
0: sì, sì,
1: che significa proprio ordinare, anche ordinare, francese standard, ordinare una bevanda, la merce, eccetera, eccetera. Nella Svizzera plurilingue il passaggio è abbastanza naturale. Il francese dice commander un café,
0: aue,
1: e noi italiano, tu non riesci mai a sentire me che parlo francese senza dire aue.
0: Aue.
1: Aue.
0: Sì.
1: In italiano standard il verbo comandare.
0: Parbleu.
1: Mettila,
0: parbleu,
1: devi finirla. In italiano standard il verbo comandare porta con sé un'idea di autorità.
0: Sì.
1: Se dici ho comandato una pizza, in Italia l'immagine non è quella del cliente che telefona alla pizzeria, è quella della pizza che obbedisce.
0: Sì.
1: Sto un po' esagerando. Se dici
0: è una margherita disciplinata, però
1: sì,
0: questa no?
1: Certo, cornicione spirito marziale.
0: Sì.
1: Allora, svizionario alla mano, in Svizzera si
0: okay,
1: capisce, in Italia meglio dire ordinare.
0: Allora, ho ordinato una pizza, ho ordinato un caffè, ho fatto un ordine di materiale.
1: Soprattutto per il materiale che ordini è meglio dire ordini.
0: Sì,
1: nel
0: sì,
1: ristorante
0: sì,
1: ancora si capisce, perché in Italia esiste la comanda,
0: sì,
1: ma è quella che prendono i camerieri e che poi portano in cucina. Il cameriere esce e prende la comanda.
0: Sì.
1: Cioè voi ordinate, loro, i camerieri, prendono.
0: Andiamo sull'altro verbo, riservare.
1: Questo è un caso più sottile. In Svizzera italiana diciamo spesso ho riservato un tavolo, ho riservato una camera, devo riservare un posto, ho riservato i biglietti.
0: Sì.
1: E in Italia invece,
0: in Italia come si dice?
1: Si direbbe più spontaneamente ho prenotato. Ho prenotato un tavolo, una camera, un posto, i biglietti.
0: Quindi riservare è sbagliato.
1: Non sempre, non completamente, nel senso che in italiano riservare esiste benissimo. Posso dire le abbiamo riservato un posto in prima fila, oppure questo tavolo è riservato, oppure ancora mi riservo il diritto di rispondere più tardi.
0: Frase elegante per dire adesso non ho voglia.
1: Sì, ma non è quello di cui ci vogliamo veramente occupare. Riservare e prenotare non sono proprio identici. Prenotare è l'atto pratico,
0: okay,
1: chiamo, scrivo, clicco, blocco un posto. Riservare insiste di più sul fatto che qualcosa sia stato ottenuto da parte per te.
0: Quindi, se ho capito bene, io prenoto il tavolo, il ristorante me lo riserva.
1: Danny, hai capito benissimo.
0: Mamma mia, come mi applico.
1: Quindi niente, qui si salta il passaggio, in Svizzera si va direttamente su riserva.
0: Sì.
1: Vuoi che ti dico da dove deriva la parola?
0: Vai,
1: in questo senso
0: Le français.
1: Dal francese, il francese è réservé.
0: Oui.
1: E probabilmente anche il tedesco reservieren deriva dal francese. Eh sì, perché le lingue nostre si influenzano tra di loro, non solo sull'italiano. No?
0: Genau.
1: Ok, andando avanti, passerei più o meno
0: vai,
1: a dire
0: sì,
1: qualcosa di un po' definitivo. Lì abbiamo riservato una camera con vista, il parcheggio è riservato ai clienti, questo argomento lo riserviamo per la prossima puntata, assolutamente si dice anche in Italia tale quale.
0: Sì.
1: Quindi ci fermiamo qui?
0: Io direi che ci fermiamo qui,
1: sì,
0: perché abbiamo gli appunti di Valentina che ci ha lasciato la matita rossa, perché abbiamo quello spazio lì finale.
1: Sì, sì.
0: Per oggi.
1: Allora, Valentina ci ha scritto con quella sua tranquillità, carissimi,
0: sì,
1: lascio a voi il compito, perché c'è l'accento un po' toscano,
0: sì,
1: lascio a voi il compito
0: lascio
1: a voi il compito di segnalare l'errore di oggi, che è l'utilizzo sbagliato di che, molto diffuso, soprattutto nella lingua parlata colloquiale.
0: Sì. Che diventa un passepartout grammaticale, prendendo il posto di pronomi e congiunzioni più corretti, e per questo è un fenomeno chiamato che polivalente,
1: che non, che è, non, com- è, che dire.
0: Che non è
1: che polivalente, e neanche un parente di Che Guevara, no. il Che polivalente.
0: Ma vediamo alcuni esempi, vai.
1: L'anno che sono andato a Parigi.
0: La versione corretta sarebbe l'anno in cui sono andato a Parigi.
1: Esattamente. L'argomento che stavamo discutendo prima.
0: L'argomento di cui stavamo discutendo prima.
1: Sì, perché si discute di un argomento, non si discute un argomento.
0: Esatto, cioè, quindi, esatto.
1: Maledetto il giorno che ti ho incontrato, che è anche il titolo di un film di Carlo Verdone.
0: È tollerato, ma è molto più corretto dire maledetto il giorno in cui ti ho incontrato, ma nel titolo del film suona un po'
1: strano. Suona un po' male, va volutamente probabilmente colloquiale. Insomma, per non sbagliare, vediamo la regola che è questa. Attenzione, arrivo di regola. Usate che se risponde alla domanda chi, che cosa, soggetto o oggetto.
0: Sì.
1: La persona che ha fatto questo lavoro. La persona che mi ha parlato. Ecco, in questo caso è sempre che. Nei casi in cui invece, se sciogliamo la frase, c'è un di, una preposizione e quant'altro, bisogna fare attenzione. Quindi la persona che ti ho parlato è sbagliata, la persona di cui ti ho parlato.
0: Sì.
1: Ecco, quindi fate questa cosa. Quando il che risponde alla domanda chi ha fatto l'azione o chi l'ha subita, quindi soggetto o oggetto, allora che va bene.
0: Qualche secondo lo abbiamo ancora per leggere qualche messaggio che è arrivato allo 0763211113. Tatiana dice: buongiorno, solo per dire che i giovani usano il termine sboccare come sinonimo di vomitare.
1: Ah, non è sboccare in questo caso, sboccare o sboccare.
0: Sbroccare.
1: Ecco, non so, io ho sentito sboccare, però magari Tatiana ha sentito sboccare, poi magari alcuni giovani sboccano in un modo e altri sbroccano in un altro.
0: Sì.
1: È interessante comunque. Cosa...
0: A me fa ridere, questa è una testimonianza di Francesco, fa ridere quando al bar sento scusa, posso comandare, praticamente chiedi di poter dare un ordine.
1: Sì.
0: Posso comandare io qua?
1: Sì, cioè sei arrogantello ma insicuro, è questa un po' la cosa. Scusi, posso comandare? Comanda, com'è? È così.

0: no? D'accordo?
1: Sì, sì, sì. L'abbiamo fatto allora. Bene ancora. Ascolta, una
0: però avevo, no, volevo soltanto dire che avevo promesso che avrei detto che cosa erano i gangheri. I sì. gangheri sono le cerniere, soprattutto quelle un po' robuste e antiche, che si usavano per far girare le porte, i portoni, i cancelli. Oggi l'espressione vive soprattutto in uscire dai gangheri, cioè perdere il controllo, andare su tutte le furie, sbroccare. Un'immagine concreta, una porta che esce dai gangheri, non gira più bene, si scardina, va fuori asse. E quindi applicata a una persona, perde il controllo e parte per la tangente. È un'espressione molto fisica. I gangheri sono quella roba lì. I tangheri invece sono quelli che ogni tanto si incontrano nella vita, sì. purtroppo.
1: Sergio Savoia e Danny Roseo vi augurano una buona continuazione di ascolto con Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli.
2: Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Con Ochsner Sport, Swisscom e Hyundai.
2: Mille storie mondiali.
4: È passato un secolo dalla prima sperimentazione del codice Morse.
5: Ciao Stefano Ferrando, ti ho appena detto ciao in codice Morse.
4: Questo era il marconista Fabrizio Gabrielli. Due secoli invece dall'adozione del meridiano zero di Greenwich e mezzo secolo dall'istituzione del sistema dei fusi orari. Siamo nel 1938, il romancio viene riconosciuto come quarta lingua ufficiale in Svizzera, mentre la prima lingua ufficiale in Europa e nel mondo è quella dell'odio, vieppiù montante. Orson Welles premedita di inventare un'invasione aliena e trasmetterla per radio, seminando il panico negli Stati Uniti. Si chiamerà la guerra dei mondi. Per niente inventata è invece l'invasione da parte delle truppe naziste dell'Austria, che viene annessa, e l'Anschluss è in qualche modo l'inizio di una guerra dei mondi, visto che Hitler ora dichiara di puntare anche i Sudeti.
5: Il generale Franco abbatte gli ultimi bastioni di resistenza della Repubblica Spagnola. Pochi mesi prima Picasso ha esposto per la prima volta Guernica, che di quello sterminio dittatoriale è ritratto fededegno. Quando un ufficiale nazista gli ha chiesto «Maestro, lo avete fatto voi questo orrore?», Picasso ha risposto «No, lo avete fatto voi». Guernica rimane esposto per 5 mesi a Parigi, la stessa città in cui un anno più tardi, dell'inaugurazione della mostra, nello stadio di Colombes, il 4 giugno alle ore 17, 16 secondo l'orario di Greenwich, la gara tra Svizzera e Germania, e a questo punto anche l'Austria, inaugura la terza edizione dei mondiali di calcio.

0: A voler essere proprio precisi, secondo il principio dell'alternanza continentale deciso al momento della sua fondazione, questa Coppa Rimé si sarebbe dovuta tenere in Sud America. Candidata ad ospitare la competizione era l'Argentina.
1: Ma pensate, strano.
0: Sì. Si sarà capito però che non sono tempi di essere precisi e stare alle regole. Il risultato è che Argentina e Uruguay, piccate, in Francia decidono di non andare. Chi invece non partecipa, ma non certo per sua volontà, è l'Austria di Meisel e Sindelar, quarta nel 34 e argento alle Olimpiadi di Berlino del 36, semplicemente perché non esiste più. Il 15 maggio

0: marzo il 99,7% dei cittadini ha accettato l'annessione al Terzo Reich. Due settimane più tardi, nella sua ultima malinconica partita contro la Germania, il Wunderteam ha vinto 2-0. Sindelar non è neppure sceso in campo, tirandosi fuori dalle convocazioni. Morirà quasi un anno più tardi, intossicato da una fuga di monossido di carbonio insieme a Camilla Castagnola, alimentando sospetti e leggende. Lontano da ogni polemica e ripicca sudamericana, invece, è il Brasile, che partecipa sempre con una rappresentanza esclusivamente di Rio, però stavolta una potenza vera. Al centro della difesa schiera Domingos da Guia, uno così innamorato del pallone da inventarsi la Domingada, l'uscita palla al piede dalla difesa, perché proprio non voleva separarsene. E al centro dell'attacco, Leonidas, il diamante nero, l'uomo di gomma, ma ci arriviamo. Dalle Americhe sbarca in Francia anche Cuba, una presenza fortemente voluta dal dittatore Fulgencio Batista, che non si sarebbe forse mai classificata senza la defezione di Colombia, Costa Rica, El Salvador, Messico e Argentina. Forse? Non sfigureranno neppure, anzi, la prima partita contro la Romania la vincono pure grazie a un gol olimpico, il primo segnato ai mondiali, di José Magrigna. Poi dovranno arrendersi alla Svezia, che sul campo infangato di Antibes batterà i cubani per 8-0.
1: L'Ungheria ai quarti elimina la nostra amata Svizzera.
0: Diamo il passaporto ormai.
1: Ma sì, mi sono molto affezionato, che peraltro è stata capace in quel mondiale di sbarazzarsi della Germania, gli unici a riuscirci di quei tempi, con un 4-2 dopo l'1-1 della gara inaugurale che aveva richiesto, appunto, in virtù di un pareggio, un replay. La Germania indossava la svastica sul petto, si portava dietro tutta la simbologia del nazismo, eppure gli eroi delle due gare finiscono per essere Ableggen, autore di 3 gol, ma anche Rappan, ideatore di quel verrou, di quel catenaccio, che sarà capace di blindare la Confederazione e di impartire una lezione. Contro i nazisti bisogna imparare prima di tutto a resistere. Insomma, i maggiori accreditati al successo finiscono per essere sempre gli azzurri, che in quegli anni dominano il calcio europeo. Sono campioni del mondo in carica e Pozzo è convinto di poterlo anche bissare il successo, anche senza gli oriundi che nel frattempo sono 1-1 tornati in patria, prima Orsi, poi Guaita, poi Monti, per scappare dall'arruolamento nell'esercito nel 1936 per la campagna di Etiopia. Con Silvio Piola, amatissimo dal fascismo, che l'ha costretto a trasferirsi a Roma per vestire anche la maglia della squadra capitolina per la quale si fa il tipo in casa Mussolini. Sai qual è, Stefano?
0: No.
1: La Lazio. E Giuseppe Meazza, davvero, chi può fermarla quest'Italia? Ci prova la Norvegia, che si spinge anche fino ai supplementari, però viene sconfitta. C'è stato un tempo in cui la Norvegia la sconfiggevamo. E poi tocca ai padroni di casa della Francia. Qualcuno sostiene che se c'è qualcuno o qualcosa che può mettere in pensiero gli azzurri, quello è non una squadra, l'ambiente. La Francia è il bacino di raccolta preferenziale di tutti i dissidenti del fascismo e tra le città che ospitano più dissidenti, quella che in testa è Marsiglia, che guarda un po', è anche la città in cui si terrà la sfida tra gli azzurri e i bleu. A Marsiglia l'Italia ha sconfitto già la Norvegia. Prima della partita ha salutato romanamente il pubblico. Giù fischi. Pozzo allora ha incitato i suoi a tendere ancora una volta il braccio destro. Giù fischi ancora più furiosi. Ma chi pensa che i fischi possano intimorire l'Italia forse non sa di che cosa è capace il fascismo, ma forse soprattutto non sa di che cosa è capace Vittorio Pozzo.
0: Il nero è un colore senza luminosità, è il colore del buio, della tenebra, quello che secondo Jung conduce l'uomo a confrontarsi con l'ombra dentro di sé. È il colore della paura, della morte, del lutto, ma anche del mistero, di tutto ciò che sfugge alle regole della conoscenza razionale, l'origine di tutte le cose. Nera è la stella che sta brillando in maniera più fulgida in questa edizione del Mondiale. Si chiama Leonidas da Silva, forse il più grande calciatore brasiliano degli anni 20. Uno che non si è mai visto troppo in nazionale, tra mondiali e olimpiadi, paradossalmente, ma non troppo, è proprio perché era nero. L'avvicendamento tra Leonidas e Friedrich allora è anche metaforico, un primo germinale seme di accettazione. In Francia Leonidas ha stupito tutti fin dalla prima partita, il pirotecnico 6-5 contro la Polonia, ha segnato 3 reti di cui una con il piede scalzo perché aveva perso lo scarpino nel fango creato da una pioggia torrenziale che si era scatenata come un preludio di una specie di apocalisse intima. E ha continuato a segnare, un gol contro la Cecoslovacchia nella partita finita 1-1 di Bordeaux, una specie di guerriglia con 3 espulsi e svariati infortunati, tra cui il portiere Planica, che ha rimediato un braccio rotto, e l'ala Neydeli, che invece si è rotto un piede e che per il dolore è svenuto in campo. E poi un altro nel replay, un ruolino di marcia impressionante che porta il Brasile in semifinale e spinge i dirigenti ad acquistare i biglietti aerei per Parigi, dove sono certi che, qualunque sia l'avversario da eliminare sul cammino, si giocheranno la finale, fosse anche gli dovesse toccare di affrontare l'Italia.
1: Gli azzurri che affrontano la Francia non sono realmente azzurri quel giorno. Vestono di nero, ma non è una scelta di stile, è un messaggio. Il regime di Benito Mussolini vuole marcare il territorio anche fuori dai confini. La maglia allora diventa propaganda cucita addosso. Da Palazzo Venezia per direttissima sono arrivate delle maglie nuove, fiammanti, tutte nere. Sarà l'unica volta che l'Italia scenderà in campo in un mondiale vestita di questo colore. Ultimamente anche l'ultima volta che scenderà in campo in un mondiale. Una parentesi stonata nella loro storia azzurra. A difendere l'area francese dagli attacchi azzurri, anzi neri, c'è un nero. Si chiama Raoul Diagne, è il figlio di Blaise, primo africano a essere stato eletto come membro dal Parlamento francese, un socialista. E Raoul è stato il primo nero a vestire la casacca dei Bleu, proprio come Colaussi e Piola, gli autori dei tre gol italiani, sono i primi azzurri a vestire di nero. Strano il mondo, no? L'Ungheria si è sbarazzata facilmente della Svezia e è approdata già in finale. Ma chi si troverà di fronte? Italia o Brasile? A questo punto c'è chi si concentra sui dettagli più insignificanti. Vicente Feola, per esempio, l'allenatore brasiliano, che è figlio chiaramente di immigrati italiani, si dedica a sfogliare la margherita per decidere se tenere fuori Leonidas dalla partita più importante, magari preservandolo per la finale. Leonidas sì, Leonidas no. Pozzi invece si preoccupa della logistica. Va in visita nel ritiro brasiliano, incontra i dirigenti e gli dice: dai, parliamo un attimo dell'aereo che avete prenotato, perché avete prenotato già l'aereo per Parigi, ma se vinciamo noi ci date i biglietti? Ah, ma non ci sarà bisogno, rispondono i brasiliani. Sì, ok, ma metti caso? Ah, ma non ci sarà bisogno, rispondono i brasiliani. E allora vorrà dire che verrete semmai a vederci giocare la finale, si trova a chiosare Pozzo. Perché poi in effetti a Parigi a giocarsi la finale ci va l'Italia, che vince grazie a un rigore di Meazza segnato contro il Brasile con una mano che tiene sui pantaloncini, visto che mentre sistemava il pallone gli era saltato l'elastico e rischiava di rimanere in mutande. E comunque a Parigi a giocare la finale l'Italia alla fine ci va in treno. Per Mussolini a questo punto la vittoria è diventata una questione di Stato. Alla vigilia della finale ha inviato uno dei suoi telegrammi succinti e perentori, c'era scritto vincere o morire. E non c'è bisogno di morire perché l'Italia vince per 4-2 e quella acclamata allo stadio Yves du Manoir è davvero la più forte del torneo. L'indomani di ritorno a Roma i giocatori verranno accolti dal duce in persona. Indosseranno tutti l'uniforme militare. L'apoteosi del fascismo, titoleranno i giornali, il trionfo della razza. Gli stessi giornali che qualche giorno prima avevano scritto, dopo la semifinale, salutiamo il trionfo dell'intelligenza italica contro la forza bruta dei negri. Ma la tempora currunt, è proprio il caso di dire. E set peiora parantur, mi pare il caso di aggiungere. Neppure un mese dopo la finale verrà promulgato il manifesto degli scienziati razzisti, una delle basi concettuali per le leggi razziali che arriveranno solo a settembre. A fine luglio Bartali vince il Tour de France. Gli italiani sembrano davvero i padroni del mondo e guardano già all'edizione della Coppa del Mondo del 42, quella in cui definitivamente si affermeranno come il popolo, dentro un campo da calcio e fuori, più potente al mondo. Mancano 4 anni, ma come diceva Thomas Stearns Eliot in una famosa poesia, c'è tempo in un minuto per decisioni e revisioni che un minuto stesso potrebbe ribaltare.

0: Notizie in lingua facile. Il Consiglio federale ha presentato gli obiettivi della nuova riforma AVS 2030, ossia l'assicurazione vecchiaia e superstiti. Nei prossimi anni, tante persone nate tra gli anni 60 e 70 andranno in pensione. Il Consiglio federale cerca soluzioni per mantenere un equilibrio economico tra chi lavora e chi non lavora più. Gli obiettivi della riforma sono lasciare come ora l'età del pensionamento, evitare il pensionamento prima del tempo, sostenere chi continua a lavorare oltre il limite attuale. Molti paesi e organizzazioni continuano a protestare contro il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. Nelle ultime ore Ben-Gvir ha maltrattato gli attivisti della Global Summit Flotilla, tra cui anche alcune persone svizzere. La Global Summit Flotilla è un'iniziativa per aiutare la popolazione di Gaza. Le autorità israeliane hanno arrestato in mare gli attivisti e li hanno portati in Israele. Tra le molte critiche c'è anche quella della Svizzera. Il Dipartimento federale degli affari esteri dice che questi maltrattamenti non sono accettabili e non corrispondono alle promesse fatte da Israele. Gli Stati Uniti e l'Iran sembrano vicini a un accordo di pace e a riaprire il passaggio alle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che presto potrebbe esserci una lettera d'intenti, cioè un primo passo verso l'accordo. Seguirà una fase di discussione di 30 giorni, in particolare sul programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vorrebbero controllare. Il presidente cinese Xi Jinping andrà a far visita al capo della Corea del Nord, Kim Jong-un. Fonti sudcoreane dicono che l'incontro potrebbe essere già la settimana prossima, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. I due presidenti parleranno anche della denuclearizzazione della Corea, cioè togliere le armi nucleari come la bomba atomica. Anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto a Xi Jinping, nel recente incontro in Cina, di essere favorevole a togliere le armi nucleari alla Corea.
1: Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. La Svizzera ha tanta voglia di natura. C'è stato un recente sondaggio sulla natura all'interno degli insediamenti, un sondaggio di ProNatura, e appunto è emerso da questo sondaggio, o meglio, questo sondaggio rivela che la maggioranza della popolazione elvetica desidera più spazi verdi naturali per migliorare la qualità della vita, un impegno che secondo gli esperti favorisce la biodiversità, anche se da solo non è sufficiente. Allora, abbiamo questo sondaggio, poi è in corso in Svizzera e anche in Ticino il Festival della Natura. Trovate tutti gli eventi e tutte le attività che vengono proposte sul sito festivaldellanatura.ch. Tra l'altro, da domani fino a domenica ci sarà il weekend di porte aperte dei giardini naturali, quindi c'è parecchio. E visto che c'è parecchio, e soprattutto ci sarà parecchio in questi giorni, oggi parliamo di spazi verdi attorno a noi e la domanda di Controcorrente è questa. Visto che parliamo di spazi verdi e di giardini, so che il giardino è spesso un luogo di attività del tempo libero, anche se non del tempo libero, insomma, di attività per cercare di tenerlo curato e in ordine. Preferite il giardino naturale o il classico prato all'inglese? Gli spazi verdi dunque attorno a noi. Allora la domanda: preferite il giardino naturale, quello fiorito, non falciato e, lo abbiamo detto, ricco di biodiversità, oppure l'ordinato e perfetto tappeto verde, cioè il classico prato all'inglese? Vi sono sufficienti spazi verdi nei dintorni della vostra abitazione? Sono luoghi pubblici oppure privati? Ne parliamo appunto oggi agganciandoci a un sondaggio di Pronatura pubblicato lunedì scorso che rivela, che lo abbiamo detto in apertura, che rivela che la maggioranza della popolazione elvetica desidera più spazi verdi naturali per migliorare la qualità della vita. Le svizzere e gli svizzeri sono dunque amanti della natura e vogliono più spazi verdi allo stato naturale. Gli intervistati hanno mostrato di apprezzare soprattutto gli spazi vivi con prati fioriti invece di sterili tappeti verdi con piante autoctone e senza pesticidi. Al sondaggio condotto dall'Istituto GFS di Zurigo hanno partecipato circa 1300 persone, più di due terzi, il 70% delle persone interrogate hanno dichiarato che più spazi verdi al naturale renderebbero più vivibile il contesto in cui abitano. Il 73% considera poi piacevole la presenza di un prato non falciato nel vicinato, un fattore estremamente positivo, lo abbiamo già detto, per la biodiversità. Il sondaggio indica anche che una persona su due, il 51%, all'incirca un terzo residente in città e due terzi in campagna, ha un giardino. Voi avete tra l'altro un giardino, e 2 su 3, il 67%, non hanno il giardino ma hanno un balcone. Il 71% delle persone che affermano di allestire e curare il loro giardino in modo vicino allo stato naturale lo fa per favorire la biodiversità o anche per un senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future. Per quanto riguarda i balconi siamo al 68%. Coloro che non tengono un giardino vicino allo stato naturale, hanno cioè il prato all'inglese, il tappeto verde classico, spiegano che perché non piace il giardino naturale o troppo naturale, e perché soprattutto richiede troppo lavoro. Lo sguardo critico dei vicini invece è praticamente ininfluente. Pronatura sottolinea comunque che un recente rapporto dell'Accademia Svizzera di Scienze Naturali valuta lo stato della biodiversità all'interno degli abitati come cattivo. I risultati di questo sondaggio rappresentano comunque un incoraggiamento a proseguire l'impegno per far prosperare flora e fauna autoctone all'interno degli insediamenti. Ne parliamo oggi con voi, che ci potete chiamare allo 0848 030808, come sempre, come tutti i giorni, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Voi, il vostro giardino, se l'avete, e soprattutto com'è il vostro giardino. È un giardino naturale oppure è un giardino con il classico prato all'inglese, il tappeto verde, insomma, perfetto, pulito e ordinato. Buongiorno anche a Cristian Bernasconi, giornalista della RSI e conduttore della trasmissione Il Giardino di Albert TV. Allora,
2: buongiorno Antonio.
1: Il tuo, Cristian, è Il Giardino di Albert.
2: Certo, sì.
1: E vi occupate anche, vi siete occupati, e ci mancherebbe altro, di biodiversità.
2: Sì, ci occupiamo regolarmente di biodiversità, è un tema a noi caro perché è uno di quei temi fondamentali proprio in generale per l'essere umano, quindi tocca tutti gli aspetti, generalmente spieghiamo, anche diamo dei consigli molto concreti di come fare per favorire la biodiversità anche negli spazi urbani, nel giardino di casa, insomma è un discorso che cerchiamo di portare il più regolarmente possibile a 360 gradi.
1: Sempre di più, Cristian, ci sono proposte, attività, iniziative, eventi legati a tutto quello che riguarda gli spazi verdi e tutto quello che riguarda la biodiversità. C'è molta informazione, c'è molta sensibilizzazione anche, direi.
2: Sì, direi che è importantissimo, perché il tema della biodiversità fino alla metà degli anni 80 era pressoché sconosciuto, poi è entrato a far parte delle politiche anche a livello internazionale, un tema centrale del giorno d'oggi, ma è vero che c'è tanta informazione, è buona cosa anche canalizzare queste informazioni e anche non solo dare dati tecnici ma anche suscitare delle emozioni che possono essere fatte con le attività didattiche sul territorio.
1: Assolutamente, soprattutto anche per i giovani, i più giovani, anche sul piano scolastico, a livello scolastico, sono tante le iniziative, e quindi ben vengano tutte queste proposte, tutte queste offerte. Allora, abbiamo detto del dibattito, soprattutto che è nato negli ultimi anni, giardino naturale oppure giardino all'inglese, il prato perfetto, pulito, ordinato.
2: Sì, quello del giardino è un tema, come dire, importante, perché spesso si dice anche che il giardino riflette anche un po', diciamo, la personalità di chi se ne occupa, di chi lo cura. Poi magari negli anni si è passata dalla volontà di avere un giardino molto curato, ordinato, preciso, senza un filo d'erba fuori posto, a qualcosa che è più sostenibile, più favorisce meglio la biodiversità, quindi che spesso però si associa al giardino naturale alla confusione, al caos. Non è proprio così, perché un giardino naturale può essere armonioso se organizzato in un certo modo. È chiaro che,
1: quindi, non sempre disordinato.
2: Non caotico. Sempre disordinato, e si può cercare della bellezza anche in giardini naturali. E poi, soprattutto, se lo si fa con l'ottica di favorire determinate specie, di avere anche più fiori, più colore, ecco che può essere un bel esercizio da portare anche nel giardino di casa.
1: Allora, il vostro giardino com'è? Care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci ascoltate e ci seguite su Rete 1, ma siamo anche in televisione su RSI La 2, quindi volentieri chiamateci, fatevi sentire. Paola ci scrive: il mio giardino è un prato naturale con tante api per l'orto. Si è parlato molto di api proprio ieri.
2: Sì, si è parlato di api ieri perché la giornata è stata la giornata mondiale delle api. Venerdì, quindi domani, sarà la giornata dedicata alla biodiversità.
1: Biodiversità.
2: Esatto, e quindi è un tema, quello delle api e della biodiversità, che vanno di pari passo, perché c'è una grande diversità anche di api. Si parla di api domestiche, ma sicuramente non dobbiamo dimenticare le api selvatiche e il grande ruolo che hanno nell'impollinazione. Quindi è uno di quegli insetti, o un gruppo di insetti, da favorire il più possibile se si può.
1: Poi ci sono i giardini con la ghiaia, e un ascoltatore, Tony, dice: io vieterei quei giardini di ghiaia bianca e solo sassi o solo piante di frutta, cespugli, erba, mai usato veleni o lucertole, api, scoiattoli ogni tanto e via dicendo, e le persone vogliono i prati inglesi. È come avere un prato senza vita. Allora, le persone vogliono i prati inglesi, sì, ma non tutte.
2: Non tutte, diciamo che il
1: sempre meno.
2: Esatto, diciamo che negli anni sta cambiando un po' questa sensibilità, si desidera anche un po' più di natura vicino alla propria abitazione. Poi bisogna distinguere, perché ci sono animali che piacciono più di altri, e chiaramente le emozioni che suscitano determinate specie non sono tutte positive, è chiaro. Però ecco, per avere un ecosistema ricco, un giardino naturale che offre anche diversi tipi di strutture, è da preferire. Chiaramente forse solo la ghiaia non è l'ideale.
1: Solo la ghiaia non è l'ideale. Allora, arrivano anche molte foto di ascoltatrici e ascoltatori, o telespettatrici e telespettatori, che ci mostrano il loro giardino. Ci sono anche dei giardini meravigliosi, ma tra l'altro è una fortuna avere il giardino, è un lusso, non tutti possono permetterselo in un'epoca di crescente cementificazione.
2: Decisamente. Penso che gli spazi urbani, per chi vive in città, siano anche giochino un ruolo chiave, proprio perché possono permettere di avere quegli spazi naturali che non tutti hanno fuori dalla porta di casa. E sempre di più, per fortuna, c'è anche una crescente sensibilità nel gestire, certo, anche gli spazi urbani in maniera diversa, anche perché hanno un'utilità proprio pratica, non solo belli e favorevoli per la biodiversità.
1: Di benessere, soprattutto di star bene in uno spazio verde, sappiamo quanto fa bene per la salute, per l'organismo e anche per la psiche. E ripeto, il fatto di avere un giardino è qualcosa di bello, di positivo per chi ce l'ha, ma non tutti possono avere questa fortuna o questa opportunità. Girolamo, buongiorno, lei ha un giardino?
3: Io ho un giardino che non è il mio, però, ma mi occupo io. Buongiorno, signor Bolzani.
1: Buongiorno. Non è suo, direttamente suo?
3: Come?
1: Non è suo, però, personale?
3: No, mi occupo io per il mio padrone di casa. No? Abbiamo fatto un contratto così all'inizio, quando sono arrivato qua 8 anni fa. A Seppiaggio Biasco, prima ero proprietario di un appartamento, per cui appena mica tanto lontano, e lì facciavo 1400-1500 metri quadrati di erba, no? Per cui so cosa vuol dire. Allora, io sono d'accordo con quel signore che ha parlato prima, più o meno, perché? Allora, per il discorso bisogna vedere dov'è il giardino. Io, per esempio, il mio giardino, lo faccio prato all'inglese, perché siamo su una strada, non è cantonale, però è del comune, e mi piace che sia vedere che quando passano e io finiscono, dicono: ostia, guarda lì la faccia, no? Capisce? E questo è anche se non te lo dicono, è un bel riconoscimento.
1: Quindi a lei piace il giardino classico, il prato all'inglese, il tappeto verde, insomma, ordinato e pulito, con gli altri, con le persone che abitano vicino a lei, che dicono bravo, bravo Girolamo, lo tiene veramente in ordine, lo tiene in perfetto stato, e quindi complimenti. Girolamo, dobbiamo ascoltare i titoli del radiogiornale, rimanga in linea che poi dopo chiuderà il suo discorso sui giardini.
4: Buongiorno da Gino Ceschina. Gli allievi delle elementari svizzere hanno una buona comprensione dell'orale, ma sono solo discreti in quella scritta e in matematica. Così la conferenza dei direttori dell'educazione, e questo sarà il tema d'apertura del radiogiornale delle 12.30. E poi 150 milioni non bastano, i contadini restano sul piede di guerra contro l'accordo Mercosur, respingono la compensazione del governo e continuano a minacciare il referendum. E poi la pagina estera, ci sono stati sdegno e dure critiche per il trattamento in Israele degli attivisti della Global Summit Flotilla, arrestati illegalmente e dileggiati dal ministro Ben-Gvir, una vicenda su cui, come vedremo, giocano un ruolo anche le prossime elezioni israeliane. E poi Cuba, Raul Castro come Maduro, dopo l'incriminazione dell'ex presidente cubano per omicidio, si discute di un possibile intervento americano nell'isola, come è avvenuto proprio in Venezuela. Infine c'è molta attesa oggi per l'apertura del Nasdaq, la borsa americana per i titoli tecnologici, in vista del debutto di SpaceX di Elon Musk, che ha bruciato sul tempo tra gli altri OpenAI e Anthropic. A dopo.
1: L'aggiornamento sulla viabilità a nord delle Alpi, l'Axenstrasse è chiusa fino alle 15 di questo pomeriggio tra Svitto e Goldau in direzione di Zurigo a causa di un incidente. Di conseguenza tra Brunnen e Svitto il traffico è fortemente rallentato con ritardi fino a 30 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la 2 via Lucerna. La situazione al San Gottardo, sulla A2 fra Vassen e il portale nord della galleria del San Gottardo, ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, con ritardi di circa 20 minuti.
5: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
1: A controcorrente oggi si parla di giardini, gli spazi verdi attorno a noi. Preferite il giardino naturale, fiorito, non falciato e ricco di biodiversità? Siete fra coloro che vogliono un giardino naturale, oppure siete amanti dell'ordinato e perfetto tappeto verde, cioè il classico prato all'inglese, quello pulito, quello perfetto, perfettino? Vi sono sufficienti spazi verdi nei dintorni della vostra abitazione? Sono luoghi pubblici o privati? Beh, ovviamente parliamo con chi ha il giardino, ma anche con chi non ce l'ha, con chi lo vorrebbe, con chi ci scrive. Mi piacerebbe avere un giardino, ed è Agata che ci dice: io vorrei un giardino, ma c'è carenza di case in affitto con giardino. La seconda parte di Controcorrente, Antonio Bolzani è al microfono e vi saluta cordialmente, con Cristian Bernasconi, collega giornalista della RSI e conduttore della trasmissione Il Giardino di Albert TV. Abbiamo detto nella prima parte che ci sono un'infinità di spunti e soprattutto di attività nel prossimo fine settimana, nel prossimo weekend. Poi c'è stato un sondaggio sul quale ci stiamo soffermando e sul quale stiamo discutendo. La Svizzera ha tanta voglia di natura, sondaggio sulla natura all'interno degli insediamenti. In questo sondaggio si dice che, il sondaggio rivela che la maggioranza della popolazione elvetica desidera più spazi verdi naturali per migliorare la qualità della vita e del proprio benessere, un impegno che però, secondo gli esperti, favorisce sì la biodiversità, e questo è molto utile e molto prezioso, però da solo non basta. Quindi la popolazione svizzera, riassumendo, ama il verde, soprattutto se allo stato naturale. Abbiamo letto delle attività del prossimo fine settimana. È in corso intanto il Festival della Natura, Vivere la Biodiversità, in corso fino al prossimo 25 di maggio, quindi fino a lunedì prossimo. Trovate tutto sul sito festivaldellanatura.ch. E poi c'è anche un weekend di porte aperte dei giardini naturali da domani fino al 24 maggio, fino a domenica, quindi un lungo fine settimana. E anche qui, se andate nel sito dei giardini naturali e delle porte aperte, trovate di tutto e di più. Avevamo Girolamo in onda, Girolamo stava concludendo il suo discorso, prego.
3: Grazie. Allora, io non è che sono, anche la biodiversità è molto importante, no? Però penso che diciamo che dei prati un po' più verso fuori dal paese, no? Diciamo un po' più discosti. Allora quello sono d'accordo, ma quando siamo in un paese, come io qui a Giubiasco, preferisco che sia un po' in ordine, con la un prato all'inglese che è ottimale, è lì che si vede quello che fai, no?
1: Bene, grazie Girolamo, buona giornata, andiamo avanti con il pubblico, stia bene, auguri. 0848 030808 per i vostri interventi in diretta, per dirci cosa voi preferite, soprattutto quale giardino per voi è più bello o anche più piacevole da vivere, o se non volete chiamarci in diretta vanno benissimo anche i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ci segnalano, Christian, che c'è un Festival della Natura a Cima al Motto, quindi davvero un sacco di iniziative.
2: Sì, sul sito festivaldellanatura.ch si possono trovare tutte le informazioni con le varie attività che si tengono in Ticino, per scoprire da una parte diverse zone del cantone, ma anche piante, animali e paesaggi particolari, quindi andate a consultarlo.
1: Allora, nel nostro sondaggio di controcorrente prevalgono coloro che amano i giardini naturali.
2: Sì, una cosa importante, perché mi è piaciuto l'intervento del signore prima, trovo che c'è questa associazione giardino
1: interessante,
2: sì, prato inglese curato, giardino naturale trascurato. Non è così, nel senso, si possono trovare delle soluzioni per avere un giardino più naturale ma che sia anche curato ed esteticamente bello da vedere. Ecco, non è per forza lasciare andare tutto così come è.
1: E il fatto di avere un giardino curato e di farlo vedere anche agli altri, ai vicini, insomma a chi passa, significa che sul piano psicologico le persone dicono: però una brava persona, curata, ordinata, è una persona per bene. C'è anche questo, mi spingo un po' più in là.
2: Allora lì per me è difficile rispondere, non è proprio il mio campo, ma sicuramente ci sono delle, diciamo, il giardino rappresenta anche un po' diversi, cioè il modo di essere, no? Se si prende cura del giardino si dimostra anche che si può mettere ordine, si può avere una certa cura del dettaglio, anche un senso estetico interessante, buono. Quindi è sicuramente una buona cosa prendersi cura del giardino. Come detto, si possono trovare delle alternative che non sia solo associare il bello per forza solo al prato inglese. Il bello può essere inglese, anche trovato nel
1: al campo di golf, esatto. Insomma, allora è un tema divisivo e mi fa piacere, perché Controcorrente propone spesso e volentieri anche temi divisivi dove potete esprimervi, sbizzarrirvi e dirci oggi quale giardino preferite. Beh, è un lusso avere il giardino, quindi chi ce l'ha è fortunato. Ci scrive Aurelio, ci dice: preferisco di gran lunga il giardino all'italiana, con le sue aiuole, diversi fiori e vialetti, naturalmente se ottimamente tenuto.
2: Sì, poi ci sono, c'è tutto poi il filone dei parchi urbani, dei giardini, giardinetti, dei giardini botanici, insomma ci sono tante declinazioni del concetto di giardino. Oggi magari restiamo su quello giardino di casa,
1: di casa, sì.
2: Però è chiaro che secondo me si possono trovare, se il giardino lo permette, se la superficie lo permette, si possono trovare degli angoli più curati in maniera ordinata, classica come si intende, e altri angoli che favoriscono la biodiversità. Secondo me è una questione anche dell'obiettivo, no? Se il mio giardino io lo voglio ordinato perché voglio far vedere che ordinato mi piace così, questo è il mio obiettivo, oppure se il giardino lo voglio per a favore anche di insetti, piante eccetera, che possono
1: quei piccolissimi giardini delle case a schiera, di certe case a schiera, di certe villette, si possono chiamare giardini quei praticelli veramente minuscoli, piccoli.
2: Beh, lì sono questioni proprio di immobiliari e di pianificazione, ma ogni piccola superficie, quello che si dice, ogni piccola superficie è importante, perché anche degli spazi più ridotti sono delle zone di transizione che possono anche permettere a una specie di transitare da una superficie più grande all'altra.
1: Però quando si legge casa con giardino, poi si va a vedere il giardino,
2: e lì sono
1: migliori certi balconi,
2: questioni immobiliari che non affronto,
1: ampi, larghi, insomma, dove si può vivere veramente. Nel tappeto verde classico basta dedicare una porzione dedicata alla biodiversità, un'isola colorita o colorata in funzione della stagione. Il nostro giardino, ci scrive un ascoltatore, immenso e vario, la natura circostante, proprio oggi mia moglie mi dice: ho visto una chiazza di timo che raccoglierà per le tisane. Poi quando cambiamo ancoraggio, nuovo giardino da scoprire. Beh, insomma, giardino immenso.
2: Però ecco, questo che si diceva di dedicare degli angoli con funzioni diverse al proprio giardino, quindi dipende dalla superficie
1: disponibile. Un po' di biodiversità e un po' di giardino all'inglese.
2: Dopo c'è chi vuole, appunto, ognuno può scegliere il suo modo di porsi nei confronti del giardino, ma è chiaro che si possono trovare delle vie di mezzo sicuramente.
1: Allora arrivano foto splendide di giardini magnifici, enormi, grandi, con tanta biodiversità, ma arrivano anche foto di persone che dicono: io voglio il giardino all'inglese, mi piace. Sì. Che sia all'inglese va bene così. Quello che vedo dal balcone di un appartamento a Locarno è un giardino molto curato, quindi un tappeto verde all'inglese. E diciamo che siamo lì adesso, 50-50,
2: Diciamo che, visto che il tema è divisivo, lo
1: scopo è divisivo, il tema dei giardini.
2: Però ecco, non volevo far passare un messaggio sbagliato, non si tratta di giudicare uno o l'altra scelta, ma di dire che se l'obiettivo è quello di favorire la biodiversità, se è quello, chiaramente un giardino più con più strutture è da preferire.
1: Più
2: strutture, con più diversità anche di piante,
1: più biodiversità,
2: di
1: più diversità, poi ma anche magari un praticello all'inglese.
2: Sì.
1: Allora, io scrive Manuela: i giardini con biodiversità sono molto belli, anche Re Carlo in Inghilterra ha una fondazione che favorisce la biodiversità, e se lo fa Re Carlo, puntini puntini puntini, anche i comuni dovrebbero fare più aiuole con biodiversità, costa meno e sono più belle. Saluti Christian e Manuela. Allora, è vero che i comuni fanno, certi fanno abbastanza, certi fanno tanto, certi fanno un po' meno, sono un po' più restii a fare. Quando fanno luoghi, spazi verdi con tanta biodiversità, ti ricorderai a Lugano quello spazio verde, quel parchettino, insomma, vicino alla Lanchetta a Cassarate, ha suscitato una immensità di polemiche e di reazioni contrarie. Ah, che brutto, che disordine, che
2: esatto,
1: caos.
2: Penso che sia proprio lì la questione centrale, cioè il passare dall'idea che l'ordine è meglio del disordine in fatto di giardini. C'è una questione di come si pone, cioè può essere anche un disordine inteso come strutture, come diversità di fiori eccetera, ma anche bello da vedere. Bisogna capire
1: da vedere, da vivere,
2: da vivere,
1: luogo,
2: esatto.
1: Pubblico, perché poi parliamo di giardini privati, ma anche di parchi pubblici,
2: esatto.
1: Di spazi pubblici. Poi dopo alcuni non sono parchi, sono giardini o giardinetti pubblici,
2: ecco,
1: come
2: poi
1: nel caso dello spazio della Lanchetta Lugano.
2: Sì, poi c'è anche un aspetto interessante: sempre di più nei luoghi urbani si cercano di inserire delle isole verdi strutturate per gestire anche quelle che sono le isole di calore, un fenomeno importante. Anche Lugano è molto,
1: se ne parla.
2: È molto attiva in questo senso,
1: se
2: non
1: se ne
2: è l'unica città, ecco, però è un tema da considerare anche in quest'ottica.
1: Giardini pubblici a Lugano sono dei gabinetti per cani, e beh, qui poi anche lì se dobbiamo ancora appellarci all'educazione delle persone, insomma alla civiltà, no? Non, cercate di stare attenti e soprattutto di raccogliere quello che i vostri cani di tanto in tanto, insomma camminando e passeggiando, lasciano per terra. Silvia e poi Alberto. Silvia, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno, io volevo dire che adoro giardini naturali, però ho fatto uno sbaglio. L'anno scorso volevo mettere dei semi per avere più fiori e ho comperato alla Coop i semi. Ora mi si riempie di margherite gialle, che sono quelle invasive.
1: Sì, e quindi le margherite gialle non le piacciono, no?
6: No, il fatto è che non cresce più niente se cresce la margherita gialla. Noi qui nelle terre di Pedemonte abbiamo assolutamente tutto a lato della ferrovia color giallo.
1: Bello però.
6: Poi sotto non sì, bello, però se non crescono più gli altri fiori.
1: Quello è vero.
6: Sono invasive.
1: Sì, grazie, veniamo al tema delle piante invasive. Grazie Silvia, ci ascolti per radio. Christian.
2: Allora, bisogna capire, perché tanti fiori gialli possono anche essere simili, magari le specie vendute nel negozio citato dalla signora non sono esattamente quelle giudicate invasive. Lì magari una parentesi è meglio come dire, affidarsi a delle associazioni come Pronatura ad esempio, oppure direttamente al proprio giardiniere se ne avete uno, per avere delle sementi che favoriscono i giardini naturali, che siano anche selezionate con specie indigene. Qui c'è la possibilità di selezionare. Poi sulle specie invasive, certo, è un tema importante, quello delle specie
1: sempre
2: invasive,
1: più importante e preoccupante.
2: Esatto, quindi parliamo di piante e animali che arrivano da altre zone del pianeta e che prendono un enorme spazio anche sul territorio del Cantone Ticino. Quindi è importante, ci sono, pensiamo, non so, al poligono del Giappone, per non citarne che una, di specie di pianta anche invasiva, e poi conosciamo tutti gli esempi, il zanzara tigre, il coleottero giapponese, eccetera, eccetera. Sono tutti nuovi esseri viventi che arrivano da altre zone, trasportati con le merci e il trasporto di noi esseri umani, che creano tutta una serie di grattacapi alla biodiversità locale.
1: Adesso lancio uno spunto che sicuramente qualcuno raccoglierà: secondo me non si possono vedere dei giardini con le palme.
2: Questo sappiamo,
1: anche no, le palme che non c'entrano niente con la nostra vegetazione.
2: La palma è oggetto di una scelta, anche da parte di decisione giustamente del cantone, di piano piano toglierle e cambiare. È chiaro che sappiamo tutti che il Canton Ticino, da un punto di vista anche, come dire, turistico, è stato associato alle palme. Chiaramente non è la specie che più rappresenta il territorio.
1: È vero che spesso crescono anche quando ecco, devono crescere. Però,
2: sì, poi il problema, appunto, ci sono delle zone
1: sempre di più, le vediamo anche nei boschi.
2: Esatto, ci sono delle zone di bosco che sono ricoperte di palme, quindi questo è un problema che il cantone tiene sotto controllo e sta gestendo.
1: C'è chi sostiene che chi ha il giardino naturale, quello con tanta biodiversità, è anche un po' menefreghista. Non lo faccio, quindi non lo curo e vada come vada.
2: No, direi di no, parlo per esperienza mia personale. Io ho un giardino che parzialmente curo, cerco di lasciare delle zone aperte. Non è una questione di non curanza. Beh, io ho fatto una scelta su alcune superfici del mio giardino di lasciare spazio alla biodiversità, e lì semino piante e fiori di vario tipo, che chiaramente devono avere il tempo di svilupparsi, quindi a un certo punto l'erba deve crescere. Non è che posso tagliare, ho seminato e poi taglio appena è un centimetro, altrimenti i fiori non arrivano. Quindi non è una questione di menefreghismo, almeno per quel che mi riguarda, è una questione di obiettivo da raggiungere col mio giardino.
1: Avete capito, con noi c'è Cristian Bernasconi, esperto, anche perché poi è il nostro conduttore della nostra trasmissione della RSI, il giardino di Albert TV. C'è Alberto, buongiorno, benvenuto Alberto.
7: Sì, grazie, buongiorno a lei, dottor Bozzani, al suo collega. Niente, io ho lavorato per 20 anni per una ditta di Burdorf che fa macchine agricole da giardino, eccetera, eccetera, e sono andato anche nei campi da golf. E il mio giardino di casa mia, diciamo che è come un campo da golf, nel senso, nel campo da golf non c'è solo la bandierina con la buca, dove l'erba è alta 2 mm, dove c'è il berceau con i kiwi, c'è l'erba alta 3-4 cm, come anche nelle piste dei campi da golf. All'esterno, andando verso le piante, i tigli che ho così, lascio crescere come nei campi da golf, che loro la chiamano il RAF, che è proprio l'esterno, per creare la biodiversità, dove c'hanno le vasche con dentro l'acqua, che la pallina va dentro nell'acqua. E quindi casa mia, uno quando arriva dentro in casa mia, che cammina nel mio giardino, beviamo qualcosa, c'è l'erba normale così, e mi dice: ma caspita, ma com'è bello tutta questa erba intorno più alta, con i fiori gialli, con il... ovviamente dove non ci vado io lascio crescere l'erba, ovviamente non 2 metri, quando arriva il momento la taglio, non troppo bassa, la taglio sempre sui 10 centimetri, e dopo si ributta ancora di nuovo i fiori, e poi non la raccolgo mai l'erba che taglio. Uso il sistema che la viene macinata e viene rimessa giù, perché l'erba è fatta di azoto, l'azoto è il primo concime che ha il prato, praticamente ridono tutto alla natura, uso meno acqua per innaffiarlo.
1: Ha ragione, effettivamente nei campi da golf c'è moltissima biodiversità. Io quando ho parlato di campi da golf o di golf alludevo ai green, soprattutto ai green, oppure ai fairway, quindi in quelle zone l'erba è tagliata in modo molto, molto netto, molto chiaro, insomma c'è l'erba davvero corta, soprattutto sui green, è proprio un tappeto verde. Poi è vero che il contesto, il paesaggio e il contorno, certo, no, ha ragione.
7: All'esterno del fairway c'è il RAF, che è tutta erba abbandonata a se stessa, che cresce con i fiori, con tutto, perché serve appunto anche la biodiversità. E io, ovvio, che in casa non posso andare dove c'ho il barbecue con l'erba alta 1 metro.
1: Però Alberto, mi dica una cosa, al di là del campo da golf, ma lei ha un bel giardino grande allora?
7: Sì, ho il giardino più grande della casa, perché avendo lavorato sempre nel verde... ci tengo a aver dentro anche gli animali, trovo i ricci, trovo tante cose.
1: È bello, bello, bello. E lo fa lei, lo cura lei sempre?
7: Sì, sì, perché sono stato 20 anni con questa ditta di Burdorf che c'è ancora adesso e mi hanno insegnato un sacco di cose, ho preso anche i diplomi e tutto e adesso che sono praticamente in pensione me lo curo io il giardino.
1: Bene, benissimo. Bene, grazie, buona giornata Alberto.
7: A lei, arrivederci, complimenti ancora.
1: Grazie.
2: Allora, cioè per me è importante precisare una cosa, nei terreni da golf non c'è più biodiversità rispetto ai giardini naturali, però questo è un dato di fatto misurato.
1: C'è meno biodiversità.
2: Quindi
1: anche se oggi i campi da golf sono molto attenti.
2: Ecco, sono attenti.
1: Tutto quello che riguarda la componente naturalistica.
2: Poi dobbiamo definire cos'è, sulla superficie dove deve scorrere la pallina, lì si fa una scelta mirata che non è a favore delle strutture o della biodiversità o degli insetti, questo lo si sa. Poi tutto attorno al terreno di gioco che ci sia una crescente sensibilità penso sia si può dire, ma è vero che mediamente il giardino naturale offre molta più biodiversità che il terreno di golf.
1: Però è vero che oggi i campi da golf sono anche costretti giustamente anche, devono osservare determinate norme che sono sempre più restrittive, ad esempio non si può abbattere alberi e tagliare alberi.
2: Diciamo che forse
1: così,
2: la gestione in fatto di sostanze che vengono usate anche per selezionare un certo tipo di erba che si deve essere proprio.
1: Sì, anche se da questo punto di vista si sente molto più
2: complicato che...
1: Te lo dico da appassionato e anche giornalista golfistico che si occupa di cose golfistiche.
2: D'accordo.
1: Quindi conosco bene il tema. Vittorio, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, come al solito arrivo io a criticare. Nel senso che io vivo in un paesino a 850 metri in Ticino, senza star lì a nominare il nome del comune perché altrimenti mi creerei delle inimicizie, ma se di fronte a una casa comunale a 850 metri mi vedo piantare 4 alberi di olivo, questo non lo so se ha senso.
1: Ha senso, Cristian, rimanga in linea, Vittorio.
2: Ma lì sono scelte di pianificazione, probabilmente si possono scegliere delle specie indigene più adeguate all'altitudine, ecco. Quindi, ma non so perché sia stata fatta quella scelta, credo che ci siano delle alternative differenti.
1: Però è un giardino privato o un giardino pubblico?
8: No, è pubblico.
1: È pubblico, è stata fatta questa scelta dagli amministratori comunali, poi ovviamente è opinabile tutto.
2: Dopo c'è da dire che l'olivo sta prendendo, sappiamo che è già presente in tante zone del cantone, è qualcosa che c'è, un albero che comunque, visto il clima anche mediterraneo, sarà favorito in futuro, e quindi forse però 850 metri capisco che possa suscitare qualche domanda.
8: Ecco. Il sago, microclima, tutto questo e quant'altro. Però a un certo momento dico, non lo so se è una cosa che è di buon senso.
1: Ha provato a scrivere in comune dicendo ma perché gli ulivi?
8: No, è un po' arrampicarsi sugli specchi. Comunque, niente, era una piccola considerazione mia, personale, forse qualcuno dirà no, l'abbiamo messi perché... Sarà l'albero della pace, va bene.
1: Io magari sarà così, un appassionato di ulivi. Grazie Vittorio, buona giornata.
8: Buona giornata.
1: Grazie mille. Grazie.
2: È vero che c'è l'aspetto simbolico, importante, chiaramente dicevo prima, sempre l'obiettivo, no? Cosa vogliamo favorire?
1: Cosa vogliamo favorire? Del resto ci scrive Daniele e ci dice: buongiorno Antonio e Cristian, ho sentito che ci sono comuni che non tagliano l'erba apposta, quindi non la si taglia, per preservare la biodiversità, e questo è molto bello. Io ho un piccolo giardino che ogni tanto taglio, anche se non spesso, ma non è un tappeto verde. Da piccolo andavo spesso in montagna e si viveva in mezzo ai prati fioriti ed era bellissimo, tanti colori e molti profumi. Allora è vero che molti comuni comunque, nel comune di Vittorio hanno messo gli ulivi, ma tanti comuni sono molto attenti.
2: Sì, certo, no, diciamo che
1: sempre di più
2: gli spazi pubblici sono gestiti con attenzione, non si riconosce solo l'aspetto della bellezza, ma proprio tutte le funzioni che la biodiversità può garantire, e soprattutto negli ambienti urbani questo sta crescendo e sta migliorando.
1: Poi qui entra anche il tema dei decespugliatori e dei robottini che tagliano l'erba. Cosa ne pensi, Cristian?
2: Allora, diciamo che Sì, beh, per favorire un giardino biodiverso sarebbe meglio procedere in altro modo. I robottini chiaramente hanno tendenza a tagliare sistematicamente sempre e chiaramente le piante, i fiori non hanno la possibilità di finire il ciclo, alla fine alla lunga si favorisce solo una, due, tre specie nel prato, quindi non è ideale. Quindi se si vuole optare per un giardino naturale non sono i sistemi migliori. È chiaro che c'è una comodità magari per chi non ha la possibilità di gestire il prato, ma sarebbe buona cosa agire in altro modo. Decespugliatore per quel che riguarda la biodiversità anche qui non è ideale, perché strappa, falcia, taglia, insomma crea anche dei danni abbastanza importanti. È chiaro che è difficile andare su determinate zone e agire ancora a mano come si faceva un tempo, quindi bisogna trovare delle soluzioni e dei compromessi a volte.
1: Qualcuno ricorda anche alcuni progetti di campi da golf che sono stati osteggiati da diverse associazioni ambientaliste, quindi non è sempre ed è sempre più difficile oggi trovare anche degli spazi per poter fare dei campi da golf, assecondando un po' le esigenze, le richieste legittime e pertinenti da parte di tutti, associazioni ambientaliste comprese. Poi abbiamo detto dei robot, quindi no, meglio di no.
2: No, meglio di no, magari...
1: Diversi portano ancora il tema dei robot.
2: Come?
1: No. In diversi.
2: Sì, certo, è un tema, chiaramente capisco la comodità del taglio regolare, ma nell'ottica di avere un giardino che ospita anche varie specie, insomma, non è l'ideale.
1: Nel nostro piccolissimo giardino a Muralto, ci scrive Nadia, abbiamo guadagnato due farfalle pro natura, quest'anno puntiamo alla terza. Ecco, gli animali e la biodiversità e i giardini.
2: Allora
1: animali sì o animali no?
2: Il pro natura è una certificazione che attesta la qualità del giardino, quanto è vicino allo stato naturale, quindi è un sistema di riconoscimento, lì bisogna andare sul sito di Pronatura per poter richiedere la certificazione. Ed è chiaro che, per tornare al tema che hai sollevato, gli animali nel giardino, ci sono, come dicevo, insetti che sono piacevoli o piacciono di più al pubblico, penso alle farfalle, magari alle api selvatiche,
1: altri un po' meno,
2: al riccio. Ci sono altre specie che magari piacciono meno, però ecco, si possono fare delle scelte che non sono solo belle. Faccio un esempio molto concreto: avere dei ricci nel proprio giardino e si possono attirare con delle strutture, qualcosa più vicino al naturale, può essere comodo per l'orto, perché si nutre anche di tutti quei molluschi, sì, lumache che girano e mangiano l'insalata, per esempio. Quindi sono degli aspetti concreti molto interessanti anche per noi e per l'orto.
1: Poi, tornando al sondaggio di Pronatura, tra l'altro trovate tutto sul sito di Pronatura, sono stupito, ci scrive Dario, che la maggior parte degli svizzeri sono i due terzi, sia per i prati spontanei, quelli naturali, quelli insomma con tanta biodiversità, quando quello che vedo attorno sono soltanto prati all'inglese. Allora, forse in Ticino ci sono più prati all'inglese rispetto al resto della Svizzera. Posso dire così o non è vero?
2: Non ho i dati sotto mano, non so se sia mai stato misurato. Diciamo che nel sondaggio emerge anche che, come dire, sono 1200 le persone intervistate, è una parte della popolazione, quindi il 70% che si è espressa, ma si sa anche che sondaggi come quello condotto dall'Accademia delle Scienze Naturali hanno dimostrato che lo stato della biodiversità all'interno degli abitati è giudicato cattivo da una buona fetta della popolazione, quindi c'è anche
1: continua a essere giudicato
2: e si può fare di più, quindi è...
1: Allora, che problemi hanno gli ulivi? Anche in Italia non c'erano, tutto cambia, fra qualche anno si parlerà anche di olio d'oliva ticinese, ma ci sono già gli ulivi.
2: C'è già l'olio d'oliva di Andria, certo, certo. Non penso che sia un problema dell'ulivo, lì si tratta di una scelta, il signore faceva riferimento a un paesino attorno ai poco meno di 1000 metri, quindi si chiedeva se era la scelta migliore o meno lì. Ecco. Però l'ulivo è una bella pianta di per sé, quindi a Gandria, insomma...
1: A Gandria ci sta, sul sentiero di Gandria, anche perché è tradizione, è storia, certo. Qualcosa,
2: certo,
1: che
2: poi
1: è una
2: pianta simbolo forte,
1: anche simbolicamente forte. Ecco, un consiglio da dare ai privati sulla scelta delle piante, ritornando al tema divisivo delle palme?
2: Beh, diciamo che il consiglio generale è quello di scegliere delle specie indigene locali il più possibile, lì ci si può affidare a dei rivenditori ufficiali, a dei giardinieri professionisti che vi sanno sicuramente consigliare o indirizzare, ecco, questo è importante.
1: Cristian Bernasconi, grazie per essere stato con noi oggi, giornalista della RSI e conduttore della trasmissione Il Giardino di Albert TV. Siamo in chiusura, grazie a chi ci ha scritto, tantissimi, e direi che il 65-70% è favorevole ai prati, ai giardini naturali, insomma, o contraria, insomma, la percentuale di coloro che ci hanno scritto, contraria al giardino all'inglese, il classico prato con l'erba tagliata in modo molto fine, e quindi vanno per la maggiore, secondo i gusti e le preferenze dei nostri ascoltatori, i giardini naturali con tanta biodiversità. Ci ritroviamo domani alle 11:45. Buona giornata.

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi. In tutto il paese sarà un pomeriggio caratterizzato da tempo in prevalenza soleggiato, anche se si svilupperanno alcune velature e cumuli sui rilievi. Le temperature saranno comprese in pianura tra 20 e 26 gradi. Scopriamo ora insieme le previsioni per domani, venerdì 22 maggio. Potremo godere di una giornata ben soleggiata, anche se, come per oggi, nel pomeriggio saranno attesi alcuni cumuli sui rilievi. Al sud le temperature saranno comprese tra 12 e 29 gradi, al nord tra 9 e 26 gradi. Per ora è tutto. A voi l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: E buongiorno da Gino Ceschina. Gli allievi delle elementari svizzere hanno una buona comprensione dell'orale, ma sono solo discreti in quella scritta e in matematica, così la conferenza dei direttori dell'educazione. 150 milioni non bastano, i contadini restano sul sentiero di guerra

0: c'è molta attesa oggi per l'apertura del Nasdaq, la borsa americana per i titoli tecnologici, in vista del debutto di SpaceX di Elon Musk, che ha bruciato sul tempo tra gli altri OpenAI e Anthropic. Allora, nel 2024 quasi 20.000 allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera sono stati messi alla prova con test standardizzati. Obiettivo: verificare se nella lingua di scolarizzazione e in matematica raggiungono le cosiddette competenze fondamentali, ossia le basi minime che ogni allievo dovrebbe avere. Maria Iannuzzi, studio con me, cosa dicono nel complesso allora questi risultati?
1: Per quanto riguarda la comprensione orale, l'87% degli allievi raggiunge in media gli obiettivi nazionali di formazione, un risultato elevato che soddisfa la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Non si può dire altrettanto per la comprensione scritta e la matematica. Qui le quote di raggiungimento degli obiettivi sono del 79%, rispettivamente del 76%, e sono considerate moderate. Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta. Questa indagine segna anche un passaggio importante, la prima fatta a livello nazionale al termine del quarto anno ARMOS, che corrisponde alla seconda elementare, e il monitoraggio non si ferma qui, continuerà a seguire gli stessi allievi più avanti nel percorso. L'idea è capire non solo da dove si parte, ma anche come evolvono le competenze nel tempo.
0: Dunque, nel complesso la situazione quindi, diciamo, incoraggiante. Il rapporto però mette in luce anche un nodo cruciale, e sono le diseguaglianze. Questo è soprattutto dovuto, mi sembra, all'origine familiare. Quanto pesa?
1: Pesa tanto. Gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà, e se si sommano altri fattori, se a casa parlano un'altra lingua, se hanno un passato migratorio, ecco che il divario diventa enorme. Per esempio, il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali nella comprensione orale è circa 3,8 volte più elevato tra gli allievi che parlano esclusivamente un'altra lingua a casa rispetto a quelli che parlano esclusivamente la lingua di scolarizzazione in famiglia.
0: In pratica, chi è di lingua madre, bambina.
1: Esatto.
0: Non è che sia sorprendente. Grazie Maria Iannuzzi. La Segreteria di Stato della Migrazione chiuderà in via temporanea per alcune settimane 6 centri federali d'asilo, tra cui quello di Chiasso. Questo periodo sarà sfruttato per eseguire piccoli lavori di manutenzione. La misura è stata decisa perché attualmente le domande d'asilo sono al di sotto delle previsioni. Complessivamente la chiusura riguarda una capacità di 700 posti letto. In tutta la Svizzera sono operativi 30 centri federali d'asilo dotati di circa 7.000 posti letto. Le rassicurazioni del Consiglio federale di sostenere l'agricoltura dopo l'accordo di libero scambio con il Mercosur non bastano a placare la rabbia dei contadini. I 150 milioni di crediti senza interesse annunciati ieri vengono giudicati insufficienti dal settore, che chiede un pacchetto più robusto, minacciando un referendum appoggiato tra l'altro dai Verdi. Una strana alleanza che rischia di fragilizzare l'accordo commerciale. Dettagli con Anna Valenti.
2: Es geht in Richtung Provokation und wir sind sehr enttäuscht, das muss ich sagen.
3: Netta la delusione di Markus Ritter, presidente dell'Unione Svizzera dei Contadini e consigliere nazionale del Centro, che definisce una mera provocazione i 150 milioni di franchi messi sul piatto dal Consiglio federale per sostenere l'agricoltura svizzera e attenuare gli effetti che l'entrata in vigore del Mercosur potrebbe avere sulla produzione elvetica. L'accordo, ricordiamolo, apre il mercato svizzero alle imprese sudamericane. Per le aziende agricole significa però maggiore concorrenza da paesi con costi di produzione molto più bassi, una pressione sui prezzi interni, un aumento delle importazioni di carne e altri prodotti sensibili. Le misure di accompagnamento proposte dal Consiglio federale ammontano a 150 milioni di franchi spalmati su 4 anni, dal 2028 al 2031, sotto forma di prestiti senza interessi destinati alle aziende agricole. Misure giudicate insufficienti dall'Unione Svizzera dei Contadini, che chiedeva 880 milioni di franchi in 8 anni. Sia l'accordo Mercosur sia il pacchetto di sostegno approderanno al Consiglio nazionale nella sessione di giugno. Senza un consiglio

0: Consistente innalzamento degli aiuti, Markus Ritter è pronto a scendere sul piede di guerra.
1: Der Beschluss des Bundesrates ist sehr provokativ, dass wir uns ganz klar Gedanken machen betreffs des Referendums.
0: L'unione dei contadini è infatti decisa a lanciare il referendum e questa volta l'opposizione non arriverebbe solo dal mondo agricolo. Anche il Partito dei Verdi, critici per ragioni ambientali all'accordo, hanno già annunciato la loro disponibilità a sostenere la via del voto popolare. Si profila così un'inedita alleanza tattico-politica tra contadini e ambientalisti, un fronte trasversale che potrebbe mettere seriamente in difficoltà il Mercosur già al primo passaggio parlamentare.
2: Chiudiamo la pagina interna con una notizia dal Ticino. Il municipio di Locarno ha fatto sapere stamane di aver chiuso il concorso per l'attribuzione dei festival musicali che si terranno in Piazza Grande in estate tra il 2028 e il 2032. Ebbene, gli spazi saranno di nuovo concessi a Moon and Stars. È stato un iter piuttosto complicato con un bando contestato in tribunale e ricorsi poi respinti dal Consiglio di Stato. La decisione odierna del municipio garantisce stabilità. Moon and Stars andrà dunque avanti almeno fino al 2032. Dall'estero torniamo innanzitutto ad occuparci degli attivisti della flottiglia umanitaria per Gaza imprigionati da Israele. Ieri il video in cui uno dei ministri israeliani, Itamar Ben-Gvir, li tratta con fare sprezzante mentre sono inginocchiati con le mani legate dietro alla schiena ha suscitato reazioni internazionali di aperta e anche dura critica. Ben-Gvir è un ministro estremista con posizioni apertamente razziste. Ne facciamo intanto un ritratto con il nostro collaboratore in diretta, Michele Giorgio. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Itamar Ben-Gvir è probabilmente l'espressione più radicale della destra israeliana contemporanea. Viene anche accusato di suprematismo. Ben-Gvir vive in una colonia israeliana in Cisgiordania ed è cresciuto in un ambiente in cui è centrale per motivi ideologici e religiosi il controllo dei territori palestinesi occupati da Israele. Nel 1967 suo ispiratore è stato il rabbino estremista Meir Kahane, che propugnava una visione razzista e ultranazionalista dello Stato e l'espulsione dei palestinesi, anche quelli con cittadinanza israeliana. Sin da ragazzo Ben-Gvir è stato presente in contesti di tensione e scontro nei territori occupati, anche nei quartieri palestinesi di Gerusalemme Est, e ha sempre espresso sostegno all'uso della forza per attuare programmi ed idee. Quando è divenuto leader del partito Otzma Yehudit, potere ebraico, ha conquistato consensi crescenti di pari passo al netto spostamento a destra della politica e dell'elettorato in Israele. I 6 seggi che conta la Knesset sono vitali per la maggioranza di destra religiosa guidata da Benjamin Netanyahu. Nominato ministro della sicurezza nazionale, Ben-Gvir ha spinto sempre per una forte espansione dei poteri della polizia e ha mantenuto un costante approccio punitivo verso i palestinesi. Le scene dei video di ieri si sono viste più volte nelle carceri israeliane di massima sicurezza in questi ultimi anni, dove Ben-Gvir si vanta di aver reso particolarmente dure le condizioni di vita dei detenuti palestinesi.
2: Ecco, questo video che citavi, va detto, è stato postato dallo stesso Ben-Gvir, quindi è un modo anche di diventare virale sui social. In questo senso ti chiedo quanto c'entrano le prossime elezioni in Israele con quanto avvenuto?
3: C'entrano con ogni probabilità. Ben-Gvir in realtà ieri ha messo in scena qualcosa che, come vi dicevo, ha già rappresentato in passato a danno dei detenuti palestinesi. Però è anche vero che Israele va rapidamente al voto, potrebbe anche andare con qualche settimana prima del 27 ottobre, quindi tutti i partiti, anche quello di Ben-Gvir, guardano al recupero di consensi. Ben-Gvir è popolare nella destra estrema, sicuramente può raccogliere tanti consensi, ma ne cerca ancora altri. Attraverso queste immagini le sue politiche ritiene di poter strappare voti ad altre organizzazioni di destra per presentarsi nella prossima Knesset come un attore principale, come un protagonista della politica che non potrà essere escluso da nessuna coalizione, ma naturalmente questo è tutto da vedere.
2: Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Intanto gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, che ricorderete è la relatrice speciale dell'ONU sui territori palestinesi palestinesi occupati e che aveva duramente criticato Israele. Un giudice ha stabilito che l'amministrazione Trump, quando lo scorso anno aveva imposto le sanzioni contro l'albanese, aveva probabilmente violato la sua libertà d'opinione garantita dal primo emendamento della Costituzione americana. Un'altra notizia che merita un approfondimento dopo quella della flottiglia oggi è quella dell'accusa statunitense di omicidio e cospirazione nei confronti dell'ex presidente cubano Raul Castro, oggi 94enne. Un'accusa che arriva a 30 anni dall'abbattimento di due piccoli aerei civili avvenuto nel 1996 nello stretto della Florida. Nell'attacco morirono 4 membri del gruppo anticastrista Brothers Choose Rescue. 3 di loro erano cittadini americani. Come leggere questi segnali in un momento di altissima tensione tra Stati Uniti e Cuba? Camilla Camponovo ne ha parlato con Loris Zanatta, professore esperto di dinamiche politiche e sociali di Cuba. Sentiamo.
4: Quello che più colpisce in effetti è la tempistica. Sono passati 30 anni, non dubito che sia un'imputazione più che giustificata, però in questo caso quello che attira la nostra attenzione è la tempistica, perché ha delle evidenti finalità politiche. È un ulteriore strumento di pressione, oltre agli strumenti di pressione economica, nei confronti del regime cubano. Questo è ovvio, questo è evidente. Ora, quello che noi non sappiamo se l'amministrazione degli Stati Uniti accompagna o è in grado di accompagnare a questo tipo di pressioni dei cavalli di Troia, e cioè i corrispondenti a Cuba di quello che in Venezuela è stata Delcy Rodriguez. Lo ritengo improbabile, ma non lo sappiamo oggettivamente.
5: Sì, Trump infatti più volte ha ribadito, lo ha fatto anche nelle ultime ore, di non volere un'escalation militare contro Cuba, però intanto ecco aumenta la pressione. Ricordo anche le pressioni economiche degli ultimi mesi che hanno scatenato una pesante crisi energetica. Secondo lei è una strategia di deterrenza?
4: Dico una banalità che un po' tutti gli analisti nel mondo in questo momento dicono, è che prevedere Trump più difficile che azzeccare, non so, un numero alla lotteria. La sua, non perché non abbia una strategia, no? La strategia in senso lato, in senso ampio, Trump ce l'ha verso l'America Latina e non solo, è ovvio, è evidente, ed è quella di tornare ad imporre un predominio degli Stati Uniti fondato sulla superiorità, sulla forza, sulla potenza, più che sul consenso e le istituzioni multilaterali.
5: Secondo lei comunque sul tavolo in questo momento ci sono però dei segnali concreti, al di là delle pressioni economiche che sono state esercitate nelle ultime settimane, se ci sono altri segnali che possono indicare il passaggio all'atto, comunque a pressioni ancora più pesanti nei confronti di Cuba?
4: No, evidenze concrete non ci sono, o meglio, ci sono pressioni anche militari, e cioè le navi da guerra nei Caraibi, il che potrebbe far pensare a qualcosa di simile a quanto avvenuto con il Venezuela, però qui stiamo parlando di un regime, quello cubano, che è istituzionalizzato dal 1959, è un regime però con il quale noi sappiamo che sono intercorsi dei dialoghi da parte di funzionari dell'amministrazione degli Stati Uniti, soprattutto dei servizi di intelligence. Probabilmente lo stesso Marco Rubio, che è un americano cubano, vanta contatti a Cuba, ma noi, ripeto, non abbiamo informazioni nemmeno nei siti più specialisti.
5: Secondo lei come si può uscire da questa situazione così critica, da questa situazione di questa forte pressione statunitense che abbiamo visto nelle ultime settimane?
4: Il regime cubano ha avuto le occasioni per uscire dalla situazione in cui si trova. Ricordiamo che le pressioni economiche degli Stati Uniti sono brutali e hanno sicuramente peggiorato la situazione, ma chi conosce Cuba sa benissimo che la situazione economica è tragica, ma da decenni, che è una storia fallimentare quella della rivoluzione cubana. Quindi Questo prima di tutto va detto, così come va detto che il caso che ora torna alla cronaca di 30 anni fa, e cioè quello dell'abbattimento di due aerei civili di Hermanos Arrescate sullo stretto della Florida, un atto di criminalità internazionale di Fidel Castro e di Raul Castro, e che tra l'altro aveva la finalità di bloccare gli intenti distensivi di Bill Clinton all'epoca, perché di questo si trattava. Cuba, il regime cubano si sostiene sulla inimicizia con gli Stati Uniti, è il suo principale, o è stato, credo che non funzioni più tanto, ma è stato il suo principale asset, e cioè per Cuba era fondamentale, o per il regime comunista cubano era fondamentale essere un modello di opposizione agli Stati Uniti.
2: Loris Zanatta, professore esperto di dinamiche politiche e sociali di Cuba. L'Unione Europea deve accelerare sull'allargamento. Questo è il senso di una lettera del cancelliere tedesco Friedrich Merz indirizzata ai presidenti della Commissione del Consiglio europei, von der Leyen e Costa, e alla presidenza di turno, cipriota. Un trattamento particolare per Merz andrebbe riservato all'Ucraina. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
6: Dal 2013, anno di entrata della Croazia, l'Unione Europea è ferma a 27 Stati membri. Si è allungata però nel frattempo la fila dei candidati. In anticamera ci sono da anni i paesi dei Balcani occidentali, a cui si sono aggiunti, a seguito dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, la stessa Ucraina e la Moldova. Un caso a parte è costituito dalla Turchia, da anni nel limbo. Ebbene, nonostante l'UE continui ad essere un club ambito, l'Islanda terrà a fine agosto un referendum per la propria ricandidatura, l'ampliamento è scomparso dall'agenda dei leader dei 27. Il summit UE Balcani del 5 giugno, tuttavia, potrebbe avviare una nuova dinamica, questa almeno la speranza di Friedrich Merz, che con la sua missiva rilancia il tema. Il cancelliere tedesco prospetta per l'Ucraina uno status di membro associato che darebbe a Kiev un posto fra i leader al Consiglio europeo, un seggio alla Commissione senza diritto di voto ed eurodeputati anch'essi senza diritto di voto. I paesi dei Balcani occidentali invece potrebbero ottenere un accesso privilegiato al mercato unico europeo e lo status di osservatori. Il veto ungherese all'allargamento ormai è caduto, ma le difficoltà per riformare i trattati sono enormi, con un processo laboriosissimo da portare avanti all'unanimità. Kiev, inoltre, non si è mostrata felice dello status intermedio proposto da Merz, che invece intende dare una mano, offrendo all'Ucraina un ancoraggio europeo da far valere nelle trattative di pace.
2: In Italia sono tornati a tremare i Campi Flegrei. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4,4 è stata registrata alle 5:50 di questa mattina. Non ci sono stati danni, ma sono state chiuse le scuole nei comuni della zona e in alcuni quartieri napoletani. È SpaceX a fare la prima mossa nell'anno, che porterà Wall Street, tra le altre anche OpenAI, Anthropic e Stripe, aziende che assieme potrebbero ottenere dal mercato investimenti complessivi per oltre 100 miliardi di dollari. Depositato ieri il documento che costituisce la prima tappa sulla via della quotazione in borsa, prevista a questo punto entro la fine di giugno. Un primo sguardo da vicino ai conti dell'azienda, che non manca di fare avanzare agli analisti più di una perplessità sulla valutazione a cui aspira Elon Musk e che gli consentirebbe di diventare il primo trilionario della storia.
7: Non ci fosse Elon Musk alla guida di SpaceX, probabilmente il mercato riderebbe dei numeri e delle promesse contenute nel documento con cui il prossimo uomo ancora più ricco del mondo lancia la sua scommessa a Wall Street.
8: For Starlink broadband for direct to cell capability and going after the telco market and orbital AI data centers, right? And so Starship is key to all of this.
7: Questo è Chad Anderson, uno dei primi investitori di SpaceX, che cerca di spiegare come l'azienda non sia solo una società di telecomunicazioni e perché dovrebbe valere quasi 2.000 miliardi di dollari. Ieri sera ogni segmento finanziario in televisione aveva un uomo di Elon Musk che premeva sugli stessi tasti. Ieri SpaceX ha annunciato un quadrimestre positivo nel 2026, ma gli utili arrivano da Starlink, l'azienda che offre connettività via satellite che contribuisce per il 69% delle entrate. In perdita il settore dei vettori spaziali e soprattutto l'intelligenza artificiale, per cui sono stati spesi 9 miliardi di dollari in infrastrutture, prevedendone altri 25 per il 2027 e il 2028. Elon Musk confida di poter raccogliere 75 miliardi di dollari a una valutazione prossima ai 1.800 miliardi. Valutazione giustificata da due promesse che qualsiasi esperto ritiene al momento non realizzabili: una colonia su Marte con 1 milione di abitanti e soprattutto data center in orbita a partire dal 2028. L'imprenditore ha una lunga storia di promesse non mantenute, con cui ha chiesto e ottenuto in passato le cambiali in bianco su cui ha costruito la propria fortuna. Perché al di là delle scadenze mancate, con Elon Musk hanno fatto tutti molti soldi. Quel che analisti ed esperti vogliono sapere oggi è se ci sono abbastanza elementi per potersi fidare un'altra volta.
2: E con questo servizio di Cristiano Valli si chiude il Radio Giornale. Buona giornata.
9: Lo sport.
10: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. È una cavalcata spettacolare quella sin qui della nazionale di hockey ai mondiali di Zurigo. La quarta vittoria arrivata in scioltezza ieri contro l'Austria ha di nuovo fatto emergere il bel gioco e le tante soluzioni messe in atto dal tecnico Yann Cadieu. E ieri a sbloccarsi segnando una doppietta è stato anche Theo Rochette, pronto a ripetersi stasera contro la Gran Bretagna. Lorenzo Boscolo.
11: Super content che d'aver marqué il premier gol, ça fait du bien, e puis à domicile en plus c'est spécial avec les fans.
12: Tutte e quattro le linee d'attacco schierate nei quattro confronti vinti a questo mondiale sono andate a bersaglio, un dato di non poco conto, e sui 14 attaccanti gettati nella mischia unicamente 4 non hanno ancora messo il loro sigillo: Knack, Bechler, Biasca, Niederreiter. Contro la disorientata Austria, inserito nella linea zurighese, Theo Rochette si è letteralmente sbloccato firmando un'importante doppietta. Nei precedenti confronti non è stato facile per me, non sono riuscito ad inserirmi in tutti i meccanismi di gioco. Contro la Germania soprattutto ho attraversato qualche difficoltà. La chance che però mi è stata offerta era davvero troppo ghiotta. Giocare alla fianco di Malgin e Andrighetto sono giocatori che appartengono ad una categoria superiore. Devo solo ringraziarli per i loro passaggi perfetti. Gran Bretagna-Svizzera, la classica Cenerentola contro la prima della classe, una selezione, quella britannica, composta essenzialmente da giocatori impegnati nella Lega inglese, con l'unica eccezione di Liam Kirk, attaccante degli Eisbären di Berlino. E allora la più banale delle considerazioni è la seguente: da questa sera la Svizzera sarà qualificata per i quarti di finale.
10: Svizzera-Gran Bretagna da seguire in radio e in TV con inizio alle 20:20. Nel calcio Mauro Lustrinelli è sempre più vicino all'Union Berlino. Secondo i media tedeschi, l'attuale tecnico del Thun, campione svizzero, avrebbe infatti già trovato un accordo con il club berlinese che, stando alle indiscrezioni, verserà 1 milione di euro per liberare il tecnico ticinese, che ha ancora un contratto valido con il Thun fino al 2028. Per l'Union Berlino si tratterebbe allora di un nuovo capitolo svizzero dopo l'era Urs Fischer, protagonista della storica scalata dalla seconda Bundesliga fino alla Champions League raggiunta nel 2023. E proprio a Thun Lustrinelli era stato anche vice di Urs Fischer. Sempre per il calcio, ricordiamo che stasera si gioca il ritorno dello spareggio promozione relegazione tra Grasshopper e Arau, che si affrontano a Zurigo. L'andata era terminata sullo 0-0. Nel tennis, ancora prima del suo inizio, il torneo del Roland Garros è oggetto di polemiche. Gli atleti infatti minacciano una protesta contestando la distribuzione ritenuta iniqua dei premi in denaro. Il 15% delle entrate che spettano loro è una percentuale troppo troppo bassa, dicono i giocatori che hanno confermato la loro intenzione di limitare, in segno di protesta appunto, la durata delle conferenze stampa ufficiali a soli 15 minuti, un riferimento simbolico appunto al 15% dei ricavi a loro destinati. Tra i firmatari di una lettera aperta in questo senso agli organizzatori parigini ci sono anche i numeri 1 Sabalenka e Sinner, che chiedono che almeno il 22% dei ricavi vada ai tennisti. Infine vi ricordiamo l'appuntamento odierno con il Giro d'Italia, che è quello della dodicesima tappa, 175 chilometri in programma con arrivo a Novi Ligure e possibile finale allo sprint. Il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Attenzione a nord delle Alpi, l'Axenstrasse è stata riaperta tra Svitto e Goldau in direzione di Zurigo. Vediamo invece la situazione al San Gottardo. Sulla 2 tra Vasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 20 minuti. Al portale sud le colonne sono di 1 km e l'attesa di circa 10 minuti a partire da Quinto. Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi alla consulenza parliamo di vacanze. Le vacanze dovrebbero essere un momento di libertà, di leggerezza, perché no anche di scoperte. Eppure per molti viaggiatori l'estate porta con sé anche qualche imprevisto, qualche cancellazione, qualche ritardo. Ultimamente c'è sempre di più il problema dell'overbooking, cioè di quando ci sono più persone rispetto ai posti disponibili. Questo vale per i treni, per gli aerei, per gli alberghi stessi, perché anche i problemi con gli alloggi a volte non mancano. E quindi in un mercato sempre più affollato e digitale per chi si organizza da solo, conoscere i propri diritti non è solo utile, è diventato davvero indispensabile. Allora oggi parleremo di come i consumatori possono anche tutelarsi prima, durante e dopo un viaggio, quali sono le tutele previste dalla legge e cosa fare quando qualcosa va storto, perché come dicevo prima, partire informati significa davvero partire un po' più sereni. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'AXI, l'associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana. Buongiorno Ivan.
2: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Ecco, vacanze, un argomento molto amato, soprattutto perché le si sogna per tanto tempo e quindi ci si aspetta che davvero sia un momento bello, importante, rilassante, e non si vuole avere grattacapi.
2: Giustamente, in effetti la speranza è che di problemi non ce ne siano, come dici giustamente, però è meglio comunque essere preparati, conoscere un po' in caso di problemi quali sono i propri diritti.
1: Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così man mano che chiacchieriamo magari a qualcuno sorge già una domanda, il nostro pubblico può intervenire da subito. Se volete chiamare 0848 03 0808, questo è il numero proprio per esporre ad Ivan Campari magari le vostre preoccupazioni oppure raccontarci le vostre disavventure. Se invece volete mandarci un messaggino WhatsApp potete farlo allo 076 321 11 13. Io direi che possiamo proprio partire da una sorta di bivio, Ivan. I viaggi tutto compreso, quindi chi si affida ancora all'agenzia oppure anche se fa un mezzo da solo acquista comunque un pacchetto completo, oppure chi fa proprio il fai da te.
2: Dici bene, si tratta proprio di un bivio, perché effettivamente se parliamo dei nostri diritti quando viaggiamo, i viaggi a pacchetto funzionano in modo diverso dai viaggi, diciamo, fai da te. Quindi c'è la legge federale concernente i viaggi tutto compreso, che riguarda proprio questo tipo di viaggi, questa modalità di viaggio, e che dà tutta una serie di protezioni in più che chi invece fa da sé non ha. Magari è utile anche ricordare cosa vuol dire un viaggio tutto compreso. Un viaggio tutto compreso è considerato tale se almeno due prestazioni vengono prenotate congiuntamente in anticipo fra trasporto, alloggio e altri servizi turistici, come insomma tour e così via. Esistono alcune limitazioni specifiche per determinare se in alcuni casi limite si tratti di un viaggio tutto compreso o meno. Per esempio, un viaggio che dura meno di 24 ore non può in ogni caso essere considerato un viaggio tutto compreso, e neppure un viaggio che non include nessun pernottamento. Una cosa alla quale occorre prestare attenzione è anche il fatto che i viaggi spesso sono ibridi. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari un viaggiatore si rivolge in effetti a un'agenzia, c'è un viaggio tutto compreso quindi, ma poi aggiunge alcune altre attività di propria iniziativa, ed ecco quindi che queste attività che ha aggiunto esulano dal pacchetto e non sono tutelate dalla legge federale concernente i viaggi tutto compreso. Che diritti ho quindi se sono un viaggiatore che si è rivolto ad un'agenzia, si tratta di un viaggio viaggio tutto compreso. Beh, prima di tutto ho il diritto a ricevere informazioni complete ed esaustive, anche se non le ho richieste. Quindi è dovere dell'agenzia informarmi in materia di visti, formalità sanitarie, qualsiasi tipo di informazione, e se ci saranno dei problemi perché non sono stato informato adeguatamente, l'agenzia ne è responsabile. Inoltre l'operatore risponde al posto dei vari fornitori di servizi, questo è un punto chiave, quindi io come viaggiatore non devo diciamo vedermela direttamente, per esempio con l'host dell'alloggio, ma posso avere il supporto dell'organizzatore del viaggio, dell'agenzia, e quindi questo mi dà una sicurezza in più anche nella gestione di situazioni intricate sul momento. Bisogna poi comunque sottolineare che bisognerebbe spesso, diciamo, è auspicabile trovare prima una soluzione direttamente sul posto con chi con diciamo l'alloggio o così via, prima di rivolgersi all'agenzia, però in caso quello è poi un diritto che si ha. È consigliabile rivolgersi ad agenzie svizzere perché in caso di insolvenza o fallimento devono comunque garantire il rimborso. E in più aggiungo anche che in caso di controversie è possibile alla fine fare capo all'ombudsman del settore svizzero dei viaggi. Si può fare capo all'ombudsman del settore svizzero dei viaggi unicamente se ci si è rivolti ad un'agenzia svizzera oppure se si pernotta presso una struttura svizzera.
1: Non c'è bisogno sempre di capitare con casi gravi di inconvenienti enormi, ma anche per le piccolezze, diciamo, se quando si arriva nell'albergo ci sono dei servizi che mancano, qualcosa di pattuito non è esattamente quello che poi viene dato, eccetera, basta poi rivolgersi al tour operator che si occuperà lui direttamente di tutto quanto. E anche se poi noi potremmo, lo vedremo dopo, riuscire ad ottenere magari rimborsi, cambi, insomma quant'altro secondo i nostri diritti, dobbiamo farlo da soli e tutto questo implica tantissimo lavoro.
2: Sì, a proposito fra l'altro di rimborsi, forse in effetti è importante sottolinearlo, se per qualche motivo il viaggio non può essere effettuato come pattuito, nel caso che ci si è rivolti ad un'agenzia, questa deve proporci un programma alternativo. E se questo programma non si discosta più di tanto dal viaggio previsto, siamo tenuti ad accettarlo. Se invece è proprio molto diverso, insomma, se si tratta per esempio di un luogo completamente diverso e così via, il consumatore può decidere di recedere dal contratto e chiedere un rimborso. Inoltre, se il viaggio alternativo proposto ha un valore più basso, si può anche richiedere un rimborso parziale che compensa parzialmente la differenza. Ovviamente attenzione al fatto che se invece sono io come consumatore che decido di non voler più fare il viaggio perché per esempio sono preoccupato dalla situazione in un certo paese e così via, allora lì è diverso, valgono i termini di annullamento presenti nelle condizioni generali.
1: Anche se usciamo tutti da un periodo un po' particolare, lo sappiamo benissimo, dove mete che si avvicinavano, a dove purtroppo c'era il conflitto, per un po' di tempo sono state off limits, ma soprattutto, anche se in apparenza sembravano tranquille, hanno impensierito tantissimi viaggiatori che hanno optato per non partire. Facciamo un esempio tra tutti: molte persone scelgono quale meta l'Egitto durante i mesi più freddi, ecco che non erano molto tranquilli a partire per queste destinazioni. Chi aveva prenotato in agenzia, lo so perché ho verificato, ho fatto qualche telefonata, aveva anche l'opzione magari di cambiare le date del viaggio, spostarle in un altro periodo, cambiare destinazione, eccetera. Chi invece ha fatto gli acquisti da soli si è ritrovato nella situazione in cui hanno detto noi non lo riteniamo pericoloso, il Dipartimento degli Affari Esteri della Svizzera non dice non si può partire in direzione dell'Egitto, quindi se non partite perdete completamente i soldi.
2: Effettivamente è così, se non c'è questo riconoscimento da parte del Dipartimento Federale degli Affari Esteri e sono io come viaggiatore che magari ho dei timori fondati, giustificati, però ecco che non c'è questo riconoscimento e quindi i costi ricadono poi su di me. Questo è un fattore da tenere in considerazione, soprattutto magari per certi tipi di viaggi in cui ci si reca in luoghi appunto che potrebbero essere a rischio.
1: Ecco, diciamo che noi chiaramente non è che stiamo promuovendo le agenzie, stiamo rendendo attenti i viaggiatori dicendo cambiano comunque un pochettino i vostri diritti e doveri. Detto questo, al giorno d'oggi penso, Ivan, correggimi, che la stragrande maggioranza delle persone almeno parzialmente si organizza con il fai da te, quindi noi vogliamo parlare proprio di questo, dicendo avete dei diritti, avete dei doveri, è sempre meglio prevenire, prendete anche qualche precauzione, va quasi sempre tutto bene, però ogni tanto qualcosa non va, basta essere un pochino più accorti.
2: Esatto, l'importante sulle differenze fra un viaggio tutto compreso o meno è di essere informati, sapere che tipo di tutele si hanno o non si hanno. Dopo effettivamente al giorno d'oggi molte persone scelgono di fare da sé, penso che dipenda anche dal tipo di viaggio, spesso per viaggi magari lunghi o in paesi molto lontani del terzo mondo e così via ci si affida comunque ancora spesso ad agenzie, mentre invece per altri tipi di viaggi ecco ci si prende magari il rischio di non avere questa tutela anche per praticità, per cercare di risparmiare qualcosa e così via. Quindi è importante essere consapevoli di questa distinzione, ma ovviamente sempre più persone scelgono di effettivamente di fare da sé.
1: Ecco, qualcuno ci dice: io ho acquistato per quest'estate da una grossa agenzia svizzera un pacchetto per tutto quello che riguarda l'alloggio, il resort, l'all inclusive della mia vacanza, però visto che le partenze erano da Zurigo e non mi era così conveniente, io ho comprato tutto tranne il volo, mi sono organizzato da solo con partenza da un altro punto di partenza. E ci chiede in questo caso se in caso di problemi vale comunque il fatto che non ha comprato i due servizi in agenzia o se l'agenzia risponde per quello che compete il pacchetto alloggio resort.
2: Mi sembra che siamo proprio nella casistica che menzionavamo prima del viaggio ibrido, che poi in un certo senso sono tutti ibridi perché quasi sempre ci sarà un'aggiunta di qualcosa che esula dal pacchetto, diciamo. Però in questo caso mi sembra di poter dire che siamo su un viaggio ibrido, quindi c'è un viaggio tutto compreso a pacchetto, ma poi però c'è anche qualcosa che è stato fatto separatamente e che quindi non è incluso nel pacchetto. Per la parte pacchetto quindi siamo sotto la legge federale concernente i viaggi tutto compreso, per l'altra parte invece no.
1: Allora, abbiamo il messaggio di un ascoltatore, parte subito con un caso personale, vediamo se riesce a rispondere così su due piedi. Ci dice: lo scorso anno ho fatto una riservazione per 40 giorni in un campeggio in Croazia pagando una caparra, circa sui 120 euro. Ora mi dicono che devo pagare l'intero importo 14 giorni prima dell'inizio della vacanza e se non mi presenterò sarò tenuto comunque al pagamento completo. Ho chiesto una modifica delle date e ora mi hanno chiesto 165 euro per adeguamento della riservazione. Ci chiede se è corretto tutto questo e se può in qualche modo contestare.
2: Allora, il fatto che venga chiesta questa, diciamo, tassa aggiuntiva è possibile che abbiano la facoltà di farlo, dopo bisognerebbe vedere le condizioni generali, come sempre, di contratto. Anche il fatto in sé di un pagamento anticipato non è una cosa necessariamente illegittima, illecita. Ecco, spesso può capitare che gli alloggi, gli hotel e così via chiedano effettivamente il pagamento anticipato. Non so chi utilizza per esempio piattaforme come booking.com avrà già notato che spesso se pago anticipatamente ho un prezzo più basso invece, e magari non ho il diritto di annullare, appunto. Viceversa, se pago in struttura o se mi mantengo il diritto di annullare ho un prezzo più alto, quindi a seconda delle condizioni può essere effettivamente richiesto un pagamento anticipato.
1: Beh, possiamo dirlo che naturalmente il viaggiatore ha diritti e doveri e vanno tutelati sia i turisti che chi offre i servizi, perché noi adesso oggi parliamo dalla parte del viaggiatore, però sappiamo che anche ci sono persone che fanno riservazioni, poi non si presentano, fanno solamente una parte appunto di quanto prenotato, poi non vogliono pagare, quindi a volte insomma capita proprio che anche il gestore del campeggio voglia tutelarsi. D'altra parte, se si sceglie un'agenzia si paga prima della partenza.
2: Sì, in generale quello che è importante è capire le condizioni quando si accetta un contratto, insomma, se il pagamento anticipato sarà richiesto, insomma, essere bene in chiaro su questo e essere anche consapevoli di quali sono i diritti di modifica o di annullamento prima di firmare un contratto oppure di cliccare, insomma, firmare con un click, perché effettivamente queste sono cose che variano a seconda del caso specifico, delle condizioni, no? Può essere effettivamente che spesso per avere un prezzo più basso si accettano magari delle condizioni un po' meno favorevoli, non preoccupandosene troppo perché si pensa più che altro al prezzo, e ecco lì bisogna essere sempre consapevoli che magari a volte per non risparmiare poche decine di franchi poi dopo ci sono delle condizioni più sfavorevoli.
1: Beh, diciamo che anche adesso nel caso specifico a volte magari una modifica costa anche a chi gestisce le cose perché ha delle spese amministrative, oppure modificando le date le sposti magari in un periodo più costoso e quindi ci vuole un adeguamento. Può succedere anche questo?
2: È possibile nel caso dello spostamento per gli alloggi, ovviamente c'è la disponibilità da valutare nella data nuova, diciamo, e quindi sono tutte questioni da pensare in anticipo. Chi ha, diciamo, vuole essere un po' più tranquillo sotto questi aspetti, il consiglio è quello di riservare con l'opzione di annullare, di modificare, anche se magari vuol dire pagare qualcosa in più, dopo però si sa che si ha diritto a tutte queste cose.
1: Ecco, un punto che sicuramente preoccupa tutti i nostri futuri viaggiatori estivi è la questione aerei.
2: Certo.
1: Diciamo che l'estate 2026 si preannuncia sicuramente molto intensa per il traffico aereo e sono già usciti dei dati, malgrado l'incertezza, malgrado la paura, malgrado il caro carburante, si segnala una forte crescita della domanda, addirittura alcune compagnie hanno già annunciato che hanno aperto nuove rotte e che hanno paura di momenti dove ci sarà una gran congestione di traffico di passeggeri, ci saranno dei ritardi, si arriverà ancora ai problemi dell'overbooking. La buona notizia è che dopo tutte le settimane di incertezza legate appunto alla guerra in Medio Oriente, le compagnie europee hanno dichiarato che il carburante sarà sufficiente per l'estate. Questo fa tirare il fiato a un po' di persone, perché io ho sentito davvero tanti dire: mamma mia, chissà, io ho prenotato, però riuscirò a partire.
2: Sicuramente. A proposito di quello che dicevi all'inizio, effettivamente c'è anche il tema di una ridistribuzione, da quello che ho potuto leggere, delle destinazioni, nel senso che, visto che alcune destinazioni di vacanza sono diventate, come dire, meno appetibili per via della situazione, ecco che molti viaggiatori si sono ridiretti verso altri luoghi più lontani dalle aree in conflitto, come magari, non so, Spagna.
1: Quest'anno sarà l'anno della Spagna.
2: Spagna e Portogallo al posto dell'Egitto o della Grecia.
1: O di
2: Cipro, magari, ecco. E quindi quello che succede è che effettivamente poi sono prese d'assalto queste destinazioni alternative, diciamo sostitutive, ritenute più sicure. E quindi poi diciamo dipende anche da dove si va, ovviamente, come sempre, quanto sia affollata o meno la situazione. Sull'aspetto del carburante, allora, ovviamente speriamo bene. È una situazione che rimane fluida e che può cambiare in base a degli annunci da un momento all'altro. Quello che però è importante dire, magari sono un paio di cose. Prima di tutto, come consumatore non può essermi chiesto un caro carburante.
1: Questa è un'altra domanda. Io ho sentito anche tra amici, conoscenti, colleghi dire: mamma mia, poi con l'aumento del greggio, del petrolio, insomma del carburante, chissà, ci faranno magari qualche supplemento carburante, eccetera.
2: Allora, se io ho pagato il prezzo del biglietto, insomma, non può essermi chiesto questo supplemento in un secondo momento. Ovviamente può essere che i prezzi aumentino e che in questo senso ci sia un supplemento, ma non per biglietti già acquistati. Però se io ho acquistato il mio volo, non ho da temere questo spauracchio del caro carburante, insomma, che mi arrivi una richiesta di pagare qualcosa in più per un biglietto che ho già comprato. Questo no. Un aspetto però un po', come dire, un po' critico, critico, tanto per tenerci sulle spine, è il fatto che dopo più avanti penso che parleremo delle circostanze, di cosa succede appunto in caso di annullamento dei voli, quando diritto a un rimborso, quando no e così via. Ecco, magari adesso metto solo lì un piccolo aspetto: se l'aereo non può partire perché non c'è carburante nell'aeroporto, io non avrò diritto ad un rimborso. E quindi questa è una situazione molto improbabile, in base a quello che sappiamo attualmente questa cosa non dovrebbe succedere almeno per diversi mesi, però viene considerato un po' la stregua dell'attentato terroristico, della catastrofe naturale, di tutte queste situazioni sulle quali la compagnia aerea non ha controllo e quindi non è colpa sua e non è tenuta a rimborsare.
1: Ecco, la compagnia non è tenuta a rimborsare, dopo subentra anche la grande questione, però io ho stipulato un'assicurazione annullamento viaggio, che cosa succede? In realtà l'annullamento viaggio copre quando io non posso partire perché ho delle motivazioni mie, mi ammalo, succede qualcosa, ma se annulla la compagnia anche lì non risponde l'assicurazione?
2: Lì bisogna andare a vedere le condizioni dell'assicurazione, andare a vedere il caso specifico. Veramente con le assicurazioni quello che posso dire è di non dare per scontato di avere un certo tipo di copertura se non si è verificato bene. Se si hanno dei dubbi, chiedere anche al proprio assicuratore in maniera esplicita: ma quindi in questo caso io sarò coperto oppure no? È importante capire bene, perché molte persone sono convinte di essere coperte da un certo tipo di casistica e poi quando si va a vedere bene le condizioni non è così.
1: Allora, ci ascoltiamo Save Tonight e poi torniamo a parlare di viaggi, di voli. Sogniamo un po' anche, non solamente le cose puntigliose.

0: Stiamo parlando oggi di vacanze, diciamo soprattutto di quello che sono i diritti e i doveri del viaggiatore. Lo stiamo facendo con Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Stavamo parlando di voli, Ivan. Dunque, rassicurati un po' i nostri ascoltatori, probabilmente non devono preoccuparsi eccessivamente per quello che saranno le vacanze estive, visto che la maggior parte delle compagnie europee hanno già dichiarato di avere sufficienza di carburante per coprire tutto l'estate. Ecco, però ci sono in ogni caso dei cambiamenti importanti che sono in arrivo, non sono ancora stati votati esattamente confermati, ma la situazione va monitorata.
1: Sì, effettivamente quest'anno si sommano un paio di cose, perché ci sono la situazione un po' di emergenza con anche le compagnie aeree che hanno richiesto degli allentamenti delle norme, alcune facilitazioni, e alcune cose sono state concesse. Per esempio abbiamo visto il governo del Regno Unito concedere questa possibilità di consolidare i voli, quindi se io mi trovo su un volo mezzo vuoto e c'è un altro volo che va nella stessa destinazione magari solo poche ore dopo, anche quello mezzo vuoto, ecco che i due voli possono essere consolidati in un unico volo per risparmiare carburante, e mi trovo quindi a dover cambiare l'orario del mio volo. C'è da monitorare questo aspetto, diciamo, la situazione di emergenza. Poi però c'è proprio anche la coincidenza che proprio quest'anno l'Unione Europea sta rivalutando le norme, proprio i diritti dei viaggiatori e tutte le norme che riguardano i voli, l'alloggio e così via, e il Parlamento Europeo sta discutendo di queste cose, ha già preso alcune decisioni, tante però sono ancora da prendere. È possibile che nei prossimi mesi ci saranno dei cambiamenti magari anche importanti. Per esempio si sta parlando della possibilità di concedere il bagaglio a mano gratuito, diciamo quando si vola, a tutti i passeggeri. Ecco, questa è una cosa che per il momento non si sa se effettivamente avverrà, però ovviamente questo sarebbe un cambiamento molto interessante.
0: Beh, sicuramente stanno già incrociando le dita da casa, è da tanto tempo che si parla, insomma.
1: Se dovesse succedere sarebbe davvero interessante, quindi si parla anche di un'espansione in alcuni aspetti dei diritti dei viaggiatori. Vediamo da qui alla fine dell'anno cosa succederà. Fra l'altro l'Unione Europea introdurrà anche l'ETIAS, quindi lo European Travel Information and Authorization System, che è un po' come l'ETA del Regno Unito, anche negli Stati Uniti. Insomma, bisogna i viaggiatori extra UE devono pagare una come vogliamo definirla, una tassa. Però ecco, questo
0: Diritto d'accesso,
1: sì,
0: diciamo.
1: Un diritto d'accesso. Però ecco, quello che possiamo già dire è che non è un problema che riguarderà gli svizzeri che fanno parte dello spazio Schengen.
0: Beh, questo quindi potrebbe riguardarci un pochettino di meno. Diciamo che sicuramente, come dicevo, a casa faranno il tifo per questa nuova legge che riguarderà il bagaglio a mano, perché lo sappiamo tutti, tutto è partito dalle compagnie low cost che, per contenere appunto i prezzi, i costi, a un certo punto hanno deciso di non consentire più il classico trolley, la valigia da cabina, ma fanno pagare anche quella. Da subito si sono posti tanti avvocati la questione, dicendo: non è giusto, non è corretto, questa cosa è fuori legge, non erano ancora arrivati a nulla. Più volte si è letto, si è sentito dire forse verrà imposto a queste compagnie low cost di riammettere gratuitamente il bagaglio a mano. A questo punto se ne occuperà proprio il Parlamento.
1: Sì, ci sono dei tribunali, per esempio ricordo in Spagna, che si sono espressi in questo senso, però a livello di UE non si è ancora arrivati effettivamente a questo tipo di decisione. Che è un capitolo davvero grosso, perché l'impressione è che ormai si paga quasi di più il bagaglio che il prezzo del biglietto nel caso delle compagnie low cost. Dopo bisogna dire che questo è dovuto anche al fatto che il prezzo del biglietto è molto basso per quanto riguarda i voli delle compagnie low cost, però ecco che questo prezzo del biglietto molto basso a volte è un po', come dire, un primo amo per pescare il consumatore. Poi dopo però gli vengono proposti tutta una serie di costi aggiuntivi, per esempio chi non viaggia con un semplice zaino in un attimo vedrà magari il suo prezzo raddoppiare già solo per il bagaglio e quindi
0: poi c'è la riservazione dei posti,
1: esatto, ci sono anche altre spese aggiuntive,
0: saltare certe file, insomma salire in certe zone, chi viaggia lo sa, insomma ogni cosa determina un supplemento
1: e non è molto trasparente questo, no. Se ci pensiamo, perché sarebbe molto meglio se io vedo un prezzo come consumatore all'inizio, che bene o male, anche se è più alto, però almeno io so che lì quello è più o meno quello che vado a pagare, piuttosto che vedere un prezzo basso, poi però dopo vanno attaccate là un sacco di cose e alla fine il prezzo cambia parecchio, e non è così trasparente, ecco.
0: Beh, va detto che in ogni caso le compagnie low cost hanno fatto da spartiacque, perché poi anche altre compagnie grosse di bandiera hanno cominciato a mettere l'opzione senza bagaglio a mano incluso, non è più così scontato, insomma.
1: Sì, un po' di tempo fa forse si poteva dire che era una cosa che riguardava solo le compagnie low cost, al giorno d'oggi non è più così. Dopo, chiaro, ci possono essere due scuole di pensiero su questo, qualcuno potrebbe dire ma ben venga se si possono avere dei biglietti a prezzo più basso per chi non ha tanto bagaglio. Però ecco, dal punto di vista della trasparenza rimane una situazione non ideale. In ogni caso,

0: che il prezzo dei biglietti. E infine qualcun altro ci dice: a volte ci dimentichiamo che prima dell'avvento delle compagnie low cost anche fare un piccolo volo all'interno dell'Europa ci costava fino a 500-800 franchi. Al giorno d'oggi, d'accordo, si pagano un po' i bagagli, ma il risparmio è ancora davvero interessante.
1: Sono sicuramente dei punti validi. L'aspetto, diciamo, della democratizzazione dell'accesso ai voli, ecco, che non è più una cosa da ricchi, sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione. Probabilmente la questione del bagaglio ha raggiunto un po' il limite per la sproporzione, no? Ci troviamo letteralmente in situazioni in cui costa più quello che il biglietto. Interessante quello che diceva la persona che parlava del viaggio in treno. Effettivamente spesso si sottovaluta quanto effettivamente dura un viaggio in aereo, nel senso che sì, il volo magari in sé dura poco, però se consideriamo veramente le trasferte dagli aeroporti, l'attesa negli aeroporti e così via, alla fine il tempo lievitano anche i costi, perché appunto negli aeroporti bisogna anche andarci. Quindi spesso, quando si somma tutto, magari un viaggio in treno può risultare più interessante di quello che sembra, sia come durata che come costi. Dopodiché devo dire che nel caso che abbiamo sentito, diciamo, fortunata la persona, perché spesso questo tipo di viaggi, comunque per esempio per andare fino a Berlino in treno, non costano così poco.
0: Allora, insomma, decidiamo comunque di partire in aereo, anche perché alcune destinazioni da raggiungere, si diceva quest'anno molto gettonata la Spagna, però se si scelgono le isole, ora che si raggiunge il posto più vicino poi per traghettare, insomma, si finisce a stare in giro magari giornate. Allora, detto anche che viene preannunciato già per questo estate 26 un aumento molto intenso del traffico, delle rotte eccetera, un altro grande spauracchio è quello degli scioperi. Io, consumatore, ho qualche diritto quando ci sono gli scioperi, i ritardi, i cambiamenti, oppure sono totalmente in balia della situazione?
1: Allora, per quanto riguarda gli scioperi, una cosa già che si può fare è tenersi informati, quindi online ci sono dei siti sui quali si può vedere, per esempio il TCS anche fa questo servizio, se non sbaglio, si può vedere dove ci sono degli scioperi in Europa e che cosa riguardano, per esempio se riguardano il traffico aereo o il traffico via treno e così via. Quindi ecco, tanto per cominciare, informarsi. Dopodiché gli scioperi purtroppo sono una di quelle casistiche in cui la compagnia aerea non è necessariamente tenuta a rimborsare il prezzo del biglietto, quindi bisogna andare a vedere le situazioni specifiche. Magari a volte però la conseguenza può essere un ritardo, non necessariamente un annullamento vero e proprio, magari ci viene proposta una soluzione alternativa, quindi sicuramente sono come dire, situazioni critiche quelle degli scioperi, ma ecco, la cosa che si può fare senz'altro è informarsi prima.
0: A causa comunque di scioperi, ritardi, ci sono dei diritti che riguardano i passeggeri, no? Si parla spesso che si dice che se il ritardo va oltre una certa soglia, si parla delle 3 ore, si ha diritto anche ad un risarcimento.
1: Sì. Allora, per quanto riguarda i ritardi, effettivamente le 3 ore sono un po' quella soglia dopo la quale incominciamo ad avere dei diritti come viaggiatori, no? A una forma di rimborso, ma anche a una forma di assistenza sotto forma di pasti e bevande, adeguati tempi di attesa e così via. C'è poi anche da dire che quando si superano le 5 ore di ritardo, il passeggero può decidere di rinunciare e di chiedere il rimborso del valore intero. Sui rimborsi ci sono appunto delle norme specifiche, bisogna ricordarsi che sono dei forfè, quindi sono 250 euro per voli di distanza fino a 1500 km, 400 euro per voli di distanza compresa fra i 1500 e i 3500 km e si arriva a 600 euro per voli di distanza superiore ai 3500 km.
0: Perché queste sono delle compensazioni che danno?
1: Sì, e diciamo, è importante sottolineare il fatto che quindi non è detto che io riceverò un rimborso effettivamente di tutto il prezzo del mio biglietto, perché magari io ho preso un biglietto molto caro e che va al di là del valore di questi forfè, ed ecco che quindi io verrò rimborsato, sì, ma solo in parte.
0: Però non solo se rinuncio, cioè io se volo comunque, Però l'aereo aveva 5 ore di ritardo, per dirne una, ho diritto a questa compensazione.
1: Corretto.
0: Oltre ad aver comunque volato e raggiunto la mia destinazione.
1: Esattamente, io adesso

0: mi ero anche spostato sul volo, proprio cancellato o negato imbarco, diciamo, però se parliamo di ritardo, anche in questo caso, anche se io prendo il volo e alla fine il mio spostamento lo posso fare, posso comunque avere un parziale rimborso in caso di ritardi appunto superiori alle 3 ore.
1: Ma non va in automatico, non è che la compagnia mi scrive: buongiorno cara signora Moccetti, le daremo questi 250 franchi perché l'aereo era in ritardo, devo muovermi io, allora che cosa devo fare?
0: Allora, diciamo che magari come si comporta la compagnia può anche cambiare da una compagnia all'altra. Ci sono magari compagnie che sono anche un po' proattive, che incominciano a mandarci delle mail, dei messaggi dicendoci insomma la situazione del ritardo e magari anche offrendoci dei buoni per andare a mangiare qualcosa nel frattempo e così via. In ogni caso, sì, spesso e volentieri come consumatori, come viaggiatori, dobbiamo attivarci e il primo step è quello di rivolgersi ovviamente in caso di controversia alla compagnia aerea stessa e cercare di trovare una soluzione. Se non fosse possibile, magari, ecco, piccola parentesi, nel caso invece che c'è un'agenzia viaggi e che si tratta di un viaggio tutto compreso, ci si può rivolgere all'agenzia viaggi. Invece, appunto, in caso contrario alla compagnia aerea come primo step. Dopodiché c'è però anche l'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile nel caso che non si riesca a trovare una soluzione come passo successivo.
1: Io tra l'altro ho visto, navigando in internet, cioè mi esce quando magari, sai, si naviga su Instagram, per dirne una, ti escono anche tante pubblicità, tanti siti che dici: perché questa cosa mi è uscita? Ecco, mi sono arrivate delle compagnie che offrono proprio assistenza in caso di ritardi e dicono: voi poi vi affidate a noi, ci pensiamo noi a tutto. Ne hai già sentito parlare? Sono valide? Bisogna fare attenzione, perché magari queste pubblicità sono uscite anche ad altri.
0: Allora, non ne avevo sentito parlare. La prima cosa che mi viene, pensando anche a tante altre situazioni analoghe che ci capitano come Axi, la prima cosa che mi viene a dire è che vedo il rischio che magari vengano proposti dei servizi che in realtà noi già abbiamo come diritti in base alla legge, no? E che quindi di fatto è un doppione.
1: E ti chiederanno un pagamento,
0: esatto,
1: per il servizio.
0: Un doppione inutile. Non so se è veramente così, però questo rischio lo vedo subito, no? Perché noi appunto come viaggiatori abbiamo già alcuni tipi di diritti dei quali stavamo parlando, e magari loro ci offrono un'assistenza che già ci deve offrire la compagnia aerea, per esempio, no? Quindi sarebbe un servizio inutile in quel caso.
1: Allora, qualcuno ci scrive: per ottenere il rimborso sono stato contattato da un'agenzia, hanno trattenuto il 30%, ma ho comunque ricevuto 300 franchi. Il vostro ospite può parlarne per informare il pubblico? Beh, in parte l'hai appena detto, no? Penso. Comunque ci conferma il nostro ascoltatore che ecco, magari non ha dovuto, per dire, occuparsene personalmente, scrivere le mail. Magari queste agenzie, se sono serie, hanno già anche un avvocato piuttosto che delle lettere conformi, che sanno già come ottenere i risultati, e come tutti i servizi ovviamente costano, potrebbero, sì, non essere negativi necessariamente.
0: Sì, assolutamente, bisogna andare a vedere da caso a caso, non si può sicuramente parlare in maniera negativa generalizzata, e poi appunto anche le compagnie aeree stesse magari in alcuni casi possono essere proattive e informare adeguatamente i consumatori sui loro diritti.
1: Poi abbiamo un ascoltatore che faceva ancora un'osservazione sui costi degli aerei e dei treni, dice: in Svizzera a volte costano davvero tanto, io volo con una compagnia low cost, a volte appunto prenotando con largo anticipo mi è già capitato di pagare anche tipo solamente 38 euro per una tratta. Invece qualcun altro ci dice: a volte si parla proprio male delle compagnie low cost, io devo certificare, senza fare i nomi della compagnia, che una volta nella quale non abbiamo potuto volare, la compagnia si è assunta completamente il costo dell'albergo nella città e di tutti i pasti, e abbiamo volato il giorno dopo, noi non abbiamo dovuto sborsare un solo franco.
0: Giusto sottolineare, sì, che questo vale come consumatori in generale, non è detto che pagando di più si avranno dei servizi migliori, ben venga se anche le compagnie low cost insomma fanno la loro parte.
1: Ecco, si parlava anche prima della paura dell'overbooking, abbiamo spiegato, a volte è proprio una prassi che le compagnie aeree fanno, tendono a vendere qualche biglietto un po' in più dei posti disponibili, speculando, però magari quel giorno ci sarà chi arriva in ritardo, chi non può partire, chi è malato, chi e riempiamo ugualmente l'aereo. Ecco, succedesse un overbooking per cui non c'è posto, che cosa succede?
0: Allora, se mi viene negato l'imbarco sull'aereo senza motivi validi, è come una cancellazione di un volo. Magari faccio una piccola parentesi, quali sono i motivi validi per cui potrebbe venirmi negato l'imbarco? E dico subito che non è l'overbooking, però ce ne sono sostanzialmente tre. Se arrivo in ritardo all'aeroporto o anche al gate, questo è motivo per negarmi l'imbarco, anche se magari l'aereo è ancora lì, non è ancora partito, ma se io sono in ritardo mi può essere negato l'imbarco. Un altro motivo valido è se non sono in possesso di documenti di viaggio o di identità validi, e questo sarà capitato magari a tutti noi di sentire la storia di qualcuno che aveva la carta d'identità scaduta o il passaporto scaduto, non se n'è ricordato, è andato in aeroporto. Ecco, questo è un motivo valido. E un altro ancora ovviamente è se insomma c'è un qualche tipo, c'è un comportamento violento, c'è un passeggero che è in stato di ubriachezza e così via, ecco, casistiche di questo tipo. Al di fuori di queste situazioni, se mi viene negato l'imbarco è come se il volo fosse stato cancellato, ho quindi gli stessi identici diritti al risarcimento in base appunto alle cifre che abbiamo letto prima.
1: Se non si tratta di una compagnia low cost per cui i posti sono tutti uguali, ma una compagnia di bandiera, spesso hanno appunto la differenza tra business o categorie superiori e l'economy. Con overbooking si può anche addirittura rischiare di essere fortunati e avere direttamente un upgrade si vola in business, perché ti danno comunque un posto.
0: Ah, ecco, non sapevo questo, ma in effetti sicuramente è così, nel senso che se il posto c'è lì, ecco che dovranno utilizzare quello.
1: Allora, ci ascoltiamo i Backstreet Boys e poi facciamo un'ultima carrellata sui consigli di viaggio.

0: Ciao a tutti, sì, è vero, non va in automatico, ma anche facendo la richiesta, credetemi che vi dimenticherete di quei soldi. Ho fatto un volo con 6 ore di ritardo per l'Egitto, sono passati 1 anno e 9 mesi e ancora è in causa.
1: Ecco, grazie mille per il messaggio. Il nostro ascoltatore ci ha confermato quanto detto. Oggi stiamo parlando con Ivan Campari, che è redattore responsabile presso l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, proprio di viaggi, di inconvenienti, insomma, di quelle cose che rendono le tanto nostre sognate vacanze anche un pochino problematiche. Ricordiamo, Ivan, quindi, se un ritardo di un volo supera le 3 ore, è un nostro diritto chiedere un risarcimento a mo' di compensazione. Possiamo farlo direttamente alla compagnia aerea.
2: Corretto, e se supera le 5 ore c'è anche il diritto di rinunciare e di avere un rimborso invece completo secondo appunto il forfait che abbiamo detto prima. Il messaggio dell'ascoltatore mi fa venire voglia di fare un piccolo passo indietro rispetto a quello che dicevamo all'inizio, anche sulla differenza fra il fai da te e i viaggi che fanno parte della legge per i viaggi tutto compreso. Io quando faccio da me magari effettivamente vengono violati dei miei diritti e ho ragione, però poi dovrò adire personalmente le vie legali per riuscire ad avere ragione. Cioè, questo è anche un aspetto complesso. Se io mi sono rivolto ad un'agenzia, questo poi diventerà un problema dell'agenzia. Ma in caso contrario sono io che, anche se ho ragione e ho subito un torto, dovrò poi riuscire a far rispettare i miei diritti e dovrò adire le vie legali.
1: Ecco, un altro ascoltatore proprio sempre a questo proposito ci dice: sto vivendo proprio il caso di un volo cancellato, anche se ci hanno dato il volo il giorno dopo pagando hotel e tutto quanto, ho chiesto un rimborso, la compagnia ha risposto che non rimborsa nulla. Ora io ho fatto via mail la riservazione con l'aeroporto, chiedo all'ufficio dell'aviazione federale svizzera o a quello italiano, visto che la riservazione era stata fatta appunto all'aeroporto di Milano.
2: Allora, questa domanda mi fa venire in mente che dobbiamo fare una precisazione importante. Noi fino a qua abbiamo comunque parlato di diritti di viaggiatori nell'UE, quindi attenzione, perché nel resto del mondo le cose sono diverse. Questo è in effetti una precisazione importante da fare. Allora, ci si può rivolgere all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile anche per voli che non sono, insomma, partiti dalla Svizzera o arrivati in Svizzera.
1: Mm-hmm. Beh, dicevamo dei voli, qualcuno ci ha scritto: io faccio invece la scelta del treno, magari ci metto lo stesso tempo tra spostamento, parcheggiare, andare in aeroporto, attendere le 2 ore, fare il volo, eccetera eccetera, poi anche vale lo stesso viaggio una volta arrivati alla destinazione. Allora, apriamo il capitolo treni. Anche lì si possono un po' subire ritardi, cancellazioni, overbooking, i problemi sono sempre quelli, scioperi.
2: Allora, effettivamente molte destinazioni si possono raggiungere magari anche in treno, senza metterci così tanto di più, come diceva prima la nostra ascoltatrice, ma cosa succede se qualcosa va storto anche quando si viaggia in treno? Allora, in Svizzera e nell'UE, in caso di ritardi superiori ai 60 minuti, si ha diritto ad un rimborso del 25% del prezzo del biglietto. Se il ritardo incomincia invece a superare le 2 ore, il rimborso sale al 50%. Le modalità per richiedere questo rimborso variano a seconda del paese dove ci si trova, della compagnia con la quale si sta viaggiando, chiaramente. In caso di cancellazione proprio del treno, si ha diritto ad un trasporto alternativo. Cioè, se non è possibile proseguire il viaggio, la compagnia ferroviaria deve organizzare un viaggio in taxi oppure comunque fornire un alloggio fin quando non sarà possibile proseguire il viaggio come previsto. Questo regolamento sulla cancellazione è valido anche se la compagnia ferroviaria non è responsabile della cancellazione, quindi comunque vale questo diritto.
1: Mm-hmm. Ecco, qualcuno che ci chiedeva proprio di nuovo a proposito degli aerei cancellati in ritardo, dicono: ma se la compagnia ti dà una valida alternativa, che sia l'alloggio, le spese che devi sostenere nelle ore di attesa, oppure ti mette per via di un guasto tecnico su un altro aereo e tu devi aspettare perché l'orario non era il medesimo, ecco, ha trovato una soluzione o comunque diritto ad un rimborso, o si ritiene che, avendo provveduto comunque a farmi viaggiare, va bene così?
2: Dipende dalla situazione, però effettivamente c'è il diritto all'assistenza che riguarda pasti, bevande, ma anche l'alloggio. Può essere che c'è anche diritto ad un rimborso oppure che il diritto insomma viene soddisfatto in quel modo. Anche io ho la scelta, per esempio, fra l'accettare una proposta alternativa o un rimborso di soldi nel caso di un volo, nel caso del ritardo superiore alle 5 ore. Cioè, se il ritardo è superiore alle 5 ore, io come viaggiatore posso decidere di rinunciare del tutto e chiedere un rimborso, ma posso anche invece decidere di non farlo e di accettare una proposta alternativa della compagnia. Magari preferisco aspettare qualche ora in più, ma comunque tornare a casa, per esempio, piuttosto che avere un risarcimento, però poi dovermi organizzare per trovare un altro volo. Per conto mio.
1: Qualcuno ci scrive: scusate, forse non sono completamente a tema, io ho avuto un problema con le valigie, sono state perse dalla compagnia aerea, o almeno così immagino. Difficile capire se c'è stato qualche disguido in aeroporto e le mie valigie sono andate chissà dove nel mondo. Io ho chiesto un rimborso, la compagnia non ha risposto, mi ha detto che a rispondere deve essere la mia assicurazione viaggio, è corretto?
2: Dipende da caso a caso, ma perché la situazione dei bagagli è complessa e diversificata, nel senso che le compagnie hanno norme diverse una dall'altra e quindi è difficile dare una risposta generale. Se il bagaglio è stato perso, in un qualche modo comunque un rimborso ci deve essere. Bisogna vedere il caso specifico.
1: Qualcun altro ci chiede, vorrei ricordare agli ascoltatori che generalmente c'è un termine entro il quale inoltrare la richiesta del rimborso. Anni fa i nostri bagagli arrivarono a destinazione 2 giorni dopo di noi e non fummo rimborsati perché eravamo fuori termine per la richiesta di rimborso. Forse era di un mese, chiede.
2: Allora, effettivamente questo è un punto importante. Bisogna rispettare le tempistiche, che anche queste bisogna guardare bene quali sono, a seconda del caso, ma se non si fa la richiesta tempestivamente si perdono i diritti in questo caso. Quindi questo è importante. L'importo, fra l'altro, massimo del risarcimento in caso di bagaglio smarrito è generalmente di circa 1500 franchi, circa. E quindi c'è anche un altro tema: se io trasporto oggetti di particolare valore, attenzione, perché comunque non si andrà oltre quei 1500 franchi, e in quel caso è veramente fondamentale fare un'assicurazione, perché altrimenti riceverò sì magari un rimborso, ma che non compenserà veramente la mia perdita.
1: Quindi un'assicurazione specifica per quell'oggetto, quel bagaglio?
2: Sì, in caso soprattutto magari di trasporto di oggetti di un certo valore.
1: Allora, Ivan Campari, grazie mille per tutti i consigli importantissimi che abbiamo potuto dare oggi ai nostri ascoltatori. Le vacanze, come detto, sono un momento davvero molto importante e prezioso nella nostra vita, nel nostro anno, quindi speriamo vada tutto bene. Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Lino Bini, la scuola elementare in Svizzera ha ancora margini di miglioramento in matematica e letture, quanto emerge da uno studio condotto dall'Università di Berna per conto della conferenza dei direttori della pubblica educazione. Allora sentiamo i dettagli dell'indagine con Maria Iannuzzi.
2: Per quanto riguarda la comprensione orale, l'87% degli allievi raggiunge in media gli obiettivi nazionali di formazione, un risultato elevato che soddisfa la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Non si può dire altrettanto per la comprensione scritta e la matematica. Qui le quote di raggiungimento degli obiettivi sono del 79%, rispettivamente del 76%, e sono considerate moderate. Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta. Il monitoraggio non si ferma qui, continuerà a seguire gli stessi allievi più avanti nel percorso. L'idea è capire non solo da dove si parte, ma anche come evolvono le competenze nel tempo.
1: Per quanto riguarda i dati regionali, il Ticino è in linea con il resto del paese, con il livello di competenze dei giovani che raggiunge l'84% nella comprensione orale, l'80% in quella scritta e il 76% in matematica. Nei grigioni invece gli allievi brillano decisamente in matematica con l'88% e risultano sopra la media svizzera anche per quel che riguarda la comprensione orale 94% e scritta 87%. A causa di un minor numero di presenze, la Segreteria di Stato della Migrazione ha deciso di chiudere temporaneamente per alcune settimane 6 centri d'asilo federali, tra cui quello di Chiasso. Il numero di domande d'asilo nei primi 4 mesi dell'anno, sottolinea Berna in una nota, è stato inferiore di quasi il 20% rispetto al 2025 e per far fronte ai minori arrivi e contenere i costi è stata decisa una chiusura di alcune strutture che saranno riaperte qualora la situazione dovesse cambiare. Cresce la tensione tra Stati Uniti e Cuba con Washington che ha annunciato il dispiegamento nei Caraibi di una portaerei dell'esercito con il relativo gruppo d'attacco. Una notizia che giunge a margine della crescente pressione dell'amministrazione Trump contro il governo cubano. Pressione che ieri ha visto anche l'incriminazione da parte del Dipartimento di Giustizia americano dell'ex presidente cubano Raúl Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili nel 96. La Casa Bianca, ricordiamo, chiede da tempo l'uscita di scena dell'attuale leadership al potere. Un sisma di magnitudo 4.4, seguito da altre scosse di minore intensità, è stato registrato poco dopo l'alba nella regione di Napoli. Molte le persone che si sono riversate nelle strade, il tremore della terra che ha avuto quale epicentro i Campi Flegrei non ha causato vittime ma solo lievi danni materiali. Chiuse per controlli le scuole di Bacoli e Pozzuoli. Il 2025 è stato un anno record per i fallimenti in Svizzera, poco meno di 12.500, quasi il 61% in più rispetto al 2024. E quanto emerge dai dati raccolti e pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica, stando ai quali la tendenza potrebbe essere spiegata con l'introduzione di nuove procedure fallimentari. Meno marcato per contro è l'incremento degli attestati di carenza beni, che ha segnato un quasi più 18% su base annua. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
3: Nei grigioni raccomandiamo prudenza sulla A13 tra Coira Nord e Zizers a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata in direzione di Sargans. Passiamo alla situazione del San Gottardo, galleria, dove sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Nella direzione opposta tra Quinto e Rolo le code sono di 1 km e ritardi di circa 10 minuti.
4: Tracce.
3: Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati. Ci sono giorni che accendono qualcosa, può essere un ricordo, un'immagine, una storia condivisa. E oggi forse qualcuno già lo sa, c'è anche un bellissimo anniversario da celebrare. Allora io vi do 4 minuti più o meno, la durata del prossimo brano, così vi lasciate trasportare nel Tunnel of Love dei Dire Straits per arrivare poi alla risposta.

Allora, avete capito chi è che compie gli anni oggi? Beh, intanto posso darvi un indizio. Maggio è un mese importante per chi racconta, per chi parla e per chi ascolta. Pensiamo al 22 maggio, oggi è il 21, va bene, un giorno del 1932, quando nasce la radio, non ancora ufficialmente, quello lo farà un anno dopo, ma anche il mese in cui da noi qui alla RSI certe voci hanno cominciato appunto a viaggiare dell'aria, e qualche decennio dopo anche le immagini hanno cominciato a entrare nelle case. Quindi ci siamo, 21 maggio del 1961. È una data indubbiamente importante, perché da un ex deposito tranviario di Lugano Paradiso cominciano le trasmissioni della televisione della Svizzera italiana. È un inizio, le foto le conosciamo, le immagini le conosciamo di quell'ex deposito, un inizio quasi artigianale, però destinato a entrare nelle case, a rivoluzionare anche la nostra vita quotidiana, a entrare nei salotti, nelle abitudini, insomma, di tutti noi. E con la televisione arrivano anche i volti. Volti familiari, volti riconoscibili, volti rassicuranti, e tra questi ci sono anche le mitiche, lasciatemelo dire, signorine, buonasera, figure discrete eppur centrali, una sorta di fil rouge del palinsesto televisivo quotidiano, che accompagnavano noi spettatori all'inizio della serata con misura, eleganza, voce calda e una presenza che era insieme pubblica ma anche intima. È un modo di stare in televisione e forse anche di stare insieme, che oggi sembra forse un po' lontano. Vi propongo questo, un archivio, una traccia, anzi, visto che questo programma si chiama Tracce, l'autore è Luigi Frasa, il programma è Soggetti Smarriti.

0: A tutti buonasera. Ragazzi, fra un istante in diretta dallo studio 3 potrete vedere Boots Fitz con Maristella.
1: Nome, annunciatrici televisive. Soprannome, signorine buonasera della TSI.
2: Buonasera signorina, buonasera.
1: Data di nascita, anni 60, anni dei primi vagiti televisivi, fino agli inizi degli anni 90, quando dopo decenni di benemerito servizio sono state pensionate. Segni particolari restano nel cuore e nei ricordi di telespettatrici e telespettatori, almeno di quelli delle generazioni meno giovani.
3: È un'emissione sperimentale realizzata per la televisione della Svizzera italiana in collaborazione con la Commissione Telescolastica da Sergio Genni.
2: Buonasera signorina, buonasera.
4: Entravano nelle nostre case con modi garbati, carine, sorridenti, puntuali ogni giorno allo stesso orario, affidabili e solari, vestite a modo, mai sciatte, tantomeno grezze. Erano le ancelle delle serate televisive dei fuochi della Svizzera italiana, angeli del focolare furono addirittura definite. Insomma, erano un po' come una di famiglia, tanto che ci pareva di sapere tutto di loro come di una sorella o di una cugina.
5: Buonasera, signorina, buonasera.
4: Le signorine buonasera hanno resistito sugli schermi della TSI sino al 92, poi la moda volle che risultassero obsolete, forse anche perché la società stava cambiando e non avevamo più bisogno di volti rassicuranti e familiari, almeno così pensò allora la direzione su suggerimento di consulenti britannici. Ma molti mancarono le nostre signorine buonasera, come Masha Cantoni per iniziare, Daniela Grigioni, Fernanda Patocchi e ancora Letizia Sproccati, Marina Ambrosetti, Cristina Trezzini, Cristina Vanossi e molte altre, e con noi Vilma Gilardi e Rossana Panzera.
6: Buonasera, signorina, che bella.
7: Siccome avevo partecipato a delle commedie amatoriali, giovanissima, avevo 16 anni, qualcuno mi notò e mi fece fare un provino prima alla radio. Ho fatto qualche commedia in dialetto, ho lavorato tanto con Sergio Maspoli e anche qualcuna in lingua. Lì ho conosciuto la signora Ketty Fusco, la quale, sapendo che in televisione cercavano un'annunciatrice, mi scrisse e mi telefonò dicendomi di partecipare a questo concorso per annunciatrici. Io sono stata la seconda dopo Masha Cantoni. Feci il provino ancora a Paradiso, nella vecchia rimessa, e venne accettata.
8: E ti ricordo ancora, dimmi che non è cambiato niente da allora.
4: Vilma Gilardi, annunciatrice TSI dal 1962 al 1993, poi nel settore documentaristico sino al 2008. Rossana Panzera, annunciatrice, conduttrice TSI dal 1980 al 93 e poi lettrice, anche radiofonica.
9: Ho partecipato nel 79 a un concorso che era apparso sui quotidiani e dopo un anno di intensi corsi di dizione con il professor Luigi Faloppa hanno deciso di darmi questa possibilità di iniziare questa esperienza come annunciatrice televisiva. La signorina buonasera.
10: Mi ritorni in mente.
4: Gli esordi e gli incidenti di percorso.
9: L'ultimo provino che si faceva era con la telecamera. Mi ricordo esattamente questo provino perché ero entrata in studio, ovviamente ero molto emozionata. La frase che io dovevo dire era: cari bambini, ciao, Adriana e Arturo, che era il gatto Arturo, vi terranno compagnia questo primo pomeriggio. E io ero così emozionata che sono partita e mi ricordo che ho detto: cari bambini, ciao Arturo, proprio sbagliando in pieno. E in quel momento mi hanno fermata, mi hanno detto: no, dovrebbe ripetere. E in quel momento mi sono rilassata e ho capito che non mi avrebbero mai preso, perché ho subito sbagliato all'inizio con il saluto, era una cosa grave. Ho pensato: è finita, non mi prenderanno mai, quindi mi sono rilassata e invece poi è andata bene.
7: Io avevo la tendenza, anche quando facevo delle papere durante gli annunci, di cancellare proprio. Avevo sbagliato, bene, sbagliato, basta. In quel momento stavo male, però poi, e io a dire la verità, non me ne ricordo.
11: Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te.
4: I modelli,
7: come confronto avevamo soltanto la RAI, cercavamo di copiare.
12: Trasmettiamo la telecronaca di un tempo dell'incontro Verona-Avellino.
13: L'altra domenica, spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi, cotillon.
14: Trasmettiamo a colori la sesta puntata dello sceneggiato Orzo Way.
4: L'immagine dell'ente.
7: Eravamo, come dire, delle padrone di casa che entravano nelle case degli altri. Eravamo un po' il biglietto da visita, come mi ricordo ci disse l'allora direttore Blaser quando fui assunta. Avere una presenza tranquilla, di simpatia, di accoglienza, non essere seduttive. Essere eleganti con dello charme, ma non essere seduttive.
2: Buonasera, signorina, kiss me goodnight.
4: Nella televisione del futuro torneranno le annunciatrici?
7: No, penso che non torneranno mai più. Io sarei favorevolissima che prendano ancora 4-5 giovani ragazze, perché in fondo è una professione che aiuta a crescere molto dentro, dà anche una certa cultura.
15: Oggi è anche il ritmo che non lo permette più, il ritmo proprio del susseguirsi dei programmi. Due righe e so cosa c'è dopo. Non c'è più la pazienza di stare a guardare e ad ascoltare.
16: Buonasera signorina, che svegliata!
15: Eh sì, questo sì, facevamo parte in fondo della famiglia.
17: Beh, fa piacere, devo dire la verità, aver festeggiato il 21 maggio 1961 il compleanno della TSI con queste voci, con questi volti che per tanti anni sono entrati nelle nostre case in punta di piedi e che per anni hanno fatto parte della quotidianità di molte famiglie. Queste signorine, buonasera, praticamente un'istituzione, mi viene da dire, che ci parlavano di una televisione diversa, più lenta, l'abbiamo sentito, no? Con la voce di Rossana Pansera, forse anche una televisione più rituale, però anche una società che cercava sullo schermo una sorta di riflesso rassicurante di sé. Oggi cerchiamo qualcosa altro per rassicurarci, tra virgolette. Poi appunto i linguaggi sono cambiati, i ritmi si sono accelerati e quelle presenze sono diventate un po' alla volta memoria. Però c'è la memoria. Ecco, come questa canzone di Patti Pravo del 1973. Pazza idea.

0: Grazie di aver ricordato le signorine, buonasera. Alcune hanno ricordato dei nomi, io per rispetto, per non dimenticare nessuno, voglio ricordarle tutte le nostre signorine, buonasera, perché oggi abbiamo ricordato il compleanno della nostra televisione, dove dall'ex deposito tranviario di Lugano Paradiso, il 21 di maggio del 61, la televisione appunto svizzera italiana, della Svizzera italiana, cominciava a trasmettere, e da allora quel piccolo schermo diventa una finestra sul mondo, certo, e tanti tanti eventi sono nella nostra memoria. Beh, adesso in questo momento mi viene in mente l'allunaggio, però grazie alle immagini televisive cambia anche il modo di raccontare da una parte il mondo e quindi il modo di guardare il mondo. E allora sicuramente c'è anche quella data nei nostri ricordi. Quella del 20 maggio del 1982, le isole Falkland occupate dalle truppe argentine, che diventano teatro dello scontro con il Regno Unito. È una guerra breve che inizia il 2 aprile e poi finisce il 14 giugno del 1982, però seguita, se ve lo ricordate, giorno per giorno, proprio attraverso la televisione, da immagini, voci, dichiarazioni che costruiscono il racconto del conflitto. La traccia che vi propongo è proprio il giorno dopo la fine di questa guerra, il 14 giugno, e il momento della vittoria con la resa dell'Argentina. Allora torniamo indietro, accendiamo la radio e sentiamo la corrispondenza.
1: Qui Londra vi parla Giancarlo Ciccone. Victory, vittoria, questa parola desiderata, agognata, mai messa in dubbio dagli inglesi anche nei giorni più neri delle 10 lunghe settimane di conflitto, campeggia ora trionfante su tutti i giornali, risuona nei notiziari radiofonici. La Gran Bretagna si è svegliata stamane con l'entusiasmante certezza che l'incubo, durato 75 giorni, era finalmente terminato. Più che la pace, la maggioranza dell'opinione pubblica inglese voleva la vittoria, e vittoria totale è stata. Poche ore fa una folla enorme si è riunita dinanzi al numero 10 di Downing Street. Al canto di Rule Britannia ha salutato la signora Thatcher. Per il primo ministro questa è l'ora del trionfo. Il primo annuncio che la resa degli argentini era imminente è venuto ieri notte in Parlamento.
2: The Argentinians retreated. Our forces reached the outskirts of Port Stanley. Large numbers of Argentine soldiers threw down their weapons. They are reported to be flying white flags Port Stanley.
1: Gli argentini, annuncia la signora Thatcher, si stanno ritirando. Le nostre truppe sono alla periferia di Port Stanley. Molti soldati di Buenos Aires sventano la bandiera bianca. L'ultima svolta si è avuta ieri sera, quando la giunta ha dato l'autorizzazione al generale Menendez, comandante della guarnigione di 7.000 argentini sulle Falkland, di trattare la resa con la task force. Alle 4, ora locale dell'arcipelago, il governatore Menendez accettava di trattare la resa con il generale Jeremy Moa, comandante delle forze di terra inglesi. L'incontro avveniva però con il suo vice, generale Walters. A questo punto la battaglia delle Falkland era terminata, con la resa totale degli argentini. La crisi è iniziata il 19 marzo, con lo sbarco non autorizzato di 15 mercanti argentini di rottami sull'isola della Georgia del Sud. Il 2 aprile le truppe di Buenos Aires invadono l'arcipelago. Dopo 3 ore di battaglia, la guarnigione britannica si arrende. 2 giorni dopo parte la flotta inglese. Il ministro degli esteri Carrington si dimette e viene sostituito da Francis Pym. Il 25 aprile gli inglesi riconquistano la Georgia del Sud. Una settimana dopo viene affondato l'incrociatore argentino generale Belgrano. Muoiono 392 uomini, ma il bilancio totale delle vittime di Buenos Aires è di circa il doppio. La Gran Bretagna, dal canto suo, piange ora circa 230 uomini. Finisce così uno dei conflitti più assurdi di questo dopoguerra. Adesso si apre di nuovo la fase delle trattative diplomatiche.
0: Oh, ho lasciato andare Giancarlo Ciccone dal 1982. Torniamo a oggi, e stavo proprio pensando a questo, visto che abbiamo parlato delle signorine buonasera e vi ho detto che erano un po' un'istituzione, volti che entravano in punta di piedi nelle nostre case con quell'eleganza, con quella voce calda che sicuramente dava un'energia diversa alle nostre serate. Però Anche le voci di questi corrispondenti sono con gli anni diventate un'istituzione. Penso anche a Ruggero De Paz o dalla Francia o altri. Anche loro ci hanno portato qualcosa in più, non solo nelle nostre case, ma appunto nel modo di guardare e sentire il mondo.

di 3 chilometri con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Nella direzione opposta tra Quinto e Airolo le code sono di 2 chilometri e ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

0: Fiori rosa, fiori di pesco, Lucio Battisti. E poi all'improvviso, sono le 14:36, all'improvviso cambiano le coordinate. 20 maggio 1871, entra in esercizio la prima ferrovia a cremagliera d'Europa, la Righi-Bahn, tra i cantoni di Righi e tra i cantoni di Svitto e Lucerna. È, diciamo, pensando a quell'epoca, un viaggio diverso dagli altri, non tanto per andare lontano in posti esotici eccetera, ma per salire, per ascendere, per cambiare punto di vista. Poi alla fine la montagna diventa accessibile, i panorami si aprono, davvero dobbiamo immaginare quel periodo, e il viaggio si trasforma in esperienza, quasi, visto che siamo in montagna, in contemplazione, ed è anche l'inizio di un turismo nuovo, fatto di lentezza, di meraviglia organizzata, eccetera eccetera. Però io voglio arrivare a questo, perché attorno a queste salite nascono anche i grandi alberghi, quelli belli, quelli storici, quei luoghi pensati per accogliere chi arriva da lontano e magari vuole restare. Vi dico questo perché adesso vi propongo una bella storia raccontata dalla voce meravigliosa di Clara Lanek, che proprio ripercorre quell'epoca. La riascoltiamo, l'ascoltiamo insieme.
1: Non solo Ticino.

0: è stato l'umanista Albrecht von Bonstetten, decano del convento di Einsiedeln, che nel 1479 descrisse la montagna che sovrasta il lago dei Quattro Cantoni, proprio sopra Argoldau, dandole il nome di Mons Regina. Poi si passò al tedesco Righena, così chiamata dagli abitanti della regione che la volevano vera regina delle montagne. Da Righena si passò in seguito a Regina Montium per finire con la denominazione di Righi. Anche la sua sommità, 1800 metri sul mare, il Righikulm, ha origini latine nel nome tramandato fino a noi. Del resto la montagna a quell'epoca era meta di pellegrinaggi al Righiklösterli, per esempio, dove esisteva un piccolo ospizio per alloggiare i pellegrini. Fino al 1815, infatti, sulla vetta del Righi non esisteva che una croce in legno di grandi dimensioni, mentre la capanna più prossima distava almeno di mezz'ora di cammino. Verso la fine dell'Ottocento si incominciò a prestare maggiore attenzione al Righi per la sua posizione eccezionale. Offriva e offre tuttora un panorama circolare unico su tutto l'arco alpino, con vista su ben 11 laghi, su fino alla Foresta Nera. Ma l'attrazione più importante, che oggi ancora coinvolge migliaia di turisti, è il sorgere e il tramontare del sole. Uno spettacolo solenne, maestoso, di incredibile bellezza. Ed è stato proprio per facilitare la presenza degli ospiti al meraviglioso spettacolo della natura. A quei tempi, infatti, dovevano alzarsi alle 2 di notte per recarsi in vetta dopo una marcia impervia, che nel 1814 Martin Bürgi decise la costruzione di una locanda in legno sulla sommità del Righi, con a disposizione 6 letti per gli ospiti di riguardo e nella mansarda i giacigli per i servitori e i portatori, ossia gli uomini che dal piano trasportavano in vetta, in portantina, i turisti più ricchi. Poi cosa avvenne? Giriamo la domanda a Renate Keppeli, che insieme con il marito dirige il Righikulm da oltre 20 anni. Signora Keppeli, la storia del grande albergo sulla vetta del Righi risulta molto tormentata. Cosa accadde dopo la costruzione della prima locanda sulla vetta?
1: Ja, also nach Plänen des Zürcher Architekten Stadler, der mit seinem Entwurf bereits für das Bundeshaus in Bern einen ersten Preis gewonnen hat.
2: Dunque, avvenne che secondo i piani dell'architetto Stadler di Zurigo, che aveva già vinto il primo premio per il progetto di Palazzo Federale a Berna, i Bürgi costruirono l'hotel Regina Montium sul Righi, che poteva ospitare 200 persone in camere con riscaldamento, che costavano, luce compresa, 4 franchi per notte. Era il 1856. Ma poi arrivarono su Righi anche i fratelli Schreiber, che a loro volta costruirono il Grand Hotel Schreiber di 5 piani con 300 letti. Una cosa enorme, che venne inaugurata il 7 giugno 1875, 3 giorni dopo l'apertura ufficiale della ferrovia cremaliera Argoldau-Righi. Un albergo di lusso con i migliori cuochi del momento in cucina e famosi maestri in sala. La pensione completa era di 20 franchi al giorno, ciò che corrispondeva allora al salario settimanale di un operaio. Eppure ebbe successo. E nel 1903 l'esclusivo Grand Hotel Schreiber sul Righi registrò 11.239 ospiti provenienti da ben 17 nazioni. Un'epoca d'oro che incominciò ad andar male con la Prima Guerra Mondiale. Quando nel 1935 l'hotel Righikulm, come si era chiamato successivamente il Grand Hotel dei fratelli Schreiber, venne distrutto da un incendio, si concluse anche la storia dell'albergo di superlusso per ricchi privilegiati.
0: Signora Keppeli, a completare la rovina di allora del Righi, ci fu anche la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, che frenò tutte le iniziative alberghiero-turistiche di quel tempo. Ma poi, finalmente, a rimettere tutto a posto sulla vetta panoramica più conosciuta della Svizzera e dell'Europa, giunse Ernst Keppeli e suo suocero.
1: Also, als dann eben diese Bemühungen der Verantwortlichen der Schreiberhotels sowie des Heimatschutzes scheiterten.
2: Ecco, nel 1949 mio suocero acquistò le azioni riguardanti la fondazione sul Righi, che era stata costituita per amministrare i terreni e ciò che restava delle costruzioni diroccate. Sulle rovine, grazie al progetto dell'architetto Kopp di Zurigo, venne costruito il nuovo hotel Righikulm, che è poi quello che ancora esiste oggi, ovviamente con tutti i rinnovamenti che si sono resi necessari nel corso degli anni. Così oggi il Righi Kulm si presenta funzionale e accogliente a disposizione di quanti non vogliono mancare un viaggio romantico sulla regina delle montagne della Svizzera.
0: Effettivamente, signora Keppeli, oggi tutti possono salire al Righi Kulm senza problemi. Vi sono ben due funivie che portano fin lassù e due ferrovie a cremagliera con corse regolari tutto l'anno, perché sul Righi è stagione anche d'inverno. Si può sciare e fare delle corse in slitta sulle apposite piste. Ma una volta era soltanto una elite di aristocratici, di pensatori, scrittori, musicisti che saliva al Righi. Ci ricorda qualche nome e qualche avventura capitata a questi signori? So che ci sono stati Goethe, Dumas padre, Victor Hugo, Flaubert, Mendelssohn, Daudet.
1: Ja, es wäre da die wohl inzwischen berühmte Geschichte von Mark Twain, welcher sich zusammen mit seinem Freund Harris von Wekis aus aufmachte auf Righi Kulm.
2: Ci sarebbe da raccontare la vicenda, diventata poi famosa, accaduta a Mark Twain. Nel 1897 volle venire fin quassù per assistere allo spettacolo unico e insuperabile, il levar del sole, che sulla vetta del Righi assume una bellezza da leggenda. Ebbene, nonostante fosse già in funzione il trenino a cremagliera, Mark Twain vi rinunciò per salire a piedi con un accompagnatore il giorno prima. Ma poi si sentì talmente stanco che dormì in albergo profondamente tutta la notte. Così il mattino seguente non sentì il richiamo del corno delle Alpi che avvertiva prima delle 5 i turisti sul Righi che lo spettacolo stava per incominciare. Twain dormì tranquillo anche tutta la giornata e soltanto la sera sentì suonare il corno delle Alpi che chiamava i turisti, questa volta però per assistere al tramonto del sole. Fu soltanto quando l'astro fiammeggiante scomparve dietro le cime delle montagne che si rese conto di aver sbagliato orario.
3: Dunque, un viaggio che non attraversa il mondo, ma lo osserva dall'alto. Momenti preziosi.

0: Annie Lennox, Precious, sono... No, stavo dicendo, sono le 1992, no, sono le 14:48 e questa canzone di Annie Lennox è effettivamente del 1992, grazie dei vostri messaggi. La prima ferrovia a cremagliera d'Europa, la Righi-Bana, ha fatto effetto, vedo. Allora, questa è datata al 20 maggio 1871, però abbiamo parlato anche e voi avete aggiunto grazie dei commenti su questi viaggi che segnano un modo diverso di muoversi e forse anche di guardare dall'appunto da questa cremagliera del Righi, poi i grandi alberghi, il fascino ancora oggi di quelli sopravvissuti di grandi alberghi in Svizzera, e resta anche l'idea di una Svizzera, qui ci sarebbe effettivamente da riflettere di più, legata a un turismo d'élite, o meglio a un turismo sostanzialmente della Belle Époque, perché che Clara Lanek ci parlava di quel tipo di turismo d'élite fino alla prima guerra mondiale, poi alla seconda, però il primo vero turismo, quello che noi ricordiamo nella storia anche del turismo svizzero, è quello lì della Belle Époque, quindi un turismo lento, selettivo, quando ci si svegliava, lo dico così impersonalmente, con il corno delle Alpi, abbiamo sentito, no? Per guardare il sorgere del sole, vabbè, sono momenti incredibili, costruiti proprio sul paesaggio molto lontano, eccetera. Oggi c'è un altro turismo, si va a Righi, certo che si va ancora a Righi, ma forse si va con uno spirito diverso e magari con lo spirito del mordi e fuggi. Cosa abbiamo ancora in serbo? Allora l'ultimo cassetto è questo, è una storia che non è finita, è il 21 maggio, oggi è il 21 maggio 2003 e in questo caso, in questa data, in questo giorno, i 192 paesi membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità approvano una convenzione senza precedenti per la lotta al tabagismo. È certo un passaggio storico, perché per la prima volta il fumo diventa una questione globale da affrontare con misure coordinate, campagne di prevenzione, oggi le diamo per scontate ma qui no, restrizioni, dissuasione naturalmente, ma già qualche anno prima, 3 anni prima per la precisione, anche qui si immaginavano strade nuove come quella, io non la sapevo, non so voi, di un possibile vaccino contro il fumo, un'idea che sembrava arrivare dal futuro. Allora torniamo a un'intervista d'archivio, a una traccia realizzata da Marzio Rigonalli con l'oncologo Thomas Cerny, che appunto ne parlava all'inizio degli anni 2000.
1: Come smettere di fumare? Milioni di fumatori hanno già cercato risposte a questo interrogativo, il più delle volte senza successo. Per aiutarli è in arrivo un vaccino, ormai entrato nella fase decisiva della sperimentazione sull'uomo. Senta professore, io ho letto il dispaccio che c'è sull'agenzia, sull'ATS, e la cosa è veramente molto interessante. Mi piacerebbe sapere innanzitutto per quanto tempo voi avete lavorato su questo prodotto contro la nicotina, questo vaccino contro la nicotina.
2: Sì, allora tutto è cominciato 5 anni fa e abbiamo visto che è una cosa molto interessante e abbiamo fatto molto studi nel laboratorio anche con gli animali e abbiamo visto che questo è una cosa molto interessante anche per l'uomo.
1: Ecco, adesso vi preparate a fare dei test sull'uomo, sulle persone umane. Sì. Su quali gruppi di persone fate questi test e quante persone saranno coinvolte?
2: Allora, questo non ancora deciso, perché c'è la prima volta che si fa una vaccinazione di questo tipo e non ci sono esperienza come si deve fare anche su Lecce, perché di fare una vaccinazione contro la nicotina è una cosa anche delicata e per questo non è ancora deciso precisamente come vogliamo farlo. Ma è chiaro che il gruppo di pazienti che sono fumatori fortissimi tantissime, che questo è un gruppo o il gruppo più importante per la vaccinazione, e l'altro sono quelle che hanno fumato e sono in pericolo di ricominciare, di riprendere di fumare. Allora vogliamo evitare in questo gruppo.
1: Ecco, i test cominceranno tra qualche tempo, non sappiamo ancora con esattezza sì. quando, ma quanto durerà il test sull'uomo per avere dei risultati significativi?
2: Allora, questo normalmente qualche cosa, un sviluppo clinico di una vaccinazione prende 3-4 anni fino che abbiamo un prodotto che si può mettere sul mercato.
1: 3-4 anni i test e dopo il prodotto sarebbe già disponibile sul mercato, oppure ci vogliono ancora anni per la produzione del prodotto?
2: No, la produzione del prodotto non è un grande problema, è soltanto che vogliamo fare un prodotto facile, può essere che questo può essere un spray o qualche cosa così, non sappiamo ancora quando funziona bene nell'uomo, dobbiamo provare questo prima, se è qualche cosa che si deve ripetere o è efficace con un dosaggio semplice, tutto questo non è ancora chiaro.
1: Lei è ottimista? Ha buone speranze?
2: Noi siamo sempre ottimisti quando cominciamo, soltanto che i risultati preclinica sono molto interessanti, veramente sono una prova del principio che si può fare una vaccinazione contro la nicotina, e questo è il più importante. Allora noi siamo ottimisti, ma è chiaro che c'è ancora un passaggio lungo.
0: È molto lungo, era il 2003, un'idea che ancora oggi suona curiosa. Perché mi va Nino Bonocore? Ma insomma, vabbè, pazienza. Lasciamo Nino. Io volevo dare però delle informazioni. Mi spiace per Nino Bonocore. Però questo vaccino contro il tabagismo, la ricerca è andata avanti dal 2003, però non è mai arrivata, almeno finora, a una soluzione definitiva. I vaccini contro la nicotina sono stati studiati, sperimentati, ma non esiste ancora un vaccino approvato e realmente efficace per smettere di fumare. Diciamo che l'unico vaccino per ora rimane, e forse dico una banalità, ma fa niente, la forza di volontà. Alle 14.55, allora io vi saluto, fra poco c'è Loriana Sertoni per nuovi passaggi, mentre per nuove tracce io vi aspetto domani dopo le 14. Statemi bene, buon pomeriggio.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Lino Bini, la scuola elementare in Svizzera, ancora margini di miglioramento in matematica e lettura. E quanto emerge da uno studio condotto dall'Università di Berna per conto della conferenza dei direttori della pubblica educazione. Dai dati raccolti, poco meno dell'80% dei bambini di seconda elementare ha raggiunto gli obiettivi fissati in queste materie, mentre nella comprensione orale la soglia sale all'87%. Un risultato definito soddisfacente che mostra come nel complesso i cantoni stiano agendo in modo armonizzato. Per quanto riguarda i dati regionali, il Ticino è in linea con il resto del paese, con il livello di competenze dei giovani che raggiunge l'84% per la comprensione orale, l'80% in quella scritta e il 76% in matematica. Nei grigioni invece gli allievi brillano decisamente in matematica, l'88%, e risultano sopra la media svizzera anche per quel che riguarda la comprensione orale, 94% e scritta 87%. Parliamo ora di intelligenza artificiale generativa, poiché le aziende che sviluppano tali programmi, prima di metterli sul mercato, dovrebbero valutare meglio rischi e danni dell'eventuale creazione di contenuti falsi di natura sessuale. E quanto auspica una mozione promossa dal Verde Rafael Mai, che il Consiglio federale raccomanda al Plenum di adottare. Una proposta che chiede tra l'altro che le aziende produttrici di tali programmi adottino maggiori misure di tutela e protezione. Per la cronaca regionale, la rassegna Moon & Star continuerà ad animare Piazza Grande a Locarno durante l'estate, questo almeno fino al 2032. Il municipio cittadino infatti ha assegnato l'area alla società che da anni gestisce l'evento musicale in questione, rinnovandole la fiducia visto il risultato ottenuto. Contro il bando di concorso, ricordiamo, era stato inoltrato un ricorso respinto dal Consiglio di Stato ticinese. Sono diminuiti lo scorso anno gli investimenti di aziende straniere in Svizzera, quanto emerge da un'analisi del gruppo Ernst & Young, che ha registrato una flessione di grandi progetti del 24% su base annua. Stando alla società di consulenza, ad essere venute meno sono state soprattutto le imprese americane, solitamente tra i principali investitori, che hanno ridotto i loro impegni del 7%. Scenario simile anche sul fronte opposto, con gli investimenti delle aziende svizzere all'estero calati del 13%. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
2: Buon pomeriggio e ben arrivati a Passaggi, ben ritrovati da me, da Loriana Sertoni, in questo pomeriggio soleggiato dove tutto è pronto, microfoni accesi, cuffie sistemate, un pizzico così di glamour nell'aria, perché oggi il nostro pomeriggio parte direttamente dal red carpet del Festival di Cannes. Poi avremo i nostri colleghi Alessandro Bertoglio e Moira Bubola che ci porteranno dentro l'atmosfera del festival più scintillante del cinema, tra star internazionale, film attesissimi, look che fanno sempre un po' discutere, e poi quel mix di eleganza e follia che solo Cannes sa regalare. Quindi rimanete con noi. Nel frattempo ci sono i Delegation con uno dei loro grandi successi della fine degli anni 70, e questa è You and I. Ben arrivati.

0: Insomma, che pezzo, è Delegation, You and I, quante volte l'ho ballato, non su un tappeto rosso, però adesso dobbiamo srotolare il tappeto rosso perché cambiamo atmosfera, ci spostiamo in uno dei luoghi più iconici del cinema mondiale, dove ogni anno si incontrano star, registi, anteprime attesissime, tappeti rossi che fanno il giro del mondo. Stiamo parlando del Festival di Cannes. Noi abbiamo i nostri Alessandro Bertoglio e Moira Bubola. Buongiorno ragazzi, bentrovati da Cannes.
1: Buongiorno, che piacere essere in vostra compagnia. Comunque si vedono anche persone con le Birkenstock che poi all'ultimo tirano fuori il tacco 12, eh?
0: Beh, certo, perché comunque il pomeriggio le Birkenstock e poi la sera, insomma, scintillanti, certo. Comunque Ale,
2: parlavi di tappeto rosso, sì. Mi sono fatto una cultura alzandomi presto al mattino per andare a vedere i film alle 8:30, sì. Quindi devi fare la fila alle 8. I tappeti rossi ce ne sono addirittura due, perché ce n'è uno meno significativo anche nella seconda sala, la sala Debussy, devi comunque farti la scalettina col tappeto, ma soprattutto quello principale, quello del Gran Teatro Lumière, lo cambiano tutte le mattine. Metti che si vede in televisione un pochino di sporco,
0: è giusto,
2: metti
0: è giusto,
2: che è un po' rovinato, sì. Che ti inciampa qualcuno, poi dopo
0: con quei tacchi poi se inciampa qualcuno dimmi Moira, sì.
1: Vedendo queste cose verrebbe voglia di fare proprio un'inchiesta, un reportage sul dietro le quinte tutto il festival, no? Perché noi vediamo la parte scintillante, sì. Noi vediamo la parte dei film, però poi in televisione le immagini sono quelle dei grandi abiti da sera, dei tappeti che non hanno neanche una macchiolina, eppure c'è un lavoro dietro, migliaia di persone che si spaccano la schiena, e vorrei anche, sarei curiosa di sapere quanto vengono pagate, che condizioni di lavoro hanno. Insomma, esce la giornalista che è in me.
2: Guarda,
0: lo immaginiamo, sì, lo immaginiamo, certo.
2: Non so se esiste, però come la RAI ha la vita in diretta, magari una televisione francese ha la Vie en Direct che ci racconta di più sul dietro le quinte, perché immagino che anche qui siano molto curiosi di sapere dati, numeri, statistiche e curiosità.
0: Sì, ma un po', insomma, quello che succede, i capricci delle star, insomma, anche noi vogliamo sapere un po', diciamo, che cosa sta succedendo in queste ore, qual è l'atmosfera, quali sono i volti, le storie che stanno facendo parlare di più in questa edizione del festival. Basta, mi fermo qui perché se no, sono tanto curiosa, insomma. Quindi
2: comunque le pretese delle star non te le diranno mai, perché primo, se te le dice qualcuno dell'albergo non ci tornano più, e secondo se si sa un po' troppo in giro di vizi e vezzi, magari non vengono neanche più a Cannes, quindi sono cose che non si sapranno
0: top
2: mai.
0: Top secret. Ma partiamo subito dell'atmosfera, no? Allora, ma qual è l'atmosfera che avete trovato in questi giorni? Più glamour del solito o quest'anno, diciamo, c'è qualcosa di diverso nell'aria?
2: Allora, secondo me il glamour c'è, perché comunque i personaggi ci sono, però meno, e quindi di conseguenza devi ridurre un po' la percentuale di appeal e tutto. Ci diceva Anna Spacio, la nostra videomaker, che lei praticamente passa le giornate a filmare i tappeti rossi e la gente che arriva, che per alcuni film addirittura non c'è la ressa dei fotografi, che c'è sempre, per cui insomma il clima è un po' quello. È chiaro, poi dopo sei sempre a casa, sei sempre in un mondo dove ci sono 360 film in 12 giorni, e nemmeno in due vite riusciresti a vedere in quei 12 giorni, e sì, è tutto bello, è tutto esagerato, è tutto scintillante. Anche la qualità dei film, se vogliamo, cambia di stagione in stagione. Quest'anno diciamo che il raccolto non è il migliore.
1: Mi permetto di aggiungere una cosa: siamo in tempi di guerra e questo si respira anche qui a Cannes, sia per i temi affrontati dai film e anche per le notizie che continuano ad arrivare. E in più c'è il cinema francese in subbuglio, perché investito da questa grossa polemica, 2500 tra attori, registi e vari operatori della cinematografia francese hanno firmato una lettera contro, in pratica, il patron di Vivendi, società che possiede Canal Plus. Canal Plus è la maggior società di produzione cinematografica. Perché hanno firmato questa lettera? Perché Vincent Bolloré, uomo che sta accentrando tutto il potere mediatico nella sua unica persona, ha, diciamo, un'idea molto precisa di quello che è il cinema e di quelle che sono le storie che devono essere raccontate, storie che vanno solo in un'unica direzione. Lui è un uomo di destra, tra un anno ci saranno le presidenziali, dunque gli attori, i registi sono preoccupati che l'immaginario collettivo, dunque la fantasia del cinema francese, possa venire imbrigliata, imprigionata, che vengano date dei limiti a questo. E dunque c'è una grossa polemica. È un'edizione, diciamo, sicuramente più sottotono, è anche la 79esima. Si stanno tenendo le cartucce migliori per la prossima? È una domanda aperta, speriamo di essere qui per raccontarla.
0: Sì, Moira, ma infatti la mia domanda era proprio che tipo di cinema sta emergendo in questa edizione, cioè più spettacolare, lungo, più politico, più lungo.
2: Lungo. Troppo film lunghi dopo le due ore, non se ne può più.
1: E io sto, ho gli occhi. Allora, 1:50, 2:20, 3:16, 2:06, 2:40, 2:49, domani 2:47. Insomma, sono film 2:35.
2: Altro che binge watching in televisione di serie, qua te li fai sparati in un film solo, cioè quello da 315 minuti.
0: Tutti lunghi.
2: Sono praticamente sei puntate da 50 minuti, è una serie.
0: Certo. No, devo dire che effettivamente, insomma, bisogna spendere molto tempo per guardarsi un po' tutti i film, perché effettivamente.
2: E anche tanto caffè.
0: Ecco, va bene l'atmosfera. Sentite, ma c'è, dopo guardiamo anche la panoramica del concorso, giustamente con Moira, certo. Ma c'è un momento curioso, divertente che avete vissuto in questi primi giorni? Non so, avete incontrato, chiaramente la solita domanda, no? Qualche VIP, oppure però momenti particolari.
1: Io ce l'ho, mi è capitato.
0: Dai.
2: Te lo lascio raccontare perché è il suo più bello di tutti.
1: Allora, io grazie al mio continuo andare a sfrucugliare nei gadget e soprattutto grazie alla collega Anna Spaccio che è qui con noi, che è la nostra videomaker, mi sono presa una spilletta con la palma di Cannes e l'ho appuntata sulla mia giacca blu. Ieri sono andata ad intervistare il cast del film The Man I Love, che vede come protagonista assoluto Rami Malek, insomma, volto conosciuto dal grande pubblico.
2: Il Freddie Mercury di Bohemian Rhapsody.
1: Sì, infatti, ed è un attore che ha schiere di seguaci e di ammiratori. Mi siedo, lui vede la spilla e mi dice: ma che bella! Dico, ma sì, è un gadget che... Ah, ma la vorrei anch'io!
0: No.
1: E io ho detto, la vendono nei negozi. Non ho fatto il gesto di dargliela. Non mi è proprio venuto, anche perché è una spilla che io ho avuto grazie appunto ad Anna, la mia collega, e per me vale oro, molto
0: certo,
1: della latta di cui è fatta.
0: Però vedi, molto curioso, addirittura lui si è incuriosito la tua spilla, hai capito?
1: Della spilla.
0: Insomma.
1: Estremamente gentile, una personalità davvero sfaccettata, anche una persona che ho trovato molto attenta, molto in ascolto, non è ancora stato preso dal divismo esagerato.
0: Ecco, quindi è ancora coi piedi per terra.
2: Racconto anche il mio?
0: Sì, certo.
2: Che è esattamente l'opposto, perché io sono andato a intervistare Hirokazu Koreeda, regista giapponese.
1: Che ha vinto qua a Cannes,
2: che ha fatto tantissimi film, li hanno portati 8 a Cannes, è stato a Venezia, è stato presidente della giuria 2 anni fa. E siccome noi abbiamo dei gadget aziendali, un'agendina normale rossa, gliel'ho portata e lui l'ha guardata e ha detto: ah beh, ma è fantastico, perché io uso questo tipo di agendine ogni volta che comincio un film. E quindi nel prossimo film ci sarà.
1: Questa è l'aggiunta di Alessandro, certo. Perché questo non l'ha detto. Lui ha detto: grazie per l'agendina. È vero. Io inizio il film con un'agendina. Non ha detto che sarà quella, quello lo dice Ale. Noi speriamo che sia un'agenda RSI su cui il mito.
0: Ma lo speriamo.
1: Koreeda scriverà il suo prossimo film.
2: Sarà sicuramente così. E farà la prima a Lugano.
0: Ecco, e poi tu, Alessandro, gli scriverai e gli dirai: la prego di fare la foto della sua agendina con gli appunti e poi ce li manda, perché così, insomma, noi abbiamo.
1: Le incorniciamo.
0: Va bene. Allora, ma entriamo un po' anche nella panoramica di quello che è il concorso, forse, ragazzi.
2: Ti lascio con Moira.
0: Sì.
1: Io sono qua, a tua disposizione. Andiamo subito, vuoi mettere un brano? Come preferisci tu?
0: Allora, facciamo così. Magari ci ascoltiamo Bastian Baker con All Around Us. Poi vediamo quello che è il concorso. Abbiamo anche qualcosa da ascoltare. Voi tanto siete lì, comodi. Fra 3 minuti torniamo insieme.
1: Noi siamo qua per voi.

0: Lui è Bastian Baker, il nostro Bastian Baker con Around, All Around Us. Noi stiamo parlando di cinema, siamo al Festival di Cannes, lo siamo lì virtualmente, insieme a Moira Bubola e ad Alessandro Bertoglio che ritroviamo. E allora dicevamo, entriamo un po' diciamo nel vivo e nella panoramica di questo concorso, lo facciamo con Moira. Questa edizione ha portato sulla Croisette. Ti piace Moira? Croisette, come
1: sei
0: lo pronuncio,
1: una delle l'anno prossimo ti portiamo qui con noi,
0: vengo anch'io
2: solo per dire Croisette, però
0: solo per dire Croisette. Allora ha portato una delle selezioni diciamo più prestigiose e sorprendenti degli ultimi anni, tanti film in concorso, tanti autori internazionali, drammi, thriller psicologici, fantascienza, Moira, di tutto un po'.
1: Sì, diciamo che i temi legati alla guerra ci sono, punteggiano tutto il concorso, 22 film, sì. E poi ci sono tante relazioni che ci parlano di amicizia, storie d'amore, e la famiglia è anche al centro di molti dei film visti. Vi segnalo che sta facendo discutere molto Minotaur di Andrei Zviagintsev. Lui è un autore, regista russo che vive in esilio perché contrario a diciamo la politica di Putin, e ha portato con Minotaur una storia che sembra molto semplice, perché è una storia di un tradimento, una moglie che tradisce un marito. Loro fanno parte dei cosiddetti russi che stanno bene, non sono degli oligarchi ma davvero hanno una super villa e lavoro prestigioso. La guerra arriva, che naturalmente chiamano operazione, e vediamo i meccanismi di corruzione che gestiscono tutti i rapporti sociali in Russia. Il regista russo non perde occasione per farci vedere quanto sono i più giovani, i più poveri che stanno pagando questo comportamento di Vladimir Putin. Dunque è stato un film applaudito, amato, si chiama Minotaur. E sì, poi abbiamo visto il film di Ryusuke Hamaguchi, All'improvviso, questo è il titolo in italiano, Soudain il titolo francese, una storia che è piaciuta moltissimo alla critica. Si mormora che o questo film o Fatherland di Pavel Pavlikovsky, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quello di Pavlikovsky, potrebbero portarsi a casa qualcosa. E poi c'è anche Fjord di Christian Mungiu, che ci porta in Norvegia, e qui vediamo uno scontro di civiltà. La democratica e razionale Norvegia si trova confrontata con un grosso problema, perché gli immigrati portano un altro tipo di cultura, e come accogliere chi è così tanto diverso da te? Nello specifico una famiglia mista, mamma norvegese, papà rumeno, molto cattolici e anche severi con i figli. E qui si innescherà tutta una questione, perché la scuola pensa che i genitori puniscano fisicamente i figli e porta via i figli ai genitori. Ho parlato con Christian Mungiu e lui mi ha detto che prima di essere regista, lui è stato premiato qua con una Palma d'Oro a Cannes, era giornalista in Romania e aveva sempre seguito questi casi che avvenivano, perché adesso è cambiato anche nel nord Europa, la legislazione è cambiata, che avvenivano proprio nel portare via i figli a famiglie di stranieri. Dunque sì, davvero sono molti temi delicatissimi che il cinema affronta e racconta anche in questo concorso.
0: E grazie Moira. E poi tra i titoli più attesi spicca anche grandi nomi in gara, spicca anche Amarga, non so se lo pronuncio bene, Amarga Navidad, giusto?
1: Sei perfetta.
0: Ecco, guarda che pronuncia. È di Pedro Almodovar, che racconta un po' un viaggio emotivo di un regista alle prese con crisi creativa. Entriamo nell'atmosfera?
2: Vai.
3: Che cosa significa di culto? Una regista di culto? Appartieni forse a una setta?
4: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso soltanto scrivere con la libertà più assoluta?
5: Costi quello che costi?
3: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
4: Non ti riconosco, Monica.
3: Lo so che tu non mi conosci, ma io conosco te.
6: Se c'è un finale, non penso proprio che sarà lieto. Dimentichi che questa è finzione e sono io che scelgo il finale.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
0: Un film che gioca tutto sul confine tra vita reale e finzione, no? Una cosa del genere.
2: Sì, praticamente sono due storie, Amarga Navidad, Natale Amaro, perché si svolge sotto Natale. Il titolo internazionale è anche Autofiction, perché appunto sono due storie che si sovrappongono, una reale e una inventata. Quella reale è un regista in crisi creativa che approfitta dello scoprire che la sua assistente da sempre ha una sorella con un familiare che ha dei problemi di salute, e quello gli dà lo spunto per creare un film. In questo film la protagonista è una regista che ha lei qualche piccolo problema di salute, infatti viene spedita per rilassarsi, per levare un po' di stress in vacanza a Lanzarote, e lei si porta prima l'amica del cuore che ha una crisi familiare, e poi la sorella che ha appena perso per una malattia una persona a lei cara.
0: Sì.
2: E il problema è che dalla vita reale lui trasporta alcuni elementi che le persone intorno a lui gli confidano nella fiction, e quando la sua assistente legge il copione e scopre che praticamente una parte della sua vita è diventata il soggetto del nuovo film, cominciano a esserci tutta una serie di problemi. Il manifesto è bellissimo perché si vedono questi due personaggi riflessi uno dentro l'altro. Il problema è che il regista della timeline reale, chiamiamola così, è un po' Almodovar che si specchia in se stesso, quindi è un gioco complicato, ma a me è piaciuto molto.
0: Questi registi, Moira no, è un film che non racconta solo una storia, ma si interroga un po' forse su come le storie nascono, no? Esatto. E ormai questi registi sono molto creativi. Allora,
2: poi ultimamente non c'è più ciccia, quindi si trova da inventare le storie come capita. Adesso ti faccio una piccola introduzione al prossimo trailer, perché noi siamo qui a Cannes, stiamo guardando 4 film al giorno più o meno, ma poi ne esce uno importante che non è al Festival di Cannes, e quindi l'inviato che ha 2 ore di tempo che cosa fa? Va a vederselo lo stesso.
0: Certo, se lo va a vedere lo stesso. Entriamo nell'atmosfera?
2: Vai.
0: Vado.
5: Abbiamo sentito storie su un cacciatore di taglie mandaloriano e un bambino.
7: Do la caccia solo a criminali di guerra. Elimineremo ogni cattivo nel vostro mazzo di carte.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
7: Prima di affrontare il pericolo, controlla l'armatura.
5: Proteggiamo tutto ciò per cui la ribellione ha combattuto.
8: Buona fortuna. Ne avrai bisogno.
0: Bimbo cattivo. Beh, a parte la colonna sonora, le prime note, già si capisce che partiamo da un titolo che farà battere il cuore a tutti gli appassionati di fantascienza. The Mandalorian. No, Ale, volevo fare una battuta.
2: The Mandalorian, Sertonian.
0: Sertonian. Va bene,
2: allora,
0: Star Wars.
2: Erano otto anni che non usciva un film ispirato all'universo di Guerre Stellari.
0: Sì.
2: The Mandalorian ha già avuto 3 serie TV. Grogu è il bambino, è il personaggio iconico, è questo pupazzetto, è meraviglioso.
0: Sì.
2: Il film è praticamente il sostituto della 4ª stagione televisiva. Molti film di Star Wars sono stati presentati fuori concorso a Cannes, questo no, anche se le date combaciavano, e già quello ha fatto pensare a molti che forse non è proprio tutto quello che i grandi fan si aspettavano. Io da grande fan sono corso a vederlo e sono rimasto un pochino deluso, perché insomma le atmosfere sono un po' quelle, ma molto diluite, e alla fine alcuni elementi tornano a raccontarci storie che un pochino abbiamo già visto. Grogu è sempre Grogu, anche se è diventato un po' un pupazzetto, un po' troppo presente per quello che è ancora sto personaggio, però insomma mi piace, perché Star Wars non puoi dire che è brutto, però io sono un po' deluso.
0: No, assolutamente
1: io andrò dopo Cannes a vederlo.
0: E come, Moira?
1: Io andrò dopo il festival a vederlo. Non me lo perdo.
0: Ecco, no, poi insomma capiremo anche te, Moira, come ti lascerà, perché la storia si colloca dopo la caduta dell'impero. Insomma, la galassia è ancora instabile, insomma, però è ancora lontana questa galassia, ma questa volta arriva direttamente al cinema. Che dire, io vi ringrazio, Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, per averci portato un po' di atmosfera dal red carpet, qui in diretta tra cinema, stelle e curiosità dal festival più scintillante del momento.
2: Saluto con la frase tipica del Mandaloriana, che è questa è la via.
0: Questa è la via. Grazie Moira, grazie Alessandro Bertoglio, buon cinema.
2: Ciao.

0: Grazie Emilia per essere passata qui a Passaggi con Big Big World. Dopo essere stati sul red carpet scintillante e perfetto, avete sentito, lo cambiano anche ogni giorno il tappeto rosso da Cannes perché possa risultare scintillante anche per chi lo vede in televisione e per chi ci passa naturalmente su questo tappeto, facendo attenzione a non inciampare, giustamente. Allora, e dal caos, dal brusio di Cannes noi passiamo, perché poi noi viviamo in un mondo pieno di brusio, notifiche, rumori, parole continue, forse proprio per questo il silenzio oggi è diventato qualcosa di raro, quasi rivoluzionario. Passiamo al silenzio, però il silenzio non è semplicemente assenza di suono, può essere uno spazio di ascolto, di attenzione, di profondità, ed è proprio questo tema affascinante a cui è dedicato il ciclo di Ciclo Stilabili di questa settimana.
1: Ciclo Stilabili.
2: Dopo tre puntate dedicate al silenzio, una domanda è rimasta comunque un po' in sospeso.

0: di diverse pubblicazioni e saggi sul tema, l'ultimo pubblicato per Einaudi è Il silenzio è rivoluzione, parliamo di assoluta mancanza di suono, una dimensione che si trova solo nelle camere anecoiche.
1: Allora, la camera anecoica è in realtà un ambiente speciale che viene progettato per assorbire completamente le onde sonore, eliminando qualsiasi eco, qualsiasi riverbero. Va immaginata proprio come una stanza quadrata, completamente rivestita da questi pannelli fonoassorbenti che è come una sequenza di cunei di gomma piuma, sul soffitto, sulle pareti laterali e anche sul pavimento quando la camera è anecoica in senso pieno. E in realtà sono stanze che vengono utilizzate per fare dei test acustici, cioè per misurare dei suoni all'interno appunto di quella stanza, ovviamente con delle strumentazioni specifiche, e lo si può fare ovviamente registrando il suono puro, senza eco, senza riverbero. Entrare però in una camera anecoica per fare esperienza del silenzio ovviamente è tutta un'altra cosa, e forse il luogo costruito appunto sulla terra, l'unico luogo dove si può fare davvero esperienza dello zero acustico, anzi del sotto zero acustico, e quindi quanto di più simile c'è al silenzio totale.
0: Già, è difficile immaginare questa dimensione di silenzio totale, ma in più non credo che si tratti di un'esperienza facile, vero?
1: Dipende moltissimo, ovviamente, dal vissuto personale, dalle reazioni soggettive. Io nel libro racconto i miei 3 viaggi dentro una camera anecoica. Ci sono stata appunto 3 volte, intanto volevo fare esperienza di questo silenzio così totale. Calcoliamo che l'orecchio umano è sensibile fino a 10 decibel, tutto quello che sta sotto i 10 decibel non lo avvertiamo. Camere semi-anecoiche sono intorno ai 2 decibel, questo significa che magari qualche vibrazione, qualche sottilissimo rumore da una strumentazione tecnica viene registrata, ma per l'orecchio umano è del tutto non avvertibile. Quindi quando alle spalle si chiude questa porta, questa grande porta che mette in qualche modo la stanza sotto vuoto, questa è una sensazione soggettiva, ovviamente non è reale, non si va sotto vuoto, però si ha esattamente la sensazione di un isolamento totale dal mondo esterno. Spesso queste camere fra l'altro sono anche sospese, molto schermate da tutto quello che è l'ambiente intorno, in modo da non avere né suoni ma neanche vibrazioni che poi sono strettamente connesse al suono.
0: Ma e si sta al buio?
1: Allora, questa può essere una scelta. Normalmente quando si chiede appunto di sperimentare la camera anecoica viene spenta anche la luce, e quindi è veramente un'esperienza di deprivazione sensoriale totale, perché siamo immersi in un buio totale, in un silenzio totale, e nel buio noi ci orientiamo con l'orecchio, no? E l'orecchio è anche l'organo dell'equilibrio. Quindi la prima sensazione che si prova è una perdita di equilibrio. Tendenzialmente, infatti, il consiglio è di stare seduti all'interno di una camera anecoica, perché inevitabilmente si tende a muoversi, a oscillare e a perdere tutti i sistemi di riferimento tradizionali. Quindi il primo suggerimento è, innanzitutto io consiglio a tutti di provarla. Si può, in casi eccezionali, ci sono alcune camere anecoiche che aprono al pubblico su prenotazione durante presenza, alcuni festival della scienza o festival dell'ingegneria. Normalmente sono esperienze molto brevi, di 5 minuti. Ci sono invece realtà, c'è il centro americano più importante, quello peraltro da Guinness dei primati, la camera anecoica più insonorizzata attualmente al mondo, che raggiunge quasi meno 30 decibel. Lì si può anche prenotare un'esperienza di 4 ore. 4 ore in questa condizione è veramente tantissimo.
0: Ma in questo spazio teoricamente di silenzio assoluto, al corpo che cosa accade? Come reagisce?
1: In realtà quello che succede, se non ci si fa prendere dal panico e dalla necessità di uscire appunto in questa situazione di assoluta deprivazione di quelli che sono i parametri di riferimento tradizionali,

0: In realtà, in questa dimensione di silenzio totale, poco alla volta il corpo si riprende il suo spazio sonoro, e iniziamo a sentire quello che normalmente non sentiamo, e quindi sentiamo il battito del cuore, sentiamo dei sottili movimenti magari delle nostre articolazioni, sentiamo forte e chiaro il suono del nostro respiro. Qualunque piccolo movimento, anche impercettibile, pensiamo a grattarsi, per esempio, o a riassestare la posizione all'interno appunto della nostra seduta, provoca un rumore fortissimo e quindi ci si ascolta in una maniera completamente diversa. E ascoltare il proprio corpo, i suoni del proprio corpo, non ha nulla appunto di metafisico, è proprio un ascolto con le orecchie, è estremamente interessante.
1: E se questa esperienza della camera anecoica possiamo davvero ritenerla un'esperienza estrema, ci sono però persone che vanno in crisi con soli 10 minuti di silenzio, come racconta nel suo libro.
0: Questo è un esperimento che ho chiamato l'esperimento della camera bianca. Lì è un esperimento, se vogliamo, banalissimo e semplicissimo, cioè è stato chiesto alle persone di stare seduti comodamente e tranquillamente in una situazione di massimo comfort, diciamo, seduti dentro una stanza che non ha niente di appeso alle pareti, senza il proprio cellulare, senza libri, senza nulla che possa attirare l'attenzione o distrarre, e stare semplicemente seduti in compagnia dei propri pensieri. Diciamo, la durata dell'esperimento era dai 6 ai 15 minuti. La maggior parte delle persone ha dichiarato di provare disagio. La fase successiva dell'esperimento, a mio avviso, è ancora più interessante e, da un certo punto di vista, anche più spaventosa, perché ci dice quanto poco siamo inclini a stare soli con noi stessi e con i nostri pensieri. All'interno di questa camera bianca è stato inserito un pulsante che dava una piccolissima scossa elettrica, una scossa elettrica dolorosa, ovviamente non dannosa e non pericolosa. È stato spiegato molto bene che cos'era ed è stato detto alle persone che in realtà l'obiettivo di questo esperimento era stare in compagnia dei propri pensieri senza fare niente dai 6 ai 15 minuti, che però, se qualcuno voleva, poteva ovviamente premere il pulsante. La cosa particolarissima che è successa è che la maggior parte delle persone, piuttosto che stare fermi in compagnia dei propri pensieri per 15 minuti, ha preferito darsi una scossa elettrica dolorosa. Quindi ha preferito farsi del male in qualche modo, male tollerabile, ma comunque un fastidio forte, piuttosto che stare completamente in assenza di stimoli.
1: Certo che questo ce la dice lunga, però è sul bisogno che abbiamo di riconnetterci un attimo e di riscoprirlo, questo silenzio.
0: Sì, è come se avessimo costantemente bisogno di essere distratti da qualcosa, piuttosto che fermarci, piuttosto che ascoltare il silenzio, preferiamo qualunque stimolo, anche uno stimolo negativo, anche uno stimolo leggermente doloroso, sempre meglio che non stare fermi, sempre meglio che non sperimentare che cos'è il vuoto.
1: Il vuoto, sì, o magari proprio i nostri pensieri, sono quelli che ci spaventano. Adesso so che non è la sua materia, la psicologia, però viene un po' così il sospetto.
0: Sì, anche perché poi appunto qui stiamo parlando di silenzio in tanti modi, ma ovviamente forse il silenzio più difficile da fare, anche quando tutto all'esterno tace, è il silenzio dentro di noi. Mettere una pausa al nostro cervello, mettere una pausa ai nostri pensieri è forse ancora più difficile che non andare a cercare il silenzio in una realtà urbana. Una camera anecoica si può costruire, una camera anecoica fra i pensieri è un po' più difficile da costruire.
2: Ciclostilabili.

Queste Jennifer Lopez a passaggi. Oh, le 15:47 minuti, c'è un momento preciso, no? Del pomeriggio in cui il nostro cervello entra in una specie di zona misteriosa. Ce lo dice la scienza, è tra le 15 e le 17, quindi siamo lì nel pieno, che non è più mattina, quindi l'energia e l'entusiasmo, faccio tutto io, sono già spariti, ma non è neanche abbastanza tardi per dire vabbè dai, ormai la giornata è andata. È quell'ora in cui, se siamo a casa, apriamo il frigorifero senza avere davvero fame, fissiamo il telefono sperando in qualcosa di interessante, il caffè, ma sì, è un piacere, ma forse no, è una necessità diplomatica. E poi è scientifico, verso metà pomeriggio, verso quest'ora, aumenta anche la voglia di snack dolci, perché cala l'energia mentale, non so se anche per voi è così, è infatti l'ora in cui improvvisamente tutti passano casualmente vicino alla macchinetta. Vi capita, magari siete proprio lì vicino alla macchinetta mentre ascoltate la radio e pensate che è anche l'orario in cui molte persone diventano così meno concentrate, no? Quindi, tradotto, se vi sembra di rileggere 3 volte la stessa mail senza capirla, a posto, non siete soli, è tutto normale. Allora, intanto adesso ci ascoltiamo Goitein Kimbra con Somebody That Used to Know, un successo dell'inizio degli anni 2000, e tra l'altro facciamo anche, già che ci siamo, gli auguri di compleanno a Goite, che oggi compie anche gli anni. Vero nome Wouter the Bucker, che non dice subito qualcosa a tutti, ma basta citare questo titolo, forse immediatamente parte il ritornello nella testa di mezzo pianeta. Non so, vi dice qualcosa? Un brano che è diventato un successo mondiale, capace di segnare un'epoca, ma di restare ancora oggi, perché è passato qualche anno, una di quelle canzoni che riconosci dopo praticamente mezzo secondo, ma forse anche meno, no? Now and then I think of when

Giro d'Italia torna in Ticino, per la prima volta con una tappa interamente nella Svizzera italiana. Da Bellinzona alla Val di Blenio fino all'arrivo a Cary, una festa per il ciclismo, una vetrina per le bellezze del nostro territorio, una giornata per riscoprire la bicicletta in un Ticino soffocato dal traffico. Martedì 26 maggio, tappone radiofonico su Rete 1 dalle 10, in diretta dalla partenza a Bellinzona con Antonio Bolzani e dalle 15 alle 18 da Cary per le emozioni del gran finale con Paolo Guglielmoni e Axel Belloni. Ci vediamo in giro. Martedì 26 maggio, il Giro d'Italia su Rete 1.

A passaggio anche Gotthard con Smiling in the Pouring Rain. Subito c'è lei, Donatella Rettore, che ci porterà dritti dritti all'appuntamento con l'informazione delle 16. Un'altra ora è scivolata via.

0: Rete 1.
1: Sono le 16.
2: In studio Lino Bini. In un contesto mondiale segnato da tensioni geopolitiche e incertezze economiche, la Svizzera offre alle imprese qualcosa di molto prezioso: la stabilità. A sottolinearlo a Berna, durante un incontro organizzato dall'Associazione Svizzera delle Banche Private, è stata la consigliera federale Karin Keller-Sutter, che ha ricordato come spetti anche alle aziende fare la loro parte, impegnandosi maggiormente per rafforzare tale stabilità. Parole chiare quelle della responsabile del Dipartimento Federale delle Finanze, lette come un messaggio a UBS, banca critica nei confronti del governo che da tempo chiede un inasprimento dei requisiti patrimoniali per gli istituti di rilevanza sistemica too big to fail. Il Consiglio federale è contrario affinché vi sia una richiesta sistematica a livello federale di un estratto del casellario giudiziale per ottenere un permesso di soggiorno, una prassi adottata dal Ticino che il democentrista Piero Marchesi chiede con una mozione venga estesa anche alla luce dell'inchiesta che a Roveredo ha portato all'arresto di più persone, una delle quali aveva ottenuto il permesso di dimora nonostante i suoi precedenti penali. Secondo il governo, l'adozione della pratica ticinese creerebbe troppa burocrazia e sarebbe in contrasto con l'accordo di libera circolazione, governo che invita pertanto il plenum a respingere la proposta, che comunque sarà oggetto di analisi. Nel conflitto russo-ucraino, l'esercito di Kiev avrebbe colpito un importante quartiere generale dell'intelligence russa, Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. A darne notizia il presidente ucraino Zelensky, che attraverso i suoi canali social mostra l'attacco simultaneo di più droni sul villaggio russo. Nessun commento per ora da parte di Mosca. Mosca che attraverso il portavoce del Cremlino Peskov nelle scorse ore ha aperto nuovamente alla possibilità di trattative per porre fine alle ostilità, anche grazie all'impegno in tal senso offerto dalla Cina durante il recente viaggio a Pechino del presidente russo Putin. Air France e Airbus sono colpevoli di omicidio colposo per lo schianto nell'Atlantico di un apparecchio in volo da Rio de Janeiro a Parigi nel 2009, schianto che causò la morte di tutte le 228 persone a bordo. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Parigi, che ha condannato le due società assolte in primo grado alla pena massima. Per i giudici, la responsabilità dell'incidente e del risarcimento devono ricadere esclusivamente sulla compagnia aerea e sul costruttore. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
1: Ben ritrovati, passaggi 16 e 3 minuti con me, Loriana Sertoni, e subito le Pointer Sisters con Jump.

0: Pointer Sisters con Jump, Fuma Love. E adesso noi Jump, a proposito di Jump, facciamo un salto in un appuntamento che diciamo in un'epoca, in un momento fatto di tecnologia, notifiche, velocità, schermi, ecco, ci invita a fare una cosa sempre più rara, ovvero uscire di casa e tornare ad osservare la natura. Perché? Perché parliamo del Festival della Natura nella Svizzera italiana, un festival che è iniziato ieri ma che fino al 25 di maggio offrirà davvero un'immersione nel verde. E quest'anno tra l'altro è un anno molto importante. Ma intanto io voglio parlarne con Pietro Garzoli, che è educatore ambientale, biologo, ma anche coordinatore del Festival della Natura nella Svizzera italiana. Buongiorno Pietro, ben arrivato.
1: Buongiorno.
0: Allora Pietro, noi abbiamo detto prima che possiamo darci del tu.
1: Esatto. Sì.
0: Bene, allora. Allora, un festival che quest'anno celebra tra l'altro la sua 10ª edizione, quindi è un festival molto importante, e cominciamo col dire, Pietro, cosa rappresenta oggi questo traguardo per il festival, 10 anni di festival?
1: Rappresenta il lavoro di tutti questi 10 anni che ha consolidato tantissime partnership, tantissime collaborazioni sul territorio, che portano quest'anno ad avere più di 46 per l'esattezza attività in tutta la Svizzera italiana e 750 in tutta la Svizzera, perché è un evento a livello nazionale.
0: È un evento grosso.
1: Proprio tutte queste collaborazioni.
0: Allora Pietro, magari ricordiamo un po' come è nato questo festival, ma anche come è cambiato negli anni.
1: È nato 10 anni fa in concomitanza con la Giornata Mondiale della Biodiversità del 22 maggio, quindi domani. Si è deciso di fare degli eventi che portassero la popolazione ad avvicinarsi ai temi legati alla biodiversità e alla conservazione della natura e alla conservazione del territorio. Quindi si è deciso di invitare varie associazioni, vari partner a proporre degli eventi gratuiti alla popolazione, e piano piano negli anni sempre più partner, sempre più associazioni si sono avvicinate a questo festival, e quest'anno compiamo appunto il 10° anniversario.
0: Pietro, ma oggi si parla tanto, no, di biodiversità, ma secondo te quanto siamo davvero consapevoli della natura che ci circonda?
1: Potremmo esserlo di più, nel senso che anche guardando la mappa che si può trovare sul nostro sito,
0: dopo lo diamo,
1: dove ci sono gli eventi in questo weekend, in questi 5 giorni, anche io che sono biologo in certi punti ho detto: cavolo, qua è interessante vedere che ci sono degli eventi e
0: vedi,
1: delle cose da osservare. Quindi
0: ti sei stupito?
1: Ci sono tantissime cose. Un pochino stupito, sì, dopo ammetto che essendo del mestiere forse alcune chicche le conoscevo già, però secondo me la popolazione può rimanere molto sorpresa.
0: Allora Pietro, sicuramente c'è un momento magico che le persone portano a casa dopo queste esperienze, no?
1: Sì, il fatto di scoprire proprio quello che dicevi tu, scoprire che fuori dalla porta di casa o in zone vicino a casa ci sono delle particolarità. Proprio ieri ho partecipato a un'attività alle Bolle di Magadino, c'erano persone che abitavano a Gordola, abitavano a Pontone, e mi dicevano: non sono stato qua spesso e è bello vedere la natura così da vicino in un posto vicino a casa. Quindi proprio vedere che la gente può capire l'importanza della natura e della biodiversità anche fuori da casa.
0: E certo, perché insomma anche solo l'ascolto del canto degli uccelli, le passeggiate botaniche, un po' un modo anche per educare forse Pietro le nuove generazioni a un rapporto diverso con l'ambiente, o forse sono più sensibili le nuove generazioni in questo senso?
1: Sicuramente le nuove generazioni sono, diciamo, un bel obiettivo parlare con le nuove generazioni. Però non dobbiamo dimenticarci anche degli adulti, che ogni tanto si sanno ancora sorprendere di cose che non conoscono. Appunto l'esempio di ieri sui funghi è un bel esempio, erano adulti che mi dicevano che tante cose non le sapevano.
0: Ecco, bisogna sempre sorprenderci, un festival che in fondo ci ricorda una cosa molto semplice, però spesso dimenticata, che non serve andare lontano per ritrovare la natura, basta rallentare un attimo, guardare meglio quello che abbiamo intorno, tra un sentiero nel bosco, una passeggiata sotto le stelle, insomma diciamo che un festival che ci invita un po' a riconnetterci, no, con la natura in modo personale.
1: In fondo molti e molte di noi, quando abbiamo bisogno un attimo di pausa dalla frenesia, andiamo a fare una passeggiata in natura, e qua il festival ci dà la possibilità di di fare questa cosa e imparare anche delle cose nuove.
0: Assolutamente. Adesso daremo il sito per andare a vedere tutti i dettagli, però abbiamo detto ci sono diverse esperienze. Magari Pietro, ce ne vuoi raccontare qualcuna?
1: Sì, io posso rindirizzarvi verso quelle dei prossimi giorni, perché il festival è cominciato ieri e il prossimo weekend è quello, diciamo, il momento clou del festival.
0: Sì.
1: E domani sera ci saranno molti eventi serali con delle conferenze, ad esempio all'Università della Svizzera Italiana o una conferenza con un micologo a Faido. E poi ci saranno delle escursioni serali, secondo me molto interessanti, col Centro Protezione Chirotteri che a Bellinzona porterà a scoprire appunto i pipistrelli, oppure a Locarno anche un'escursione sul gambero di fiume indigeno.
0: Questo
1: già è molto interessante, perché sono specie che sappiamo che ci sono, ma saperne di più può essere molto interessante.
0: E dove si va? Dove si va a scoprire i pipistrelli, Pietro?
1: I pipistrelli nella golena del fiume Ticino si va, l'esperta del Centro Protezione Chirotteri porta le persone lì in golena.
0: Va bene, quindi non dobbiamo avere paura dei pipistrelli, assolutamente.
1: No, questo sicuramente no.
0: Ecco, sono amici anche loro della natura. Allora Pietro, un festival, abbiamo detto che compie 10 anni, avete tutto il tempo di andare ad immergervi nella natura, perché fino al 25 di maggio questo festival, abbiamo detto, offrirà un'immersione nel verde e a contatto con la biodiversità, con tanti eventi, e ce ne sono ancora tanti. Pietro Garzoli, io ti ringrazio per averci accompagnato dentro questa 10ª edizione del festival. Magari se vuoi aggiungere qualcosa, assolutamente sei liberissimo, altrimenti diamo comunque il sito del festival per poter dare i dettagli ai nostri ascoltatori. Pietro.
1: Sì, ho parlato molto di attività per adulti, ci tengo a dire che ci sono anche attività per famiglie, bambine e bambini, soprattutto sabato e domenica, con ad esempio Pro Natura e il Parco Villa dei Cedri, ad esempio, che propongono delle attività per bambine e bambini e famiglie. E quindi è importante che è un festival per tutti. Si possono trovare i dettagli appunto sul sito.
0: Allora, dettagli sul sito con tutti gli eventi. Lo diamo il sito, Pietro?
1: Sì, festivaldellanatura.ch. Scrivendo questo su internet troverete direttamente tutti gli eventi della Svizzera Italiana e del Ticino.
0: Ecco, poi io ho guardato appunto il sito e c'è una bellissima mappa anche, favolosa. Dovete andare a guardare tutto in dettaglio, perché è veramente molto, tutto molto particolare, se avete voglia di fare una bella immersione. Grazie mille Pietro Garzoli, appunto, per averci accompagnato dentro questa edizione. Pietro, che lo ricordiamo, è educatore ambientale, biologo e anche il coordinatore di questo festival della natura della Svizzera Italiana. Concludiamo dicendo che forse il messaggio più bello è un po' questo, no? Che la natura non è un posto da visitare ogni tanto, ma è il nostro ambiente quotidiano che abbiamo solo bisogno di tornare ad ascoltare. Possiamo concludere così, Pietro?
1: Sì, penso che è un bel messaggio.
0: Dai.
1: Questo weekend ci dà la possibilità di andare veramente a scoprire delle chicche, quindi
0: bene.
1: Vi aspettiamo in giro.
0: Vi aspettiamo in giro, bene, grazie mille Pietro Garzoli, grazie, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie Pietro.

J-Ax con la sua Italia Starter Pack da Sanremo 2026, questo ultimo festival di Sanremo. Allora, abbiamo parlato di natura ed è una di quelle cose che diamo un po' per scontate, no? Finché poi insomma non ci fermiamo davvero a farci caso, è sempre lì la natura anche quando proprio non la stiamo guardando. Un po' pensiamo al ritmo delle stagioni, pensiamo alla luce che si muove durante la giornata, e quindi proprio per questo magari a volte dimentichiamo quanto sia fondamentale, perché la natura è benessere, è il tempo che rallenta, un po' il posto dove il rumore, il brusio, no? Prima parlavamo brusio della vita quotidiana, si attenua e lascia spazio a qualcosa di semplice, no? E quindi ogni volta che anche solo facciamo una bella camminata in un bosco ad ascoltare il suono dell'acqua o a osservare il cielo senza distrazioni, ieri sera c'era un cielo tra l'altro bellissimo, c'era la luna e Giove, insomma, in un grande abbraccio, ma questa è un'altra storia. Ci accorgiamo comunque di una cosa, no? Quando siamo lì immersi nella natura, che non siamo separati da tutto questo, ma proprio ne facciamo parte. Quindi a volte ci dobbiamo veramente rilassare e goderci un po' più di verde, se così possiamo dire. Allora, adesso ci sono i Mamas & Papas a Passaggi con Monday Monday.

Ed eccola qua Annalisa con Direzione la Vita. Passaggi volge al termine. Io vi aspetto domani, vi lascio ascoltare Doors di Noah Kahan, un brano che parla di trauma, di fuga e di quelle porte che nella vita a volte sembrano non aprirsi mai, anche quando spingi con tutte le forze, ma la porta proprio non si apre. Invece si apre una porta, è quella di Tempo Reale con Axel Belloni e Lara Van Gameren, una porta che si apre di colpo sul mondo con il flusso delle notizie che entrano senza filtri, una dopo l'altra e in tempo reale. E allora io vi dico che me ne devo andare perché devo lasciare lo spazio ad Axel e Lara. Ci risentiamo domani, vi auguro un bel pomeriggio, un sereno pomeriggio. A domani. Ciao ciao.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: C'è Superman che scende dal tetto. Siamo a Losanna, ospedale universitario del CHUV, e ieri pomeriggio i bambini del reparto pediatrico hanno visto i loro supereroi calarsi dal tetto. Alcuni professionisti dei lavori in quota infatti si sono calati in corda doppia dal tetto e, vestiti appunto da supereroi dei fumetti, hanno fatto toc toc al vetro per salutare e intrattenere appunto i piccoli pazienti. Un evento organizzato per festeggiare il primo anniversario del nuovo ospedale pediatrico di Losanna, un importante cambiamento per tutta la sanità nella regione e nel cantone, visto che ha riunito in un'unica struttura la maggior parte delle cure pediatriche dagli 0 ai 18 anni. L'iniziativa è stata offerta, quindi gratuitamente, da un'azienda specializzata in interventi su edifici e lavori verticali. Un'iniziativa che l'ospedale ha subito accolto per rendere il soggiorno meno pesante per questi bambini, perché alla fine, in fondo, i veri supereroi non sono Batman, non è Superman che si sono calati dal tetto, ma sono i bambini che così piccoli si trovano ad affrontare delle cose così da grandi. Eccoci qua, sono le 16.30, è giovedì e questo vuol dire che siamo in due. Ciao Lara, ben arrivata.
2: Buon pomeriggio Axel, buon pomeriggio.
1: Questo è Tempo Reale, le notizie in tempo reale da qui alle 18. La prima è una buona notizia, insomma, questa immagine di Superman, di Batman che scende dall'ospedale, insomma, è una bella notizia, no?
2: Una bella notizia, bella notizia, una bella storia.
1: Bella storia per cominciare, un po' meno, perlomeno per chi viaggia, quella che stai per raccontare tu, perlomeno sì. L'aggiornamento che stai per dare tu.
2: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone da Gravesano ad Agno. Per quanto riguarda invece la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti.
1: E insomma, dicevamo, tempo reale, le notizie in tempo reale e le notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Partiamo da una notizia internazionale, ma che tocca anche la Svizzera e la Svizzera italiana. Parliamo degli attivisti della flottiglia che sono stati espulsi da Israele e trasferiti in Turchia. Nel pomeriggio tutti gli oltre 400 attivisti dell'ultima spedizione della Global Sumud Flottiglia voleranno o stanno volando da Israele in Turchia. Tra di loro ci sono anche gli attivisti svizzeri, compreso un attivista ticinese. Il Ministero degli Esteri israeliano dal canto suo appunto ha confermato l'espulsione di tutti gli attivisti dal paese, lo ha fatto pochi minuti fa. Tre giorni fa, lo ricordiamo, Israele aveva intercettato le barche della flottiglia e aveva portato tutti gli attivisti al porto di Ashdod, dove erano appunto stati fermati e arrestati. Secondo il centro legale che assiste gli attivisti, questi ultimi avevano subito maltrattamenti e abusi che avevano causato il ricovero di almeno 3 persone. Inoltre, un video pubblicato ieri proprio dal ministro israeliano della sicurezza Israel Ben Gvir mostrava file di persone, di attivisti, ammanettate e inginocchiate con la faccia a terra, un video che aveva provocato l'indignazione e diverse critiche a livello internazionale. E tra i vari stati a condannare questo comportamento c'era anche la Turchia, dove, lo abbiamo detto, una volta atterrati gli attivisti potranno rientrare nei rispettivi paesi, visto che dovrebbero essere tutti ancora in possesso di un documento di viaggio. Infine, per

0: comunicazione scritta e nelle principali esercizi di matematica, e non risulta alcuna differenza significativa tra i cantoni. Dai dati emerge però anche il peso delle disuguaglianze sociali sul percorso scolastico degli allievi, e il fattore che incide maggiormente sull'apprendimento è la condizione socio-economica delle famiglie, seguita dalla lingua parlata a casa e dallo statuto migratorio. Gli studenti provenienti da contesti più privilegiati hanno infatti ottenuto generalmente risultati mediamente migliori. È quasi assente invece a livello nazionale il divario legato al genere degli allievi e delle allieve. Questo aspetto, legato appunto alle condizioni socio-economiche delle famiglie, non risulta statisticamente rilevante per il Canton Ticino, e questo, secondo il DEX, è la conferma della capacità del cantone di limitare l'impatto delle disparità individuali sul percorso scolastico. Per quanto riguarda la Svizzera italiana, Moon & Stars rimane in Piazza Grande fino al 2032. Sarà quindi ancora Moon & Stars a organizzare i concerti estivi a Locarno nei prossimi 6 anni. Il municipio ha concluso oggi il concorso pubblico per assegnare l'utilizzo di Piazza Grande e Largo Zorzi nel periodo 2028-2032. Il concorso era stato aperto nel settembre del 2025. Le candidature sono state analizzate da un gruppo d'accompagnamento con membri interni al comune di Locarno e specialisti esterni. Tra le 3 società candidate è stato appunto scelto il progetto di Moon & Stars per le qualità progettuali, la solidità, il coinvolgimento del territorio e la capacità di rispondere agli obiettivi indicati dal concorso.
1: Non ci sarà Zaz a Moon & Stars quest'anno, che comincia il 9. Ci saranno Amy Schiller, Comi e Salda Vinci, ma diciamo che va bene Zaz.

0: Zaz, Je veux, brano che ha già un qualche annetto, era il 2010. Torniamo in tempo reale per una notizia che ha fatto l'apertura di quasi tutti i giornali o perlomeno i siti, visto che è successo questa mattina presto in Italia.
1: Sì, questa mattina a Napoli hanno avvertito un terremoto con epicentro ai Campi Flegrei davvero all'alba di questa mattina, poco dopo le 5:30, quindi molti si sono svegliati per aver avvertito questa scossa di magnitudo 4.4. Per il momento però non si segnalano danni importanti.
0: Si sa insomma che quella zona, in particolare la zona dei Campi Flegrei, è toccata da questo fenomeno del bradisismo, quindi questa insomma c'è la terra di fatto che ribolle sotto i Campi Flegrei, e anche l'anno scorso c'era stata una scossa simile, no?
1: Sì, esatto, il 30 giugno di un anno fa si è registrata la più violenta scossa degli ultimi 40 anni. Si è parlato di una scossa di magnitudo di 4.6, ricordiamo questa mattina invece all'alba la scossa è stata di un magnitudo poco distante, 4.4.
0: Scossone, mi viene da dire, per passare alla prossima notizia, è successo alla Corte d'Appello di Parigi. Parliamo di un caso che riguarda il mondo dell'aeronautico, il mondo degli aerei, perché a Parigi la Corte d'Appello oggi ha condannato Air France, quindi la compagnia di bandiera francese, e Airbus, quindi i fornitori di aerei, per omicidio colposo. La vicenda ci porta indietro al 2009, quando un aereo appunto della Air France, un Airbus, era precipitato nell'Oceano Atlantico in un incidente in cui morirono 228 persone. Air France e Airbus dovranno pagare 225.000 euro di multa a testa e sono state entrambe riconosciute responsabili civilmente dei risarcimenti alle famiglie delle vittime. Ricordiamo un po' come era andata la cosa: l'aereo era partito da Rio de Janeiro ed era diretto a Parigi, un aereo che scomparve dal radar il 1 giugno del 2009 durante una tempesta sull'Atlantico. I resti dell'aereo furono trovati, così come le scatole nere, per risalire agli ultimi momenti, insomma agli ultimi minuti di questo aereo, ma vennero recuperate solo 2 anni dopo, quindi solo nel 2011, a 4.000 metri di profondità appunto nell'oceano. Secondo l'accusa, e questo è il motivo per cui alla fine la Corte d'Appello ha dato ragione all'accusa, Airbus non avrebbe controllato correttamente i rischi legati ai sensori difettosi, mentre Air France non avrebbe fornito un addestramento sufficiente all'equipaggio. Diciamo una sentenza in appello, perché nel 2022 sia Airbus sia Air France erano state assolte perché non c'era stata una dimostrazione del legame tra negligenza di queste due realtà, di Airbus e Air France, e l'incidente, ma già allora il tribunale aveva evidenziato dei problemi nella gestione appunto degli allarmi tecnici e della comunicazione dei rischi ai piloti. Due elementi, gli allarmi tecnici e la formazione dei piloti, che sono stati ritirati fuori con il ricorso in appello, che ha quindi ribaltato la decisione iniziale e ha chiuso così un procedimento decisamente lungo. Lo ricordiamo ancora una volta, è un evento che è successo nel 2009, che soprattutto in Francia ha attirato molto l'attenzione anche dell'opinione pubblica. Siamo arrivati alle 16:43, dopo questa doppietta di notizie. Torniamo con la musica, torniamo al 1978 e arriva Renato Zero.

0: Lui chi è Renato Zero con il triangolo, ci ha portato alle 16.47, vogliamo guardare un po' già avanti, o perlomeno le FFS guardano già nel futuro, guardano già nel 2027 e hanno dato qualche anticipazione su alcuni collegamenti, su laddove potenzieranno i collegamenti ferroviari.
1: Sì, esatto, hanno annunciato le novità del nuovo orario che inizierà il 13 dicembre del 2026 e andrà avanti fino all'estate e probabilmente al dicembre del 2027, quindi ci sono sia novità per quanto riguarda l'estate del 2027 che è lontana, ma anche l'inverno 2026-2027 che è un po' più vicino, quindi direi di iniziare da lì, perché dopo l'esito positivo di quest'anno anche l'anno prossimo, dal metà di dicembre fino alla fine di marzo, durante fine settimana e nei giorni festivi, ci sarà il collegamento S10 Tilo che porterà fino ad Airolo e soprattutto verso le mete sciistiche, quindi ci sarà la possibilità di andare a sciare con un treno senza la necessità, per chi arriva dall'Italia, di cambiare a Mendrisio, perché la S10 è la linea che collega Malpensa solitamente a Chiasso. In questo caso invece il collegamento si prolungherà verso l'Alto Ticino.
0: È vero che è una pratica quella di andare a sciare con quel treno che è molto utilizzata in Svizzera interna. Sì. Svizzera interna vedi tantissime persone che hanno gli sci e gli scarponi con sé sul treno, da noi un po' meno, però evidentemente, visto che hanno deciso di potenziare e di rinnovare questa cosa, evidentemente funziona. Prima di farti dire le cose sull'estate 2027, ne approfitto per dire che martedì c'è il Giro d'Italia che passa dal Ticino e ci sarà, insomma, ci saranno delle strade chiuse e da questo punto di vista, mi leggo al Tilo, ci saranno dei treni supplementari che faranno la tratta fino a Faido. Per chi vorrà andare a vedere l'arrivo a Cari, c'è la possibilità, c'è praticamente un treno ogni mezz'ora che arriverà fino lì. Breve inciso, più vicino nel tempo, e adesso ci proiettiamo all'estate 2027.
1: Sì, andiamo in là di un anno, le temperature ormai sono quelle estive, però tra le novità c'è un treno diretto da Zurigo a Rimini che sarà attivo unicamente durante l'estate del 2027, almeno queste sono le novità di oggi che hanno annunciato le FFS. Un'altra novità invece, non per quanto riguarda l'estate, ma un collegamento giornaliero sarà garantito, anzi due collegamenti giornalieri saranno garantiti tra Zurigo e Venezia, insomma sia in una direzione che nell'altra, anziché un solo collegamento com'è la situazione attuale, appunto tra Zurigo e Venezia, Venezia-Zurigo. Un'altra novità per quanto riguarda sempre Zurigo, l'attuale treno giornaliero che ha destinazione Firenze viaggerà solo fino a Bologna e questo sarà il treno che poi durante l'estate del 2027 arriverà fino a Rimini, però durante il resto dell'anno non ci sarà più il diretto da Zurigo a Firenze. E un'altra perdita di tratta è quella dell'attuale treno che parte da Basilea, ferma a Lucerna e ha destinazione finale Milano, non arriverà più, lo diciamo, dal 13 dicembre del 2026 fino al capoluogo lombardo, ma terminerà la corsa a Lugano, e questo a causa del numero insufficiente di tracce a disposizione. Verrà però mantenuta la tratta in direzione opposta, quindi ci sarà comunque il Milano-Basilea.
0: Poi noi chiaramente parliamo di collegamenti diretti senza dover cambiare, poi evidentemente uno che vuole andare da Basilea a Milano arriverà a Lugano e dovrà cambiare treno, però sono alcune delle novità che ci porteremo avanti da fine 26 per tutto il 2027 per chi viaggia in treno.

0: Siamo arrivati al momento delle previsioni del tempo con Lisa Moser da Locarno Monti. Buonasera Lisa.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Oggi è arrivata l'estate.
1: Beh sì, possiamo dire proprio così. Abbiamo una zona di alta pressione che si è estesa oggi da sud-ovest verso l'Europa centrale e che rimarrà piuttosto stazionare e determinerà il tempo dei prossimi giorni. Andando magari con ordine da questa sera, sono presenti ancora alcune velature, per il resto la serata e la notte trascorreranno con cieli generalmente sereni e domani in tutta la Svizzera avremo una giornata soleggiata, ad eccezione di qualche piccolo cumulo che potrà svilupparsi sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature massime, come detto, sono piuttosto miti per il periodo, con dei valori che al sud raggiungeranno i 29 gradi, mentre al nord saranno attorno ai 27. Anche in montagna abbiamo condizioni di venti generalmente deboli dal settore nord e l'isoterma di 0 gradi sarà attorno ai 4.000 metri.
0: Diversi giornali anche in Svizzera interna hanno iniziato a tirare l'attenzione sulle temperature che potremmo raggiungere in questo fine settimana lungo. Per alcuni sarà quel lunedì di Pentecoste sarà un'occasione magari per avere qualche giorno di vacanza in più, senza entrare troppo nel dettaglio, ma sarà effettivamente un weekend che va su questa falsariga, quasi estivo possiamo dire.
1: Sì, esatto, possiamo parlare proprio di weekend estivo con le temperature massime che raggiungeranno e potranno anche localmente superare i 30-31 gradi. Diciamo che il picco di questo anticiclone, quando anche le temperature potranno raggiungere i valori più elevati, sarà verso l'inizio della prossima settimana. Quindi sì, appunto anche le temperature sono di diversi gradi superiore alla norma, quindi possiamo parlare decisamente di un weekend estivo.
0: Grazie Lisa, poi ovviamente nei prossimi appuntamenti già da domani tutte le informazioni sul weekend lungo. Intanto ti ringrazio, ti auguro una buona serata, buon lavoro.
1: Grazie altrettanto.

0: Sorrenti, il lento di oggi era Non so che darei dal 1980. Tra poco il notiziario, il tempo solo di dirvi, abbiamo detto poco fa del weekend lungo per alcuni che culminerà con il lunedì di Pentecoste e comincia già in parte l'esodo verso sud. Ci sono già un paio di chilometri di colonna al portale della Galleria del San Gottardo verso portale nord in direzione del Ticino. Tra poco tutto il resto del bollettino, ma intanto si sono fatte le 5 e quindi spazio al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. La scuola elementare in Svizzera ha ancora margini di miglioramento in matematica e lettura. E quanto emerge da uno studio condotto dall'Università di Berna per conto della conferenza dei direttori della pubblica educazione. Dai dati raccolti, poco meno dell'80% dei bambini di seconda elementare ha raggiunto gli obiettivi fissati in queste materie, mentre nella comprensione orale la soglia sale all'87%. Un risultato definito soddisfacente, che mostra come nel complesso i cantoni stiano agendo in modo armonizzato. A spiccare sono però le differenze tra allievi con condizioni sociali più deboli e con un passato migratorio, dove raggiungere le competenze fondamentali è mediamente il 20% in meno di allievi. Per quanto riguarda i dati regionali, il Ticino è in linea con il resto del paese, mentre per quanto riguarda la disparità di risultati non emerge nessuna differenza dettata dalla condizione economica o dal passato migratorio. E allora sentiamo in merito alla direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio.
3: In questo contesto il Canton Ticino si distingue positivamente rispetto agli altri cantoni, dove l'origine sociale e il passato migratorio rimangono fattori determinanti e che condizionano i percorsi di studio. E questo è dovuto agli sforzi che sono stati fatti negli anni da parte del Canton Ticino a livello di scuola pubblica e di scuola obbligatoria, con politiche di integrazione linguistica, con la scuola media unica, con il rafforzamento del sostegno pedagogico e anche degli aiuti volti a promuovere l'inclusione e l'equità. Inoltre in Ticino la scuola dell'infanzia inizia già a 3 anni e questo è sicuramente un fattore positivo.
2: Il controllo federale delle finanze richiama l'amministrazione poiché non stimerebbe con adeguato anticipo i costi d'esercizio, soprattutto nel settore informatico. Secondo l'organo di vigilanza si tratta di una mancanza importante, visto che eventuali oneri supplementari graveranno sulle generazioni future. Nel rapporto di attività 2025 presentato a Berna, criticità vengono riscontrate anche in altre spese, come i costi supplementari dei lavori negli aerodromi militari che ospiteranno i futuri aerei caccia F-35. Tempo di bilanci per le 3 assicurazioni sociali svizzere che hanno chiuso il 2025 in chiaroscuro. Se l'AVS, ovvero l'assicurazione vecchiaia, e l'IPG, perdita di guadagno, hanno registrato un risultato positivo rispettivamente di 1 miliardo e 800 milioni e 179 milioni di franchi, la I, l'assicurazione invalidità, ha segnato una performance negativa di 209 milioni. Ne dà notizia Compensuisse, l'istituto che gestisce i 3 fondi di compensazione, che definisce i risultati buoni. Alla fine dello scorso dicembre, patrimonio gestito da Compensuisse ammontava a poco meno di 51 miliardi di franchi, 4,6 miliardi in più del 2024. Dall'estero sono stati espulsi tutti gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, la nuova missione navale per portare aiuti a Gaza, intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano. Tutti gli attivisti arrestati hanno lasciato Israele a bordo di voli charter della Turkish Airlines. Israele ha avvertito: non permetteremo alcuna violazione del nostro blocco navale. Nel conflitto russo-ucraino l'esercito di Kiev avrebbe colpito un importante quartiere generale dell'intelligence russa a Kherson, provocando un centinaio di vittime tra morti e feriti. A darne notizia il presidente ucraino Zelensky, che attraverso i suoi canali social mostra l'attacco simultaneo di più droni sul villaggio russo. Nessun commento per ora da parte di Mosca. E infine per lo sport, calcio, ora è ufficiale, Mauro Lustrinelli è il nuovo allenatore dell'Union Berlino, formazione che ha terminato all'11° posto la stagione nella Bundesliga tedesca. Domani in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo.
0: Ed eccoci qua, tempo reale, ringraziando Lino Bini per il notiziario, 17 e 4 minuti, tempo reale fino alle 18 con le notizie che arriveranno, che commenteremo insieme con le notizie del giorno, con quello che è successo, con lo sport, insomma con i soliti nostri elementi e purtroppo anche con il traffico.
1: In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno. Per quanto riguarda la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud, tra Vassen e Göschenen, sono segnalate code di 2 km, con conseguenti ritardi di circa 20 minuti.

0: Love, l'amore che brucia, l'amore che scalda i cuori dei tifosi. Parliamo di mondiali di hockey, allora ne parliamo perché sono in corso anche adesso, ormai ci siamo un po' abituati agli orari, ci sono un paio di partite nel pomeriggio in questa fase e ce ne sono un paio alle 20:20, hanno scelto questo orario molto svizzero e tra l'altro stasera gioca la Svizzera, torna in pista e gioca questa sera contro la Gran Bretagna. Però non è tanto di risultati che volevamo parlare, ma della grossa domanda che ci si pone sempre, ovvero cosa ne viene in tasca un paese come la Svizzera quando ospita un evento come un mondiale. Ora partiamo, faccio il pistolotto, faccio la premessa. Evidentemente è un prestigio internazionale avere una competizione, la massima competizione nel mondo dell'hockey e nel nostro paese. Tra l'altro non ci eravamo riusciti per colpa del Covid nel 2021, ce la facciamo quest'anno. E dall'altra parte c'è, chiaramente l'abbiamo visto, lo vediamo per chi guarda le partite, la gioia dei tifosi che non è quantificabile in maniera tangibile, se non perlomeno nei biglietti venduti, e tra poco ci arriviamo, e nelle consumazioni della buvette, che sono sempre piuttosto alte. Detto questo, entriamo un po' nel dettaglio, il classico calcolo costi-benefici.
1: Sì, quanto costano quindi questi mondiali di hockey? Complessivamente si parla di circa 50 milioni di franchi, e il costo maggiore, quindi la voce più pesante di questi 50 milioni di franchi, riguarda le infrastrutture con le piste di Friburgo e Zurigo, che è dove si gioca, che hanno dovuto essere adeguate agli standard internazionali e in particolare hanno dovuto ridurre i posti a sedere. Quindi a Zurigo si è scesi da 12.000 posti a 10.000, mentre a Friburgo da 9.300 a 7.500. Inoltre sono anche stati riorganizzati, sempre in queste piste, gli spogliatoi, e sono anche stati creati degli spazi per i commentatori, per gli studi televisivi, insomma per fare un po' di spazio per tutte le persone che hanno raggiunto questo evento.
0: Questo ovviamente ha un costo, lo ripetiamo, complessivo di 50 milioni di franchi. La domanda numero due è: chi paga? Allora, i costi sono in gran parte coperti dai biglietti, ma sono coperti anche da sponsor e da contributi pubblici. Tre quarti dei costi sono coperti dai biglietti, dentro questo cappello rientrano i biglietti e anche quello che si consuma alla pista, quindi quello che si compra banalmente alla buvette. C'è una parte evidentemente di merchandising, ma il grosso contributo viene da sponsor e contributi pubblici. Gli sponsor ci arriviamo tra un attimo. Contributi pubblici che, per esempio, una città, un cantone, lo diciamo spesso, che vive di hockey come Friburgo, tra città, cantone e la stessa squadra di hockey, il Friburgo Gotteron, fresco campione svizzero, hanno messo lì sul piatto 7 milioni dei loro. Una città molto più ricca, ma vive forse meno di hockey rispetto, perché insomma anche altre realtà sportive, è Zurigo, che in termini di contributi pubblici ha messo sul piatto 4 milioni.
1: Sì, per parlare invece di sponsor, lo sponsor principale è un grosso marchio di automobili, Skoda, che mette soldi e anche mezzi di trasporto in pista, letteralmente. E poi ci sono altri 15 sponsor, ma non sono note le cifre di queste sponsorizzazioni.
0: Abbiamo detto tre quarti degli introiti viene dai biglietti, allora cerchiamo di fare qualche cifra. Chi li ha comprati sa quanto ha speso e non lo vogliamo chiedere per forza a voi. I prezzi vanno da prezzi molto abbordabili, a 30-50 franchi a centinaia di franchi per i pacchetti VIP, cambiano a seconda del tipo di partita, se gioca la Svizzera o non gioca la Svizzera. Facciamola all'ingrosso, facciamo una media di 150 franchi a biglietto. Sono già stati venduti 400.000 su 550.000 biglietti disponibili. La Svizzera è già tutta esaurita per le partite che giocherà, e quindi, facendo due calcoli, anche se non vengono venduti tutti i biglietti, abbiamo fatto questo calcolo, 500.000 biglietti vuol dire che 50.000 non verrebbero venduti, moltiplicato per 150, solo di biglietti l'incasso è di 75 milioni di franchi, che sono 25 milioni di franchi in più rispetto a quanto costano questi mondiali di hockey.
1: Sì, quindi per ricapitolare un po' quanto abbiamo detto riguardo a questi mondiali di hockey, qual è il ritorno quindi per la Svizzera? Secondo una docente alla Scuola Universitaria Professionale di Lucerna, il ritorno è nella media dei grandi eventi, quindi grandi eventi come possono essere i mondiali di ciclismo, e questo l'abbiamo anche detto grazie al fatto che la Svizzera è un paese di hockey e quindi sono stati venduti anche tantissimi paesi, tantissimi biglietti in Svizzera. Abbiamo detto, in Svizzera tutto esaurito, l'entusiasmo, la gioia è stata tanta e c'è stato grande entusiasmo per questo evento. Non è immediatamente quantificabile il ritorno esatto per la Svizzera, ma secondo il presidente di Swiss Top Sport sono questi eventi che generano motivazione tra i giovani sportivi e che generano anche grossi introiti.
0: Immaginate se la Svizzera va avanti, non dico se la Svizzera fa quella cosa lì che non vogliamo dire, ma se va avanti quanto potrebbe essere il ritorno per questo sport.

0: Stessa direzione anche il titolo di questa canzone di Paola Iezzi, che è quella di Paola e Chiara. Per intenderci, siamo arrivati alle 17:16, allora nella puntata di ieri la premessa era della puntata di oggi che abbiamo lanciato ieri, la premessa era che il 14 giugno voteremo a livello federale, a livello cantonale, ma nei Grigioni non solo si vota su oggetti, ma ci sono in ballo anche le elezioni. E a Coira ritroviamo il nostro Luca Fasani. Buonasera Luca.
1: Buonasera, hai detto bene, rinnovo e del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
0: Quindi domani farete un po', insomma, il punto per quello che si può fare in vista di quello che i cittadini grigionesi dovranno mettere sulla scheda il 14 giugno.
1: Ecco, diciamo, diamo una parte del contributo, visto che c'è Grigioni Sera, c'è 6 di Sera, ci sono qui i colleghi corrispondenti da Coira. Ecco, noi ci mettiamo due modem, uno questo venerdì e uno venerdì prossimo, quello di venerdì prossimo sarà più su sicurezza e sanità, quello di domani mattina sarà più economia, alloggio, un po', ecco, in quella direzione.
0: Evidentemente per farsi un'idea avrete come sempre degli ospiti che rappresentano lo spettro politico che sarà chiamato in causa e sarà chiaramente sulle liste il mese prossimo.
1: Sì, dunque ci sono 6 liste per le elezioni del Gran Consiglio. Allora, 3 rappresentanti ne abbiamo domani mattina, gli altri arriveranno la settimana prossima. In concreto stiamo parlando di Anita Mazzetta dei Verdi, di Nora Saraz-Casin dei Verdi Liberali e avremo anche Marcus Kaduf, che è un consigliere di Stato in carica, uscente, diciamo.
0: Domani quindi l'appuntamento con modem e con questa prima di 2 puntate di avvicinamento tra i vari altri appuntamenti dell'RSI, dicevamo, di avvicinamento alle elezioni proprio nel Canton Grigioni. Grazie Luca, buon lavoro, buona serata.
1: Sì, grazie, forse preciso, visto che non l'ho detto, Marcus Kaduf, consigliere di Stato uscente del centro, ecco.
0: Certo.
1: Diciamo anche del partito.
0: Fatto bene a precisare.
1: Allora.
0: Grazie Luca, buon lavoro e a risentirci
1: domani
0: mattina.
1: Buona serata.
0: A te.
1: Grazie.

0: Paul Simon con Graceland, che diede il nome anche a un disco che guarda caso venne registrato proprio in Sudafrica. E tra le varie cose che vogliamo riproporvi di quanto è andato in onda su Rete 1 c'è anche una ricerca di Sudafrica.
1: Siamo pronti a partire anche questa mattina.
2: Questo a mille voci.
3: Un po' di Via Rose, un po' di mille storie.
1: 720, i rari, così ci chiamano.
4: Ci siamo chiamati noi, a dire la verità. Sì, ma...
0: E allora, dicevo, negli anni 80 esce questo disco di Paul Simon che si intitola Graceland, con una canzone che dà il nome al disco, che viene registrato in Sudafrica. Il Sudafrica è la destinazione finale del nostro Igor Meroni, che di settimana in settimana in Alba Chiara stiamo seguendo nel suo viaggio verso il capo. Vado verso il capo, se volete riascoltare tutte le puntate e capire come con la sua bicicletta adesso è arrivato a un bel punto del suo viaggio. Senza girarci troppo attorno, vediamo dove è arrivato.
5: In questo momento si trova in Sierra Leone. Sierra Leone, dopo aver lasciato la Guinea, ti manca la Guinea equatoriale, andrai anche in Guinea equatoriale?
6: Penso di sì, tra tutta questione di visti, ma è nei piani. Adesso vediamo un po', sono molto curioso perché è anche l'unico stato tutto il continente dove la lingua, tra virgolette, ufficiale è lo spagnolo, quindi sono un po' curioso.
5: Piccola cartolina dalla Guinea, cosa ti porti a casa?
6: Sì, ho fatto una zona che si chiama il Futa ed è la zona centrale molto montagnosa. È stata molto bella dal punto di vista paesaggistico, già lì cominciavo a vedere un po' la densità della foresta, cosa che sto già notando qua in Sierra Leone ancora maggiore, ma ho avuto l'opportunità di visitare delle cascate, io che sono fan. Poi ho fatto questa strada, ho veramente visto gli investimenti della Cina nel paese, tantissimi lavori in corso con tantissimi cinesi che gestivano i cantieri, stanno veramente investendo tanto nel paese, perché le infrastrutture effettivamente a livello di strade è un alternarsi di buono stato e è stato un po' più complicato. Ho adorato la popolazione dei guineani in generale, penso che il fatto di parlare anche francese abbia aiutato tantissimo, è stata veramente un'esperienza forte, trovo. Ho l'impressione che da quando sono entrato in Guinea-Bissau sono passato un po' al livello successivo, a livello di intensità di viaggio, di quello che mi chiede il paese per dovermi adattare.
5: Visto una fotografia recente, c'erano non una ma due auto con un carico sul tetto impressionante.
6: Proprio un'abitudine, non ho mai visto un livello tale come in Guinea. Hanno questi taxi che legalmente possono riempire con 8 persone sotto e basta, però quello che succede è che ci stracaricano di bagagli sopra e in più, come se non bastasse, ci caricano sopra delle persone. Il record che ho visto sono state 8 persone sopra, e poi non vanno molto lente le macchine, anzi.
5: Qual è il piano?
6: Da ieri ufficialmente ho un visto, quindi sto andando verso Bo, si chiama così.
5: Se trovi un cartello con scritto Bo, fai una foto perché è bellissima.
6: Da lì prenderò poi un bus per andare, lasciare la bici lì e andare verso Freetown solo per fare i visti, poi ritornare a Bo e ripartire da lì. Per ora il piano è quello, poi vediamo.
7: Torniamo a 7:20 questa mattina. Marcello Fusetti e Francesca Margiotta hanno parlato del Roland Garros, il torneo di tennis di Parigi che è iniziato il 17 maggio e terminerà il 7 giugno. Tante le partite, ma loro hanno parlato di una protesta che va in scena, la protesta del silenzio dei tennisti contro i premi. Tennisti quindi che chiedono più soldi e che hanno studiato una mobilitazione particolare che ha a che fare con i loro discorsi.
2: I migliori tennisti del mondo, da Sinner a Djokovic, anche nel mondo femminile, Sabalenka, eccetera, si stanno schierando con una forma di protesta contro i premi in denaro, nella fattispecie adesso per il Roland Garros, ma andrà così anche per i tornei del Grande Slam, e ridurranno le loro apparizioni nei media, cioè garantiranno una copertura per i giornalisti, ma loro dopo 15 minuti se ne andranno.
8: Loro dicono guadagniamo troppo poco.
2: Sì, loro dicono.
8: Se pensi a Sinner, Djokovic, ai grandi nomi, dici no, ma cosa stai
2: dicendo?
8: Siete
2: ricchissimi.
8: Sì, però
2: prima di tutto i grandi nomi sono ricchissimi anche per le cose che fanno al di fuori, tutti gli sponsoring, gli spot pubblicitari, eccetera. Loro guadagnano nel Grande Slam, vuol dire il montepremi totale, il 15% dei ricavi dello Slam. Nel resto dei circuiti tennistici, quelli maschili e femminili, invece la percentuale che va ai giocatori è del 22%, quindi c'è un bel 7% di differenza. A Roland Garros il montepremi quest'anno sarà di 61,7 milioni di euro, da dividere ovviamente, non vanno solo al primo e al secondo, però l'anno scorso, ho fatto i conti, le entrate del Roland Garros sono aumentate del 14%. Roland Garros l'anno scorso 395 milioni milioni di euro, 61 li dai ai giocatori.
8: Ma loro dicono soprattutto per non i top player,
2: certo,
8: è gente che per rimanere a quei livelli ha delle spese,
2: certo,
8: importanti, perché bisogna un fisioterapista, bisogna un allenatore,
2: quindi
8: bisogna,
2: il tennista medio bisogna, piccolo
8: a caduta dovrebbero guadagnare di più anche loro.
2: Anche a Wimbledon le tensioni restano alte, il montepremi è salito a 53 milioni e mezzo di sterline, in questo caso la quota dei ricavi destinata ai giocatori però è scesa,
8: la quota è del 13%, quindi faranno, sì, delle interviste i 13 minuti.

0: Lippi nella sua parte, il gol della Svizzera,
1: taglia d'oro per Loic Meyer,
0: il tiro parato, siamo ai quarti di finale, la Svizzera
2: batte il Canada.
3: Eccoci qua alle 17.30, il momento dello sport in tempo reale con Patrick Locatelli. Ben arrivato Patrick.
4: Grazie, ciao.
3: Allora, oggi la notizia prima è stata un po' anticipata da alcuni giornali, poi è arrivata l'ufficialità, parliamo di Lustrinelli.
4: Esatto, Mauro Lustrinelli è il nuovo allenatore dell'Union Berlino, che ha terminato la stagione appena finita all'undicesimo posto in Bundesliga e è balzato agli onori della cronaca soprattutto perché ha avuto Marie-Louise Eta quale allenatrice, è stata la prima donna a diventare allenatrice di una squadra maschile nei top 5 campionati, l'ha portato egregiamente alla salvezza e adesso però cede il testimone a Mauro Lustrinelli che, vincendo il titolo con il Thun, uno storico titolo con il Thun, si è guadagnato la possibilità di calcare un palcoscenico un po' più importante della Super League, ovvero la Bundesliga. Dunque vedremo nella capitale tedesca cosa farà Mauro Lustrinelli. Non è nota la durata del contratto, magari più avanti si scoprirà, lo sentiremo anche, immagino.
3: È il primo incarico fuori dalla Svizzera, giusto?
4: Esatto, sì. Lui ha allenato le giovanili del Thun e poi era passato alle selezioni giovanili della nazionale svizzera fino all'Under 21, poi era tornato a Thun per portare la formazione bernese in Super League e poi vincere, dare una promossa anche alla Super League.
3: C'è, andando sulla cronaca stretta, quello che è successo più o meno mezz'oretta fa, abbiamo un vincitore di tappa al Giro d'Italia.
4: Sì, il belga Segert, che ha vinto la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure dopo 175 chilometri. Non è cambiato niente invece per quanto riguarda la maglia rosa, è sempre, a questo punto possiamo dirlo, il sorprendente Eulalio, sì, che forse non ce le voglia, ma forse cederà alla fine su Vingegaard, che rimane lì a 27 secondi, però magari piazzerà la zampata finale nelle tappe conclusive. Ecco.
3: Sarebbe bello.
4: No, magari vince Eulalio alla fine.
3: Chiaramente noi non è che facciamo tipo per nessuno, no. Però sarebbe bello se alla tappa, lo ricordiamo, di Cari di martedì, che pian pianino si avvicina, ci fosse una lotta vera, sì, e serrata per la maglia rosa.
4: Esatto.
3: Guardando avanti, stasera torna in pista la Svizzera dell'hockey.
4: Esatto, 20:20 con diretta in Sport e Musica pochi minuti dopo il notiziario delle 20. Svizzera e Gran Bretagna, c'è la possibilità di fare 5 su 5, vedremo se sarà una partita come quella di ieri, stradominata 9-0 contro l'Austria. La Gran Bretagna è ultima nel girone di Zurigo, non ha ancora vinto una partita delle tre giocate ed è l'avversario sulla carta più abbordabile assieme all'Ungheria, che appunto verrà ancora da affrontare, sarà la prossima avversaria. Poi la Svizzera chiuderà il girone contro la Finlandia, che tra l'altro è in pista adesso e sta vincendo 4-1 contro la Lettonia. C'è un parziale sorprendente perché a Friburgo invece siamo a metà partita, scavalcata appena alla metà della partita, e il Canada sta perdendo 3-2 con la Norvegia, però è ancora lunga.
3: È una notizia quando il Canada va in svantaggio, sì, effettivamente, esatto, nell'hockey. Stasera invece, tornando al calcio, c'è il ritorno dello spareggio.
4: Esatto, 20:15 a Lezegrun, c'è il ritorno tra Grasshopper e Arau, 0-0 nel Canton Argovia qualche giorno fa. Chi vince, facciamola semplice, chi vince gioca la prossima Super League, dunque vediamo se il Grasshopper conserva il suo posto oppure l'Arau torna in Super League dopo 11 anni di assenza.
3: C'è altro, abbiamo detto più o meno tutto.
4: È più o meno tutto, sì, sì.
3: Grazie.
4: Questo è il programma di serata.
3: Scusa Patrick, lo vedo all'ultimo.

0: Daniele De Mattè da Via Suisse. Buonasera Daniele, com'è la situazione?
1: Buonasera a tutti da Bien. Allora, siamo quasi arrivati al fine settimana, ma sulle strade ticinesi il traffico pendolare si fa sentire ancora. Al momento, infatti, i rallentamenti principali sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio in direzione di Stabio, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione del Ticino tra Vassen e Göschenen, sono tuttora segnalate code di 2 km con ritardi di una ventina di minuti circa. E infine sulla rete viaria nazionale segnaliamo code o forti rallentamenti in Romandia sulla 1 per un incidente tra Villa San Croix e Aubonne con ritardi fino a 40 minuti, sempre sulla 1 ritardi fino a mezz'ora anche dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè e nel cantone Argovia ancora sulla 1 tra Dietikon e Lenzburg in direzione di Berna e nella direzione opposta da Aarau Est a Bierfeld.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: L'ha detto, ha detto il titolo alla fine di questa canzone, Olivia Rodrigo, Drop Dead alle 17:40. Il momento è arrivato, quello in tempo reale, di dare un'occhiata ai giornali, quali sono i temi che potremo ritrovare probabilmente anche sui giornali cartacei di domani, perché più o meno è l'orario in cui pian pianino si va verso la chiusura del giornale. Noi ve li leggiamo dall'online, partendo dalla Svizzera italiana. Partiamo dal Corriere del Ticino, che attira però l'attenzione su una questione internazionale. Il titolo è questo: microplastiche negli alimenti per bambini di Nestlé e Danone. Greenpeace lancia l'allarme. Da uno studio emerge che nelle bustine di cibo per l'infanzia, quei sorta di succhini, se così vogliamo dire, monodose, che vengono dati ai bambini piuttosto piccoli, e in particolare nelle bustine di cibo per l'infanzia Gerber e Happy Baby Organics, sono state ritrovate numerose particelle di microplastiche. I genitori si fidano di queste multinazionali, le famiglie meritano una risposta. Questa è la dichiarazione di Greenpeace, che ha rilevato con questo studio valori tra i 54 e le 99 particelle per grammo, pari a migliaia di frammenti purtroppo ingeriti per ogni confezione. Uno studio che quindi in sostanza conferma che le microplastiche sono ovunque e la contaminazione deriverebbe dagli imballaggi in polietilene largamente utilizzati e anche difficili da riciclare.
1: Andiamo sul Tio e leggiamo la notizia dal titolo: sempre più puntuali e anche più puliti. L'Ufficio Federale dei Trasporti ha tracciato un ritratto positivo dei trasporti pubblici regionali, in particolare a livello nazionale. Oltre il 95% dei treni regionali e il 90% degli autobus hanno viaggiato in media in orario, con meno di 3 minuti di ritardo. Rispetto all'anno precedente, la puntualità è aumentata in tutte le categorie e delle linee regionali, è quanto è stato spiegato oggi. Come consuetudine, si può dire, perché rispecchia anche i dati degli anni scorsi, la pulizia è quella che ha ricevuto la valutazione peggiore, seppure sia in miglioramento di anno in anno.
0: Torniamo sulla regione, torniamo o meglio su una faccenda che a inizio settimana aveva fatto, diciamo, alzare i toni del dibattito politico: la transizione dallo statuto S al permesso B per quanto concerne i cittadini ucraini in Svizzera. Il titolo è questo: ucraini, permesso B non significa poter rimanere in Svizzera. Il fatto che molti profughi ucraini possano ottenere da marzo prossimo, quindi 2027, un permesso di dimora di 5 anni, il permesso B, non significa che possano rimanere in Svizzera. È una risposta che è arrivata oggi dal Consiglio federale ad una mozione del parlamentare Lorenzo Quadri, una mozione mediante la quale Lorenzo Quadri aveva chiesto di modificare la legge sull'asilo affinché i profughi ucraini non abbiano diritto, dopo 5 anni di permanenza in Svizzera, e quindi proprio appunto da marzo 2027, al permesso B, un permesso che, lo ricordiamo, garantisce un permesso di dimora valido per 5 anni e rinnovabile. Chiusa la pagina svizzera italiana, andiamo prima nella Svizzera tedesca.
1: Sì, andiamo sul Blick. La polizia di Zurigo ha arrestato questa mattina 7 uomini, appunto 7 giovani tra i 15 e i 19 anni, che hanno commesso ripetutamente gravi infrazioni al codice della strada con delle moto, e avevano pubblicato almeno 20 video sui social media. È stato il pubblico, gli utenti di questi social, ad allertare la polizia cantonale di Zurigo, che ha poi oggi provveduto e ha arrestato questi 7 giovani che hanno messo in rischio la loro vita e anche quella degli altri con diverse infrazioni al codice della strada, velocità e infrazioni non permesse.
0: Prima di tornare ancora in Svizzera interna, rapidamente andiamo in Svizzera romanda, ma una faccenda che può essere trasversale. Il 24 Heures ha un giornalista che descrive la propria esperienza, un giornalista che si sta preparando ad una gara ciclistica, visto l'arrivo della tappa in Ticino approfittiamo di questo tema. L'intelligenza artificiale gli consiglia i pasti, i suoi sprint e le sue ore di sonno. Un giornalista di 45 anni del 24 Heures ha deciso di affidare all'intelligenza artificiale il suo allenamento, il suo piano alimentare. L'obiettivo è quello di correre una gara ciclistica, la Coira a Rosa, e all'interno di questo racconto, di questo reportage, lui racconta un po' cosa gli ha consigliato di fare l'intelligenza artificiale, i suoi allenamenti, appunto la sua preparazione, e racconta anche che pianificando l'alimentazione tramite intelligenza artificiale ha perso 10 kg. Chiaramente nell'articolo attira l'attenzione anche sui rischi di non affidarsi, quindi di non affidarsi totalmente all'intelligenza artificiale quando si tratta per esempio di alimentazione.
1: Torniamo sui giornali della Svizzera tedesca. Il Tages-Anzeiger riporta la notizia di un furgone per le consegne senza conducente che ha investito questo pomeriggio e ferito gravemente una signora. E quanto è successo poco dopo le 13 di questo pomeriggio: secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, per cause ancora ignote, è uscito da un incrocio e ha investito una donna che camminava sul marciapiede, che è stata lì trasportata all'ospedale di Zurigo in condizioni molto critiche. E la procura di Zurigo, così come la polizia di Zurigo, stanno indagando congiuntamente per ricostruire l'incidente successo oggi.
0: Ricordavamo proprio ieri, parlavamo di questo esperimento a Berna, dei primi veicoli senza conducente, senza neanche il conducente di sicurezza. Forse questo episodio, insomma, riaccenderà il dibattito anche a livello federale. Arriva Cesare Cremonini adesso, questa è Latin Lover.

0: Cesare Cremonini con Latin Lover ci porta a una questione che riguarda proprio non l'America Latina, ma che riguarda l'America Centrale.
1: What's going on?
2: What's going on?
3: What's going on?
4: Che succede?
0: Allora, succede, e torniamo su un fatto con cui hanno aperto i portali questa mattina, sull'incriminazione di Raul Castro, per intenderci il fratello di Fidel Castro, per un fatto avvenuto nel 1996. Prima di arrivare a questo, che è un po' il succo di quello che vi raccontiamo nei prossimi minuti, una notizia in tempo reale ci dice che Cuba, a proposito di Cuba, avrebbe accettato l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari, un'offerta da complessivamente 100 milioni di dollari, perché quanto ha riferito il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Torniamo a Cuba per la questione Raul Castro. Abbiamo detto, è stato incriminato negli Stati Uniti per l'abbattimento di due piccoli aerei nel 96, quindi 30 anni dopo i fatti. Raul Castro, figura storica importante del Partito Comunista Cubano, è il fratello di Fidel, è un signore che oggi ha 94 anni, non ci sono dettagli precisi sul suo stato di salute, ma torniamo al nucleo della vicenda, ovvero quale crimine. La Procura Federale di Miami lo ha incriminato perché ritenuto responsabile appunto di aver abbattuto nel 96 due piccoli aerei di un'associazione americana statunitense che forniva assistenza e soccorso alle persone, che ai cubani che cercavano di scappare da Cuba per arrivare negli Stati Uniti. Nel 96 questi due piccoli aerei partono da Miami, ufficialmente la missione vuole dare aiuto a chi scappa da Cuba. In altre missioni la stessa associazione era entrata nello spazio aereo di Cuba e aveva lanciato dei volantini sull'isola, chiaramente volantini propagandistici contro il regime cubano. Cuba, che già in altri casi aveva minacciato di usare la forza, in quel caso usa la forza, fa levare in aria i suoi jet e abbatte gli aerei, sostenendo che gli aerei avevano invaso lo spazio aereo cubano, questo nel 96. Il fatto poi viene smentito dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e dice che in realtà l'abbattimento è avvenuto sopra acque internazionali, quindi in cieli sopra acque internazionali. Un incidente purtroppo mortale per tre persone, tre americani e un cubano, che muoiono dopo che questi aerei vengono abbattuti. Di conseguenza l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata all'uccisione di cittadini americani, omicidio e distruzione di un aeromobile. Come mai è stato incriminato dopo 30 anni? Un po' la domanda che probabilmente ci siamo fatti tutti. Prima di tutto perché siamo arrivati al momento in cui gli Stati Uniti, in particolare appunto dicevamo la Procura Federale di Miami, hanno accusato Raul Castro di aver espressamente autorizzato quell'operazione. Fino a questo momento gli Stati Uniti non l'avevano ancora detto. Secondariamente sarebbe anche una questione politica, perché l'incriminazione sarebbe un'altra forma di pressione esercitata da Trump e dagli Stati Uniti, che da mesi, lo sappiamo, sta mettendo sotto pressione Cuba, spingendo per un cambio di regime, lo sta facendo bloccando il petrolio, lo sta facendo mettendo pressione sul governo cubano. Raul Castro rischierebbe l'ergastolo, questo evidentemente per la giustizia di Miami, per la giustizia americana. Quello che è interessante per certi versi è che questa incriminazione federale era stata già utilizzata in un altro caso. L'incriminazione federale era stata utilizzata come base legale dagli Stati Uniti, dall'amministrazione Trump, per poi arrivare alla cattura di Maduro in Venezuela, quello che è successo a gennaio. Maduro incriminato a livello federale americano e poi l'operazione che ha portato alla sua cattura. In ogni caso, per il momento è improbabile che gli Stati Uniti decidano di catturare Raul Castro come avevano fatto con Maduro. Cosa ha risposto Cuba? Cuba ha risposto in maniera varia. Ha risposto il presidente cubano, che ha definito questa una manovra politica senza nessun fondamento legale. Il governo cubano ha inoltre sostenuto che quell'abbattimento del 96, quel fatto legato ai due aerei abbattuti nel 96, fu una risposta a una violazione del suo spazio aereo, e anche furono dei voli organizzati da delle associazioni di narcotrafficanti americani. Questo è quanto risponde ufficialmente la politica cubana. Tra i cittadini cubani le risposte sono un po' diverse. I cittadini cubani che si trovano negli Stati Uniti, soprattutto in Florida, la comunità è molto presente, molti hanno accolto la notizia come un momento storico e una vera possibile fine del regime cubano, secondo loro. I cubani a La Habana tendenzialmente hanno definito l'accusa contro Raul Castro ingiusta e politicamente immotivata. E in tutto questo Trump, per il momento, ha deciso di abbassare i toni, ha escluso qualsiasi escalation, però non ha mancato di tirare una frecciata a Cuba sottolineando il suo stato, lo stato di grave crisi economica nel quale versa l'isola. Ask yourself this.

0: canzone un po' da aerobica, un po' anni 90, il ritmo è quello perfetto. È la nuova di Madonna con Sabrina Carpenter, che si intitola Bring Your Love, ed è una canzone che Madonna includerà nel nuovo album che arriverà a luglio, Confessions 2, perché Confession 1 è già uscito. Per noi è quasi finita.
1: Per te è già finita.
2: È finita, si dice alla fine.
1: Bella questa cosa, è dell'80?
2: Forse anche 70.
0: Prima di terminare abbiamo un po' di traffico e un po' di meteo da annunciarvi.
3: Raccomandiamo prudenza sulla A2 tra la Galleria di San Nicolao e Mendrisio in entrambe le direzioni a causa della segnalazione di persone sulla carreggiata. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda invece la situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti. Infine, sulla rete viaria nazionale segnaliamo code o forti rallentamenti in Romandia sulla A1 per un incidente tra Villars-Saint-Croix e Aubonne con ritardi fino a 40 minuti e sempre sulla A1 ritardi fino a mezz'ora anche dall'aeroporto di Ginevra fino alla dogana di Bardonè.
0: Facciamo breve, domani la meteo per venerdì: in tutta la Svizzera sole, solo qualche cumulo sui rilievi, al sud le temperature saranno tra 12 e 29, al nord tra 9 e 26.
4: Il segnale orario con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 18. Sei di sera.
6: Buonasera da Michel Volonté. Questa sera partiremo dal controllo federale delle finanze, che non vuole più verificare i finanziamenti delle campagne politiche. In gioco c'è la nostra indipendenza, dice una posizione netta che fa storcere il naso all'Ufficio federale di giustizia. Avremo un'intervista proprio a Pascal Stirniman, che dirige il più alto organo di vigilanza finanziaria della Confederazione. Sempre in Svizzera le disuguaglianze ricondotte all'origine socio-familiare di allieve e allievi influiscono sul rendimento scolastico già nei primi anni di scolarizzazione, questo a livello nazionale. In Ticino le disuguaglianze influiscono di più invece negli anni successivi. Il rapporto della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione ci dice anche che nel complesso le competenze di base vengono raggiunte in tutto il paese. I dazi statunitensi e gli effetti che hanno in casa. Avremo l'esempio del Kentucky, dove il nostro corrispondente ci porterà nel cuore dello stato, dove viene prodotto il bourbon, un whisky americano che lì è una vera e propria istituzione. L'anno scorso, a causa dei dazi, le esportazioni sono crollate con perdite attorno ai 250 milioni di dollari. E torneremo infine sulla politica di asilo, sugli ucraini accolti in Svizzera, sulla legge federale che prevede il passaggio dallo statuto S al permesso B di dimora dopo 5 anni, con un focus in Ticino.
7: Già solo il passaggio automatico dallo statuto S ad uno statuto B, con l'innalzamento anche dei contributi che queste persone riceverebbero, ai miei occhi risulta un disincentivo totale ad entrare sul mercato del lavoro.
6: Questo è Raffaele De Rosa, che dirige il Dipartimento della Sanità e della Socialità. Un passaggio al permesso B sposterebbe parte dei costi sul cantone, mentre Berna valuta alternative possibili. Cercheremo di capire quanto in Ticino, tra cantone e comuni, si tema l'impatto delle conseguenze finanziarie di questa transizione. Allora, sono temi delicati la trasparenza nel finanziamento della politica, il controllo e la pubblicazione di chi sostiene le campagne di voto e in parte anche quelle elettorali a livello federale. Questi compiti sono affidati dal 2022 alla massima vigilanza finanziaria, il controllo federale delle finanze, da sempre critico su questo mandato. Oggi lo ha ribadito sulla scorta di uno studio commissionato all'Università di Berna, una mossa che ha fatto storcere il naso all'Ufficio federale di giustizia. Io direi però di andare con ordine. Giampaolo Driussi, sei in diretta. Cosa ci dice dapprima questo studio?
8: Buonasera, ci dice che reputazione, credibilità e indipendenza del controllo federale delle finanze, il CDF, sono messe a rischio con questi compiti, nonostante essi non costituiscano la sua principale occupazione e che a lungo termine in pratica bisognerebbe cambiare controllore. Un piccolo passo indietro, stiamo parlando della massima vigilanza finanziaria che esamina le uscite della Confederazione, intervenuta anche su dossier scottanti, talvolta vedendoci molto lungo, per esempio con RUAG e gli F-35, insomma un organo di prestigio, non sempre amato dall'amministrazione, in ogni caso vittima della sua reputazione se vogliamo guardarla dalla sua prospettiva. Il nuovo mandato affidatogli da governo e Parlamento dal 2022 continua infatti a essere valutato positivamente. Molto positivamente, il CDF vorrebbe scaricarlo, ma non ci riesce. Fra i vari argomenti portati, il non rispetto di alcuni standard internazionali, le potenziali pressioni politiche, il rischio reputazionale in Svizzera e all'estero.
6: Ecco, Giampaolo, cosa c'entra ora l'Ufficio federale di giustizia?
8: C'entra perché è l'ente incaricato di valutare eventuali problemi in quest'ambito e di proporre cambiamenti al Consiglio federale. Allora, i lavori sono in corso, il governo presenterà a inizio 2027 alcuni adattamenti di legge, proposte di adattamento, partendo dal presupposto che in ogni caso il mandato non si tocca. Da noi sollecitato per una reazione, l'Ufficio federale di giustizia si è detto sorpreso che il CDF si sia espresso pubblicamente contro i compiti, contro questi compiti a suo tempo accettati, essendo peraltro il controllo delle finanze direttamente coinvolto nei lavori in corso. Questa risposta è arrivata durante la conferenza stampa odierna, l'ho fatta presente al direttore Pascal Stirniman, praticamente in diretta appena ricevuta, il quale ha pubblicamente risposto davanti alla stampa di non voler criticare nessuno, tantomeno chi lo ha preceduto e quindi aveva accettato il mandato. Si tratta di contribuire alla discussione sulla base delle esperienze maturate. Gli ho poi riposto la domanda in intervista separata.
6: E allora sentiamo l'intervista con il direttore del controllo federale delle finanze, Pascal Stirniman. Punto di partenza lo studio di cui si è parlato oggi, i cui risultati vanno a confermare timori e critiche da sempre rivolte dallo stesso Stirniman al mandato ricevuto nell'ambito della trasparenza politica. Prima domanda, il direttore si sente ora più sereno?
9: Non essendo mai stato preoccupato, non mi sento rassicurato. Abbiamo commissionato questo studio proprio per avere chiarezza sulle questioni riguardanti la nostra indipendenza e credibilità. E lo studio è arrivato a una conclusione chiara. Non dovremmo svolgere questo compito. Se lo studio fosse giunto a un'altra conclusione, l'avremmo ovviamente accettata.
8: Ma per quale motivo la vostra indipendenza rischierebbe di essere compromessa?
9: Noi controlliamo l'utilizzo che viene fatto dei soldi della Confederazione, cioè dei contribuenti. Questo è il nostro mandato principale. Nel caso della trasparenza nel finanziamento della politica, invece, si tratta di fondi privati e per essere accettati da tutti gli schieramenti è importante che restiamo il più possibile lontani dall'artiglieria politica.
8: E infatti parlate di potenziali pressioni politiche, ma non basta applicare in modo chiaro regole altrettanto chiare.
9: Analizzando le campagne ci avviciniamo molto alle tematiche politiche e questo aspetto può generare critiche. Noi esaminiamo moltissimi dossier in tutta l'amministrazione federale e per mantenerne la credibilità preferisco evitare che si possa anche solo pensare a una nostra vicinanza politica, per esempio immaginare che controlliamo più accuratamente il PS rispetto all'UDC o viceversa. Esistono potenziali conflitti e noi vogliamo evitarli.
8: L'Ufficio federale di giustizia si dice sorpreso dalla vostra posizione. Cosa risponde?
9: Con le nostre osservazioni vogliamo contribuire a un'analisi aperta delle possibili soluzioni per individuare la migliore possibile e soprattutto vogliamo garantire che l'istituzione del controllo federale delle finanze non subisca danni a causa di questo compito. Ricordo che si tratta solo di una piccola parte della nostra attività, mentre il nostro lavoro principale, la vigilanza finanziaria superiore, è estremamente importante e non voglio ora che venga danneggiato.
8: Una domanda d'attualità, sempre però nell'ambito della trasparenza. La campagna per l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni è finanziata per oltre 1 milione di franchi dalla Fondazione per la Politica Borghese vicina all'UDC. Non si sa però chi ci sta dietro. Lei aveva descritto le nuove norme sulla trasparenza come un passo in avanti. E questo è il segnale che in realtà si è trattato di un passo sterile dinanzi per esempio a questa situazione.
9: Il fatto stesso che ne stiamo discutendo dimostra che la trasparenza è aumentata, perché altrimenti non si saprebbe con quali somme questa fondazione finanzia la campagna. Tuttavia, quando si tratta di rendere pubbliche le origini effettive del denaro, la legge è chiara. L'obbligo spetta all'attore che conduce la campagna. Noi non possiamo verificare le fondazioni, non abbiamo la competenza per farlo. Possiamo però controllare i finanziamenti delle campagne degli attori politici e questo lo facciamo regolarmente.
6: Il direttore del controllo federale delle finanze Pascal Stirniman al microfono di Giampaolo Driussi. Per la lettura e la matematica c'è ancora margine di miglioramento, soddisfacente invece il risultato per la comprensione orale. Lo dice lo studio commissionato dai cantoni che ha verificato quelle che vengono chiamate le competenze fondamentali degli allievi e delle allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera. Pesa ancora però il contesto sociale e familiare, questo a livello nazionale. Scopriremo fra poco la situazione in Ticino, ma prima sentiamo Maria Iannuzzi.
10: I fattori extrascolastici pesano, gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà. Se poi in famiglia si parla un'altra lingua e si proviene da un contesto migratorio, ecco che il divario è enorme e il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali diventa più elevato. Per Christophe Darbelet, consigliere di Stato valesano e presidente della conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, il successo scolastico non è sempre garanzia di successo nella vita.
11: Rien n'est perdu, il faut pas juger définitivement la performance au début, à la fin, au milieu.
12: Nulla è perduto, non si può giudicare in modo definitivo il rendimento né all'inizio, né a metà, né alla fine. Tutti possono recuperare perché ognuno cresce con i propri tempi e bisogna tenerne conto. Il compito che ci è affidato è impegnativo e va portato avanti ogni giorno con allievi molto diversi tra loro. Ci sono differenze anche sul piano cognitivo, è la natura. E poi ci sono i contesti di partenza. Chi cresce in un ambiente svantaggiato può avere più difficoltà. Per questo serve attenzione quotidiana in classe, ma anche nelle scelte politiche, proprio per sostenere le fasce più fragili.
11: Quotidien dans les classes et aussi quand on vote les budgets pour ces populations-là qui ont plus de difficultés.
10: Questa indagine ha testato le competenze di 20.000 allievi di seconda elementare in tutta la Svizzera.
11: Et puis ces mêmes élèves, ce même groupe, si vous voulez.
12: E poi gli stessi allievi saranno sottoposti a nuovi test alla fine della scuola primaria e ancora al termine della scuola secondaria di primo grado. Li seguiremo quindi nel tempo e tra il 2032 e il 2034 avremo risultati per capire come si è sviluppata questa coorte lungo tutto il percorso scolastico e allora potremo trarre conclusioni e fare confronti.
10: Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta.
6: Lo abbiamo sentito, gli allievi e le allieve provenienti da contesti socio-economici svantaggiati, come può essere un percorso migratorio, hanno molte più difficoltà. Questo succede nei primi anni di scolarizzazione in generale in Svizzera. In Ticino questa tendenza emerge più tardi. Sentiamo Stefano Lordi.
8: I risultati ticinesi nella verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali sono soddisfacenti, con percentuali che si situano nella media svizzera per quanto riguarda gli allievi di fine seconda elementare. A spiccare però è l'inclusione all'interno della scuola dell'obbligo del cantone. Come ci spiega Miriam Salvisberg, ricercatrice del Centro Competenze, Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi e responsabile per la raccolta dati dello studio in Ticino.
13: Quello che possiamo dire è che osserviamo un aspetto interessante, che alla fine della seconda elementare queste caratteristiche individuali come l'origine sociale o lo statuto migratorio non hanno un impatto sulle competenze fondamentali.
8: Per comprendere le ragioni dietro questi risultati a livello di scuole elementari abbiamo sentito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
14: Il Ticino appunto ha investito molto nel rafforzare le politiche a favore dell'inclusione e di una scuola più equa, per esempio i corsi di lingua integrazione nelle scuole elementari e medie, dove i ragazzi, gli studenti alloglotti beneficiano di un supporto specifico con docenti qualificati per l'apprendimento dell'italiano. Il Ticino ha adottato anche fin dalla fine degli anni 70 il modello della scuola media unica e quindi non separa più gli allievi a partire dagli 11-12 anni, a parte per quanto riguarda i livelli A e B in tedesco e matematica, che adesso come governo abbiamo proposto anche di superare. E a questi pilastri si aggiunge la scolarizzazione precoce, che inizia già dalla scuola dell'infanzia a partire da 3 anni.
8: Disparità che invece iniziano a vedersi alla fine delle scuole medie, come emerso da uno studio del 2023. Sentiamo ancora Miriam Salvisberg e Marina Carobbio Guscetti.
13: Con allievi alla fine della quarta media possiamo osservare anche nel campione ticinese delle differenze nelle competenze rispetto appunto a allievi che provengono da un contesto privilegiato e allievi che provengono da un contesto più svantaggiato. Però ecco, in generale il sistema scolastico ticinese riesce a contenere maggiormente le disuguaglianze rispetto alla Svizzera e rispetto ad altri cantoni.
14: Ma è importante ribadire che il Ticino rispetto ad altre realtà riesce comunque a contenere in maniera soddisfacente le disparità. Non vuol dire che non ci siano dei margini di miglioramento, soprattutto per quegli allievi che non raggiungono le competenze fondamentali. E qui stiamo investendo, per esempio, con progetti dedicati alla lettura durante tutto il percorso scolastico o progetti specifici, per esempio, a livello dell'insegnamento della matematica.
8: Una scuola, quella ticinese, che tende a non separare precocemente le carriere degli studenti e che evita sistemi a più velocità. Meno competizione che però, numeri alla mano, non si ripercuote sui risultati post scuola dell'obbligo. Infatti, 8 matricole universitarie ticinesi su 10 terminano almeno un bachelor.
15: Parliamo adesso di cittadinanza. Fra poco vi riferiremo di uno studio francese sull'integrazione delle terze generazioni in Francia. Prima, adesso, torniamo sulle parole di Matteo Salvini, siamo dunque in Italia, relative alla possibile revoca del certificato per chi commette reati gravi. Il vice premier e segretario della Lega è intervenuto dopo il dramma di Modena sabato scorso, quando un 31enne italiano di origine marocchina ha falciato con la sua auto alcune persone, ferendone 7. Francesca Torrani, corrispondente da Roma, in che termini si parla in Italia di revoca della cittadinanza?
16: Ma diciamo intanto che non è un argomento nuovo, non è un argomento che è uscito dopo il caso drammatico di Modena con l'uomo che ha investito, come dicevi, 7 persone ferendone gravemente 4. Lo ricordo, sono in via di accertamento i motivi che hanno portato il 31enne nato in Italia da genitori marocchini e dunque nato e cresciuto nel paese con cittadinanza italiana, in via di accertamento i motivi che lo hanno visto compiere questo atto deliberato. In questo momento in Italia ci sono 13 richieste di modifiche di legge che riguardano la cittadinanza conferita, vale a dire 13 proposte che vanno nella direzione della revoca della cittadinanza, al di là dei 2 casi in cui questa possibilità è già contemplata, cioè in caso di terrorismo e in caso di eversione. Vi propongo le parole di Matteo Salvini, che poche ore dopo la tragedia di Modena si è espresso sulla necessità di intervenire e ha detto, tra l'altro, dietro questo.
17: Togliere, revocare la cittadinanza, il permesso di soggiorno a chi commette gravi reati, a chi uccide, a chi stupra, a chi delinque, è un ragionamento su cui vogliamo andare fino in fondo. La proposta della Lega è di estendere.
16: Estendere dunque i reati che implicano o possono implicare la perdita della cittadinanza, questo vuole Salvini e questo vuole la Lega.
15: Ma Francesca, è una cosa possibile?
16: In questo momento no, nel senso che la legge italiana è chiara, qualcosa abbiamo anticipato prima. Vi faccio però sentire le parole dell'avvocata Katy Latorre.
18: In soli due casi si può revocare una cittadinanza conferita: terrorismo ed eversione, perché quello a cui si attenta è alla Costituzione stessa. In tutti gli altri casi possono depositare tutte le proposte di legge che vogliono. È incostituzionale.
16: E su Salvini?
18: Sta puntando a dire: voi dovete avere in mente che la cittadinanza non è uno status per sempre. Peccato che l'articolo 22 della nostra Costituzione, che lo ricordo, vollero quelli che vissero le leggi razziali, dice una cosa molto esplicita: nessuno può essere privato della cittadinanza italiana.
16: C'è anche un dato politico, e poi chiudo, che vale la pena rilevare e che risponde alla domanda perché Salvini si è lanciato su questo tema in maniera così frettolosa e quasi definitiva. Perché la Lega è più in generale l'attuale maggioranza stanno perdendo un po' di consensi e Matteo Salvini intravede probabilmente l'ombra del suo ex braccio destro Vannacci, che può sottrargli voti proprio sui temi come l'immigrazione.
15: Ed era Francesca Torrani da Roma. Dall'Italia passiamo alla Francia, dove, come anticipato, un rapporto dell'Istituto Nazionale degli Studi Demografici mette in luce la pluralità della popolazione francese in relazione all'immigrazione di prima, seconda e terza generazione. Evidenzia i legami di appartenenza soprattutto con la patria francese, nonostante le discriminazioni persistenti nella società. Allora, Alessandro Grandesso, partiamo dagli elementi principali di questo rapporto.
19: Sì, buonasera. Si tratta innanzitutto di un rapporto basato su un'utenza di 27.000 persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che si focalizza in modo particolare sulla terza generazione di immigrati, quella con almeno un nonno di origine straniera, che costituisce già il 10% della popolazione francese. Si tratta l'88% di nipoti di immigrati del sud Europa, perché rispecchiano così le prime ondate migratorie dal Portogallo e dall'Italia in particolare. Nell'insieme, invece, includendo anche le prime e seconde generazioni di immigrati, emerge che ben il 34% della popolazione francese ha origini straniere, e se si considerano le coppie miste con francesi senza origini straniere, allora il 41% della popolazione francese ha legami con l'immigrazione. Tra i francesi di terza generazione, cioè i nipoti dei primi immigrati, il 75% si considera ormai come unicamente francesi e ha praticamente abbandonato anche l'uso della lingua di origine dei nonni.
15: Ecco Alessandro, allora quali sono le differenze con le precedenti generazioni di immigrati che hanno spesso alimentato il dibattito politico, quando per esempio ricordo si è scoperto che molti degli attentatori degli attacchi di matrimonio islamica che colpirono Parigi nel 2015 erano appunto cittadini nati in Francia da genitori stranieri.
19: Sì, lo studio mette in evidenza come oggi gli immigrati di prima generazione, cioè quelli che arrivano oggi in Francia, siano al 30% dei magrebini o al 20% originari dell'Africa subsahariana. Da qui la predominanza anche dell'Islam tra le seconde generazioni, ma le nuove generazioni di musulmani si dicono tendenzialmente molto meno praticanti delle precedenti, o comunque secondo gli studiosi si verifica un fenomeno di pacificazione man mano che si invecchia. Insomma, i dati di questo studio vanno un po' in controtendenza rispetto agli allarmismi dei partiti di destra e soprattutto di estrema destra, come il Rassemblement National, per esempio, presieduto da Jordan Bardella, un vero esempio, se si vuole, di francese di terza immigrazione, visto che il potenziale candidato all'Eliseo per le elezioni del prossimo anno, le elezioni presidenziali, ha origini sia italiane che magrebine. Comunque, se le terze generazioni arrivano più facilmente al conseguimento di studi superiori rispetto ai genitori e ai nonni, questo non li esenta appunto dalle discriminazioni, spingendoli più facilmente a prendere in considerazione anche l'idea di trasferirsi in paesi più favorevoli, come il Canada, il Regno Unito e i paesi del Golfo, se non trovano impieghi e lavori all'altezza delle loro qualifiche. E come ricorda poi, infine, uno degli studiosi del rapporto, quello che si percepisce soprattutto tra i giovani di quarta generazione è l'insofferenza di essere sistematicamente ricondotti alle loro origini sempre più lontane.
15: Alessandro Grandesso, su questa nuova fotografia delle diverse generazioni di immigrati in Francia. Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove le guerre commerciali scatenate da Donald Trump hanno messo in seria difficoltà l'industria del bourbon, il whisky del Kentucky, che insieme alle corse dei cavalli è un vero e proprio simbolo dello Stato, oltre a essere un settore trainante per il turismo e per l'economia. A causa della guerra dei dazi, l'anno scorso i produttori di bourbon hanno visto crollare le proprie esportazioni con perdite complessive stimate in circa 250 milioni di dollari, come ci racconta il nostro corrispondente Andrea Vosti.
20: This is actually our first barrel distilled here at the distillery almost 10 years ago now.
21: Andrew Pelliptre mi accoglie nella distilleria Jephtha Creed, a circa mezz'ora di strada da Louisville, una delle circa 100 distillerie attive in Kentucky. Il bourbon gorgheggia all'interno di enormi alambicchi.
20: We grow all of our heirloom corn here at Jephtha Creek, so we have family farm operation.
21: Noi coltiviamo il mais che usiamo per produrre i nostri bourbon, racconta Andrew. Ci consideriamo un'azienda agricola a gestione familiare.
20: Mother daughter, yep, the father runs the farming component and then mother daughter ownership team and they run everything.
21: A rendere speciale questa distilleria è il fatto che le proprietarie sono due donne, Joyce e Autumn Nedry, madre e figlia.
20: Female ownership I think is very uncommon.
21: Che delle donne siano proprietarie di una distilleria è un fatto piuttosto anomalo, riconosce Andrew, precisando però che sempre più donne lavorano come mastri distillatori.
20: But it is becoming more common to have female master distillers.
21: Brent White, distillatore diplomato, mi spiega cosa rende unico il bourbon del Kentucky rispetto ai whisky prodotti in altre parti del mondo.
22: The difference between it and Scotch or Irish whiskey would not, it has to be made in America and has to be made 51% corn.
21: Il bourbon ha un liquore nativo degli Stati Uniti, rispetto allo scotch scozzese o al whisky irlandese deve essere prodotto in America e deve contenere almeno il 51% di mais, spiega Brent, che è cresciuto in una fattoria a poca distanza.
22: Your secondary grains are going to be like your rye, your wheat and your malted barley.
21: Poi ci sono i cereali aggiuntivi come la segale, il frumento o il malto d'orzo e ciascuno aggiunge al bourbon un sapore particolare.
22: Those are going to also add flavor edges to that.
21: Negli ultimi 15 anni l'industria del bourbon in Kentucky ha conosciuto un vero e proprio rinascimento, con un boom di nuove distillerie, vendite locali ed esportazioni. Tanto che il bourbon è diventato uno dei settori trainanti dell'economia dello Stato, oltre ad essere un'attrattiva turistica.
23: Eric Gregory, and I'm president of the Kentucky Distillers Association.
21: Eric Gregory è presidente dell'Associazione delle Distillerie del Kentucky, l'associazione Mantello che raggruppa una settantina di produttori.
23: Kentucky bourbon is one of the state's most treasured signature industries. We're a $10.6 billion industry.
21: Quello del bourbon è uno dei settori economici più importanti e più preziosi del Kentucky. Il giro d'affari è di 10,6 miliardi di dollari all'anno, mentre gli impieghi diretti sono 24.000, racconta Eric.
23: We attract nearly 3 million people each year to our Kentucky Bourbon Trail.
21: Ogni anno le nostre distillerie attirano circa 3 milioni di visitatori. Pertanto, oltre alle ricadute economiche, siamo fieri di rappresentare la cultura e la tradizione del bourbon.
23: We are fully integrated in Kentucky's bourbon culture, our history and our economy.
21: Poi però alla Casa Bianca è arrivato Donald Trump e sono cominciate le guerre commerciali e le montagne russe dei dazi doganali che hanno affossato le esportazioni. Un esempio su tutti: l'export verso il Canada, il principale mercato per il bourbon, l'anno scorso è crollato del 70%.
23: A lot of the larger distilleries that have the global distribution networks, Canada was one of their major export outlets, and they've really been impacted.
21: Per le grandi aziende, quelle che hanno una distribuzione globale, il Canada rappresentava uno sbocco molto importante, quindi l'impatto è stato duro, conferma Eric Gregory.
23: The smaller ones, they have invested and grown over the last 8 or 9 years.
21: I produttori più piccoli invece hanno investito parecchio negli ultimi anni per espandersi oltre il mercato locale. I loro bourbon invecchiati erano pronti per essere venduti e il Canada era la destinazione più logica vista la prossimità. Adesso queste distillerie sono costrette a trovare sbocchi alternativi. È una situazione parecchio complicata.
23: So they're now trying to realign and reevaluate what other markets are out there that they can go to that are still open to American whiskey.
24: Is there bourbon in Kentucky? You're my gotta have it.
21: Sulla via del ritorno da Frankfurt a Louisville faccio tappa nuovamente alla Jephtha Creed Distillery. Sono passate ormai le 5 di pomeriggio, è il momento giusto per assaggiare un Old Fashioned, il classico dei cocktail a base di bourbon, reso celebre dalla serie televisiva Mad Men ambientata nel mondo dei pubblicitari di New York.
0: Drinking an Old Fashioned?
1: We're on the same mission. This bar looks like it was set up by a blind man. And there's no bourbon.
21: Chiedo a Brent White, il distillatore, se c'è un modo giusto di consumare il bourbon.
2: No, the best way to enjoy bourbon is the way that you enjoy it.
21: No, non c'è un modo giusto. Io dico sempre che il modo giusto è quello che ti fa sentire bene, risponde Brent.
2: Try it however, try it neat, try it on the rocks, try it in a favorite cocktail.
21: Provatelo liscio, con ghiaccio, oppure in un cocktail. Sperimentate cose nuove. Questo è il modo migliore.
2: Try something new with it. It's the best way.
3: And in a very divided political environment, bourbon can unify, unite people.
2: Yeah, no, I mean, it's the best way to have any sort of discussion with a glass of bourbon.
21: Certo, ogni conversazione diventa più facile con in mano un bicchiere di bourbon, afferma Brent con un sorriso. Ovvio, non si può sempre trovarsi d'accordo, ma condividere un bourbon con qualcuno aiuta a capirsi meglio come persone.
2: We can all disagree on something, but if I'm going to share a glass with you, you share a glass with me, and we'll come to a better understanding of like who we are as people.
21: Insomma, un sorso del patriottico bourbon del Kentucky come balsamo per riconciliare divisione e incomprensione di un'America polarizzata come non mai, ma unita a destra come a sinistra dall'orgoglio per il suo.

0: Parleremo fra poco di politica di asilo con un approfondimento in Ticino, dove il passaggio dallo statuto S al permesso B previsto dal 2027 per gli ucraini accolti in Svizzera potrebbe spostare parte dei costi sul territorio. Prima Gior Robbiani con altre notizie.
1: Iniziamo da Israele, che ha annunciato l'espulsione di tutti i partecipanti, circa 400 persone della Global Flotilla catturati dalla Marina Militare 3 giorni fa. È in corso il loro trasferimento e il loro rimpatrio nei paesi d'origine, rimpatrio gestito dalla Turchia. Tra di loro ci sono anche 8 svizzeri. E intanto alcune nazioni europee, tra cui l'Italia, avanzano la richiesta all'Unione Europea di sanzionare il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir per essersi fatto filmare mentre deride e umilia gli attivisti mentre sono ammanettati, bendati e inginocchiati. E sempre a proposito di Europa, oggi sono state presentate le previsioni economiche di primavera che rivedono al ribasso la crescita del PIL, del prodotto interno lordo. La crescita dovrebbe essere dello 0,9 nel 2026 e dell'1,2 nel 2027 rispetto all'1,2 e 1,4 inizialmente preventivati. Ci si aspetta invece che l'inflazione raggiunga il 3% nel 2026 e che cali al 2,3 l'anno successivo. In Francia, ora, dove la Corte d'Appello di Parigi si è occupata del disastro aereo costato la vita alle 228 persone a bordo del volo Air France 447 che doveva collegare Rio de Janeiro appunto a Parigi, un volo scomparso dai radar in mezzo all'Oceano Atlantico il 1 giugno del 2009. Ebbene, oggi il tribunale ha riconosciuto colpevoli di omicidio colposo sia la compagnia aerea Air France che il produttore del velivolo Airbus. Dovranno pagare 225.000 euro. Dal Ticino ora, da Locarno, dove il municipio ha comunicato di aver chiuso il concorso per l'attribuzione degli spazi di Piazza Grande per i festival estivi per il periodo 2028-2032, ebbene gli spazi saranno di nuovo concessi a Moonstar. È stato un iter piuttosto complicato con un bando contestato in tribunale e ricorsi poi respinti dal Consiglio di Stato. La decisione odierna garantisce continuità con Moonstar, che andrà avanti appunto almeno fino al 2032.
0: Ci occupiamo ora di politica di asilo dei profughi ucraini che dopo lo scoppio del conflitto sono arrivati in Svizzera beneficiando dello statuto di protezione S. Dopo 5 anni di permanenza sul territorio, la legge sull'asilo prevede il passaggio al permesso B di dimora. Ci sono già state delle richieste per modificare questo automatismo e recentemente il Blick, il quotidiano, ha anticipato che a Berna sono in corso delle valutazioni, ma intanto il timore di ripercussioni finanziarie per i cantoni dal 2027 resta concreto. Romina Lara, perché questi timori e in Ticino com'è la situazione?
2: Sì, allora, a rilanciare il tema sono stati pochi giorni fa i direttori della socialità di Lucerna, Uris, Vitto, Nitvaldo, Obvaldo e Zugo. Si sono detti preoccupati per le implicazioni che riguardano in particolare la spesa dell'aiuto sociale che con il passaggio dallo statuto S a un permesso B si sposterebbe dalla Confederazione ai cantoni e comuni. Con un permesso di dimora il diritto agli aiuti sociali diventa anche equiparabile a quello dei cittadini residenti e non più un aiuto ridotto. Si temono insomma conseguenze per i costi dell'assistenza sociale e quindi sulle finanze cantonali. Secondo il Blick, il passaggio da uno statuto all'altro potrebbe riguardare nel corso del 2027 fino a 46.000 persone. Una problematica peraltro sollevata anche dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri lo scorso marzo in una mozione depositata a Berna e che chiede di rivedere l'articolo 74 della legge sull'asilo. Il dibattito dunque è aperto. Lugano, dove Quadri è anche municipale e dove risiede della fetta più consistente, un quarto circa dei 2.800 profughi con statuto S che vivono attualmente in Ticino. Bellinzona ne conta 289 e tra chi si dice preoccupato c'è Chiasso.
3: Qui a Chiasso abbiamo circa 350 persone provenienti dall'Ucraina e calcolando su una popolazione di 8.000 è una percentuale elevata. E sia noi che gli altri centri, ma anche il cantone con cui abbiamo un contatto stretto, sono in attesa di informazioni più precise da parte della Confederazione.
2: Il sindaco Bruno Arrigoni ricorda che a Chiasso sin dall'inizio del conflitto c'era uno dei primi punti di accoglienza. Tutt'oggi ci sono soprattutto famiglie composte da donne con bambini, madri per cui lavorare e sganciarsi del tutto dall'aiuto sociale, dice, può non essere così evidente. Ma questo non cancella i timori in ottica 2027. Arrigoni ricorda infatti che l'assistenza, oltre che da il cantone, è finanziata per un quarto anche dai comuni.
3: Non è che dobbiamo mettere tutto sull'aspetto finanziario, dobbiamo a che fare con delle persone, però chiaramente per una piccola comunità come la nostra, che paghiamo già circa 1.400.000 franchi di costi d'assistenza, se ne dovessero arrivare ancora qualche centinaia di migliaia di franchi, è un aggravio notevole.
0: Su questo tema, Romina, hai interpellato anche il cantone.
2: Sì, la preoccupazione, possiamo anticiparlo, è condivisa. Prima di ascoltare cosa ci ha detto il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, vale la pena però inquadrare meglio la situazione. In Ticino, secondo i dati forniti sempre dal DSS, circa 2.500 persone con statuto S, che sono l'85% del totale, beneficiano di prestazioni di aiuto sociale. Il 15% è invece economicamente

0: ricchezze. Eppure il Ticino, e se ne era già parlato, non brilla per quanto riguarda il numero delle persone con statuto S che ha trovato un impiego. Il tasso di occupazione è tra i più bassi in Svizzera. Secondo le statistiche della Segreteria di Stato della Migrazione, il tasso a fine aprile era del 19,5% su un totale di 2.800 persone, di cui 1.600 circa in età lavorativa. A 3 anni almeno dall'arrivo si sale poco sopra il 25%. In penultima posizione, davanti solo a Ginevra, mentre a livello nazionale si raggiunge il 47%.
1: Questa dunque è una panoramica della situazione. Partendo da qui, sempre Romina Lara ha sollecitato il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa.
2: Esprimiamo una profonda preoccupazione e un profondo dissenso rispetto ad una situazione poco chiara su uno statuto S che doveva essere provvisorio e che, trascorsi i 5 anni, prevede un passaggio automatico allo statuto B. Combinando il passaggio dallo statuto S allo statuto B insieme alle misure di taglio e di risparmio della Confederazione, che ribaltano sui cantoni tutte le spese al di sopra dei 5 anni di permanenza nel nostro paese, queste due misure combinate comporteranno un carico per il nostro cantone difficilmente sostenibile dell'ordine di circa 300 milioni di franchi per il periodo 2027-2032. Da qui il nostro profondo dissenso e la richiesta anche al consigliere federale Jans di avere chiarimenti il più velocemente possibile, e chiedendo tutta una serie di correttivi per fare in modo di evitare questo ulteriore salasso sulle spalle dei cantoni e anche dei comuni.
0: In Ticino nel corso del 2027 circa 1.700 persone avranno raggiunto il 5° anno con statuto S. Il dato ce lo avete fornito voi come DSS. Solo su questo fronte, preso singolarmente, cosa si prospetta per il cantone? Di quanto sarà questa maggior spesa?
2: Stiamo parlando di all'incirca 250 milioni nel periodo 2027-2032.
0: Ecco, d'altra parte anche la Confederazione ha previsto questo programma per cercare un po' di incentivare l'occupazione e l'integrazione di queste persone. Oggi solo una piccola parte di queste persone lavora, e la SEM ci ha fornito un dato aggiornato al 30 aprile nelle statistiche. Siamo molto in basso, eppure i fondi Berna li ha forniti, 29 milioni nell'ambito del programma S sull'arco di 3 anni, non sono poca cosa. Perché le percentuali restano così basse allora?
2: Ancora ad oggi noi non sappiamo se lo statuto S verrà rinnovato o no, e non sappiamo ancora quali sono le valutazioni che il Consiglio federale insieme ad un gruppo di esperti sta facendo, e attendiamo con molto interesse di essere consultati per capire come si andrà avanti su questo dossier. È vero che nel nostro cantone abbiamo dei tassi di partecipazione al mercato del lavoro tra i più bassi, lo possiamo anche dire, molto simili a quelli dei cantoni come Ginevra e Neuchâtel, attorno al 25%, e non molto distante anche da altri cantoni latini, penso ad esempio a Vaud e Vallese. Questo si può spiegare attraverso 2 fattori. Il primo è che nel nostro cantone sono stati attribuiti negli statuti S molte donne con bambini, e sappiamo che la partecipazione al mercato del lavoro è più difficoltosa. Dall'altro occorre riconoscere anche la particolarità del mercato del lavoro ticinese, che è già sotto pressione. Abbiamo avviato, d'intesa anche con la SEM, ulteriori progetti insieme anche agli uffici di collocamento per aumentare questa partecipazione, quindi per permettere a queste persone di affrancarsi dall'aiuto sociale, dall'aiuto pubblico. Ma diventa tutto molto complicato non sapendo l'autorità federale quali prospettive dà nei prossimi anni e non di anno in anno, anche perché un datore di lavoro, un'azienda che desidera formare ed assumere una persona, vuole avere anche una certa garanzia che questa persona poi rimanga per un certo periodo di tempo a disposizione e non venga allontanata magari nel giro di pochi mesi. È importante anche avere una chiarezza delle regole del gioco, e questa purtroppo oggi non è data. E inoltre mi permetta anche un appunto: già solo il passaggio automatico dallo statuto S ad uno statuto B, con l'innalzamento anche dei contributi che queste persone riceverebbero, ai miei occhi risulta un disincentivo totale ad entrare sul mercato del lavoro.
0: Questi 29 milioni nel frattempo sono arrivati, siete riusciti a usare

0: meno di quello che si sarebbe magari potuto auspicato, insomma, magari anche da parte vostra.
1: Questi fondi vengono utilizzati conformemente a quanto stipulato con una convenzione tra Cantone e Confederazione, e quello che non viene utilizzato in maniera adeguata ovviamente viene restituito.
0: Quanti ne avete utilizzati?
1: Non è possibile ad oggi rispondere puntualmente, perché sono programmi che vanno su più anni e quindi anche la Confederazione farà un bilancio dopo 3-4 anni dell'utilizzo dei fondi e si potrà capire se queste risorse sono state investite e come sono state investite e se poi ci sarà un saldo a favore della Confederazione oppure no.
2: Era l'ultimo approfondimento di questa edizione che ho curato con John Robbiani. Grazie e buona serata.

0: Lo Sport.
1: Lieber Unioner, ich bin der Mauro. Ich freue mich auf die Saison und natürlich, ich freue mich dabei zu sein zu der Familie von der Unioner Eisern.
2: Lustrinelli all'Unione Berlino, la Gran Bretagna per fare 5 su 5. Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Prima dell'hockey, però, spazio alla calcio perché ora è ufficiale. Mauro Lustrinelli è il nuovo allenatore dell'Unione Berlino, piazzatasi undicesima in Bundesliga nella stagione appena terminata. Il ticinese, che avete sentito presentarsi ai tifosi berlinesi, va dunque a sostituire Marie-Louise Eta, allenatrice ad interim, è divenuta la prima donna ad allenare una squadra maschile nei 5 principali campionati. E per liberare Lustrinelli dal tunnel, con il quale aveva un contratto sino al 2028, i tedeschi hanno sborsato circa 1 milione di franchi. E questa sera scopriremo chi tra Grasshopper e Arau parteciperà alla prossima Super League. Calcio d'inizio all'Ezigrund alle 20:15, si riparte dallo 0-0 dell'andata. Chi giocherà sicuramente la prossima Super League con la maglia del Lugano è Derek Moncada, il 18enne honduregno, primo acquisto dei bianconeri. Sentiamolo in questa breve presentazione pubblicata sui social della società.
3: Sono molto contento di essere qui. A venire in Europa è sempre stato il mio sogno, è una grossa opportunità. A Lugano ho l'obiettivo di imparare e di migliorare. Le mie qualità principali sono la tecnica, la velocità e il dribbling. Ho tanta voglia di vincere, di proseguire la mia crescita, di dimostrare il mio valore per poter arrivare al livello più alto possibile. Il mio idolo è Davide Suaso, che ha giocato anche in Italia. Lo ammiro molto per le sue qualità. Fuori dal campo sono una persona tranquilla, mi piace passare del tempo con la mia famiglia e con mio fratello e mi piace giocare alla PlayStation.
4: Ci vediamo presto alla nuova arena.
2: Veniamo ora ai mondiali di hockey. Sono due, o meglio è uno, il risultato già noto di questo giovedì, ossia il 7-1 con cui la Finlandia si è sbarazzata della Lettonia. Finlandesi che dunque agguantano in vetta al gruppo di Zurigo la selezione rossocrociata, che dalle 20 affronterà la Gran Bretagna. Ancora in corso invece per quanto riguarda il girone di Friburgo, Canada-Norvegia 5-5 dopo i 60 minuti regolamentari. Norvegia che dunque porta all'overtime il Canada, anche se norvegesi che fino a pochi minuti dalla 60esima erano avanti 5-4, e dunque per la verità è il Canada che porta la Norvegia all'overtime. Sempre alle 20:20, sempre a Friburgo, Danimarca contro Slovacchia. A Zurigo si diceva Svizzera contro Gran Bretagna, un avversario sulla carta più che battibile. Lorenzo Boscolo, buonasera.
5: Buonasera, ben ritrovati dalla Swiss Life Arena. Beh, assolutamente battibile, più che altro diciamo, Patrick, l'obiettivo questa sera contro i britannici, che ricordo hanno un solo giocatore che non gioca nel campionato britannico, il che è tutto dire, Liam Kirk, l'attaccante, l'ala della prima linea offensiva dei britannici, e lui gioca nella Dell con gli Eisbären di Berlino, altrimenti è una formazione che vive del proprio campionato, di conseguenza pochi conoscono il campionato britannico, ma sappiamo non essere decisamente un campionato di altissimo livello. È una nazionale, la Gran Bretagna, che ha perso le prime 3 sfide e in entrambe le sfide ha sempre incassato 5 reti. Per quanto riguarda la Svizzera, beh, si tratta più che altro di consolidare semplicemente diciamo la classifica, soprattutto dopo aver svolto il primo compito 4 su 4 dopo essere riusciti a debuttare con quella vittoria che ha dato poi là ad un crescendo contro gli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America che, attenzione, non sono decisamente finiti, anzi probabilmente andranno comunque lontano, visto che sono comunque sempre i campioni in carica e i campioni olimpici, malgrado una formazione estremamente giovane. Ma dicevo, alla Svizzera serve consolidare certo la propria classifica, ma serve a questo punto affrontare una di quelle selezioni che ti possono far crescere all'interno di un lungo torneo come il mondiale. Mi riferisco soprattutto alla Finlandia. Stiamo un po' tutti attendendo l'ultima sfida del gruppo A, prevista per settimana prossima, martedì prossimo, contro i finlandesi che presentano e hanno presentato presentato una formazione estremamente solida, attrezzatissima, forse una delle più attrezzate e soprattutto navigata. Stiamo attendendo quel confronto, nell'attesa ci sarà l'opportunità contro la Gran Bretagna questa sera, ma anche nel pomeriggio di sabato contro l'Ungheria, di operare qualche piccolo ancora esperimento. Il primo sarà sicuramente Reto Berra, che questa sera dovrebbe fare il suo debutto a questo mondiale dopo essere stato il portiere di riserva di colui che ha ottenuto il 13° shootout contro gli austriaci, 13° shootout ad un campionato mondiale, Leonardo Genoni. Dunque Berra giocherà stasera. L'altro esperimento che possiamo attenderci è Teo Rochette. Ieri Teo Rochette, il losannese, si è sbloccato, certo, ma è uno di quei giocatori che se dovesse ritornare Pius Sutter molto probabilmente sarà considerato come 13° attaccante, e vado più in là quando i giochi si faranno seri, dalla Finlandia in avanti passeremo poi agli quarti eccetera eccetera, probabilmente non farà più parte della line up della Svizzera. Staremo a vedere cosa ci propone naturalmente Janak, due scelte che spettano lo staff tecnico, non di certo al sottoscritto. Ci lasceremo divertire, una Svizzera che ha divertito soprattutto sin qui, speriamo di divertirci questa sera anche contro la Gran Bretagna. Vincendo naturalmente la Svizzera staccherebbe già il biglietto per i quarti di finale. Patrick,
2: grazie. Allora Lorenzo Boscolo, ti risentiamo alle 20:20 per l'ingaggio d'inizio con Sport e Musica qualche minuto prima. Nel frattempo vi aggiorno sulla finale di Canada-Norvegia. Bene, i nordamericani si sono portati a casa il punto aggiuntivo, 6-5 alle finale, sono bastati 29 secondi a Scheifele nell'overtime per sconfiggere la formazione scandinava. Passiamo al ciclismo, la 12esima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Novi Ligure ha visto trionfare il belga Segert in maglia rosa sempre, e Eulalio che ha guadagnato 5 secondi su Vingegaard, ora attardato di 33. Infine il tennis, Rabat in campo Gilles Teichmann contro la marocchina Kabbaje, in partita valida per i quarti di finale, con l'elvetica che ha vinto il primo set 6-1, parziale invece di 2-2 nel secondo. È tutto per Rete Uno Sport, vi rimando all'appuntamento delle 20:20 con la sfida dei mondiali di hockey tra Svizzera e Gran Bretagna.
0: In Ticino sono tuttora segnalati i rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine, sulla rete viaria nazionale segnaliamo code o forti rallentamenti in Romandia sulla A1 tra Villa San Croix e Aubonne con ritardi fino a mezz'ora, e sempre sulla 1 anche dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè. Da Bien per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Prigioni Sera.
1: Appaltopoli, 7 anni dopo la fine dell'inchiesta, finalmente pubblicati gli accordi tra il cantone e le imprese edili. Buonasera da Patrick Colombo. Centinaia di pagine suddivise in 22 documenti. Questa è la dimensione degli accordi tra il cantone e la dozzina di imprese edili al centro dell'inchiesta sui cartelli illeciti in materia di appalti pubblici. Accordi che, lo ricordiamo, portarono nelle casse del cantone circa 7 milioni di franchi, mentre 2 milioni finirono agli 82 comuni che aderirono alle transazioni extragiudiziarie. Oggi il cantone ha reso pubblici questi documenti che contengono, Roberto Scolla, quali nuove informazioni?
2: Il metodo di calcolo degli importi transattivi e il volume d'affari delle imprese edili legati agli appalti pubblici. Si sapeva dal 2020 che il cantone, allora responsabile del Dipartimento Infrastrutture, era Mario Cavigelli, era riuscito a ottenere dalle imprese circa 9 milioni di franchi, di cui 2 finirono nelle casse di un'ottantina di comuni, tra cui Poschiavo e Brusio. Finora però non si sapeva come era stato calcolato l'importo. Spulciando gli accordi si scopre che, grazie agli appalti pubblici per cantone e comuni, le imprese edili avevano fatturato ben 164 milioni di franchi, ma questo solo nel periodo preso in considerazione dagli accordi, ovvero il quinquennio 2006-2010, mentre l'inchiesta della Commissione Federale della Concorrenza riguardava gli anni dal 2004 al 2012 e sui motivi che hanno portato a non considerare tutto il periodo in cui ci sono stati accordi cartellari illeciti non ci sono chiarimenti. Si può però immaginare si tratti di una questione di disponibilità delle prove e di possibili prescrizioni.
1: Le somme da versare per le singole imprese come sono state stabilite?
2: Sulla base delle singole cifre d'affari delle imprese edili. In base alle informazioni ottenute dalla CONCO, la Commissione Federale della Concorrenza, risulta che le imprese coinvolte nella appaltopoli avrebbero ottenuto circa il 70-80% delle commesse. Ecco perché per il calcolo si applica questa percentuale. E sempre stando alla CONCO, i sovrapprezzi incassati grazie agli accordi cartellari illeciti sarebbero stati tra l'8 e il 10% di quanto fatturato. Dunque, partendo da una cifra d'affari complessiva di circa 164 milioni, il 70% sono circa 115 milioni. I guadagni illeciti sarebbero stati dunque tra i 9 e gli 11 milioni e mezzo. E come sappiamo, alla fine l'accordo è stato trovato per un pagamento di circa 9 milioni di franchi.
1: È comunque singolare, Roberto, che solo ora, 7 anni dopo aver firmato gli accordi transattivi, il cantone pubblichi questi documenti.
2: In effetti, ma il Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità, ora diretto da Carmelia Meissen, ha dovuto pubblicare questi accordi perché obbligato dalla legge sulla trasparenza. Infatti è solo grazie alla richiesta di un giornalista della SSR SRG che oggi disponiamo di questo materiale, che altrimenti sarebbe probabilmente rimasto sotto chiave per chissà ancora quanto tempo.
1: Elezione del governo cantonale. Contrariamente a quanto avvenuto in passato, stavolta, oltre al consigliere di Stato in carica Martin Bühler, il PLR presenta un altro candidato. È il presidente del partito e gran consigliere della Bregaglia, Maurizio Michael. Al microfono di Stefano Barbusca, Michael, 55 anni, coordinatore di progetti di sviluppo locale, ha illustrato i motivi di questa scelta.
3: Da un lato era quello di andare a completare un governo tenendo conto anche della rappresentanza di regioni linguistiche non rappresentate da molti anni in governo. Dall'altro si trattava di dimostrare un po' di coraggio e soprattutto anche di far vedere ai propri membri di partito che il Partito Liberale ha le competenze e ha le persone che possano intervenire in questo ruolo.
4: In caso di un risultato negativo, la sua candidatura comporta anche dei rischi.
3: Riteniamo che in questo momento non ci siano dei rischi particolari. Noi partecipiamo, crediamo in quello che stiamo facendo, pensiamo di fare una cosa positiva per la popolazione del nostro cantone, poi sarà la popolazione a decidere.
4: Per essere eletto le servono voti dalla popolazione di tutto il cantone. Lei parte dall'estrema periferia dei Grigioni, questo la preoccupa?
3: Probabilmente in questa fase dobbiamo anche rincorrere un po'. Partiamo da una situazione nella quale siamo consapevoli che di solito candidati che provengono da regioni più popolose hanno più possibilità. Noi puntiamo in modo importante sul valore del trilinguismo nel nostro cantone, sul valore della rappresentanza anche delle regioni linguistiche, e crediamo che con questi argomenti riusciamo non solo a muovere la popolazione di lingua italiana, ma anche a sondare la sensibilità della popolazione del resto del cantone.
4: Secondo lei, Maurizio Michael, negli ultimi anni il governo cantonale ha avuto un'attenzione adeguata nei confronti delle valli del sud?
3: Il governo nota una distanza direi anche abbastanza grande riguardo a quelle che sono le questioni, i temi, a quelle che sono le sensibilità anche culturali, identitarie della popolazione di lingua italiana. Quindi Coira è veramente situata al nord delle Alpi, la mentalità dell'amministrazione cantonale, la mentalità del governo è molto orientata verso nord, ma poco verso tutta la fascia a sud e di lingua italiana del nostro cantone. Quindi ciò che avviene in questi territori non sempre vengono compresi, non sempre vengono in qualche modo anche assistiti o affiancati in modo corretto.
4: Lei vive a Castasegna, a pochi passi dal confine con l'Italia, ed è un fautore del dialogo con il bel paese. Dialogo che, lo abbiamo visto quando l'Italia avrebbe dovuto pagare il conto per il traffico delle Olimpiadi nei Grigioni, non sempre funziona.
3: Un paese importante al confine col cantone dei Grigioni è l'Italia. Abbiamo una regione Lombardia che è una potenza economica enorme. Il cantone dei Grigioni è anche estremamente dipendente da forze lavoro che provengono dall'Italia, e io ho l'impressione che tutto ciò che avviene lungo la frontiera oggi è un tema secondario per il governo, e io sono sicuro che si debba affrontare in modo diverso queste tematiche.
4: La politica, a Maurizio Michael, è fatta di ricerca di soluzioni concrete a problemi concreti, ma anche di sogni. Lei ne ha uno che vorrebbe realizzare?
3: Ma sogni ne abbiamo tanti, poi bisogna mettere i piedi per terra. Io in realtà, se si parla di sogni, vedrei l'istituzione di una scuola accademica, di una università che vada a valorizzare le lingue alpine, che vada a valorizzare le culture, le identità alpine, e collocata nei Grigioni sarebbe veramente nel posto giusto e nel posto che permetterebbe ai Grigioni di valorizzare maggiormente, di creare un'identità forte presso la popolazione e una consapevolezza che ciò che noi stiamo vivendo oggi è un valore a tutti gli effetti e non è un problema.
1: Il candidato al governo del Partito Liberale Radicale, Maurizio Michael. Per oggi abbiamo finito. Buona serata.

0: Milano sperimenta rituali contemporanei, dove convivono festa, ascolto e cura di sé. Al BIM, vibrazioni afrobeat e R&B accendono la mattina come un risveglio collettivo. Un rituale di soft clubbing domenicale, tra leggerezza e socialità diffusa. Al Certosa District, il paesaggio industriale si è trasformato in spazio elettro e festivaliero. Il vecchio pennellificio ospita DJ e soft rave. E gli organizzatori del Festival Tono raccontano una nuova idea di club e culture, più attenta al benessere, inclusiva e sostenibile. Gli audiodocumentari di Laser. Soft rave a colazione. Nuovi riti laici. A cura di Anaïs Poirot. Domani alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.

In Ticino, a causa di un incidente, sono segnalati forti rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso. Nei pressi dell'incidente la corsia sinistra è bloccata. Sempre sulla A2 un veicolo in avaria tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione sud provoca disagi. La corsia di destra è bloccata. Attenzione sull'autostrada A6 Mühlenen-Thun tra Spiez e Lattigen, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo sull'autostrada A6 Mühlenen-Thun tra Spiez e Lattigen, un veicolo circola contromano.

0: Attenzione sull'autostrada A6 Mühlenen-Thun tra Mühlenen e Lattigen, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo sull'autostrada A6 Mühlenen-Thun tra Mühlenen e Lattigen, un veicolo circola contromano. In Ticino, a causa di un incidente, sono inoltre segnalati forti rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso. Nei pressi dell'incidente la corsia sinistra è bloccata. Sempre sulla A2 un veicolo in avaria tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione sud provoca disagi. La corsia di destra è bloccata.
1: Come on, yeah.

Segnaliamo la fine del pericolo causato dal veicolo contromano sulla A6 Mühlenen-Thun tra Mühlenen e Lattingen. In Ticino, a causa di un incidente, il traffico è sempre incolonnato sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso. Nei pressi dell'incidente la corsia sinistra è bloccata. Sempre sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, code sono segnalate anche tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione sud. Su questo tratto la corsia di destra è bloccata.

ai vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Rete 1.
1: Sono quasi le 20. In studio Maria Armanda Trezzini. Trump vuole impossessarsi dell'uranio di Teheran altamente arricchito per distruggerlo. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le discussioni sull'Iran ne condizioneranno anche la presenza al matrimonio del figlio Donald Jr. previste nel fine settimana. Air France e Airbus sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo per il disastro in cui il 1 giugno del 2009 morirono 228 persone. Il volo Rio de Janeiro-Parigi era scomparso dai radar nell'Atlantico. Compagnia e produttore dovranno pagare 225.000 euro. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che li mostrano in ginocchio e con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. Per la cronaca regionale, una perizia indica che la morte del 44enne, avvenuta nel 2017 alla discoteca La Rotonda di Gordola, fu di origine traumatica. Il rapporto sconfessa la tesi della difesa dell'imputato di 21 anni che aveva colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata. Il Tribunale federale aveva annullato nel 2024 la condanna a 9 anni di carcere per omicidio intenzionale emessa 2 anni prima. In base ai nuovi sviluppi, i difensori dovranno ora decidere come procedere. E chiudiamo con l'attualità dalla fascia di confine. Per proteggere agricoltura e turismo sarà attivato un piano di messa in sicurezza delle spiagge del Verbano dopo l'innalzamento del livello massimo a 1,40 m. Sarà finanziato da Bruxelles, l'ha annunciato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Domani sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime fino a 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord. In Ticino, a causa di un incidente, il traffico è ancora incolonnato sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione di Chiasso. Nei pressi dell'incidente la corsia sinistra è bloccata. Sempre sulla A2, a causa di un veicolo in avaria, code sono ancora segnalate anche tra Lugano Nord e la galleria della Collina d'Oro in direzione sud. Su questo tratto la corsia di destra è bloccata.
2: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

0: musica.
1: Mentre il Canada ha lasciato per strada il primo punto, la Svizzera vuole proseguire il suo percorso immacolato contro la Gran Bretagna. Ci si potrebbe aspettare forse un'altra goleada dopo quella contro l'Austria. Lo sentiremo attraverso il racconto del nostro inviato a Zurigo Lorenzo Boscolo. Nel frattempo, buona serata, ben ritrovati a Sport e Musica da Gianni Zocchi nella regia audio, da Paolo Laurenti al microfono per questa quinta partita della Svizzera ai mondiali di Zurigo-Friburgo. Svizzera in testa al gruppo A con 12 punti a punteggio pieno, proprio come la Finlandia, poi a seguire Austria e Stati Uniti. Mentre dicevo, nel pomeriggio il Canada ha perso per strada il primo punto, nonostante guidi ancora il gruppo B con 11 punti. Canadesi vittoriosi solo all'overtime 6-5 contro una Coriacea Norvegia che è stata a lungo in avvantaggio, prima 2-0, poi ancora 3-2 e anche 5-4 prima della rete della 6-5 di Scheifele, che ha siglato appunto il successo dei canadesi per 6-5. Sarà una serata evidentemente dedicata principalmente alla partita della Svizzera contro la Gran Bretagna. Poi daremo anche un'occhiata al calcio, perché è anche la serata dello spareggio di ritorno, promozione e retrocessione tra Grasshopper e Arau. Le squadre stanno infatti entrando in campo al Letzigrund dopo lo 0-0 di tre giorni fa in casa dell'Arau. Quindi partita decisiva, ma noi andiamo a farci raccontare innanzitutto la formazione, le formazioni di Svizzera-Gran Bretagna. Lorenzo Boscolo, a te.
2: Buonasera Paolo, buonasera a tutti quanti dalla Swiss Life Arena. Forse iniziamo con i precedenti per inquadrare la serata per la nostra nazionale. 8 volte si sono sfidate Gran Bretagna e Svizzera, solo 2 volte i britannici sono riusciti a battere la Svizzera nel 1937, insomma erano davvero nella preistoria dell'hockey, altrimenti nessun problema nell'affrontare questa Gran Bretagna, che è lì sul fondo, sul fondale della graduatoria, a quota 0 punti, ha sempre incassato 5 reti. Insomma, ci vorrebbe e ci vorrà un miracolo per battere la formazione che schiera in porta questa sera per la prima volta Reto Berra contro l'Austria. Aveva guardato dalla panchina di riposo il 13° shootout di Leonardo Genoni a livello naturalmente di un campionato del mondo, dei campionati del mondo, tutti quelli che hanno disputato praticamente a braccetto i due estremi difensori. Questa sera invece riposa lo stesso Genoni e in caso di bisogno entrerà Sandro Eschliman, ma lo dubitiamo fortemente. Poi c'è un'altra novità che riguarda l'inserimento nella lineups di Lucas Frick, che dunque è stato iscritto ufficialmente a questo mondiale. Frick, che giocherà in difesa in coppia con il compagno nella Davos Sven Jung della quarta linea difensiva. Per il resto non ci sono grandi novità. Manca all'appello ancora una volta Pius Sutter, è leggermente acciaccato, il giocatore che arriva, lo sapete, dalla National Hockey League. È stato nuovamente tolto invece Nicolas Bechler, l'attaccante dello Zurigo, che ieri ha fatto sì il suo debutto contro l'Asia. Questa sera deve guardarsi la sfida contro i britannici direttamente dalla tribuna. Prima linea d'attacco, lo sappiamo, Nico Isher è il centro, uno dei due assistenti capitani, e piloterà da una parte Timo Maier e poi Attilio Biasca. Biasca che ha soffiato forse in modo definitivo il posto in questa prima linea a Teo Rochette. Nella seconda linea d'attacco c'è sempre Calvin Türkauf, ieri è andato a bersaglio il capitano del Lugano, sempre contro gli austriaci, con lui sempre confermati da una parte Nino Niederreiter, dall'altra Christopher Berci, il campione svizzero con il Friburgo. Poi c'è la linea degli zurichesi, Malgin con Andrighetto, ed è stato confermato ma stiamo parlando di una sfida contro i britannici. Theo Rochette, vedremo se Theo Rochette, quando i giochi si faranno seri, importanti, pensiamo alla Finlandia nell'ultima sfida di questo gruppo A, sarà ancora lì a difendere il suo posto nella terza linea. Poi abbiamo la checker line, definiamola pure così, Simon Krack con Damien Riat e Ken Jäger, una linea questa che ha sorpreso tutti quanti, non solo per l'energia portata in pista ma anche per la quantità di reti contabilizzate in queste prime quattro partite. Egli giocherà con capitan Roman Josi, tutto come dall'inizio, tutto come nella sfida vinta al debutto contro gli Stati Uniti, la prima coppia difensiva. Poi ci sono i due zurighesi, Kukan con Marti, e poi c'è Tim Berni che gioca sempre con Yanis Moser nella terza linea, come detto la quarta linea formata dalla coppia della Davos, Jung Frick. Per quanto riguarda la Gran Bretagna, c'è poco da dire, sono tutti giocatori che giocano stabilmente nel campionato della Gran Bretagna, dunque non ci sono tenori, diciamo così. Vi do qualche elemento. Intanto Brett Perlini, che è il fratello del Perlini che ha cercato di giocare la scorsa stagione a Lugano, non credo che giocherà a partire da settembre con la formazione di Mittel. C'è da tenere d'occhio però soprattutto la prima linea dei britannici, capitanata diciamo così da Liam Kirk, il numero 14, presumibilmente lo sentirete nominare parecchie volte, è il giocatore più in vista di questa selezione diretta da Peter Russell. Kirk gioca nella Dell, nel campionato tedesco, con gli Eisbären di Berlino. E poi durante la cronaca sentirete dei nomi sì altisonanti, perché sono tutti anglofoni, belli da pronunciare, anche facili da pronunciare, ma a livello hockeyistico insomma non sono dei cognomi noti a chi segue normalmente l'hockey. Con tutto il rispetto comunque affronteremo naturalmente la Gran Bretagna, che ha scelto non Bowes ma Matt Robson, il portiere titolare, due numeri 20 a confronto, Berra da una parte e Robson dall'altra. Tutto è quasi pronto, tra 1:30 inizierà la quinta fatica per la nazionale svizzera, ricordando Paolo che se dovesse arrivare il successo, ci sarà già il biglietto strappato per il quarto di finale in programma poi più tardi tra una settimana, giovedì prossimo. A te.
1: Sì, per dire, prima parlavo della Finlandia che è a punteggio pieno proprio come la Svizzera dopo quattro partite, oggi ha ottenuto un chiaro 7-1 sulla Lettonia, mentre questa sera, oltre alla partita della Svizzera che riguarda il gruppo A, c'è anche Danimarca e Slovacchia che si affrontano in quella di Friburgo, una sfida che vede la Slovacchia avanti in classifica al terzo posto con 8 punti, la Danimarca è ancora a secco di punti dopo 3 partite. I danesi sono a quota 0, è iniziata nel frattempo Grasshoppers Arau, 0-0 il punteggio dopo 4 minuti di gioco nella giornata, visto che parliamo di campionato svizzero, nella giornata in cui, lo ricordo, l'Union Berlino ha presentato il suo nuovo allenatore, che risponde al nome del ticinese Mauro Lustrinelli, che appunto oggi ha sostenuto la conferenza stampa presentazione, insomma lui che ha vinto, lo ricordiamo, in maniera sorprendente il campionato con il Thun. È tutto pronto, come diceva Lorenzo Boscolo, per l'ingaggio d'inizio di questo quinto appuntamento mondiale della nazionale svizzera, pista come sempre gremita per lo chiedevo una domanda insomma retorica, una domanda così messa lì sul piatto. Lorenzo, ci si aspetta un'altra goleada? Risposta, e poi a te la cronaca.
2: D'accordo, intanto è iniziato ufficialmente l'impegno contro la Gran Bretagna, staremo a vedere. Paolo, ci si è già sfogati contro in parte la Germania, ricorderete quella raffica di reti realizzate soprattutto nel corso del periodo centrale, ci si è letteralmente divertiti ieri contro la povera malcapitata Austria. vedremo se c'è voglia di divertirsi anche questa sera contro i britannici, che sulla carta evidentemente dovrebbero vivere una serata particolarmente impegnativa. Poi è vero, parliamo di hockey su ghiaccio, è altrettanto vero che in tasca, nel taschino della bella giacca sfoderata questa sera, cambiata tra l'altro da Yann Cadieux e da tutto lo staff tecnico della nazionale svizzera, una giacca tendente al blu, dunque cambiamento di stile c'è già dentro in pratica il biglietto che vale ai quarti di finale. Si tratta poi di capire chi arriverà da Friburgo, e è abbastanza impegnativo e intrigante il girone di Friburgo. Potrebbe saltare fuori che la Svizzera già al primo momento decisivo, alla prima sfida ad eliminazione diretta, alla quarto di finale si andrà a affrontare una tra Svezia, Cecchia, Slovacchia, insomma piuttosto impegnativa. Si capirà tutto e meglio naturalmente martedì prossimo, quando andrà in scena il big match del gruppo A, la tanto attesa Finlandia contro Svizzera. Poi andremo in cronaca, vi prometto, perché è successo poco, c'è un ingaggio per Andrei Ghetto nel terzo d'attacco degli elvetici, una Finlandia che vista all'opera anche nel tardo pomeriggio, certo contro la, con tutto il rispetto dell'elite Lettonia, è una Finlandia estremamente solida, ben concepita, ben diretta dallo staff tecnico, piuttosto affollato, Peltonen, Cetapola, insomma gente di grande esperienza, ma soprattutto è arrivato Michael Granlund ad esempio, un altro innesto arrivato direttamente dagli Stati Uniti d'America. È una squadra che è qui semplicemente per vincere il titolo, dunque non sarà di certo una passeggiata, malgrado la presenza, diciamo, ancora la prima sfida all'interno semplicemente del girone di qualificazione. Fanno girare il puck intanto Yanis Mose, prova la conclusione, la prima parata per Robson, che con il gambale butta il puck nell'angolo, disco che esce dal terzo, l'attacco degli elvetici viene già recuperato nel terzo difensivo, smistato da Berci, da Yanis Moser. Frick, anzi Jung, manda il puck in direzione di Turcav, che tocca sì il puck, ma c'è stato un fallo commesso da un inglese. Di conseguenza, tra qualche istante, quando toccheranno il puck i britannici, ci sarà la possibilità di vedere la Svizzera giocare per la prima volta in superiorità numerica. Fuori Reto Berra, fanno girare il puck dentro nel settore d'attacco, c'è l'intervento riuscito da parte di Sam Line, il 18 tocca il puck e la penalità diventa effettiva dopo 2 minuti e 46 secondi sulla panchina dei penalizzati. Ci finisce Shudra, Jade Shudra, il numero 27, che è andato a bastonare, a far cadere Bercia, sgambetto evidente, e Shudra costringe la propria formazione britannica a giocare il primo box play. Già montata la scatola dinanzi a Matt Robson, estremo difensore degli inglesi, primo special team invece per la Svizzera, capitanato diciamo così sulla linea blu dal capitano che tocca la pacca, Josi, l'apertura laterale per Ishe, Josi prova la conclusione, c'è parecchio traffico, la parata di Robson, poi l'allontanamento da parte del Gran Bretagna che butta la pacca dietro la gabbia di Reto Berra, la cavalcata di Josi raggiunge già la zona neutra, poi smista a uno dei suoi assistenti, a capitani Scher, che fa entrare la disco nel terzo d'attacco per Jäger. Timo Meier sulla linea blu, si allinea, mette in direzione di Josi, la Josi si va lateralmente per Ischer, poi la conclusione di Timo Meier in diagonale whatsappata, troppo facile la traiettoria ma anche la potenza del tiro di Meier per Robson, che era già ben posizionato sul palo alla sua sinistra, si è inginocchiato il numero 20 e ha intercettato il diagonale scagliato dall'attaccante dei Devils. Altro ingaggio offensivo per la nazionale di Yann Cadieux, C'è il cambiamento dello special team, entrano gli zurighesi più Rochette che tocca la pacca e Riat. Questa è una bella linea, una bella special team, due losannesi, tre zurighesi. Kukan riceve sulla blu, ha preso il posto sulla blu la 14 di Roman Josi. Evidentemente si tratta di vincere, di battere la Gran Bretagna, ma anche di allenare determinati meccanismi come il power play. Andrighetto entra nel settore d'attacco, rientra meglio nel settore d'attacco, mette disco nello slot, non arriva per un non nulla la deviazione di Teo Rochette che era lì nello slot appunto. Kukan recupera sulla linea blu, l'apertura sulla sua sinistra per Denis Malgin, da Malgin si va a Riat che è lì al centro dello slot, perde il contatto con il puck, allora attenzione a Davis che va in contropiede, l'occasione per Davis, la parata di Reto Berra, solo indisturbato il numero 5, scivolato via anche a Dan Kukan che non ha saputo anticipare l'attaccante della Gran Bretagna che ha creato la prima vera grossa opportunità all'interno di questo primo periodo che vede ancora gli svizzeri per 10 secondi in superiorità numerica. Prova Rochette a superare il gambale proteso del portiere avversario, disco che rimbalza lì proprio davanti allo stesso portiere britannico che poi inginocchiandosi butta giù il guantone da presa bloccando anche le velleità di Andrighetto e di Rochette che si erano depositati a ridosso dell'area di porta della Gran Bretagna. È scaduta la prima penalità, Shudra è rientrato sul posto. Beh, Paolo, da segnalare unicamente sì tutta una serie di passaggi sia del primo sia del secondo special team, un tirettino di Maier, ma soprattutto quel contropiede con protagonista Davis solo davanti a Berra, ha dato l'opportunità a Berra anche di illustrarsi subito, di scaldare un po' il materiale. Paolo,
1: sì, anche perché comunque Berra è reduce dalla malattia, quindi deve sicuramente anche lui recuperare in fretta anche il ritmo partita dopo aver recuperato la salute. Beh, non ha fatto una gran bella figura Kukan proprio a livello di pattinaggio, è vero che ha dovuto girarsi, quindi l'attaccante insomma un po' la meglio.
2: Niederreiter 1-0 per la Svizzera, lancio sulla verticale, Nino Niederreiter si sblocca, prima rete firmata anche per il grigionese, uno dei quattro attaccanti senza reti prima naturalmente di questa sfida. Insomma, è bastato una verticalizzazione, ce la farò a dirla, per Nino Niederreiter che è giunto solo in velocità davanti a Robson, non ha avuto problemi anche ad anticipare nettamente Clemens, uno dei due difensori che erano lì, tentavano di fermare l'attaccante svizzero che è giunto nei pressi appunto di Robson con un tiro di polso, lo ha battuto. 5 minuti e 05, 1-0 per la Svizzera. Come dicevo, si è sbloccato Niederreiter, mancava, era l'unico degli attaccanti perlomeno in Eccellere che non era riuscito ad inserirsi nella goleada contro l'Austria, ma anche goleadetta, diciamo così, piccola goleada contro i tedeschi, battuti comunque con uno scarto piuttosto ampio di 6-1. Arriva la rete in contropiede anche per Nino Niederreiter, fanno viaggiare ancora il puck con Riat. Poggio, siamo nel terzo d'attacco per Yanis Moser, si sgancia, mette disco nello slot, non ci arriva Knack, altro giocatore che deve ancora mettere il proprio sigillo a referto, l'attaccante del Davos, futuro attaccante comunque già dello Zurigo. Ria che recupera il puck, lui è sempre andato a bersaglio, l'appoggio è per la conclusione di Attilio Biasca, altro giocatore che non è ancora riuscito a realizzare una gol a questo mondiale casalingo, la Swiss Life Arena. Insomma, però, per tornare alla tua domanda, perdonami Paolo, beh, hai ragione, Kukan si è fatto veramente sorprendere, soprattutto sulla velocità, bene che Niederreiter ha realizzato sbloccando la situazione, perché il rischio di affrontare una squadra che comunque non ha il livello della Svizzera, quello di addormentarsi sui ritmi, diciamo così, dati dalla squadra inferiore, quella diretta nel caso specifico da Peter Russell. Timo Maier, l'appoggio ritroso per il suo capitano Neja Devils, Scher, fa viaggiare anche Andrighetto, l'intervento riuscito da parte di Richardson, poi l'allungo per Line che viene stoppato da Marti, e la possente difensore dei Lions lancia Malgin, si gira, prende la rincorsa, appoggio per Malgin, mette Malgin nello slot, c'è una deviazione involontaria con il pattino di Marti, ma il disco rimane dentro. Il terzo, l'attacco della Svizzera, Egli lo mantiene, poi c'è l'intervento di Azeldine, il difensore, l'appoggio per Davis, fanno uscire le pack dal loro settore difensivo i britannici, ma c'è una penalità. C'è un intervento da parte di uno dei due linesmen che ha segnalato semplicemente la liberazione vietata. Si torna allora con il prossimo ingaggio dalle parti di Matt Robson.
1: Probabilmente Lorenzo non c'erano dubbi, però Svizzera che ha subito cercato di pigiare il piede sull'acceleratore, nonostante, come dicevi, è un avversario che magari può anche far addormentare una partita, reduce la Svizzera dalla goleada contro l'Austria. Mi sembra che l'atteggiamento comunque è quello di sempre, insomma, voglioso di spingere.
2: Anche perché non puoi permettere in un torneo comunque lungo di perdere proprio il ritmo. Se inizi a perdere il ritmo, poi rischi di arrivare agli appuntamenti che contano un po' giù di giri. Intanto Rochette, l'appoggio per Malgin, che erano anche tra l'altro Paolo di divertire i presenti. Intanto attenzione alla Gran Bretagna, l'occasione per Kirk, grande intervento di Reto Berra, ma in contropiede ancora una volta la lentezza, diciamo così, e anche un certo sbilanciamento causato dal capitano Romagnosi, che si era gettato in avanti come ama a fare, questa volta non coperto da un attaccante che è tornato. Sono andati via in velocità gli inglesi. Si vuole anche a questo mondiale, visto che c'è sempre il tutto esaurito, già stato annunciato quando la Svizzera gioca alla Swiss Life Arena, si vuole fare anche divertire coloro che sono riusciti a trovare il biglietto. Turkauf, controllato da Betteridge, non riesce a concludere dopo l'ottimo assist di Berci, che recupera già il pacca da dietro, arriva la conclusione di Moser, che è il vizio che ha Josi, quello di sganciarsi spesso e volentieri in avanti abbandonando la linea blu. Moser è un altro di quei difensori NHLer estremamente prezioso, estremamente efficace e soprattutto in vista. Va bene semplicemente all'hockey svizzero quanto mostrato nel corso delle scorse stagioni in Nord America dal Bernese. Svizzera che mantiene il possesso delle pacche nel terzo d'attacco grazie all'intervento di Knack, che poi perde però l'ultimo duello. Provano ad andarsene i britannici, disco buttato dentro nello slot per Harewood, che non riesce a raggiungerlo, c'è l'intervento di Ariat proprio lì davanti a Reto Berra, l'uscita dalla terzo difensivo con Jäger, che allunga semplicemente le pacche dando l'opportunità alla Svizzera e a Jan Cadieux e al suo staff di cambiare gli elementi sul ghiaccio. Nel frattempo siamo già a metà del primo periodo, ricordo il punteggio parziale grazie a Nino Niederreiter, la Svizzera è in vantaggio 1-0 sulla Gran Bretagna, la rete è arrivata in contropiede alla quinto minuto e 0-5, ancora la Svizzera prova la conclusione, Biasca si infrange sul corpo di un avversario, Kukan recupera il pacca, Timo Maier, la parata bella di Matt Robson, che evidentemente pian piano sta diventando sempre più protagonista, visti i tiri che stanno aumentando, i tiri degli svizzeri. Marti, altra conclusione, sbilenca fuori bersaglio, disco raccolto dall'altra parte da Kukan, l'appoggio dietro la gabbia di Robson per il mantenimento della PAC da parte di Attilio Biasca. Biasca è uno di quei giocatori che piace soprattutto a Timo Maier, molto probabilmente lui che ha chiesto, diciamo così, di mantenere Biasca nella linea appunto completata da Ishe e dallo stesso Timo Maier. Biasca è un giocatore molto più esplosivo rispetto a Theo Rochette, che inizialmente era stato scelto in quel quella linea lì contro gli Stati Uniti, contro la Lettonia. Teurochet è uno però che non ama confrontarsi fisicamente, quando c'è un check e si può evitare un check lo evita. Poi a livello artistico, diciamo così, è uno dei giocatori più piacevoli da avere in squadra, ed è un giocatore che probabilmente è stato scelto e portato alla Swiss Life Arena in caso di un eventuale infortunio di un altro giocatore più tecnico. Hai perlomeno la possibilità di averne uno giovane, certo con poca esperienza, ma talentuoso come Teurochet. Ma nella prima linea difficilmente quella che vi ho citato, completata da Ischier e da Timo Maier, rivedremo Teurochet. Intanto c'è un ingaggio per Calvin Türkauf, che ci ha un po' confidato fuori dagli schemi ufficiali, fuori dalle interviste ufficiali, che beh, insomma, lui ama giocare contro le big one, le squadre forti, fa un po' fatica a rodarsi quando a girare, diciamo così, quando le squadre sono un po' meno competitive. Vedremo se questa sera andrà a finire anche lui nel tabellino dei marcatori. Era successo contro l'Austria, lui che durante tutte le sue partecipazioni ai campionati del mondo ha sempre almeno

0: disdegna soprattutto le ripartenze. Siamo dietro la gabbia di Retoberra, dove c'è l'intervento di Lucas Frick, l'appoggio davanti è per Knack, prova ad entrare nel settore d'attacco, subisce il check di Albert che frena la manovra offensiva del numero 8, poi alla Gran Bretagna incappa in una liberazione vietata. Siamo a 7 minuti e 20 dal termine del primo tempo, sin qui tanta Svizzera, poca Gran Bretagna, 1-0. Insomma, forse non sarà la serata della goleata, quasi meglio così. La Svizzera potrà mantenere alta l'attenzione durante tutto il corso della serata, ma se dovesse arrivare una seconda segnatura già ancora all'interno di questo periodo numero uno, dubito che se la caverà la Gran Bretagna, costretta con il prossimo ingaggio nel proprio settore difensivo, ingaggio vinto dai britannici che provano ora a ripartire, lo fanno in velocità con Nilsson, l'appoggio a centroghiaccio, disco già catturato dagli elvetici con Timo Maier, la penzelese lo trascina nel settore d'attacco, si diverte, si gira, prova a scagliare il tiro troppo centrale, la parata di Robson, disco che va a finire nella zona neutra, preda di Harwood, appoggia in avanti, perde il contatto con il pacca, il numero 77, e allora la Svizzera può ricostruire, lo fa con Kukan, Marti, verticalizzazione per Andrighetto, l'appoggio a Palombella dell'85, non ci arriva Ischier, nettamente anticipato da Brown, ancora l'84 in uscita dal proprio settore difensivo. Alza lo sguardo, c'è l'intervento di Rochette a frenare un po' la manovra degli inglesi. Davis prova a recuperare il pack nel terzo d'attacco. Lo stesso Rochette, un tocchettino in direzione di Malgin, che non riesce però a proseguire la manovra offensiva. Arriva da dietro Iosi, perde il contatto con il pack. Allora attenzione a Harewood, prova la conclusione in diagonale. Tiro facile, preda del guantone da presa di Retoberra. Gli applausi anche per il portiere del Friburgo, che ha lavorato poco sin qui, due interventi comunque già precisi per il numero 20. Dall'altra parte fanno viaggiare la pacca, Iosi, 2-0, anzi no, palo colpito dal capitano, sembrava dentro quella sciabolata, quel diagonale, presumibilmente andranno forse a rivedere se la pacca è entrato. Chiedo anche aiuto a Paolo Laurenti, una sciabolata quella del capitano, davvero sembrava dentro quella pacca.
1: Sì, ma anche dallo comunque... studio, anche dal televisore sembrava...
0: Hai alzato le braccia anche tu.
1: sì, siamo... perché poi il disco ha attraversato appunto tutta quanta lo specchio della porta, quindi sembrava entrasse, quindi attendiamo anche noi con ansia il replay, mentre è in corso un power black.
0: Esatto, sì, c'è eccolo lo qua, spazio solo play. Vediamo, la sciabolata c'è stata, no, il palo.
1: È palo interno, palo. Esattamente, palo interno, poi è rimbalzato percorrendo tutto lo specchio della porta, però purtroppo non è 2-0, ma ancora 1-0.
0: Gli arbitri comunque non hanno avuto granché dubbio,
1: sì.
0: Sono rimasti lì un attimo, ma non c'è stato, abbastanza decisi, anche perché tra l'altro riguardando anche l'ultimo replay che hanno proposto anche all'interno della Swiss Life Arena, si è vista proprio la gabbia traballare, e questo vuol dire che comunque il pack è arrivato con estrema velocità, con estrema potenza. Beh, Iosi non è nuovo a queste scampagnate offensive, ha mancato un po' di mira, ma la sciabolata era veramente violenta. Intanto ingaggio che verrà effettuato naturalmente nel terzo d'attacco per gli svizzeri che stanno, intanto c'è una penalità contro il 58 contro Clemens per una trattenuta, dunque la Svizzera al 14:11 giocherà il suo secondo power play. C'era già stato Schudra sulla panchina dei penalizzati all'inizio di questo tempo, tocca ora a Clemenson, di conseguenza per la Svizzera un esercizio da portare a termine. Ingaggio perso, Iosi recupera però il pack dalle parti di Retoberra e va poi alla impostazione. C'è Ischer, il primo special team, Jäger, che è l'unico non NHLer inserito a far da velo davanti ai portieri avversari. Timo Maier, Niederreiter sono gli altri che completano il primo special team. Iosi, l'appoggio per Maier, da Maier a Ischer, prende il posto di Iosi sulla blu, Ischer, e poi smistato il

0: Ancora sul capitano che riprende la sua posizione, tiro appoggio colpito in pieno Jäger che è stramazzato al suolo, un tiro di polso violento da parte del capitano che è andato a colpire forse l'avviso di Jäger che è costretto ad uscire a recuperare la panchina di riposo, aiutato anche da uno dei due medici della nostra nazionale. Tiro molto violento con Jäger che entra direttamente nello spogliatoio, credo che sia stato forse addirittura colpito al volto, Paolo, da insomma verificare, beh probabilmente sì.
1: Sì, non so se il disco o il bastone di qualcuno, forse sulla ribattuta del portiere, non riesco a capire se direttamente dalla conclusione perché dalla blu, perché poi lui ha cercato di deviare, quindi ha visto il disco partire, non è chiarissimo, non sono riuscito a capire.
0: Comunque ha ricevuto la discata e dovrebbe essere arrivata in piena faccia, perché stanno anche ripulendo presumibilmente un po' di sangue che ha perso l'attaccante del Losanna. Tiro violento, forse c'è stata anche la deviazione, ora non lo ripropongo.
1: Esatto, più. È quello che non riesco a capire.
0: Sono delle direttive, diciamo così, sappiamo che a livello di coperture televisive internazionali ognuno ha il suo sistema, il suo protocollo. Probabilmente hanno deciso di non più
1: rimostrare. È bello vedere questa scena di Timo Maier e Niederreiter che hanno un iPad e stanno riguardando un'azione e stanno commentando proprio con l'iPad in mano in panchina.
0: Subito per capire dove hanno sbagliato, intanto è entrato il secondo special team fuori immediatamente, un minuto a disposizione per i tre zurichesi più Rochette e Riatta, i due losannesi. Riatta che ha già segnato tre reti in superiorità numerica, la parata di Robson che butta il pack nell'angolo, disco già ricatturato con Malgin. Rochette, Malgin, siamo nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Robson, poi la conclusione un po' tanto facile per l'intervento riuscito da parte dell'estremo difensore della Gran Bretagna, che concede inevitabilmente il prossimo ingaggio ancora nel terzo d'attacco agli svizzeri, che mantengono dentro il secondo team speciale, quello per le superiorità numeriche, con Andrighetto, anzi no, con Maggi naturalmente, che andrà all'ingaggio nel tentativo di servire Rochette oppure più a ritroso. Andrighetto che lì è pronto, così come sulla linea blu è pronto Dan Kukan. 4 minuti e 23 dal termine. Nel frattempo, dando uno sguardo a qualche dato statistico, il più classico dice 14 tiri in porta contro i 3 dei britannici. Conclusione 15 con quello scoccato da Ria, parato da Robson, disco sulla paletta del bastone di Andrighetto, posizione defilata, Malgin alla ricezione dietro la gabbia di Robson, poi a Kukan, il triangolo dello Zurigo, l'apertura poi per Malgin che va a recuperare il pack, triangolo che va a mettere la pacca sul bastone di Ariat, che però non trova una linea di passaggio, non è riuscito a far filtrare la pacca nello slot, costringendo Dan Kukan a recuperare il pacca nel proprio settore difensivo. Nel frattempo la penalità sul conto di Clemens è scaduta, ancora una volta la Svizzera malgrado quella conclusione di Josi dalla linea blu, l'unica pericolosa anche per il suo compagno di squadra, ossia Ken Jäger, che ha avuto la peggio, ha rimediato una discata al volto ed è sparito dalla superficie ghiacciata, già rientrato nello spogliatoio. 3 minuti e 33, siamo quasi alla prima sirena, c'è un altro power break, facciamo una pausetta dalla Swiss Life Arena, Paolo.
1: Pausa che calza pennello per quanto riguarda gli aggiornamenti che riguardano le altre partite in corso, partendo dal calcio, perché alla mezz'ora del primo tempo nella gara di ritorno per la permanenza o la promozione in Super League, il Grasshopper è passato a condurre sulla Rau per 1-0 con rete di Zvoranek, questo il punteggio che dunque manterrebbe al momento il Grasshopper nella massima serie. Nell'altra partita partite invece in corso ai mondiali di hockey su ghiaccio, la Slovacchia è passata a condurre sulla Danimarca per 1-0. Questo è il punteggio nell'altra sfida che si sta disputando, si sa, a Friburgo. Per quanto riguarda gli aggiornamenti è tutto. Torniamo per gli ultimi minuti del primo tempo a Zurigo, Svizzera, Gran Bretagna.
0: Allora, facendo una rapida analisi, guardando semplicemente quello che sta succedendo attorno, dunque sugli spalti, beh, ci si diverte guardando il tabellone principale e non tanto guardando la pista. C'è qualche volto già un pochettino annoiato, la Svizzera deve accelerare, diciamo così, perlomeno le falcate, soprattutto in power play, perché il pubblico vuole delle reti. Attenzione intanto alla conclusione di Liam Kirk, il solito numero 14. Poi dalla blu arriva il tiro di Betteridge, deviato da qualcuno, disco che è andato a scheggiare forse la traversa della gabbia difesa questa sera da Reto Berra. Ci credono gli inglesi. Kirk prova a far viaggiare in direzione di Nilsson, ma c'è l'intervento riuscito da parte della retroguardia della Svizzera, grazie soprattutto al ritorno di Turcauf e anche quello dell'autore dell'unica rete sin qui che sta segnando il primo periodo, Nino Niederreiter. 1-0 alla quinto e 0-5 su quel lavoro di recupero pacca da parte di Dominic Egli e poi il lancio del solito Roman Ajosi, che con il suo diagonale ha lanciato letteralmente verso la gabbia avversaria Niederreiter, che solo davanti a Robson non ha avuto dubbi e soprattutto ha realizzato anche la sua prima rete a questo mondiale. Berci riporta, anzi Maier riporta il pack nel terzo d'attacco, due uomini sull'attaccante dei Devils, dà una mano anche a Tiglio Biasca, porta la sua energia, va a lottare, a cercare di recuperare il pack, campione svizzero con il Friburgo, bravo però Steele a tenere il possesso della pack, dà l'apertura poi per l'intervento di Doat. Doat allontana semplicemente il pack, anche gli inglesi devono fare sostituire, cioè la cambio di uomini chiamato dalla panchina, da Peter Russell, l'allenatore, la coach degli inglesi. Ancora Egli, la discesa del futuro difensore del Davos, poi Ritroso pesca Romagnosi, prova la conclusione, block shot riuscito da parte di Nilsson, che ha perso anche l'equilibrio ma lo ha ritrovato immediatamente, ritrovato anche la pacca da parte del nazionale di Yann Cadieux, lo perde Ria, disco che schizza nel terzo difensivo, c'è l'intervento in anticipo su tutti quanti di Dominic Egli, l'appoggio è per Bercie, va all'impostazione la friburghese, entra già nel settore d'attacco, due uomini a superare, non ci riesce ma mantiene il possesso della pacca, il backhand per Knack che non riesce a trattenere il pack, lo stesso Bercie va a recuperarlo allora nella zona neutra prima di accederlo nel settore difensivo al capitano Roman Ajosi, l'apertura centro ghiaccio per Denis Malgin, vede e pesca Rochette, sono entrati nel settore attacco, la deviazione di Malgin sul passaggio di Rochette, la parata riuscita da parte di Robson, tutto abbastanza facile, tocchettino di Malgin con l'intervento però riuscito da parte del portiere numero 20, sollecitato per ben 17 volte, 17 sono i tiri scoccati dai bastoni degli svizzeri, siamo a 45 secondi dal termine, c'è un altro ultimo power break, questo per dire che ogni sera ha la sua storia diversa, per esempio contro la Lettonia la Svizzera ci aveva impiegato 31 tiri prima di ottenere la prima segnatura, beh, storia diversa invece contro l'Austria, ogni tiro era un gol praticamente, questa sera insomma stiamo un po' rivivendo in parte ma solo in parte la serata vissuta contro quella Lettonia che inizialmente poteva anche tra virgolette fare un pochettino di solletico agli svizzeri, poi si è sciolta sotto i colpi dei nostri NHL, perlomeno in quella serata erano stati i giocatori della National Hockey League a fare in parte insomma la differenza. Contro l'Austria ce n'è stato un po' per tutti, compreso Calvin Türkauf, che si è divertito a realizzare il 6-0 contro gli austriaci. Storia di ieri, storia di oggi, 45 secondi alla termine di un periodo centrale che ha visto la Svizzera comunque incapace di realizzare una sola rete durante quegli 4 minuti avuti a disposizione con l'uomo in più sul ghiaccio. Qui c'è da rifare l'ingaggio offensivo per la linea degli zurighesi, Andrighetto, Malgin, dietro ci sono i due Marti e Kukan, l'unico innesto che non arriva dai Lions si chiama Theo Rochette, preferito in questo caso all'ingaggio, è andato all'ingaggio Rochette, che lo ricordo ha preso il posto di Pius Sutter semplicemente perché Sutter è stato dato ufficialmente acciaccato. Conclusione di Marti, la parata di Robson, provano ad imbastire una ripartenza con Doot, mette il disco lateralmente per Kirk, Kirk lo difende, c'è l'intervento di Marti che lo spalma contro la balaustra di fondo, la resistenza dell'attaccante degli Eisbären di Berlino, qualcuno finalmente dà una mano a Kirk che è ancora lì a lottare contro la balaustra laterale, contro anche Rochette che ha voluto darsi da fare alla balaustra, è un po' la novità quella di un giocatore che abbiamo detto non ama particolarmente il contrasto fisico. Lo avete capito, è arrivata la sirena, Svizzera si in vantaggio ma con qualche fatica in più, ma c'è spazio e ci sono ancora due tempi per divertirsi. 1-0 sulla Gran Bretagna, la rete lo ricordo è stata realizzata la 5-0-5 da Nino Niederreiter. Paolo, a te la linea.
1: Grazie per il momento Lorenzo Boscolo, che ritroveremo appunto per il racconto anche del periodo centrale. Si sta ancora giocando a Friburgo tra Danimarca e Slovacchia, come detto gli slovacchi conducono per 1-0 nel pomeriggio. Ricordo ancora i punteggi delle due partite che si sono giocate, con Canada che batte la Norvegia 6-5 all'overtime e la Finlandia che ha avuto la meglio in maniera chiara sulla Lettonia per 7-1. Si sta giocando per quanto riguarda il calcio lo spareggio promozione e retrocessione tra Grasshopper e Rau, la gara di ritorno dopo che le due squadre si erano lasciate l'andata sullo 0-0. Il Grasshopper conduce 1-0 a 7 minuti dalla fine del primo tempo. Aggiungiamoci anche un altro spareggio, quello per la permanenza o la promozione in Bundesliga tra Wolfsburg e Paderborn, gara d'andata al 25esimo, 0-0 il punteggio tra la formazione che cerca la salvezza in Bundesliga, appunto il Wolfsburg, e quella che invece cerca di tornare nella massima serie tedesca, ovvero il Paderborn. Ed ora un po' di musica per avvicinarsi poi all'appuntamento con il notiziario delle 21.

0: twice what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Rete 1. Sono le 21. In studio Maria Armanda Trezzini. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. In Francia Air France e Airbus sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo in secondo grado per il disastro che nel 2009 provocò la morte di 228 persone sul volo Rio de Janeiro-Parigi. L'apparecchio si era inabissato nell'Atlantico. L'incidente era stato causato da un problema alle sonde della velocità. La condanna al pagamento simbolico di 225.000 euro, il massimo previsto per legge, farà giurisprudenza ed è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti delle vittime. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che li mostrano in ginocchio e con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans Montana. Il Ministero Pubblico Vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. In Ticino una nuova perizia indica l'origine traumatica della morte del 44enne avvenuta nel 2017 alla discoteca La Rotonda di Gordola. Il testo sconfessa la tesi della difesa del 21enne che aveva colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata. Il Tribunale federale aveva annullato nel 2024 la condanna a 9 anni di carcere per omicidio intenzionale emessa nel 2022. I difensori dovranno ora decidere come procedere in base ai nuovi accertamenti. Domani sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime fino a 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord.
2: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: sport e musica.
1: Svizzera e Gran Bretagna sono di nuovo sul ghiaccio. Prima però di andare da Lorenzo Boscolo per il racconto del secondo periodo, il primo era terminato sull'1-0 per i rossocrociati con rete di Nino Niederreiter. Parliamo di calcio perché la Rau ha pareggiato nei confronti del Grasshopper nella gara di ritorno dello spareggio, promozione retrocessione. Le due squadre sono andate in pausa dunque sull'1-1. Torniamo però all'hockey, ai mondiali di Zurich, e quindi torniamo da Lorenzo Boscolo.
2: C'è la novità: Jäger che è rientrato, ha rimediato una discata nel corso del periodo centrale. Il losanese dunque c'è, anche se giocherà per il Davos, per essere completi nel dare questa informazione. Jäger comunque l'ho visto entrare proprio direttamente dallo spogliatoio, dunque nulla di grave malgrado quella discata rimediata dal capitano. Dicevi di Niederreiter, l'unico momento di gloria all'interno di un primo tempo dominato comunque dagli elvetici, 18 tiri in porta contro i 3 tiri scoccati dalla Gran Bretagna. E poi da ricordare intanto il solito Kirk inseguito da Egli, prova a far subito ammattire. Allora seguiamo con Wallner, l'appoggio ancora per Kirk, c'è l'intervento di Josi, ma lottano e continuano a lottare con Nilsson che va da Armanforte al numero 14, mette il disco nello slot, c'è il deserto però davanti a Retoberra, per fortuna aiutato diciamo così dai due difensori, ma non solo, si è inserito anche Knack, c'erano Josi e Dominic Egli lì davanti al portiere che ha debuttato, lo ricordo, Retoberra, colpito da una fastidiosa polmonite, ce l'ha fatta alla fine ad arrivare a raggiungere i compagni alla Swiss Life Arena. L'altro dato emerso diciamo così dopo i primi 20 minuti di gioco è comunque che la nazionale di Yankadieu, intanto attenzione a Isher, conclusione 2-0 per la Svizzera, prima conclusione a rete, era lì nello slot il numero 13, la prima conclusione in questo periodo centrale. La Svizzera raddoppia la posta al primo minuto e a 2-0 grazie a un altro giocatore dei Devils, ossia Mikko Ishe, suo capitano in persona. Il disco è stato mal gestito dai britannici dietro alla gabbia di Robson, è arrivato Attilio Biasca che ha buttato il puck contro la balaustra, poi nella concitazione è stato addirittura un britannico a servire un regalo perfetto per la Svizzera. Aveva a disposizione la Svizzera Lisce davanti a Robson, ha ricevuto il puck da dietro, lo ha scagliato immediatamente in porta e allora facciamo 2-0 contro la Gran Bretagna. Stavo completando il discorso legato ancora al primo periodo, se la Svizzera aveva giocato bene in superiorità numerica nelle precedenti 4 partite, tutte quante vinte con autorevolezza, beh, nel primo tempo qualche difficoltà e soprattutto nessuna rete realizzata dopo 4 minuti di power play. Intanto qui provano a inscenare un power play in 5 contro 5 con la linea di Malgin, l'appoggio è per Moser, tiro appoggio di Moser, la deviazione di Rochette, la parata di Robson che blocca il puck, c'era parecchio traffico davanti al numero 20, è uscito un tiro appoggio pericolosissimo, soprattutto quando il portiere, lo sapete, non ha la visuale pulita, c'è parecchio traffico, il rischio che arrivi o un'autorete o la classica deviazione dell'attaccante avversario che è lì a darti fastidio a ridosso della tua area di porta. Tulkauf andrà all'ingaggio offensivo, cambiamento dunque di linea operata da Cadio e perde contatto con il puck il capitano del Lugano, prova a ripartire ma non ci riesce con Shudra, la Gran Bretagna, disco già raccolto da Jung. Frick lo lascia passare tra le gambe, poi attenzione a Steele che mette il disco nello slot, non c'è un compagno libero, può ripartire la Svizzera, lo fa addirittura con Jung, scaramente nel terzo attacco, smarrisce il puck, il 18, disco recuperato da Berci, poi attenzione a Jung, perde il contatto con un uomo e quell'uomo è Line che penetra nel settore difensivo degli svizzeri in combutta con Davis, si aggiunge anche lo stesso Shudra che però perde contatto con il disco recapitato sulla paletta della bastone di Niederreiter, che lo smista dalla zona neutra al terzo difensivo dei britannici, che provano a prendere coraggio con Davis. Entra nel settore d'attacco, allunga per Nilsson, c'è il fallo segnalato ai danni di forse Dominic Egli, che è andato ad allungare il bastone e a sgambettare soprattutto un avversario. E allora al secondo minuto e a 44esimo secondo è la fotocopia del primo tempo, ma al contrario, perché nel primo tempo Schuder aveva buscato la prima penalità. Qui è Egli, il difensore futuro della Davos, che per i prossimi due minuti è costretto, diciamo così, ad abbandonare i compagni, che potranno però giocare in inferiorità numerica. Esercizio utile naturalmente per cementare maggiormente tutto l'impianto di gioco della selezione scelta quest'anno da Yann Cadieu. Allora dentro Jäger, Timberny, Ria gioca sia nella prima special team che nella prima scatola difensiva della Svizzera, anzi nella seconda special team. E Jäger naturalmente, che è presente assieme all'ex compagno della Losanna in questa scatola, che gioca la prima special team e il primo box della Svizzera, lo stesso Jäger che raggiunge il pack e poi si gira e lo scaraventa dalle parti di Matt Robson, il portiere dei britannici. Provano allora a ricostruire, ma dalla lunga distanza con Kirk. L'appoggio è per Dowd prova ad inserire il puck per Nilsson, l'apertura per Nilsson, sono due Nilsson e naturalmente appartengono alla stessa casata, alla stessa nazionale, ma anche alla stessa famiglia, essendo fratelli. I due Nilsson discono nel frattempo allungato dalla scatola degli svizzeri, che deve ancora reggere dinanzi a Reto Berra per il secondo minuto della penalità. C'è l'intervento, è andata attenzione di Malgin si crea l'opportunità, scappa via Malgin, prova la conclusione, fuori bersaglio il tiro di polso del 62, sgusciato via Malgin con la collaborazione anche di Teo Rochette in velocità. I due hanno preso entrambe i due difensori. E ancora Rochette che riceve da Malgin, entra nel settore d'attacco. Rochette difende il disco, poi subisce il check dietro la gabbia degli inglesi, perde il puck, riconquistato naturalmente dalla squadra avversaria della Svizzera, con Waller che prova a farlo entrare nel modo definitivo nel terzo difensivo degli elvetici. Non c'è un britannico a disposizione e allora ancora una volta il box degli svizzeri che si fa valere. Disco lungo per Berci, lo recupera nel terzo d'attacco, si mette nell'angolo, il friburghese perde il contrasto con Clemens che è lì dietro la gabbia di Robson, nel momento in cui scade però la penalità inflitta a Dominic Egli. Seguiamo ancora qualche scampolo, poi ricediamo la linea allo studio Paolo Laurenti, perché Türkauf prova ad imperversare, l'appoggio sbagliato da parte del 79 sull'altro 79, prova a ripartire la Svizzera. Jäger va a placcare Liam Kirk, poi attenzione però alla possibile ripartenza di Genion, anticipato nettamente dall'esperto e soprattutto fisico Nino Niederreiter. Può ripartire la Svizzera? Beh, un altro dato che possiamo aggiungere al racconto di questa quinta fatica per modo di dire della Svizzera nel gruppo A, il fatto che perlomeno in box play la Svizzera ha giocato quasi meglio della Gran Bretagna nella superiorità numerica. Paolo?
1: Sì, certamente, con quell'opportunità di Malgin che incredibilmente, mi verrebbe da aggiungere, non ha centrato lo specchio della porta appunto nel tentativo di angolare la sua conclusione. Per quanto riguarda l'altra partita del gruppo B, la Slovacchia ha raddoppiato nel corso del primo minuto di gioco contro la Danimarca, quindi Slovacchia 2 Danimarca 0. Di nuovo a te.
2: Malgin, il passaggio per Josi poco fa, diagonale del capitano ma alto. Josi sa dosare le forze, lo si percepisce quando gioca questi tornei mondiali. Non sarà di certo la serata di Josi, anche se è già stato l'autore dell'assist per la rete firmata da Niederreiter nel primo tempo. Josi normalmente accelera il ritmo delle sue giocate, mettendo in difficoltà chiunque abbia davanti quando le partite sono e contano soprattutto in questi tornei, anche se il suo naturalmente, come detto, l'immagine del primo assist fornito al compagno Niederreiter nel primo tempo c'è sempre, insomma, il capitano, vedremo se andrà a referto anche realizzando una rete. Josi va a presidiare la propria settore difensivo, cambiamento di uomini operato dentro la prima linea, quella di Scherer, Timo Meier sul pacca e Attilio Biasca nello slot, non raggiunge la pacca il 94, possono allora ripartire gli i britannici con Dout, mette il disco nello slot, l'apertura di Marti che allungando il bastone ha tolto il pack, la ripartenza svizzera con Meier, Meier fa tutto, Meier prova la conclusione, block shot di Richardson, disco che si impenna, va dietro la gabbia di Robson, c'è l'intervento ancora di Timo Meier che smarrisce però il pack, Isher va a recuperarlo, ancora Meier, siamo dietro la gabbia dei britannici, Knacka che si è inserito al posto di Biasca, Marti che riceve sulla blu, a triangolazione con il tentativo di Meier, altra deviazione con il corpo della Gran Bretagna che naturalmente è costretta a difendersi, ci sono pur sempre i vice campioni del mondo in pista, Knacka per Riatta, conclusione fuori bersaglio, disco che è andato a scheggiare la parte esterna della gabbia degli inglesi, disco poi su Jäger, Riatta ancora, block shot e poi arriva la rete di Knacka, un rimbalzo velocissimo sul bastone di Knack che con Riat era proprio lì nello slot, e allora eccolo lì all'ottavo minuto e 0-1 il terzo gol, il primo per Knack, vice campione svizzero con il Davos, futuro attaccante dei Lions di Zurigo, uno dei giocatori importanti nell'economia di questa formazione perché va a completare con Ria e Ken Jäger la quarta linea che tra l'altro è sempre andata a bersaglio in tutte e cinque, visto che Knack ci ha messo lo zappino questa sera, le serate vissute e anche il pomeriggio della verità vissute almeno contro l'Austria qui all'interno della Swiss Life Arena che torna, diciamo così, a divertirsi, se nel primo tempo per 18 volte la Svizzera ci aveva provato realizzando una sola rete con Niederreiter, 18 tiri in porta, beh, nel secondo tempo questa percentuale realizzativa è stata abbondantemente rivista e corretta dai tiri decisamente più precisi da parte degli svizzeri che ripartono ancora con Niederreiter, attenzione a Türkauf che entra però in fuorigioco e allora si ripartirà da dove è partita quell'azione. 11 minuti e 30 alla termine, 3-0 per la Svizzera sulla Gran Bretagna, li stiamo vedendo arrivare ai quarti di finale, lo ricordo, intanto c'è un power break, dunque possiamo tirare un po' il fiato, lo ricordo, se saranno tre punti ci sarà la possibilità di già gustarsi il quarto di finale qui ai campionati del mondo svizzeri, poi si tratterà di capire se sarà a Swiss all'interno, scusate, della Swiss Life Arena oppure a Friburgo, le prime due posizioni decretano il mantenimento, diciamo così, della Swiss Life Arena, se la Svizzera dovesse arrivare terza o quarta, ma la vedo male davvero, beh, finirà a giocarsi il quarto direttamente a Friburgo. Tutto bene insomma per il momento, Paolo, una Svizzera che senza strafare sta comunque portando pian piano a casa il successo anche contro i britannici.
1: Forse Knack ha segnato il gol più brutto della serata, ha avuto un pizzico di fortuna perché sulla conclusione di Aria il disco è andato ad impattare sul pattino di un difensore britannico e quindi facendolo schizzare su quello di Knack, che è stato lesto nei riflessi ad insaccare a porta praticamente vuota perché il portiere era fuori causa, però sì, esatto, un 3-0 che insomma fotografa anche la qualità dell'hockey mostrato questa sera, meno forse spumeggiante di altre serate, ma insomma ci può stare se poi si vince 3-0 quando non si è ancora a metà partita. Intanto ti segnalo che si è ripreso a giocare all'Letzigrund per lo spareggio, promozione e retrocessione, Grasshopper e Arau, lo ricordo, sono sull'1-1.
2: È vero che insomma bisogna tenere alto il ritmo, ma soprattutto la concentrazione, perché poi i cali di concentrazione durante il torneo, durante la fase di avvicinamento al quarto di finale, possono essere devastanti. Entrata attenzione, Robson gli sfugge il puck, ci prova Moser a centrare il primo bersaglio personale in backhand, non c'entra, però la gabbia l'ha lasciata sguarnita dall'estremo difensore inglese, e poi c'è l'allontanamento da parte della retroguardia avversaria che è in cappa, però nella classica liberazione vietata quando viaggiamo verso la metà di questo confronto. 3-0 per la Svizzera, dicevo, i cali di tensione li abbiamo pagati ad esempio durante i mondiali organizzati a Riga e a Tampere tre anni orsono, quando ci fu un calo di tensione, ci fu quel cambiamento di praticamente un terzo della squadra lasciata libera nell'ultima partita giocata nel torneo di qualificazione, e poi giunti ai quarti ampiamente conquistati, ecco che contro la Germania non ci fu la possibilità di andare oltre. Dunque la Svizzera ha fatto tesoro, perché poi nelle successive due edizioni dei campionati del mondo, quello di Praga e quello di Herning e di Stoccolma, la Svizzera ha sempre raggiunto la finale, obiettivo dichiarato, anche se come sempre non è semplicissimo, perché dai quarti in avanti non si scherza più. Se sbagli la serata puoi farti sorprendere anche da una formazione sulla carta inferiore, ed è per questo che anche questa sera la Svizzera mantiene alta la tensione con Josi. Siamo nel terzo d'attacco, l'appoggio è per Egli, andiamo lì a danzare lungo la linea blu, si sgancia il capitano, aggiramento della gabbia, disco nello slot, non ci arriva stranamente Ischier, disco mantenuto dentro nel vivo del terzo d'attacco da Egli, Maier mette nello slot, non ci arriva questa volta Attilio Biasca, che è l'unico attaccante tolto Bechler, che però questa sera non si è cambiato a non aver ancora avuto la possibilità e la gioia soprattutto di realizzare la rete a questo campionato del mondo. Ma visto dove è stato inserito il giocatore del Friburgo, nella linea completata, la prima linea completata da due mostri sacri per la nostra nazionale come Nico Ischier e Timo Maier, prima o poi sono sicuro anche il numero 94, il simpatico Attilio Biasca, che tra l'altro non è di lingua madre, non è cresciuto con l'italiano, malgrado il papà, il dottor Biasca, parli l'italiano correntemente, però sta cercando di parlare con i giornalisti, ma anche e soprattutto con i tifosi che arrivano dal Ticino. Qualche incontro occasionale per il simpatico attaccante del Friburgo, si sforza insomma di parlare la nostra lingua, ed è un piacere vedere tutto l'entusiasmo che questo giovane talentuosissimo attaccante, già vincitore di un titolo, ricordo cresciuto soprattutto a livello di National League a Zugo, prima poi di vincere la scorsa stagione cambiando società il titolo con il Gozzenò, è un piacere vedere tutto l'entusiasmo, ma soprattutto l'energia che riesce a portare all'interno di uno spogliatoio che però piano piano si sta cementando sempre di più. Intanto c'è un ingaggio per Jäger dentro, dunque nuovamente la quarta linea, un ingaggio nel settore difensivo della squadra di Peter Russell, costretta anche questa sera a cercare di non soccombere e non rimediare a una figuraccia. La Gran Bretagna, che le partite che doveva vincere, quella con l'Austria nel modo particolare, non l'ha vinta, dunque poteva scapparci magari non dico il miracolo, ma perlomeno il cercare di protrarre le difficoltà nel corso di questo confronto alla forte nazionale svizzera. Riata la conclusione, la parata di Robson, non ci arriva Jäger, disco che scappa via direttamente nel terzo difensivo della squadra di Cadieu, disco già recuperato dietro a Reto Berra, che sta avendo naturalmente una serata di tutta scioltezza e tranquillità. Prenderà un po' di fiducia, ma non di certo il ritmo partita, perché per il momento ha dovuto deviare, diciamo così, unicamente sei tiri, e siamo a 8 minuti dalla termine del periodo centrale. Vedremo se ci sarà spazio anche per il forte numero 20 della nostra nazionale. Intanto disco recuperato con il lancio poi successivo per Niederreiter, che è in zona neutra, tocchettino di Niederreiter, disco dietro la gabbia di Robson, l'intervento riuscito da parte di Berci, ha incollato dietro Halbert, non riesce a divincolarsi, perde anche l'equilibrio, ci sarà il fallo, anzi c'è il fallo già segnalato, è uscito Reto Berra. L'intervento poi di Moser con Berni, danno in direzione di Malgin, Berni alla ricezione sulla linea blu, Berci ha servito, è iniziato il power play differito, diciamo così, visto che la penalità, quella vera, non è ancora entrata in materia, perché Berra è sempre fuori dai pali. La serpentina deliziosa di Malgin, che mette un disco delizioso nello slot, un disco però corretto con il pattino da Mark Richardson. La penalità diventa effettiva, 7 minuti e 42 alla termine, c'è la possibilità con Albert che finisce sulla panchina dei penalizzati per un placcaggio vero e proprio ai danni di Berci, la possibilità anche qui di correggere in un power play che ha visto gli svizzeri nel corso di quei 4 minuti nel primo tempo far girare molto bene il puck, ma non sono riusciti a realizzare una sola rete. Siamo alla 12 e 18, da segnare semplicemente l'uscita di scena per i prossimi 2 minuti di Albert e la possibilità per il team di Jan Cadieu di rivedere all'opera il secondo special team, quello degli zurichesi, dei losannesi. Malgin sfiora la rete, manca di precisione questa volta, il numero 62 da posizione invitante, 4 metri rispetto alla gabbia di Robson. Ancora la Svizzera con Kukan. Andrighetto cerca e trova Malgin, che cerca e trova Kukan ai vertici del triangolo lassù sulla linea blu. Ancora Malgin, che è alla sinistra di Kukan, pescato Andrighetto che è alla destra di Kukan. Ancora Malgin, Andrighetto, disco deviato con mestiere da Tetloff, da difensore della Gran Bretagna. La conclusione di Kukan, disco che va a rimbalzare contro un inglese, disco che rimbalza poi sulla parete del bastone di Rochette, che lo ha recuperato. Kukan, Andrighetto, Kukan, ancora Andrighetto, la conclusione whatsappata, telefonata troppo facile per Robson, che ha il materiale estremamente caldo visto i 23, anzi 24 tiri già rintuzzati. E poi Riata alza la mira anche lui dalla sua posizione poco prima dello slot, si è girato, ha provato lo slap il numero 9, ma non ha trovato il bersaglio buono, ci provano ancora con Andrighetto a 40 secondi dal termine della penalità, della terza penalità a disposizione. Josi si sgancia, l'appoggio per Niederreiter, che si incarta nel momento di impattare con il puck, era ridosso della gabbia avversaria, poi la conclusione da dietro ancora di Timo Maier, fuori bersaglio, disco raccolto da Ishe. Naturalmente è un monologo giusto, giusti gli applausi che arrivano dalla Swiss Life Arena, non si segna ma ci si diverte, non si esce dalla terzo difensivo degli inglesi. Josi, block shot da parte di Lokowitz, il capitano manda poi il puck dalle parti di Reto Berra, nel momento in cui scade la penalità inflitta alla 79 della Gran Bretagna. Conclusione in diagonale di Maier, la parata di Matt Robson, finalmente diranno i sostenitori degli inglesi, gli inglesi sono riusciti a liberare ma non per molto il proprio settore difensivo, perché Josi lo riporta dentro quella puck, fa tutto Josi e poi da dietro arriva Ishers, avvicina l'apertura per Jäger, la conclusione, c'è troppo traffico davanti a Robson, Robinson, uno degli inglesi è riuscito a deviare. Dall'altra parte Kirk, la conclusione, il rebound concesso da Berra, la rete di Waller che a rimorchio ha seguito l'azione, troppo sbilanciamento, l'ha pagato questa volta la Svizzera, perché in contropiede è partito Kirk, conclusione in diagonale, disco rintuzzato da Reto Berra a rimorchio, però come detto ci è arrivato con Josh Waller, lo team inglese, a realizzare una rete forse importante per l'economia di questa sfida. Però è vero, Paolo, che forse hanno voluto un po' troppo, tutta una serie di ricami, di passaggi senza costrutto.
1: Sì, in questo caso si sono fatti prendere un po' in, appunto, in contropiede, un po' troppo avanti. Ecco, una rete che spero possa, insomma, far tornare i rossocrociati sulla retta via della concentrazione massima, diciamo così, non che non siano stati concentrati, però sì, hanno vissuto 2-3 minuti in una sorta di arrembaggio, complice anche la superiorità numerica, senza trovare la via della rete. Poi magari, ecco, questo leggero rilassamento permesso ai britannici di siglare la rete del 3-1, tre reti le ha segnate anche la Slovacchia, 3-0 sulla Danimarca nell'altro confronto di serata, in quello di Friburgo. Si rimane sull'1-1 invece tra Grasshopper e Arau al 17esimo della ripresa, spareggio, lo ricordo, promozione retrocessione, di nuovo Zurigo.
2: Comunque, per tranquillizzare tutti quanti, la Svizzera rimane di un altro pianeta, di un'altra pasta rispetto alla Gran Bretagna. Per chi non vede, evidentemente non può vedere perché è in radio, sta ascoltando la radio, questo confronto. Kirk, la conclusione in diagonale, la parata con la pinza di Reto Berra, 4 minuti e 13 dalla termine. Mi viene in mente la sfida vinta nettamente questo pomeriggio dalla Finlandia, che è un altro tipo di squadra rispetto alla Svizzera, ha un altro gioco, ha un'altra struttura, soprattutto altri giocatori, non necessariamente più forti dei nostri, ma è un altro tipo di squadra, come dicevo inizialmente. Beh, quando ha deciso di accelerare, ha accelerato, la Lettonia non ha potuto alzare un dito. Quando ha deciso di starsene tranquilla, beh, la Lettonia è apparsa qua e là dalle parti del portiere finnico, ma poi alla fine i tre punti se li sono intascati gli uomini diretti anche da Ville Peltonen e da Jussi Tapola, che sono i due assistenti dell'allenatore principale della Finlandia, che ci aveva creato qualche disagio, ci aveva fatto quel brutto scherzo, lo ricordo, ai giochi olimpici. La squadra ancora diretta da Patrick Fischer era lì davvero a 10 minuti dall'andare a prendere perlomeno una medaglia olimpica. La Finlandia pian piano era riuscita però a capovolgere la situazione e ad eliminare la selezione svizzera. Dunque c'è un po' il dentino avvelenato a questi mondiali, ma lo ribadisco e lo ripeterò all'infinito: attenzione davvero agli finlandesi, che tra l'altro sono anche seguiti, come sempre quando c'è una rassegna mondiale, da un pubblico bello folto, soprattutto quando

Berni, disco raccolto con mestiere da Albert, lo allontana il trentenne difensore degli inglesi, mettendo semplicemente a disposizione dello stesso Berni, che però questa volta si ritrova nel proprio settore difensivo. Gira su se stesso, l'appoggio è per il bernese Yanis Moser, svizzeri che ripartono da Moser, l'apertura per Berci che era già penetrato nel settore d'attacco, ha toccato il puck e non lo ha toccato, cambia poco perché c'è la liberazione è vietata, allora si deve tornare nel terzo di difesa, a difesa soprattutto di Reto Berra, che forse al pari di Leonardo Genoni sperava questa sera di festeggiare un bel shutout. Così non sarà, perché Berra ha dovuto capitolare alla 14:53 quando Waller è riuscito a realizzare il gol per il momento della bandiera, ma stiamo parlando di hockey su ghiaccio, è una rete che teoricamente tiene aperta questa sfida, perché c'è ancora tutto il terzo tempo da giocare. 3-1, lo ricordo invece le altre reti. Nel primo tempo la Svizzera, a fronte di 18 tiri in porta, è riuscito a scardinare quella porta e soprattutto a battere per la prima volta Matt Robson, l'estremo difensore della Gran Bretagna, con Niederreiter alle 5:05. Alla prima conclusione a rete invece all'inizio di questo periodo di mezzo Nico Ishe aveva raddoppiato, quindi intanto la Svizzera con Kukan mette il disco nello slot, non ci arriva Jäger, non ci arriva Knack che poi aveva triplicato la posta all'ottavo e 0-1 su quel rimbalzo, sì, anche un po' fortunato, però era lì Knack lo aveva messo quella pacca dietro alle spalle di Robson, e poi come detto il gol della Gran Bretagna in contropiede. Ci prova Riat, tiro di polso fuori, bersaglio, siamo già 2:30 dal termine di questo periodo centrale, disco che finisce direttamente nella panchina destinata ai puniti ed il gioco è stato nuovamente interrotto, contabilizzati 26 tiri in porta nel corso di questi quasi due tempi giocati dalla nazionale di Yann Cadieux, 9 invece quelli di una Gran Bretagna che tutto sommato comunque resiste, anche grazie naturalmente agli interventi del più nominato in assoluto anche durante questa radiocronaca, ossia il portiere Matt Robson, che gioca a Coventry con i Blaze di Coventry. È tutta una serie di nomi esotici, per modo di dire, che non conosciamo perché il campionato inglese non è di nostra conoscenza, diciamo, approfondita, ma arrivano da lì tutti o quasi tranne Kirk, i giocatori schierati questa sera da Peter Russell per cercare di contrastare il vice campione del mondo della Svizzera, che riparte da Türkauf, l'appoggio per Berci, ancora Josi che si inserisce, prova il diagonale scheggiato, deviato dal bastone di Liam Steele, disco che allora gli inglesi riportano dentro nel settore d'attacco con Dout, mette nello slot, fa filtrare Steele a puck, nessuno è pronto alla ricezione, inglesi che mantengono comunque con lo stesso Robert Dout il puck, è costretto ad uscire dal settore d'attacco, l'appoggio è poi per Richardson, si gira, prova a far ripartire l'offensiva con l'autore del gol che non aggancia il puck, liberazione vietata, si torna questa volta dalle parti di Robson con l'ingaggio offensivo per la prima linea degli svizzeri dentro a supporto dei vari Scher, Mayer, Biasca, i due del Davos, ossia Sven Jung, che ha sempre giocato, è sempre stato schierato dall'inizio di questo torneo nel ruolo di settimo difensore, questa sera in aggiunta è stato tolto il tredicesimo attaccante, diciamo così, e aggiunto l'ottavo difensore nel nome di Lucas Frick, che da una stagione gioca proprio al fianco di Jung, di Michael Fora, che purtroppo per infortunio non può giocare questo mondiale in quel di Davos. Come dicevo, intanto ingaggio, altro ingaggio offensivo per la nazionale svizzera, 1:14 dal termine, e chiudiamo con una rete, così la pratica Gran Bretagna la chiudiamo già dopo 40 minuti di gioco. Vediamo con Ishe
a vincere l'ingaggio per Maier. Frick, Jung, conclusione, block shot, Maier si gira, ritrova il pack, altra deviazione da parte di Betteridge, disco che si impenna, ancora messo nello slot, Ishir non ci arriva, tre uomini.

0: Davanti al proprio portiere inglese, a protezione proprio di Robson, di forza Timo Maier ritrascina dentro il pack, imbastisce un check a Tetlov, cade Tetlov ma non perdono il contatto con il pack, c'è Nilsson che lo dà lateralmente per lo stesso Tetlov, subito affrontato da Isher, disco che si impenna e allora vivremo un altro ingaggio. 40 secondi dal termine del periodo centrale, nel terzo d'attacco con Jan Kadio che richiama la prima linea e va a inserire la linea degli zurichesi, dentro i quattro zurichesi più, lo sapete, Theo Rochette, preferito o inserito meglio che preferito a Pius Sutter che è acciaccato, disco che finisce dietro la gabbia di Robson, preda degli inglesi che spazzano semplicemente il loro terzo d'attacco. Non c'è, sì c'è Kirk, allora attenzione a Kirk che si fa vedere nello slot anticipato con il bastone allungato da Andrighetto, siamo nel terzo difensivo ora degli svizzeri. Kirk per Steele, prova la conclusione deviata con la punta del bastone, se ho ben visto, da Rochette, e allora gli inglesi hanno costruito il prossimo ingaggio nel terzo d'attacco ed è una sorta di notizia per gli inglesi che hanno trascorso buona parte del confronto contro la Svizzera nel loro settore difensivo, ma alla fine quel che più conta, il dato che più conta, è che la partita rimane aperta. 3-1 è il parziale, non è un periodo centrale, questo periodo centrale simile a quello vissuto dall'Austria che era letteralmente scivolata sotto i colpi delle reti degli svizzeri, così come era capitato alla Germania, ma c'era un altro piglio portato in pista dalla selezione, dall'intera selezione dei vicecampioni del mondo che provano a ripartire. Non c'è più tempo, c'è la sirena e allora detto fatto, dopo 40 minuti di gioco, Svizzera 3, Gran Bretagna 1, possiamo tornare da Paolo Laurenti allo studio di comando.
1: E grazie ancora una volta a Lorenzo Boscolo, che ritroveremo e ritroverete tra poco più di un quarto d'ora per il racconto del terzo periodo. Si sta ancora giocando a Friburgo tra Danimarca e Slovacchia, con la Slovacchia in vantaggio per 3-0. Per quanto riguarda invece lo spareggio, promozione e retrocessione, siamo nel frattempo passati al calcio, tra Grasshopper e Rau, il risultato è sempre sull'1-1 quando stiamo per entrare, o stanno per meglio dire le due squadre entrare nell'ultimo quarto d'ora del secondo tempo, poi in caso di parità al 90esimo si proseguirà con i supplementari. Spareggio, promozione, retrocessione anche in Bundesliga, anche in questo caso si è in parità, questa volta però è la gara d'andata tra Wolfsburg e Paderborn, all'ora di gioco 0-0. Un po' di musica e poi il notiziario delle 22, lo anticiperemo di 1-2 minuti proprio per essere poi puntuali all'ingaggio d'inizio del terzo tempo di Svizzera-Gran Bretagna, che dopo 40 minuti sono sul 3-1.

0: In studio Maria Armanda Trezzini. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. In Francia Air France e Airbus sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio colposo in secondo grado per il disastro che nel 2009 provocò la morte di 228 persone sul volo Rio de Janeiro-Parigi. L'apparecchio si era inabissato nell'Atlantico. L'incidente era stato causato da un problema alle sonde della velocità. La condanna al pagamento simbolico di 225.000 euro, il massimo previsto per legge, farà giurisprudenza ed è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti delle vittime. In Germania è salito a 3 il numero dei corpi recuperati dalle macerie della palazzina crollata lunedì sera a Görlitz, la città della Sassonia al confine con la Polonia. Lo rende noto la polizia, precisando che le ricerche dei dispersi si sono concluse. Le vittime sono due donne rumene di 25 e 26 anni e un 48enne. L'inchiesta sulle cause del disastro prosegue. Il sindaco poco fa ha ipotizzato una fuga di gas. I soccorritori mobilitati in forze avevano lavorato anche a mani nude. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che le mostrano in ginocchio con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans-Montana. Il Ministero Pubblico vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. Domani sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime fino a 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord.
1: E musica.
2: È imminente la ripresa del gioco a Zurigo tra Svizzera e Gran Bretagna, quinta partita dei mondiali. Svizzera avanti per 3-1. Prima di tornare però da Lorenzo Boscolo, facciamo una panoramica sugli altri risultati. Ancora nell'hockey, 3-0 dopo due tempi tra Slovacchia e Danimarca. Passiamo al calcio, dove sta per terminare il secondo tempo dello spareggio di ritorno, promozione e retrocessione tra Grasshopper e Rau. Il punteggio è di 1-1, ma a due minuti dal novantesimo il Grasshopper vede terminare la partita in 10 uomini, espulso per un fallo di reazione lì, quindi Grasshopper in difficoltà in 10 uomini in questo finale di partita e soprattutto anche negli eventuali tempi supplementari. Ma si è cominciato a giocare a Zurigo, quindi in linea a Lorenzo Boscolo.
3: È iniziato in effetti il terzo periodo, 3-1 per la Svizzera sulla Gran Bretagna, quinta partita del gruppo A qui alla Swiss Life Arena per la selezione di Yann Cadieux, che ambisce a qualificarsi direttamente per i quarti di finale, battendo naturalmente gli inglesi. Ci sarebbe già questo risultato, qualche difficoltà di troppo, anche se il dominio è stato totale nei primi 20 20 minuti di gioco, la rete della Gran Bretagna, quella ottenuta alla 14:53 da Josh Waller, è stata una rete che la Svizzera ha causato dopo una presa d'assalto del terzo difensivo inglese. Svizzeri che stavano arrivando da una superiorità numerica, sono rimasti dentro per parecchio tempo, hanno magari esagerato sbilanciandosi troppo nel terzo difensivo degli inglesi, e inglesi che se ne sono andati in contropiede con Liam Kirk. La conclusione in diagonale, la parata di Berra, Kirk è stato bravo a rimettere il disco nello slot con l'autore del gol, Waller, riuscito ad anticipare e anche abbastanza nettamente in velocità Ken Jaeger, che arrivava un po' a rimorchio di questa azione in contropiede. Intervento intanto di Robson, che indica che la Svizzera è intenzionata a rimettersi nel terzo difensivo della Gran Bretagna, dentro gente fresca ora con il cambiamento del blocco intero, il numero 3 offensivo, numero 3 pure, operato da Janak. Dunque dietro ci sono Moser e Tim Bernie, coppia che è stata creata già dall'inizio di questo campionato, coppia difensiva. Davanti ci sono i due Lions, Andri Ghetto che lancia il disco in avanti, l'intervento di Robson, a gioco interrotto Andri Ghetto con Malguin, i due sono inscindibili al posto dell'acciaccato Pius Sutter, gioca anche questa sera, era già successo nel tardo pomeriggio di ieri contro l'Austria, Theo Rochet, che inizialmente giocava nella prima linea, quella dove attualmente al suo posto è stato inserito, già tra l'altro dalla partita giocata e vinta contro la Germania, Attilio Biasca, una linea completata poi, lo sapete, da Nico Ischier e da Timo Maier. Disco rilasciato dagli inglesi dietro la gabbia di Berra, c'è Andri Ghetto che rilancia Malguin, penetra nel settore d'attacco dalla destra, mette per Rochette, si gira Rochette, apre ancora per Malguin, a ritroso pesca Moser, la conclusione fuori bersaglio, disco raccolto da Andri Ghetto, ancora Moser sulla blu, prova a scagliare il polsino deviato con la protezione da Robson, disco nell'angolo, sempre nel terzo difensivo inglese, poi sono bravi con Steele a buttare il disco, a trascinare il disco nella zona neutra, si alza il numero 3, indietreggia il baricentro della sua squadra, poi rilancia da dietro Albert, prova a rilanciare Line, che viene però nettamente anticipato. Allora assistiamo alla ripartenza degli svizzeri, lanciati da Türkauf, due uomini sul numero 79, poi c'è il fallo segnalato sul conto di Niederreiter, che è andato a sgambettare al secondo minuto e 37esimo secondo di questo terzo periodo un avversario, e allora Niederreiter, che il grigionese che questa sera, lo ricordo, si è sbloccato a livello di segnature al quinto minuto e 05 del lontanissimo primo periodo, aveva portato in avanti la sua squadra, prima rete ottenuta per Lene Celler svizzero, si ritrova ora sulla panchina dei penalizzati a condannare la Svizzera alla prossima scatola, al prossimo box play. Già vinto l'ingaggio, già rilanciato Ischier, che va a togliere, a carpire il pack ai due difensori inglesi, poi perde l'ultimo duello, quello vinto da Nilsson. Si riparte allora con Ezeldine, che percorre tutta la zona neutra, poi non trova la linea di tiro, ma dà una mano il pattino di Ischier, con poi la conclusione dello stesso El Design direttamente dalla linea blu, un diagonaletto diciamo così, con Reto Berra che non aveva la visuale coperta, ha semplicemente aperto la mano inserita, laddove è inserito appunto il guantone da presa, l'ha chiusa immediatamente al contatto con il pacca scagliato dalla numero 73, che ha avuto il pregio naturalmente di guadagnare il prossimo ingaggio in fase offensiva, ingaggio vinto però da Jaeger, disco pilotato dagli elvetici dalle parti di Robson, disco che si incaglia, disco che oltrepassa il plexiglass, cercano l'attenzione dell'arbitro, di uno dei due arbitri, quelli dello staff tecnico inglese per dire guarda che c'è un ritardo di gioco. Così è in effetti, attenzione, Riatta finisce sulla panchina dei penalizzati. Forse Paolo tu hai visto meglio. Un ritardo di gioco con ora la Svizzera costretta a giocare in doppia inferiorità numerica per 1 minuto e 22 secondi.
2: Eh sì, è stato un rilancio lunghissimo per buttare il disco lontano appunto dalla propria zona, ma è rimasto in aria andando a colpire le reti di protezione dalla parte opposta, quindi ha dato un po' troppa potenza alla sua liberazione, non si è abbassato il disco e quindi sì, ritardo di gioco.
3: Proprio non si è visto, sembrava dentro quella pacca, poi però ho visto anche con l'occhio Peter Russell.
2: Sì, si è scatenato, esatto.
3: Ha chiesto e ha ottenuto giustizia, diciamo così. E allora attenzione, perché siamo a 16 minuti e 45 secondi dalla termine del terzo periodo. La Svizzera in vantaggio comodamente 3-1 sulla Gran Bretagna. Gran Bretagna che ha l'opportunità, ma davvero ghiotta, di giocare per 1 minuto e 22 secondi in doppia superiorità numerica. Fuori Niederreiter per quello sgambetto, fuori Damien Ria per quel ritardo di gioco. Intanto hanno già vinto l'ingaggio, poi Elesto con Moser, lestissimo la bernese, a buttare il pacca oltre la linea blu. Allora si gioca con Ischer, con Moser e con Malgin, dunque la velocità e la capacità di chiudere gli spazi scelta da Jan Cadieu. Kirk fa viaggiare il disco a ritroso per Ezeldine, ancora Kirk raggiunge la linea blu, poi Nilsson prova la conclusione, deviazione di Malgin che è molto rapido, naturalmente flessibile negli spostamenti, ancora sulla blu, ancora pescato con Eldenzain Dode, il numero 75, poi bravissimo Ishe, si getta sulla linea di passaggio, si getta sul ghiaccio, allunga il bastone, si rialza e lo scaraventa dietro alla gabbia di Matt Robson. Praticamente sta già terminando la doppia penalità, perché tra 22 secondi rientrerà il 22 che risponde al nome e cognome di Nino Niederreiter. Ancora Kirk lì sulla linea blu, cerca la linea di tiro, non la trova, allora va a liberare Nilsson, ancora Kirk, prova la conclusione, block shot di Kukan, poi la ribattuta e la conclusione ancora di Nilsson, la parata libera, l'allontanamento da parte della scatola degli svizzeri che ritrovano Nino Niederreiter e giocheranno per i prossimi 30 secondi in semplice inferiorità numerica in 5 contro 4 per intenderci. L'Inghilterra riprende possesso del terzo difensivo, l'Inghilterra che ha scialacquato però la ghiotta davvero opportunità di giocare in inferiorità numerica, o di far giocare meglio la Svizzera in doppia inferiorità numerica. Altro disco allontanato, tra 8 secondi rientrerà Damien Riat, ma lo dicevo, Cadieu ha scelto un difensore, Kukan e due attaccanti per proteggere Reto Berra. Malgin velocissimo, rapidissimo, e Nico Ishe velocissimo, rapidissimo e soprattutto un giocatore della spiccata intelligenza hockeyistica, quei giocatori insomma non per nulla porta la C di capitano con i Devils in National Hockey League, ha la capacità di vedere il gioco, di anticipare soprattutto il gioco degli avversari. Di conseguenza la Svizzera ne esce rinforzata da questa doppia inferiorità numerica e ora torna all'assalto con Maier del terzo difensivo. Niederreiter mette la pacca sul corpo di Scherker, l'inginocchiato davanti alla portiere avversario. La Svizzera ora va a pressare con Egribe, si gira ma non trova la linea di tiro, gliela impedita Josh Tetlow che poi allontana il pack a zona neutra, già recuperato quel disco da Josi. Josi fa tutto Josi, aggiramento della gabbia, tipica azione del capitano della Svizzera e dei Nashville. Disco nello slot, Niederreiter si gira ma non trova il pertugio buono, trova allora ancora Josi che si sgancia nuovamente dalla linea blu, è già dietro la gabbia. Maier prova ad infilare il pack, non si infila tra spalla e palo del portiere avversario, disco nuovamente raccolto ora aumentano le falcate, aumenta la velocità, la conclusione di Andrighetto, anzi di Malgin, la parata molto bella questa volta firmata da Matt Robson, che in leggera spaccata ma soprattutto con il guantone da presa è andato a catturare quella diagonale di Malgin. Beh Paolo, c'è una power break, c'è un po' di pausa anche per noi qui alla Swiss Life Arena. Mi sembra che l'intenzione ora sia quella di dare la mazzata definitiva ai britannici a 13-18 dal termine.
2: Eh beh certo, ci vuole sicuramente il 4-1 per rimettere insomma un margine di assoluta sicurezza, perché appunto può sempre capitare l'episodio come poco fa con quella superiorità numerica, insomma è meglio mettere le cose in chiaro. Intanto sono iniziati nel calcio i tempi supplementari della sfida tra Grasshopper e Rau, ancora sull'1-1, ma lo ricordo, supplementare che le cavallette giocano in inferiorità numerica. Torniamo da te.
3: Con tra l'altro, ho guardato un attimo di replay delle scene dell'assalto operato dalla nazionale svizzera, che ricordo comunque è riuscita a resistere a 1 minuto e 22 di doppia inferiorità numerica con Ria e con Niederreiter appunto per 1-22 sulla panchina dei penalizzati, poi si è scaraventata nuovamente nel terzo d'attacco. Qui intanto attenzione, c'è una penalità contro Dout, il numero 75, che finisce sulla panchina dei penalizzati al sesto minuto e 42esimo secondo del periodo numero 3, quello che stiamo commentando. Dicevo, dopo che era riuscita a sopravvivere alla doppia inferiorità numerica, ebbene la Svizzera ha colpito un'asta in pieno, quella diagonale di Timo Maier, è andato a colpire il palo, l'asta meglio, della gabbia difesa da Robson. È iniziato il power play per la Svizzera. Andrighetto, Kukan pescato sulla blu, Malgin, ancora Andrighetto, ancora Kukan sulla blu, ancora Andrighetto, finta la tiro, poi si avvicina alla gabbia, pesca ancora a ritroso, Kukan si avvicina, prova a sparare, la parata di Robson, Malgin va a recuperare il pack nell'angolo, pesca sulla blu, ancora Kukan, Andrighetto, è il triangolo non delle Bermuda ma dello Zurigo, ancora Malgin che però non riesce a raggiungere il pack, lo raggiunge allora Kukan a ridosso della blu, nell'angolo c'è Malgin che riceve, Kukan sulla blu, Andrighetto, linea di tiro chiusa nuovamente, ancora Kukan, ancora Andrighetto, fa partire il tiro, block shot di Tetlov che ha deviato di ginocchio il pack già raccolto da Andrighetto. Malgin carica, Kukan carica ma non tirano gli zurighesi, poi c'è il tiro, c'è un altro block shot comunque incommiabile, la Gran Bretagna difesa del proprio portiere, almeno 5 block shot in questa superiorità numerica per gli svizzeri. Ancora con Malgin, altro block shot, si sacrificano inginocchiandosi, beccando colpi e dischi un po' dappertutto gli inglesi, ma la Svizzera prosegue, ancora 30 secondi di superiorità numerica, Niederreiter non riesce a bloccare il pack, disco che rimane lì e poi l'allontanamento da parte della Gran Bretagna, che ha meritato a mio giudizio di reggere il colpo, di reggere soprattutto questo power play, tutta una serie di conclusioni, certo in parte anche un po' telefonate, un po' whatsappate, fate voi, però lo spirito di sacrificio tipicamente inglese lo si è visto in questo frangente. Ci prova ora Timo Maier in diagonale, in due battute ci arriva Matt Robson, protagonista assoluto di questo confronto per la sua Gran Bretagna, a dire nuovamente di no alla Svizzera, che dunque ancora una volta in superiorità numerica, malgrado la girandola impressionante tutto sommato di passaggi, non è riuscita a varcare la doppia linea rossa, le doppie linee rosse che stanno dietro il portiere della Gran Bretagna. Questo è un esercizio della Svizzera, Paolo, dovrà cercare di migliorare, non forse ancora questa sera, non nella prossima sfida contro l'Ungheria sabato pomeriggio, ma da dopo l'Ungheria in poi lì non si può più sbagliare.
2: No, certamente, però lo hai sottolineato molto bene tu, la Gran Bretagna qui è stata molto compatta, si è sacrificata molto nella copertura della propria gabbia, tanti tiri bloccati, i tiri sono arrivati, quindi vuol dire che più o meno il disco è girato, però c'è stato grande sacrificio da parte della Gran Bretagna. Ecco, forse sì, bisogna correggere un po' la mira, ma grande spirito di sofferenza da parte dei britannici.
3: Forse aggiungo, qualche litro di Voltaren verrà spalmato
2: penso di sì,
3: sulle gambe degli inglesi, di quegli che sono rimasti dentro durante quei 5 minuti. Però forse si può aggiungere un po' di staticità soprattutto nel triangolo del secondo

tutto difensivo, tutto, perché partecipano anche gli attaccanti di questa Gran Bretagna, che comunque è sempre alla ricerca dei primi tre punti. Qui ricercano con Nilsson un disco lasciato lì distrattamente dagli svizzeri, disco poi messo in direzione di Davis, che lì dietro la gabbia di Retoberra. L'appoggio è per la conclusione da parte di Waller, l'attaccante ala della prima linea si è nuovamente illustrato, bravo però Verra a dire di no. Poi Josi a buttare semplicemente a palombella il pack nella zona difensiva degli inglesi, che ripartono con Kirk. Attenti a Kirk, entra in combutta con Waller nella zona calda, nello slot, poi però da dietro arriva con Ischela Svizzera, lungo lancio per Timo Meier. Timo Meier prova la conclusione, una seconda conclusione, e poi arriva la rete di Niederreiter, doppia conclusione di Timo Meier, che sta litigando questa sera con il gol, due traverse e due volte in questo caso, disco respinto dall'estremo difensore inglese sulla terza, anzi sulla seconda ribattuta, ci è arrivato e ci ha pensato Nino Niederreiter, che alla 12:53 mette probabilmente fine alla storia, la bella storia comunque andata in scena stasera alla Swiss Life Arena, che si chiama Gran Bretagna dell'hockey. Doppia conclusione, una ripartenza grazie a una verticalizzazione di Nico Ischier, che ha fatto partire il passaggio per Meier direttamente dal proprio terzo difensivo, in uscita del terzo difensivo per la verità, e poi come detto Niederreiter ha completato il lavoro svolto in precedenza da Timo Meier, che prima o poi a mio giudizio entro il sessantesimo riuscirà a mettere dentro quel benedetto pack. 4-1 Nino Niederreiter, non era riuscito qui, attenzione intanto a Riatt che si è incartato nel tentativo di far partire un diagonale dalla sinistra, ne stavo dicendo, intanto però va riconosciuto e sottolineato che si è sbloccato anche il Nino, quello che era stato definito all'inizio della sua lunga incredibile carriera in National League, oltre 1000 partite giocate dal grigionese, che aveva debuttato tra l'altro in Lega Nazionale, in National League a Davos contro il Lugano, ma 1000 partite di National League fa, dopodiché, dopo quel debutto incredibile, beh, la lunga incredibile carriera avuta in National Local League, arrivare a 1000 partite insomma non è da tutti quanti. Disco rincorso, e stasera, lo dicevo, Nino Niederreiter si è sbloccato, perché è già stato autore di una doppietta, lui che nelle quattro precedenti partite non era riuscito a mettere il proprio sigillo, il proprio pack alle spalle dei portieri avversari. 5:58 sono saliti intanto a 40 il totale dei tiri sparati addosso, in parte al meno 36 è riuscito a respingerli Matt Robson, 4 però sono sfuggiti anche alla sua presa, e da ricordare due volte Timo Meier ha centrato graziando Robson la sua traversa. Intanto ancora Malgin si avvicina alla gabbia, Andriget, anzi Rochette prova ad allungare il bastone, ci riesce, ma è bravo Robson a deviare la pacca con il gambale, disco è ricacciato dentro il terzo di difesa della selezione svizzera di Jan Cadio, l'appoggio in avanti per Rochette. Rochette cerca ma non serve Turkauf, gira, prova a girare la gabbia, prova poi a servire in qualche modo ancora Turkauf, linea cambiata nel frattempo con Turkauf, che però manca l'appuntamento con l'ultimo duello vinto dal difensore Albert. Disco a centro ghiaccio, disco recuperato dalla Svizzera, si incarta anche Romagnosi, stava cercando di inserirsi in una sorta di autostrada che lo avrebbe condotto direttamente alla gabbia difesa da Robson, incespicato però sulla pacchia del capitano della nostra selezione. Disco poi riguadagnato dagli inglesi con Nilsson, ancora la 94 che trascina il pack, poi subisce il check di Turkauf. Turkauf con il check toglie il pack direttamente dalla parete del bastone del 94, lo consegna a Josi, da Josi si va in direzione di Dominic

0: Egli, compagno del capitano in questa avventura mondiale alla Swiss Life Arena. Poi Scher si inserisce, entra nel settore d'attacco, a ritroso pesca Moser che apre per Timberny, block shot, eccolo un altro giocatore inglese che si sacrifica davanti ad un difensore svizzero. Poi Scher mette il disco nello slot, Maier non ci arriva, passaggio impercettibile in backhand del vallesano per la penzellese, che questa volta non ha capito e non ha intuito cosa volesse fare il suo numero 13, il suo centro in questa linea tutta Davis più Attilio Biasca naturalmente della nazionale svizzera. 4-1 per la nostra nazionale sulla Gran Bretagna, ancora 3 minuti e 55 secondi di gioco. Torniamo allo studio da Paolo.
1: Sta assumendo contorni, insomma, parlando di uno spareggio, promozione e retrocessione quasi epici, la sfida tra Grasshopper e Arau, espulso prima lì per un fallo di reazione. Sono tornate in parità di uomini sul campo, perché è stato espulso anche Obexer per un calcione involontario in faccia ad Abrashi, che sanguinava copiosamente. Intanto terminato il primo tempo supplementare tra Grasshopper e Arau, ancora sull'1-1, 15 minuti, ultimi 15 minuti tra poco di gioco, prima eventualmente dei rigori. Questo per quanto riguarda lo spareggio in promozione e retrocessione in Svizzera. In quello in Germania la gara d'andata tra Wolfsburg e Paderborn è terminata sullo 0-0. Torniamo all'hockey, non prima di ricordare che Slovacchia e Danimarca sono anche in questo caso sul 4-1 per gli slovacchi. Lorenzo.
0: Tra l'altro una piccola sottolineatura, mi ero dimenticato prima di dirlo ad un certo punto, perché un po' la differenza tra Jan Kedieu, siamo a 2 minuti e 56 dal termine, 4-1 per la Svizzera sulla Gran Bretagna, questo per tranquillizzare tutti quanti e lasciarmi dire quello che volevo dire, cioè Jan Kedieu è molto più un allenatore durante le partite rispetto invece a Patrick Fischer, un po' più statico, ottimo selezionatore Patrick Fischer sicuramente, ma Kedieu è molto più deciso nel cambiare l'assetto della squadra se qualcosa non funziona. Lo abbiamo conosciuto solamente 5 volte a questo mondiale, ma anche questa sera ad un certo punto, perché non è un caso che è andato a bersaglio Niederreiter, non è un caso che l'assist gli è stato fornito da Timo Maier, non è un caso che l'azione è partita da Ishe, perché semplicemente Jan Kedieu ad un certo punto ha deciso di togliere Attilio Biasca dalla prima linea, quella degli NHLer, quella dei Devils, ed inserire al fianco di Maier e di Ishe appunto Niederreiter, che non a caso probabilmente è andato a dare la mazzata definitiva alla Gran Bretagna. A 2 minuti e 09 dalla termine c'è ancora un momento dedicato alle pubblicità televisive, e allora raccontiamo un po' la storia di questa serata che alla fine permetterà e sta permettendo insomma alla Svizzera di conquistare il diritto di disputare il quarto di finale ai propri mondiali casalinghi. Prima rete realizzata da Niederreiter nel primo tempo, alla 5:05 su assist al bacio fornitogli da Josi, una rete in contropiede. Gli inglesi si erano fatti vedere dalle parti di Reto Berra, titolarizzato per la prima volta questa sera proprio con un'azione di contropiede, ma al di là di quel contropiede, 18 tiri in porta per la nazionale svizzera contro i 3 partiti dai bastoni dei britannici. È finito il primo tempo, secondo tempo con le difficoltà che alla fine sono andate avanti, ma la superiorità netta è stata comunque evidenziata dagli svizzeri. A bersaglio ancora una volta con Ishier al primo tiro in porta all'inizio del periodo, poi il 3-0, una rete nata da un rimbalzo comunque abbastanza fortunato, ma una rete realizzata da Simon Knack all'ottavo, il 0-1, 3-1, poi proprio in contropiede la Svizzera è stata punita, completamente sbilanciata in avanti da Kirk, che ha trascinato il pack dalle parti di Berra, poi dopo un rebound concesso dal numero 20, dal campione svizzero con il Friburgo, lo stesso Kirk ha messo una disco nello slot per Waller, che è sfuggito via la presa di Ken Jäger. 3-1 per mantenere aperto comunque l'interesse legato a un match che, come giustamente diceva il collega Paolo Laurenti, poteva finire con un'altra goleada. Così non è stato, c'è stato il tempo di vedere la Svizzera giocare per 1 minuto e 22 secondi nel corso del terzo periodo in inferiorità numerica, e allora lì va detto che la Svizzera ha chiuso qualsiasi possibilità agli inglesi, stringendo davvero i bulloni, mettendo in pista tre uomini, due attaccanti, Scher e Malgin, e un difensore, un solo difensore, ossia Kukan, ma davvero bravi gli svizzeri a resistere per 1 e 22. C'è stata la prima traversa colpita da Timo Meier, quella seconda traversa colpita da Timo Meier che ha fatto gridare al gol, poi il video review ha dato ragione agli inglesi, non c'è stato gol ma seconda traversa, e poi come detto quella rete nata da quel contropiede ideato da quel genio che è Nico Ischer, che ha lanciato Meier ha provato due volte a battere il portiere. Beh, tanto qui attenzione, c'è una rete beffa per Retober. Stavo leggendo quello che stava succedendo sul mio taccuino per arrivare alla rete di Niederreiter. Retober la combinata grossa, 1 e 22 dalla termine. Gli inglesi con Kirk realizzano la seconda segnatura. Devo andare a rivederlo anch'io, mi scuso, perché davvero non stavo attento a quanto stava succedendo. Qui una classica rete un po' alla Retoberra, con Kirk che è andato a mettere, a giocare un po' a biliardo, e la pacca contro la balaustra laterale. C'era Retoberra che era fuori posizione, era fuori dall'area di porta, ha allungato il bastone e il pacca gli è letteralmente sfuggito dalla visione, dalla vista, ma anche dal bastone, si è infilato.
1: Sì, è come se avesse perso di mano il bastone e non esatto, fosse riuscito appunto a intervenire sul disco. Incredibile.
0: Non so, senza pressione. Non so se questa rete sarà segnata, perché c'era anche una posizione di fuorigioco comunque netta. Sì, credo proprio che la rete non sarà assegnata, perché sì, c'erano diversi giocatori in fuori posizione. Gli arbitri non hanno avuto dubbi, anche se ci sono ancora delle discussioni. No, le discussioni sono terminate. La rete non è convalidata, non è stata convalidata. Per fortuna, perché che figuraccia per Retoberra, Paolo.
1: Sì, poi abbiamo visto che lui se la rideva sotto la sua maschera, perché era stato inquadrato in primo piano, proprio il cameraman è andato a cercare di capire le emozioni dopo quell'errore. Lui rideva, visto che manca appunto poco più di un minuto, però sì, l'aveva combinata grossa.
0: Beh, non è nuovo, tu lo frequenti in National League di tanto in tanto, forse non quest'anno, perché quest'anno è stato anche decisivo.
1: Esatto, non quest'anno.
0: Non quest'anno, però in altri momenti, in altri campionati, in passato, Retoberra a volte ci ha anche deliziato con questi scivoloni incredibili per uno della sua caratura, per l'uomo che ha sempre fatto da spalla, diciamo così, Leonardo Genoni, che è il vero titolare della nostra nazionale. Però insomma, Retoberra ha coronato tra l'altro la sua carriera con, finalmente a 38 anni, la conquista di un titolo strameritato, ed è sicuramente un signor portiere. Berra e Genoni, che tra l'altro hanno avuto lo stesso percorso, hanno iniziato la loro carriera incredibile proprio qui, come tutti o come quasi tutti nello Zurigo, e a braccetto sono stati prelevati da Arno Del Curto e portati a Davos. Del Curto dopo due stagioni aveva poi deciso di tenere Leonardo Genoni e scaricare, tra virgolette, ma era inevitabile naturalmente, Retoberra, liberare meglio Retoberra, che poi ha potuto fare tutto il suo percorso naturalmente in altre squadre, in altre selezioni, ma è sempre poi stato chiamato spesso e volentieri con Genoni a difesa della gabbia della nostra nazionale, ed è quasi imprescindibile. I due davvero sono due estremi difensori di classe planetaria. Godiamoci allora la qualificazione ai quarti di finale. La Svizzera sta battendo 4-1 la Gran Bretagna grazie alla doppietta firmata da Nino Niederreiter, dalla rete realizzata da Ischer, dalla rete realizzata anche da Simon Knack, 41 tiri in porta per la nazionale di Jan Cadieu contro i 13 di quella diretta da Peter Russell. Insomma, c'è stato perlomeno il motivo di interesse legato al parziale che è stato definito in modo definitivo unicamente alla 12:53 del terzo periodo. Svizzera batte Gran Bretagna 4-1, quinto successo consecutivo per la nazionale svizzera qui alla Swiss Life Arena. Vi ringrazio, vi saluto e ricevo la linea Paolo Laurenti.
1: E grazie a Lorenzo Boscolo. Percorso dunque sempre immacolato per quanto riguarda la nazionale svizzera ai mondiali, come appena ricordato Lorenzo Boscolo, 5-5 per una classifica del girone A che vede questa fotografia: Svizzera 15 punti e poi a Finlandia 12, ma una partita in meno, 4 rispetto ai rossocrociati. Austria al terzo posto con 9 punti, anche in questo caso 4 partite come gli Stati Uniti, che di punti ne hanno 5. Questo per quanto riguarda le prime 4 posizioni che danno diritto alla qualificazione. Quarti di finale, nell'altra partita sta terminando Slovacchia-Danimarca, il risultato è però chiaro, 5-1 per gli slovacchi. Passiamo al calcio con il finale thrilling tra Grasshopper e Arau. 2-1 per le cavallette che hanno segnato la seconda rete nel corso del secondo tempo supplementare su calcio di rigore. Qualche dubbio permane sull'assegnazione appunto del rigore in favore delle cavallette, poi trasformato da Ngom a 10 minuti appunto dal termine del secondo tempo supplementare. Dunque risultato finale, dunque chi sarà a disputare il prossimo campionato di Super League ve lo sveleremo all'interno del notiziario dello sport in breve, in onda alle 23. Si chiude qui questa edizione di Sport e Musica. Svizzera che tornerà in pista sabato alle 16:20 contro l'Ungheria. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.
2: Sport e Musica.

0: 22:46, noi siamo quelli che fanno tardi, facciamo comunque tardi anche questa sera, ma abbiamo giustamente dato spazio ai campionati mondiali di hockey su ghiaccio che ha visto la Svizzera trionfare per 4-1 sulla Gran Bretagna e quindi accedere ai quarti di finale. Buonasera, io sono Marco Trovesi, lui è Nicola Colotti.
1: Ben ritrovati, allora se siete rimasti collegati con le frequenze radiofoniche di Rete 1, come Marco dice, vi portiamo fino alle 23, poi dopo stiamo insieme ancora per un'ora. Di cose da raccontare ne avremmo tantissime, ma molte non riusciremo a raccontarvele perché gli spazi si riducono.
0: Me le racconteremo domani.
1: Sì, però visto che so che tra i nostri ascoltatori magari qualcuno si aspetta un breve aggiornamento sulle conformazioni astrali, mi sono preso la briga di andare fuori un attimo a vedere come si presentava il cielo stasera e c'è una bella triade proprio che è lì, bellissima da vedere.
0: Come ieri, sì.
1: No, non come ieri, appunto.
0: No, perché cioè, come ieri, visibile come ieri, ma con un'altra posizione.
1: In realtà con un po' di foschia, però insomma, se vi è capitato di guardare il cielo, questa sera vi trovate davvero un'infilata perché c'è la luna che sta più in alto e che è ormai gibbosa crescente, quindi la parte luminosa va aumentando. Poi c'è Giove, quindi la luna sembra attesa come un arco che lancia una freccia verso Giove per colpire Venere.
0: Che più in basso, sono allineati comunque,
1: sì,
0: quasi
1: sono
0: perfettamente.
1: Alla stessa distanza,
0: sì,
1: l'una dall'altra.
0: Esatto.
1: Quindi sono proprio lì come una triade, una perfetta composizione astrale, e quindi un asterismo propriamente detto asterismo, ma insomma una conformazione, una congiunzione tra la Luna e due pianeti che è ancora bella da vedere. Sì. Poi c'è un po' di foschia, la foschia è anche determinata dall'innalzamento delle temperature, e sappiamo che nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di temperature molto calde, forse addirittura al di sopra della media stagionale.
0: Al di sopra dei 30 gradi.
1: Vabbè, vedremo.
0: Grazie o a causa.
1: Vedremo.
0: Dai punti di vista dell'anticiclone africano. Abbiamo tante cose da raccontarvi, cominceremo con diciamo un anniversario musicale che ci tocca da vicino. Tanto sentiamo Laura Pausini con Il mio sbaglio più grande. Lo sai.

0: Il mio sbaglio più grande insieme a Laura Pausini. Subito dopo il notiziario delle 23 ascolteremo una delle storiche canzoni, possiamo dire, della nostra Rita Pavone.
1: Adesso io non vorrei fare giochi di parole con il titolo della canzone che abbiamo sentito e con il nome della sua cantante, perché l'errore più grande sarebbe quello di non dire di che cosa parleremo dopo, però dovremmo fare presto una Pausini perché alle 11 c'è il notiziario e quindi a questo punto non possiamo neanche accennarvi il tema però di una canzone che è entrata sicuramente negli orecchi di molti, che,
0: di molte generazioni.
1: Sì, la nostra già, direi, anche forse quella precedente, perché è anche una canzone che è un po' il segno di tempi che adesso sembrano ormai lontani. Quello che possiamo dire è che la sua interprete è inossidabile, nonostante l'avanzare degli anni,
0: sempre piena di energia,
1: e come quando tu dicevi che in fondo ci appartiene, perché lei vive ormai stabilmente da tanti anni nella Valle di Muggio. Cioè, di chi stiamo parlando?
0: Di Rita Pavone. Valle di Muggio, non so se in Valle di Muggio, ma comunque in Ticino, dal 1968.
1: Ecco, e anche il di lei consorte, che ormai passa i 90, Teddy Reno,
0: quindi
1: magari
0: Reno.
1: Capitasse che fossero all'ascolto, porgiamo i nostri riveriti omaggi e saluti e ringraziamenti a Rita Pavone anche per averci regalato dei riff, verrebbe da dire, che sono indimenticabili, e uno di questi è appunto l'occasione che tu vuoi sfruttare per poi contestualizzare questo brano che tutti ricorderanno facilmente.
0: Sì, era il 1966 e grazie a questa canzone il pubblico italiano conoscerà il termine riff.
1: Ma anche il termine jegeghe, verrebbe da dire, visto che è questa la canzone alla quale facciamo riferimento. Allora, se siete dei nostalgici di quel tipo di musica e di quel tipo di spensieratezza musicale, dopo le 11 cercheremo di raccontarvi anche il contesto nel quale, non soltanto il contesto nel quale il brano è nato, ma soprattutto chi sono le firme anche prestigiose che si nascondono, alcune delle quali difficilmente immaginabili,
0: sì.
1: Perché quando Marco ha cominciato a svelarmeli questi nomi, sono rimasto, direi, con un palmo di naso, verrebbe da dire. E adesso non faremo un titolo lunghissimo perché ci porterebbe sulle tracce di qualcuno, di una regista famosa. Vabbè.
0: Per i vostri messaggi via WhatsApp 076 321 1113. Arriviamo alle notizie dal mondo con Lucio Dalla e Gianni Morandi. Dimmi, dimmi.

0: 1.
1: Sono le 23.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che le mostrano in ginocchio e con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans-Montana. Il Ministero Pubblico vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. In Ticino una nuova perizia indica l'origine traumatica della morte del 44enne avvenuta nel 2017 alla discoteca La Rotonda di Gordola. Il testo sconfessa la tesi della difesa del 21enne che aveva colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata. Il Tribunale federale aveva annullato nel 2024 la condanna a 9 anni di carcere per omicidio intenzionale emessa nel 2022. I difensori dovranno decidere come procedere in base ai nuovi accertamenti. La scuola elementare in Svizzera ha ancora margini di miglioramento in matematica e lettura. Lo indica lo studio dell'Università di Berna, commissionato dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione. Anche il Ticino è in linea con i dati definiti soddisfacenti a livello nazionale. A differenza del resto della Confederazione, non si riscontrano disparità nell'apprendimento legate al contesto socio-economico o al passato migratorio degli allievi. Chiudiamo con l'attualità dalla fascia di confine. Per proteggere agricoltura e turismo sarà attivato un piano di messa in sicurezza delle spiagge del Verbano dopo l'innalzamento del livello massimo a 1,40 m. Sarà finanziato da Bruxelles, l'ha annunciato il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Domani sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera, nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime fino a 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord.
3: Lo sport.
4: 5 su 5 per la Svizzera. Buonasera, ben ritrovati da Paolo Laurenti. Ai mondiali di hockey dunque non perde un colpo la nazionale rosso-crociata, che in serata ha sconfitto la Gran Bretagna per 4-1 grazie alle reti di Niederreiter, Nico Ischirknack, e Niederreiter ancora per la personale doppietta. Ci fornisce qualche dettaglio in più in collegamento da Zurigo l'inviato Lorenzo Boscolo.
5: Sì, ben ritrovati dalla Swiss Life Arena, che nel frattempo naturalmente si è svuotata dopo aver festeggiato per la quinta volta sulle note dell'inno svizzero questa nazionale che questa sera è stata confrontata contro la Cenerentola del gruppo, quella Gran Bretagna, che comunque ha fatto valere uno spirito di sacrificio davvero ammirevole, soprattutto nelle situazioni di superiorità numeriche, dove la Svizzera questa sera proprio non è riuscita a realizzare delle reti, vuoi per la presenza di alcuni giocatori arrivati da oltreoceano, vuoi per il fatto che comunque questa nazionale è pur sempre vice campione del mondo. Beh, la superiorità evidenziata questa sera contro i britannici ha fatto semplicemente la differenza per una nazionale che ha giocato comunque a ritmi un po' più contenuti rispetto alle precedenti quattro uscite, ma quasi inevitabilmente ovviamente si tratta comunque anche di risparmiare qualche stilla di energia per affrontare le prossime due sfide che ancora ci separano al quarto di finale, già comunque acquisito a livello di matematica. Da segnalare, proprio lo hai detto, la doppietta di Niederreiter, si è sbloccato il Nino e soprattutto questa sera la Svizzera è stata comunque trascinata da altri due giocatori oltre a Niederreiter, Timo Meier in particolare ed il solito Nico Ischier. Un giorno di riposo e poi una scampagnata sabato pomeriggio contro l'Ungheria, altri due giorni di riposo per arrivare ad affrontare quella Finlandia che ci dirà se saremo primi di gruppo o secondi. È tutto dalla Swiss Life Arena, a te Paolo.
4: La classifica recita dunque: Svizzera prima della giornata con 15 punti e Finlandia che rincorre con una partita in meno a quota 12 punti. Nell'altro girone, quello di Friburgo, in serata successo della Slovacchia per 5-1 sulla Danimarca, slovacchi che agguantano dunque il Canada in testa al primo posto con 11 punti. Passiamo al calcio perché il Grasshopper si è salvato per la terza volta consecutiva in uno pareggio. Le cavallette hanno infatti battuto ai supplementari la Rau per 2-1, mantenendo così il proprio posto in Super League. Spareggio anche in Bundesliga con la gara d'andata tra Wolfsburg e Paderborn terminata 0-0.
3: Rete 1.

0: delle voci più riconoscibili forse della storia della musica, quella di Bob Marley, questa era Three Little Birds. Siete all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Lui è Niccolò Calotti, io sono Marco Trovesi. Abbiamo delle cose da raccontarvi in questa ora scarsa che ci rimane prima di salutarvi. Sentiamo il messaggio vocale che ci ha mandato Sabrina allo 076-321-1113.
1: Buonasera, grazie mille che tenete compagnia. E io proprio stasera sono stata con un gruppo di persone per lavoro al planetario di Airolo e proprio stasera ci hanno fatto vedere che sarebbero stati allineati Luna, Giove e Venere, e adesso guardo su fuori dal finestrino dell'auto e sono proprio lì accanto a me, proprio sì, è proprio così e è proprio bello. E consiglio a tutti vivamente di andare una volta al planetario, a Airolo, a Cadro, ma vale veramente la pena. Buona serata e grazie ancora.
0: Grazie ancora a Sabrina, grazie a Sabrina per queste belle parole.
2: E rassicuriamola sul fatto che non si sentiva assolutamente che la sua voce fosse incrinata da fastidi, diciamo, delle vie respiratorie, quindi il suo messaggio era chiarissimo, molto essenziale e molto ispirante anche.
0: Sì. Buon viaggio.
2: Buon viaggio, sì. Bello, i planetari sono sempre un luogo interessante da frequentare, adesso abbiamo anche la fortuna appunto di averne almeno due, quello di Airolo, sì, e quello di Cadro. Il nostro amico Giovanni Pellegri, che da anni si occupa di divulgazione scientifica e astronomica, in questo caso si è fatto in due per non dire in quattro. Poi lo spettacolo degli astri nel cielo a occhio nudo, quando ci sono queste congiunzioni, questi asterismi, e si ha il tempo e l'occasione di osservarli, possibilmente magari con un orizzonte abbastanza libero, poi invogliano effettivamente i più temerari anche a cercare di immortalare alcuni di questi momenti che il cielo notturno ci propone, e allora lì dopo possono
0: cominciare. Abbiamo già parlato, non è facile.
2: Non è facile. Allora, siccome un soggetto particolarmente appariscente nel cielo notturno è la Luna, è chiaro che è verso di lei che tendiamo a puntare gli obiettivi dei nostri telefonini, e come è emerso anche da messaggi che abbiamo ricevuto negli scorsi giorni, la sfida per, diciamo, fissare la bellezza della Luna in modo che non diventi una fotografia in cui la Luna sembra semplicemente
0: un lampione.
2: Un lampione,
0: esatto.
2: Le sfide, diciamo, che implicano alcuni piccoli accorgimenti. Allora, siccome Marco in queste cose è molto solerte e nel pieno della notte, peraltro, perché siamo tutti e due nottamboli, mi manda dei suggerimenti, e la cosa che mi ha colpito è che mi ha girato un articolo di una rivista, di un mensile italiano che di solito è rivolto alla moda, al costume, sì, e che però portava il titolo emblematico "Basta foto brutte alla Luna", con alcuni consigli, insomma, con questi consigli che sono contenuti in questo articolo imparerete a fotografarla come si deve. Adesso io non vi enumero tutte le indicazioni che sono contenute perché diventerebbe anche un po' tecnico, però effettivamente quando si tenta di fotografare la Luna la cosa più, diciamo, immediata da fare sarebbe quella di abbassare per quanto possibile la luminosità che è sul nostro telefono quando accediamo alla macchina fotografica, c'è la possibilità di ridurre la luminosità. Poi è chiaro, se vogliamo una fotografia paesaggistica, cerchiamo di tenere la Luna comunque protagonista. Se poi intorno c'è un paesaggio, è bene che la luce della Luna in qualche modo appaia. Però il problema è che se la facciamo al primo colpo, questa luce si disperde e diventa quasi evanescente, e ovviamente il tondo della Luna si perde in questa luminosità, quindi bisognerebbe abbassare per quanto possibile la luminosità, e poi allora lì già si cominciano a ottenere degli effetti interessanti.
0: I dettagli, soprattutto.
2: Per ottenere dettagli bisogna fare un qualche step in più. Per esempio, per chi ha la possibilità di entrare nelle funzioni pro del proprio telefonino, quindi nelle impostazioni generali della macchina fotografica, che allora permette di accedere proprio al sistema operativo del sistema fotografico
3: della fotocamera
2: e lì allora regolare tutti i parametri. Per esempio, un parametro che serve anche nella fotografia normale è quello che cade sotto la sigla gli ISO, che sono l'intensità luminosa in pratica. Sì. Per cui se si abbassano quelli, si vedrà che la Luna diventa sempre meno dissolta in una nube di luce, ma diventa un po' più, diciamo, tonda e un po' più definibile. Poi per i super appassionati tecnici si possono fare altre regolazioni con altre funzioni, soprattutto per la messa a fuoco, e per la messa a fuoco bisogna sempre tenere presente che se la Luna appare, diciamo, in tutta la sua bellezza sul cielo nero, è chiaro che la messa a fuoco deve tenere conto di questa disparità, e quindi bisogna puntare la Luna e cercare di tenerla a fuoco valutando la differenza tra la luminosità del fondo e la luminosità della Luna. Ecco perché, per esempio, riescono meglio fotografie anche della falce di Luna quando la si fotografa magari sul far della sera all'imbrunire, perché c'è ancora un po' di luce, vespertina, un po' della luce del tramonto.
3: E quindi il contrasto non è eccessivo tra la Luna e lo sfondo.
2: E allora la falce di Luna risulta più facilmente fotografabile. Se volete fotografare la Luna piena, vi faccio i miei migliori auguri, perché allora a quel punto le cose si complicano, perché effettivamente o uno ha un telefonino di nuovissima generazione che permette un ingrandimento che viene processato dal sistema di intelligenza artificiale del telefonino, e questo permette comunque già di avere dei contrasti che fanno vedere addirittura le zone di colore diverso della superficie lunare. Chi ha un telefono di vecchia generazione, un telefono anche semplicemente un normale telefono non troppo costoso, che fa delle fotografie, allora lì deve prestare attenzione, perché più si ingrandisce, più ovviamente l'effetto luminoso della Luna piena diventa preminente, e questo ovviamente non darà i dettagli.
3: Importante credo sia anche impostare per la massima qualità d'immagine.
2: Beh sì, anche perché poi c'è la possibilità di processare la fotografia in un secondo tempo,
3: sì.
2: Quindi volendo, se uno ha l'opzione di avere 50 megapixel di potenza nel telefonino,
3: che li usi tutti
2: e poi eventualmente non disdegnate la possibilità di fotografarla anche da lontano, perché poi al limite in fase di processamento della fotografia potete ingrandire e ottenere dei particolari. Per fare invece delle fotografie della Luna piena che rendano effettivamente, a parte che si consiglia sempre di non fotografare la Luna piena perché non si colgono dettagli, mentre se la si fotografa in fase, la linea d'ombra, diciamo, del terminatore permette di osservare anche per esempio le profondità dei crateri, ma questo è già per super appassionati. Ma volendo, anche una Luna piena fotografata con l'uso di un treppiedi, per
3: esatto,
2: esempio, per
3: last
2: bloccare,
3: but not least,
2: potrebbe essere utile. Ancora meglio se avete un piccolo cannocchiale e avete la possibilità di applicare la fotocamera del telefonino a un cannocchiale. Non ci vuole un adattatore particolarmente esigente, però è chiaro che lì poi il risultato diventa decisamente più soddisfacente. Però insomma, io dico sempre, come lo dicevo ieri sera a una nostra ascoltatrice, grande rispetto per chi ci prova, fate dei tentativi, ma soprattutto ricordatevi di pulire l'obiettivo del telefonino prima di fare la foto, perché sennò vi verrà fuori come un lampione autostradale.

0: Free Day era il 1995, uno degli anni d'oro per i britannici Incognito, tra i pionieri e diciamo i più tra i più rappresentativi gruppi di quello che è stato definito acid jazz, che riprendeva un po' la musica soul degli anni 70.
1: Mi piace quel Incognito, perché sarebbe incognito, giusto? Però si pronuncia
0: incognito, ma siccome sono inglesi.
1: No, perché incognito è un po' una parolaccia, però vabbè, adesso è relativismo linguistico. Mentre verrebbe da dire che il titolo della canzone della quale stiamo per parlare, quella suona sempre comunque in qualsivoglia lingua la si pronunci. Ricorda comunque un certo movimento, un certo riff.
0: Il jegegé.
1: E il jegegé. Allora, avete presente che cos'è il jegegé?
0: Abbiamo un riff che fa così, e questo riff vuol dire che il mio saluto è jegegé.
1: Ah, canzone del 1966,
0: che proprio in questi giorni entrava nella classifica dei dischi più venduti in Italia. Ma Rita Pavone in classifica c'era già stata più e più volte, già a partire dal 1962 con La partita di pallone, poi ancora con Cuore, Come te non c'è nessuno, Il ballo del mattone. Insomma, sono tutte canzoni che non hanno certo bisogno di presentazioni. Ma il jegegé ha una storia abbastanza curiosa. Perché? Allora,
1: è vero che io quando penso al jegegé ho sempre pensato a una canzone così, anche un po' pretestuosa, così, un titolo tanto per dare un

0: Müller, vero nome Arcangela Felice Assunta Vermüller von Elge Spanol von Brauchich.
1: Brauich.
0: Brauich. Ecco.
1: Di antiche origini nobili svizzere.
0: Si intuisce dalla lunghezza del cognome, e forse anche per quello lei ha dato spesso dei titoli molto lunghi ai suoi film,
1: certo.
0: Tipo Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, Fin d'amore d'anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella nota casa di tolleranza, Mimì metallurgico ferito nell'onore. Questa è un pochino più breve.
1: E regista... poi è nota ovviamente per i suoi occhiali da vista,
0: sì.
1: Le montature dei suoi occhiali da vista,
0: sì.
1: Però che fosse anche autrice di testi musicali, ecco, davvero questo mi mancava.
0: Ha scritto svariate canzoni, ancora per Rita Pavone, Viva la pappa col pomodoro.
1: Viva la pappa.
0: Quella.
1: Pomodoro.
0: Con musiche di Nino Rota.
1: E allora effettivamente quello che dicevo prima, cioè dietro canzoni che sembrano delle canzoncine o poco più che delle filastrocche musicali,
0: sì.
1: si nasconde comunque la maestria di persone che con la musica e con i testi musicali hanno avuto dimestichezza e anche grandi esiti.
0: E sempre per Rita Pavone, la Vermüller ha scritto anche una canzone intitolata La Svizzera, ma prima che Rita Pavone venisse ad abitare qui in Ticino. Ha scritto anche canzoni per Mina, tipo Mi sei scoppiato dentro il cuore, Sono qui per te, ancora Tutta la gente del mondo, celebre canzone di Ornella Vanoni, insomma c'è una storia dietro. E tornando al Jegegè, la musica è stata composta da Bruno Canfora.
1: Altro nome prestigioso per altre canzoni, anche della stessa Mina.
0: Tra i più importanti compositori, direttori d'orchestra e arrangiatori della storia della musica leggera, ma anche della televisione italiana. Ha scritto, per Mina, Brava, Sono come tu mi vuoi, Vorrei che fosse amore.
1: Che è una delle mie preferite,
0: sì.
1: Che era la sigla di chiusura di Canzonissimo 1968, canzone struggente, con la voce di Mina diventa un'opera, una piccola opera d'arte.
0: E Canfora, come direttore d'orchestra, tra l'altro anche della RAI, è stata un po' la colonna portante di storici programmi diretti dall'altrettanto storico Antonello Falqui. Studio 1, per esempio, di cui il Jegegè è la sigla iniziale nell'edizione del 1966, Canzonissima, appunto, e Sabato Sera, diretto l'orchestra del Festival di Sanremo più volte, direttore musicale dell'Eurovision Song Contest nel 91. Insomma, un altro personaggio. Dada Umpa e La notte è piccola per le gemelle Kessler, lanciate dalla televisione, Stasera mi butto per Rocky
1: Stasera
0: Roberts.
1: Mi butto
0: sì.
1: Per te. Ma è incredibile come da una canzone che in fondo non è tra le più forse conosciute di quella stagione musicale, stiamo parlando della metà degli anni 60, certo ci sono altri titoli famosi che hanno fatto forse più grande fortuna a livello anche internazionale, ma anche dietro una canzone apparentemente facile come questa del Jegegè, vedi che si nasconde davvero una maestria musicale creativa tutt'altro che di secondo piano. Ecco,
0: sì,
1: questo. Poi la parola riff, che è nel testo,
0: è stato sdoganato proprio grazie a Jegegè.
1: Sdoganato però non lo diciamo, perché è una parola che è una parola che dobbiamo evitare di utilizzare.
0: Beh, insomma, è stato
1: consacrato,
0: reso noto, consacrato presso il grande pubblico italiano, appunto la parola riff, che significa, diciamo, frase musicale, è la frase musicale che identifica di solito un brano.
1: Sì, anche questo mi stupisce, perché effettivamente a leggere il testo abbiamo un riff che fa così, e questo riff vuol dire che è Jegegè, insomma, Jegegè, quello che volete voi, che però, ecco, una Rita Pavone sdoganasse, adottasse una parola come riff in una canzone, ripeto, anche abbastanza semplice e piuttosto, diciamo, da filastrocca musicale. E anche questo denota comunque una scelta non insignificante, tutt'altro. È anche un modo per riconoscere comunque legami con musiche più sofisticate, come la musica.

0: musica jazz, sì, come il swing, insomma, perché il riff poi è effettivamente qualcosa che ha a che fare con stili musicali diversi.
1: Forse voi pensate che questo jegge jegge jegge voglia dire jegge jegge, e invece questo riff vuol dire voglio bene a te.

0: L'energia esplosiva di Rita Pavone e il Jegge. Era il 1966, stesso anno e stesso mood, diciamo.
1: Beh, direi,
0: ecco,
1: sì.
0: Della storica sigla della serie televisiva a cartoni Batman.
1: Batman! Stesso ritmo.
0: Sì, sì. Erano quegli anni, gli anni dello Ye.
1: Beh, allora, abbiamo colpito nel segno su tutti i fronti, perché Ciro elogia i film di Lina Wertmüller e anche i suoi riferimenti alle atmosfere partenopee, quindi ha colto il nostro omaggio a una grande regista del cinema. Poi di cinema volevo parlarvi ancora, se abbiamo il tempo, perché c'è un altro regista, un altro film del quale volevo accennare per un anniversario. E invece c'è Pitu che ci manda una bella foto della luna.
0: Sì.
1: Vedi, lui ci ha provato anche a fotografarla in mezzo alla luce sovrastante dei lampioni, però il tondino della luna lo si distingue perfettamente.
0: Sì.
1: Ribadisco, complimenti a quelli che ci provano, perché è sempre una bella sfida. Poi la luna merita sicuramente. Merita molte più fotografie da parte nostra che non mire espansionistiche da parte delle grandi potenze spaziali, cosa della quale vi avrei voluto parlare, ma non abbiamo il tempo questa sera, quindi per gli appassionati a questo punto vi rinvio a domani sera, se troveremo il tempo e l'occasione.
0: A proposito del Jegge, che ripeto entrava in classifica in questi giorni del 1966, di Rita Pavone ovviamente, è stata la sigla di una delle edizioni di uno storico programma televisivo della televisione pubblica italiana, Studio 1, un cenno ai conduttori. Nella prima edizione, nel 61 e 62, i presentatori erano Alberto Lupo e Mina. Seconda edizione, Walter Chiari. Terza edizione, condotta interamente da Mina come presentatrice unica e, diciamo, figura predominante dello show. Nella quarta edizione un quartetto, insomma, storico. Lelio Luttazzi, conduttore della mitica Hit Parade, tra le altre cose, Sandra Milo, Enrico Maria Salerno e nuovamente Mina. Tra le presenze fisse poi c'erano le gemelle Kessler, hanno anche cantato una delle sigle, il famoso Dada Umpa, Don Lurio, coreografo e ballerino, il quartetto Cetra e gli sketch comici e satirici di Luciano Salce e Paolo Panelli. Direttore d'orchestra Bruno Canfora, come abbiamo detto anche compositore della musica del Jegge. Questa è la storia di un pezzo di storia, scusate il bisticcio di parole, della musica italiana. Gioco che nei prossimi minuti sentiamo già, per modo di dire, gorgheggiare Don't You Love Me Anymore.

0: Rete 1 fino a tardi, le 23:40. Si parlava, mentre ascoltavamo Joe Cocker, di vecchi programmi televisivi.
1: Forse tra l'altro il titolo di questa canzone si presta anche abbastanza all'aneddoto che volevo raccontarvi.
0: Titolo della prossima, che è Silly Love Songs.
1: Sì, ma anche Don't You Love
0: Me. Don't You Love Me Anymore.
1: Non mi ami più, insomma. Perché effettivamente... No, vabbè, ma perché parlavamo di programmi storici che hanno fatto la storia anche della musica leggera italiana, e quindi ovviamente stiamo parlando di programmi televisivi della radio televisione italiana, quindi del servizio pubblico italiano.
0: Abbiamo degli anni 60-70.
1: Abbiamo citato
0: Studio 1,
1: c'era ovviamente Canzonissima. Un altro programma credo famoso era Senza Rete o qualcosa del genere. Poi sono arrivate le stagioni più innovative.
0: E Mille Luci anche.
1: E Mille Luci.
0: Ma una forse noi abbiamo tratto Mille Voci.
1: Al suo tempo. Sì, perché nessuno nasce imparato, come diceva Totò. Ma mi torna alla mente che una vecchia trasmissione della Rai, che aveva peraltro due personaggi notevoli a presentarla, si intitolava 1-2-3. E i presentatori erano niente po' di meno che Raimondo Vianello, quello che poi ha fatto coppia per tutta la vita con la moglie Sandra Mondaini, e un forse non da tutti ricordato come presentatore di programma di varietà, grande attore, Ugo Tognazzi.
0: Un mattatore.
1: Ora, la trasmissione andò in onda sul programma nazionale della Rai dal 19 di gennaio del 1954 al 2 agosto del 1959. La data dell'interruzione di questo programma è molto precisa, perché è un programma che venne chiuso improvvisamente con un atto di imperio dall'allora presidente della televisione di Stato Ettore Bernabei, perché i due, che erano ovviamente due comici oltre che presentatori e attori, si permisero uno sketch di lesa maestà per aver preso, alla leggera fin troppo, un incidente occorso durante una cerimonia di Stato alla Scala di Milano, dove era ospite il presidente francese, allora Charles de Gaulle, accolto dall'allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. E durante la diretta...
0: È stato famoso anche in campo filatelico, uno dei francobolli delle poste italiane più ricercati e rari, il famoso Gronchi Rosa.
1: Ah, ecco, questo non lo sapevo. Allora, successe che durante questo ricevimento, questa manifestazione, concerto di gala alla Scala, presente Charles de Gaulle, capita che un inserviente che doveva porgere la sedia al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi sbagliò l'appoggio della sedia e Gronchi cadde rovinosamente a terra, poi sostenuto immediatamente. Il guaio è che questa cosa andò in onda perché c'era una diretta televisiva.
0: Aia.
1: Ovviamente non si poteva cancellare perché era stata in diretta, però poi nessun giornale fece riferimento a questo piccolo accidente, questo piccolo incidente capitato al Presidente della Repubblica. Però caso vuole che nella puntata di 1-2-3, che è andata in onda, l'episodio del 23 giugno del 59, due giorni dopo, il 25 di giugno, Vianello e Tognazzi si ritrovano in prima serata a presentare la trasmissione e viene loro in mente di fare lo sketch con Vianello che toglie la sedia da dietro a Tognazzi, il quale sta per sedersi, cade a terra, e Vianello che dice a Tognazzi: ma chi ti credi di essere?
0: Il presidente della Repubblica.
1: No, appunto, non lo dice. E quell'altro seduto ormai, con le terga sul pavimento, allarga le braccia e dice: beh, tutti possono cadere. Ovviamente questo suscita l'ilarità di tutto il pubblico, ma non tanto della dirigenza della Rai, che fece trovare in camerino ai due immediatamente alla fine dello sketch la lettera di licenziamento.
0: Quindi in diretta praticamente
1: sono stati licenziati su due piedi, e rimane nella storia degli aneddoti televisivi tra quelli, insomma, che quelli abbastanza anziani per aver visto quella televisione di quei tempi ricordano sovente.
0: Eh sì,
1: perché effettivamente, ma chi ti credi di essere? Una sera lo faccio anche a te questo scherzo.
0: Va bene.
1: Ti tolgo la sedia da dietro.
0: Uomo avvisato.
1: Quando stai per sedere.
0: Vabbè. Dopo Rita Pavone, di cui abbiamo parlato e di cui abbiamo ascoltato il Gegege, è il momento di ascoltare un'altra grande signora della musica italiana. Ornella Vanoni ci ha lasciato lo scorso 21 di novembre. Passa e vai.

0: Cosa è la Svizzera? Domanda complicata. Non esiste una sola.
1: Quattro lingue, quattro culture, un paese. Giornata speciale.
2: Il Zauters.
1: Die Ander.
2: Les autres.
3: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio nella Svizzera Romancia. A parlare di ponti che uniscono territori, persone e culture. In diretta dal ponte più lungo del cantone. Una giornata per celebrare l'unione delle nostre differenze.
2: Il Zauters.
1: Die Anderen.
3: Les autres.
2: Gli altri.
1: Le Tour de Suisse. Mercoledì 27 maggio dalle 10 del mattino fino a sera. Rete 1.

0: Paul McCartney, venerdì 29 maggio, quindi venerdì della prossima settimana, pubblicherà il nuovo album, di cui stiamo già ascoltando qualche anticipazione, qualche canzone. L'ultimo singolo è quello cantato insieme all'ex compagno dei Beatles, Ringo Starr. Di Paul McCartney leggevo che di recente ha detto: quando i fan mi chiedono una foto dico di no, non voglio sentirmi come una scimmia da esibire sulla spiaggia di Saint-Tropez. A proposito di foto, un caro saluto, buona serata e buonanotte, magari visto l'ora, a Franco, che ci ha inviato un bellissimo filmato con il sorgere della luna, molto bello.
1: Sì, un time lapse di un sorgere della luna dietro... non riesco a intuire,
0: non capisco se le, no, no, non se sembra il Monte Bret, potrebbe no. Essere il perché comunque c'è un lago, potrebbe essere il Maggiore,
1: sì, potrebbe
0: zona,
1: essere
0: zona Locarno, insomma nel Locarnese, il Verbano,
1: però sì. Insomma anche qui la luminosità della luna che sovrasta l'orizzonte e che lo scolpisce con i suoi raggi e poi si proietta sulle acque del lago, ma quello che è interessante è il time lapse effettivamente, sì. Perché è proprio l'inizio della luce che emerge da dietro la catena montuosa e poi l'apparire improvviso dell'astro luminoso della luna che poi illumina il cielo.
0: E con le nuvole sopra che scorrono.
1: E sopra le nuvole che scorrono, quindi anche questa è una bella sfida per chi ama tentare i cosiddetti time lapse. Ci vuole costanza, ovviamente, probabilmente ci vuole anche un cavalletto, magari una macchina fotografica, ma forse in questo caso è bastato anche un telefonino, però il risultato è notevole. Io ci avevo provato a suo tempo a fare un time lapse del sorgere della luna ingrandito con un cannocchiale da dietro la cresta delle montagne, ripreso dal piazzale della nostra sede radiofonica di Lugano Besso. È stata una bella ripresa, ma ci ho rimesso lo schermo del telefonino perché poi mi è caduto, mi è caduto sull'asfalto e quindi niente, ho danneggiato il telefonino, però quella ripresa me la tengo. E quindi sì, bello, che ripeto, grande rispetto e ammirazione. Poi ci sono altri fenomeni naturali che si possono fotografare. Tu mi dicevi che ti dilettavi nel fotografare i fulmini. Anche qui vi auguro le migliori fortune, innanzitutto state in luoghi riparati e tentate di attirarli, però tentare di beccare un fulmine per avere un ottimo, diciamo, un'ottima resa, anche questa non è cosa facile. Ma ci,
0: non col telefonino comunque.
1: Ci sbizzarriremo anche nelle prossime serate a raccontarvi cose belle che si possono fotografare nel cielo. Adesso
0: ci salutiamo,
1: così io rimando a domani sera la citazione cinematografica che volevo fare, perché non scade, nel senso che è comunque di questi giorni, un film del quale peraltro avevamo anche già accennato in settimane passate, ma ricorreva comunque un anniversario preciso e quindi ci torniamo domani sera. E anche altre cose che volevo raccontarvi sulla Luna, anche da un punto di vista più, diciamo, geopolitico, le rimandiamo a domani.
0: È nata una stella, A Star is Born, classico della cinematografia. L'ultima versione del 2018 vedeva protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper,
1: mentre che si sono anche Judy Garland.
0: Sì. E Lady Gaga e Bradley Cooper si sono aggiudicati anche l'Oscar per la migliore canzone, Shallow, canzone delicatissima per darvi la buonanotte.
1: E quindi ci lasciamo con questa.
0: Sì.
1: E quindi
0: a domani.
1: State con noi, perché poi a mezzanotte ci sono gli aggiornamenti del Radio Giornale.
0: Serena notte da Marco Trovesi
1: e da Nicola Colotti. Grazie, a presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Disparità di trattamento tra le vittime degli incendi in Svizzera, nel mirino la cosiddetta legge Crans-Montana. Le diseguaglianze legate all'origine socio-familiare degli allievi influiscono sul rendimento a scuola, a livello nazionale sin dall'inizio, in Ticino solo più tardi. Farà giurisprudenza la condanna simbolica per l'incidente del volo Rio de Janeiro-Parigi del 2009, giudicate colpevoli in seconda istanza Air France e Airbus. Ai mondiali di hockey la Svizzera fa 5 su 5 e batte anche la Gran Bretagna. Calcio il grasshopper salvo, battuto la RAU al supplementare. In studio Maria Armanda Trezzini. L'assistenza alle vittime in Svizzera non è uguale per tutti. I familiari delle persone ustionate nel rogo dell'autopostale di Kerzers nel Canton Friburgo denunciano una disparità di trattamento rispetto ai casi di Crans-Montana. Anna Valenti.
2: Ha visto l'autobus avvolto in una nube di fumo nero e fiamme. La giovane, che chiede di restare anonima, stava tornando a casa dall'università. Solo poco dopo ha appreso che su quel bus c'era anche sua madre. È stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Zurigo, lo stesso ospedale in cui erano ricoverate alcune delle vittime di Crans-Montana. Diverso però l'aiuto ricevuto. 3 mesi di aiuto d'urgenza per le vittime del rogo di Capodanno, a cui si aggiungono 10.000 franchi erogati dal Canton Vallese e 50.000 da parte della Confederazione. Le vittime del rogo di Kerzers hanno ricevuto invece solo l'aiuto d'urgenza per 35 giorni. Una storia che è la dimostrazione plastica dei timori espressi dai critici nei confronti della cosiddetta legge Crans-Montana, perché avrebbe potuto produrre una discriminazione fra le vittime. Una disparità resa possibile dal fatto che le raccomandazioni nazionali fissano solo dei minimi che ogni cantone interpreta a modo suo. Una variabilità che la conferenza dei direttori cantonali della socialità contesta, chiedendo regole più uniformi, raccomandazioni più chiare, così da garantire ovunque la stessa protezione alle vittime.
1: E potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Crans-Montana. Il Ministero Pubblico Vallesano sta verificando se la coppia abbia truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un loro altro locale. L'avvocato dei proprietari puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. In Svizzera pesano contesto sociale e familiare sull'apprendimento scolastico, lo indica il nuovo rapporto su lingua e matematica dopo i test su quasi 20.000 allievi delle elementari. Ci illustra i dati Maria Iannuzzi.
3: Per quanto riguarda la comprensione orale, l'87% degli allievi raggiunge in media gli obiettivi nazionali di formazione, un risultato elevato che soddisfa la conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione. Non si può dire altrettanto per la comprensione scritta e la matematica. Qui le quote di raggiungimento degli obiettivi sono del 79%, rispettivamente del 76%, e sono considerate moderate. Il rapporto mostra anche che l'armonizzazione del sistema scolastico è a buon punto, i cantoni stanno convergendo, ma le differenze non scompaiono. A seconda del cantone, la quota di allievi che raggiunge gli obiettivi può variare sensibilmente, soprattutto in matematica e comprensione scritta. Gli allievi provenienti da contesti socio-economici svantaggiati hanno molte più difficoltà, e se si sommano altri fattori, se a casa parlano un'altra lingua, se hanno un passato migratorio, ecco che il divario diventa enorme. Per esempio, il rischio di non raggiungere le competenze fondamentali nella comprensione orale è circa 3,8 volte più elevato tra gli allievi che parlano esclusivamente un'altra lingua a casa rispetto a quelli che parlano esclusivamente la lingua di scolarizzazione in famiglia.
1: A livello nazionale, allievi e allieve provenienti da contesti socio-economici svantaggiati come quello migratorio hanno molte più difficoltà nei primi anni di scolarizzazione. In Ticino la tendenza emerge più tardi. Stefano Lordi.
4: I risultati ticinesi nella verifica del raggiungimento delle competenze fondamentali sono soddisfacenti, con percentuali che si situano nella media svizzera per quanto riguarda gli allievi di fine seconda elementare. A spiccare però è l'inclusione all'interno della scuola dell'obbligo del cantone. Abbiamo sentito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
5: Il Ticino appunto ha investito molto nel rafforzare le politiche a favore dell'inclusione e di una scuola più equa, per esempio i corsi di lingua integrazione nelle scuole elementari e medie, dove i ragazzi, gli studenti alloglotti beneficiano di un supporto specifico con docenti qualificati per l'apprendimento dell'italiano. Il Ticino ha adottato anche fin dalla fine degli anni 70 il modello della scuola media unica e quindi non separa più gli allievi a partire dagli 11-12 anni, a parte per quanto riguarda i livelli A e B in tedesco e matematica, che adesso come governo abbiamo proposto anche di superare. E a questi pilastri si aggiunge la scolarizzazione precoce, che inizia già dalla scuola dell'infanzia a partire da 3 anni. Non vuol dire che non ci siano dei margini di miglioramento, soprattutto per quegli allievi che non raggiungono le competenze fondamentali, e qui stiamo investendo per esempio con progetti dedicati alla lettura durante tutto il percorso scolastico, o progetti specifici per esempio a livello dell'insegnamento della matematica.
4: Una scuola, quella ticinese, che tende a non separare precocemente le carriere degli studenti e che evita sistemi a più velocità. Meno competizione che però, numeri alla mano, non si ripercuote sui risultati post scuola dell'obbligo. Infatti, 8 matricole universitarie ticinesi su 10 terminano almeno un bachelor.
1: Una nuova perizia indica l'origine traumatica della morte del 44enne avvenuta nel 2017 alla discoteca La Rotonda di Gordola. Il testo sconfessa la tesi della difesa del 21enne che aveva colpito la vittima con un pugno alla nuca e una spallata. Il Tribunale federale aveva annullato nel 2024 la condanna a 9 anni di carcere per omicidio intenzionale emessa nel 2022. I difensori dovranno decidere come procedere in base ai nuovi accertamenti. Anche gli 8 svizzeri intercettati dall'esercito israeliano sulle imbarcazioni della flottiglia stanno rientrando. Berna ha confermato alla RSI che sono stati espulsi e trasferiti con tutti gli altri attivisti in Turchia in attesa del rimpatrio. Intanto la diplomazia di Tel Aviv cerca di arginare le polemiche innescate dal trattamento riservato alle persone arrestate. Le immagini che le mostrano in ginocchio e con le mani legate sono state definite contrarie ai valori dello Stato e dell'ebraismo. È sempre stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran a causa del nucleare. La guida suprema, Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico, ha posto il veto sul trasferimento all'estero dell'uranio arricchito utile a produrre l'arma atomica. In serata Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Il capo della Casa Bianca ha motivato la decisione con la sua buona relazione con il presidente nazionalista Nawrocki, in carica da circa 1 anno. Non è chiaro se siano truppe supplementari oppure i 4.000 effettivi previsti e rimessi in discussione da Washington. La dichiarazione arriva a ridosso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è atteso il segretario di Stato Rubio. Air France e Airbus sono state condannate in secondo grado per il disastro in cui nel 2009 morirono 228 persone. Il volo Rio de Janeiro-Parigi era precipitato nell'Atlantico. Alessandro Grandesso.
6: È una condanna simbolica, ma comunque dall'alto valore, almeno per le famiglie delle vittime. I 216 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio del volo AF447, l'Airbus di Air France, che il 1 giugno del 2009 si inabissò nell'Atlantico in piena notte, qualche ora dopo essere decollato da Rio de Janeiro in direzione di Parigi. 17 anni dopo, la giustizia francese ha condannato il costruttore europeo e la compagnia aerea francese per omicidio colposo a un'ammenda di 225 5.000 euro. Certo, una cifra irrisoria, ma che rappresenta anche il massimo della pena per una persona giuridica.
7: E il y a des messages qui sont passés. Ça fera d'abord jurisprudence. Je crois que c'est aussi une victoire de la justice aujourd'hui.
6: Per l'avvocato delle parti civili, Alan Jakubowicz, si tratta della vittoria della giustizia con una condanna destinata a fare giurisprudenza, soprattutto dopo l'assoluzione in primo grado avvenuta nel 2023, nonostante le scatole nere avessero confermato che a provocare l'incidente fossero state le sonde della velocità congelate dalle intemperie. Per i giudici, Air France non aveva formato a sufficienza i piloti in caso di problemi con le sonde, mentre Airbus aveva sottostimato il malfunzionamento delle stesse e non aveva informato tempestivamente le compagnie aeree. Il costruttore europeo ha già annunciato il ricorso in Cassazione.
1: E ora lo sport con Patrick Locatelli.
8: Bene, ritrovati 5 su 5 per la Svizzera ai mondiali di hockey. I rossocrociati che hanno faticato più del previsto, ma alla fine hanno superato 4-1 la Gran Bretagna. Elvetici che tornano in vetta al gruppo di Zurigo, più 3 sulla Finlandia, che però una partita in meno. Finlandesi vittoriosi ieri 7-1 contro la Lettonia. A Friburgo soli 2 punti per il Canada contro la Norvegia, 6-5 alla supplementare per i nordamericani e poi 5-1 della Slovacchia nei confronti della Danimarca. Svizzera oggi a riposo. Il Grasshopper è salvo, alla Letzigrund ci è voluto il supplementare, ma alla fine gli zurighesi hanno vinto 2-1 grazie a un rigore realizzato da Ngom alla minuto 110. La Rao perde dunque il secondo spareggio consecutivo con le cavallette e deve rimandare l'appuntamento con la Super League. Terza salvezza di fila allo spareggio invece per il Grasshopper. Il Giro d'Italia prevede la 13ª tappa, 189 km da Alessandria a Verbania, con Eulalio sempre in rosa con 33 secondi di margine su Vingegaard. Il tennis ora batte in tre-set la marocchina Kabbaja. Jill Teichmann ha raggiunto la semifinale a Rabat, prossima avversaria la croata Marcinko. A Parigi ultimo turno di qualificazione al tabellone principale del Roland Garros. In campo oggi ci sono due svizzeri, la ticinese Susanna Bandecchi contro la slovacca Runciakova e Leandro Riedi contro la francese Herbert. Infine questa sera spazio alle qualifiche per la gara sprint del Gran Premio automobilistico del Canada.
1: E per concludere diamo uno sguardo al tempo, che oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Nel pomeriggio cumuli sulle montagne, massime sui 29 gradi a sud e attorno ai 26 a nord. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
0: Take it easy.

lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19:00.

0: È l'una, in studio Roberto Ortelli. In serata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Il capo della Casa Bianca ha motivato la decisione con la sua buona relazione con il presidente nazionalista polacco Nawrocki, in carica da circa un anno. Non è chiaro se si tratti di truppe supplementari oppure dei 4.000 effettivi previsti e rimessi in discussione da Washington. La dichiarazione arriva a ridosso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è atteso anche il segretario di Stato americano Marco Rubio. I circa 430 attivisti della flottiglia di Gaza, compresi i cittadini svizzeri che avevano partecipato alla missione, sono stati espulsi ieri da Israele. Tutti sono atterrati a Istanbul nel pomeriggio, da dove saranno organizzati i rimpatri. Le persone arrestate dopo il blocco delle imbarcazioni erano state mostrate in ginocchio con le mani legate e sempre ieri anche i diplomatici elvetici hanno espresso la loro indignazione all'ambasciatore dello Stato ebraico. Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo sul rogo di Gran Montanà. Il Ministero Pubblico Valesano sta verificando se i proprietari abbiano truffato l'assicurazione per un precedente incendio divampato nel 2024 in un altro loro locale. L'avvocato della coppia puntualizza che le indagini effettuate a suo tempo non avevano riscontrato infrazioni e deplora l'iniziativa della procura. I risarcimenti ottenuti all'epoca erano stati di quasi 400.000 franchi. Sport, mondiali di hockey, la Svizzera ha battuto anche la Gran Bretagna per 4-1, la Finlandia la Lettonia per 7-1, il Canada la Norvegia 6-5 al supplementare, la Slovacchia 5-1 la Danimarca. Nel calcio, terza salvezza di fila allo spareggio per il Grasshopper che ha superato la Rau a supplementare per 2-1. Infine le previsioni per oggi, venerdì 22 maggio, previsioni che annunciano tempo bello e caldo in tutta la Svizzera, con temperature massime a sud delle Alpi che raggiungeranno fino a 29 gradi, a nord invece 26.
1: Rete 1. Buongiorno da casa svizzera, io sono Alice Pedrazzini, sono le 9:12, Fabrizio Casati tornerà lunedì, quindi sono qui in questa casa da sola, ma durerà molto poco la mia solitudine, perché come sempre ci svegliamo in un posto diverso con questa casa che è un po' come un drone che vola sopra la Svizzera e decide dove atterrare per il risveglio. E il risveglio oggi è nella capitale, sì, siamo a Berna, ma con il cuore molto in montagna, perché siamo sulla Piazza Federale, dove oggi succede una cosa molto molto bella. Arrivano i parchi svizzeri da tutto il paese e con loro i loro prodotti, i profumi, le loro storie, le persone che li raccontano, e tra loro c'è una nostra antenna che è lì collegata, la vedo già sotto il loro stand, lo stand della Valcalanca, e quindi la saluto subito. Buongiorno, ciao Marina Martinali.
2: Ciao Alice, saluti da Berna.
1: Come stai? Come sta andando?
2: Bene, bene, siamo un po' di corsa perché stiamo allestendo la nostra bancarella, ma stiamo bene, c'è il sole.
1: C'è anche il sole, infatti vediamo il sole, vediamo gente che passa, vediamo le finestre di Palazzo Federale, quindi siete molto vicini tra l'altro voi, o sbaglio?
2: Quest'anno abbiamo un'ottima posizione centrale in piazza e proprio di fronte al palazzo.
1: Tu sei lì a raccontare la Valcalanca. Io immagino che appunto quando si arriva e si deve raccontare un parco, la natura in mezzo a una città, non sia così facile. Da dove si parte? Come si fa? Cosa si porta da casa per raccontarlo a tutti e tutte?
2: Ma un modo molto semplice e buono per descrivere un parco, il Parco Valcalanca, sono i prodotti del parco. E infatti siamo qua io e Dorotea Rigonalli, che è anche una produttrice, e stiamo qua a vendere i prodotti del Parco Valcalanca, quindi le persone possono assaggiare i prodotti e così scoprire dei pezzetti di Calanca.
1: Facci capire un po' anche questo senso del gusto. Cosa, io immagino castaneda vuol dire che qualcosa con le castagne
2: allora,
1: abbiamo.
2: In Calanca ci sono tante castagne, soprattutto all'inizio della valle, infatti abbiamo diversi prodotti con le castagne. Ti faccio vedere una specialità, la birra alla molesta alle castagne. Abbiamo il pane alle castagne, abbiamo la torta alle castagne, e in Svizzera interna e Berna sono molto apprezzati i prodotti con le castagne. Poi abbiamo anche diversi formaggi, abbiamo formaggi di capra, di mucca e di pecora. o anche salumeria di pecora, oppure delle tisane, quindi riusciamo, la Calanca è piccola ma ha comunque una grande varietà di prodotti che siamo felici di poter portare qua e promuovere come Parco Val Calanca.
1: E mentre tu parli, chi ci guarda anche su RSI La 2 può vedere che spostano delle piante, c'è di tutto. Chi sono i nostri vicini di casa tra i 20 parchi di importanza nazionale che abbiamo sul territorio? Chi c'è? Abbiamo i vicini di casa, magari la Valmüstair, oppure siamo, esatto, più nel Giura? Sì. Chi c'è vicino?
2: Abbiamo la biosfera UNESCO dell'Entlebuch, wow, vicino a noi. Anche loro hanno dei prodotti speciali di salumeria, delle tisane e anche dei gelati. Infatti dopo andrò a provare i gelati dei nostri vicini sicuramente. E il mercato inizia alle 10, quindi c'è ancora un po' in via vai alle mie spalle perché stanno facendo gli ultimi preparativi e dura fino alle 18. Quindi invito tutti quelli che sono in zona Berna a raggiungere la Piazza Federale perché è veramente un evento che si ripete una volta all'anno e da non perdere.
1: Non è la prima volta che tu vai, prima di salutarti perché so che state preparando e manca pochissimo, 45 minuti e arriveranno tutte le persone. Cos'è che ti... secondo te è importante, qual è il vero senso di andare lì, portare un parco con i suoi prodotti? Perché è importante essere lì, occupare una piazza così emblematica, quando in fondo parli di natura?
2: Sì, tratta di parchi di importanza nazionale, quindi sottostanno all'Ufficio Federale dell'Ambiente e quindi è anche importante riunirsi in questa piazza, che è un valore un po' simbolico di essere di fronte a al Palazzo Federale. Speriamo che anche tanti politici vengano a visitare il mercato e mostrare quanto sono importanti i parchi svizzeri e che valore aggiunto riescono a creare.
1: Secondo te qual è il valore aggiunto?
2: Collaboratori è interessante.
1: Per voi vedere gli altri, ma qual è? Sì, secondo te il valore aggiunto? Cosa deve passare che ci dimentichiamo di questi parchi?
2: Che ci sono tanti prodotti, anche semplici, molto buoni, e che è importante sostenere anche le regioni periferiche.
1: Effettivamente, se guardo quali sono, siamo appunto nel parco naturale d'Imtigtal, la Gruyère, abbiamo Bevrin, Dups,
2: Vintal del Vallese, esatto, sì, tutti i parchi grigionesi, Parchela, più grande parco regionale della Svizzera. E è molto bello perché c'è un grande scambio di esperienze e le persone, noi diamo anche informazioni sulle attività del parco, abbiamo qua i nostri prospetti, il calendario, e speriamo che vengano a visitarci poi anche in Calanca.
1: Un motivo per cui qualcuno che ascolta deve venire in Val Calanca nel parco nazionale qual è? Dicene uno, dacci un...
2: è un parco regionale, non nazionale, sì. È molto importante per scoprire la natura e poi andare magari direttamente dai produttori a acquistare i prodotti che hanno assaggiato qua a Berna.
1: Sì, regionale riconosciuto di importanza nazionale, come,
2: esatto,
1: mi hai corretto.
2: Esatto, è sempre un po' difficile. Esatto, sì.
1: Grazie mille.
2: La promozione in generale, voilà.
1: Questa è una cosa molto importante che ci hai ricordato, quindi appuntamento a chi passa da Berna o chi parte anche adesso può arrivare in tempo perché siete lì fino alle 6, giusto?
2: Esatto, noi siamo qua, vi aspettiamo.
1: Buona giornata, buon allestimento e grazie per essere stata con noi, o meglio averci portato nella capitale in questo momento soleggiatissima, gente con le maniche corte che passa,
2: grazie,
1: dietro di te, quindi fa caldo.
2: Io e Dorotea vi salutiamo e vi auguriamo una buona trasmissione.
1: Buona giornata, ciao, grazie mille Marina.
2: Ciao, grazie.
1: E noi dalla Val Calanca andiamo con una canzone prima di tutto e poi ci spostiamo a Camorino tra poco. Good Side of Life di Jess Rich ed è di Berna.

0: dalla bella parte della vita. Questa canzone arriva da Berna e noi siamo arrivati da Berna con un po' di fiatone, ammetto, perché abbiamo appena fatto quella salita a Camorino che ti porta ai fortini della fame, ed è lì che siamo atterrati mentre ascoltavamo questa canzone, perché uno dei fortini è anche chiamato il fortino dell'energia per un motivo ben preciso. Lì si può fare un'attività, chiunque la può fare, che si chiama Enter Room, ed è un po' il contrario di quello che noi conosciamo come l'escape room, quindi fuggire da un luogo. Qui si deve entrare in un luogo, e una delle classi che di solito partecipa a questa attività è proprio lì in questo momento, e noi abbiamo sentito Alessia Broggi, che organizza questo fortino dell'energia, e ci ha detto: collegatevi con noi che vi raccontiamo, siamo proprio all'inizio di questa avventura e noi vi raccontiamo cosa stiamo per fare. Quindi noi andiamo subito lì da Alessia Broggi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, ciao Alice, buongiorno a chi sta seguendo la trasmissione, e un benvenuto solare al Fortino dell'Energia di Camorino. C'è tanta energia in gioco qui, come sempre, al Fortino. Abbiamo appena accolto la classe...
2: Quarta A
1: di?
2: Bellinzona.
1: Di Bellinzona, ti chiami?
2: Matilde.
1: E poi passerò la cocchietta a Leonardo. E come dicevo, l'energia è in gioco, la missione sta per iniziare, ma direi che passiamo direttamente la parola ai protagonisti.
0: Eh sì, perché noi sappiamo che questa avventura, questo Enter Room, Matilde ci dice che voi dovete immaginarvi un blackout improvviso che paralizza tutta la regione di Bellinzona, e voi con queste attività che farete dovrete risolvere dei quesiti per poi fare cosa? Hai già capito, Matilde, cosa dovete fare?
2: Dovremo trovare dei codici, dopo ci riuniremo tutti insieme per vedere qual è il codice per aprire il fortino della fame.
0: E mi chiedo, esatto, dell'energia, ed è quello dietro di te il fortino dove dovrete entrare?
2: Sì, è quello.
0: È quello lì. Leonardo, una domanda anche per te. Dimmi una cosa, voi vi siete preparati prima di questa giornata? Avete cercato di capire un po' cos'è l'energia?
3: Sì, abbiamo fatto una prova con il nostro maestro, abbiamo fatto una ricerca sul fortino dell'energia, abbiamo provato varie cose della scienza, tipo cose elettriche.
0: Sì.
3: E ci siamo preparati per oggi venire al fortino dell'energia.
0: Matilde, cosa avete scoperto sull'energia che magari noi ci dimentichiamo, che ti ha fatto dire: ah, anche quello è energia? Che cos'è l'energia? Cos'è che avete scoperto già fin qui?
2: Abbiamo scoperto che i nostri maestri, quando non si sono dati la mano, non avevano energia, ma dopo che si sono dati la mano avevano l'energia.
0: Quindi si crea quando si uniscono anche dei corpi. Alessia Broggi, mi chiedo, potete giusto passare la cuffietta anche a lei? Le volevo giusto fare una domanda prima che inizia questa avventura. Alessia Broggi, saranno quindi delle attività, mi sembrano tanto sul pezzo, i ragazzi secondo me ce la faranno, e le ragazze, a entrare in quel fortino. Sono delle attività che fanno capire come funzioniamo anche noi come umani, come si attiva l'energia. Ci fai un esempio di una delle attività che farete a breve, poi ci ricollegheremo alla fine della trasmissione per capire se sarete riusciti a entrare in questo fortino.
1: Certo, sì, un'attività, come dicevano i ragazzi, consiste proprio nel verificare anche la capacità del nostro corpo di produrre elettricità, in modo ovviamente pericoloso, e non vorrei neanche anticipare troppo perché no. Questo è un esperimento che i bambini dovranno risolvere, e ci sono tante missioni, enigmi da affrontare con uno spirito di squadra.
0: E infatti in questo caso sono dei ragazzi più giovani, ma questa attività la si può fare anche con dei gruppi di lavoro per creare squadra. I vari livelli di difficoltà ci sono, li create voi in funzione di chi viene a trovarvi. Grazie, noi vi lasciamo iniziare questa avventura, ci ricollegheremo con voi alla fine della trasmissione, verso le 9:55. Buona fortuna e bocca al lupo, ragazzi e ragazze.
2: Grazie.
1: E allora noi
0: noi ci ascoltiamo una canzone che anche qua è azzeccatissima. Ci dice che fuori c'è il sole, certo, non solo Lorenzo Fragola l'ha notato. Anche noi l'abbiamo visto a Berna, Camorino, un po' su tutto il paese.

0: condividiamo questo viaggio. Questo sicuramente lo stiamo condividendo con voi che ci ascoltate. È una casa svizzera particolarmente itinerante oggi. Siamo stati prima a Berna, poi a Camorino. Un salto l'abbiamo fatto anche ad Abano, perché ci ha appena scritto Alda, ci stanno ascoltando anche da lì, dicendo che li stiamo tenendo compagnia, ma con molto piacere. Alda, buona giornata anche a te, c'è il sole anche lì, quindi Lorenzo Fragola ci ha azzeccato in pieno. E poi io ti sento bussare, ma Mali, ma non devi mai più bussare, buongiorno, ciao.
1: Male alle mani a bussare quando arrivo qua.
0: Mani tra l'altro piene, diciamolo subito.
1: Oggi mani piene, perché tu ami gli assaggi, no? Ecco, quindi siccome quando parlo di cose particolari mi chiedi sempre, ma senti, l'hai assaggiato, ma me lo fai assaggiare?
0: Mi racconti di cosa sa, perché oggi è quel giorno lì, siamo il giovedì, RSI Food viene a trovarci, in questo caso ci sei tu Alice Tognacci, sei gastronoma, sei giornalista e quindi questo ci permette di avere le migliori combinazioni per poter raccontare la Svizzera anche attraverso i sapori. E quindi sei arrivata oggi con qualcosa che ci stupisce molto, perché noi diciamo sempre, quando pensiamo al cibo svizzero che racconta di noi, arriviamo sulla double crêpe, la doppia panna della Gruyère, buonissima, formaggio buonissimo. Cosa ci viene in mente ancora di grande classico?
1: Vabbè, parliamo sempre di cioccolato,
0: di uva, che di poi uva, diventa vino,
1: che giustamente Però effettivamente proprio con Casa Svizzera e la nostra collaborazione con RSI Food, lì ci abbiamo visto più volte come molte colture arrivano sul territorio svizzero anche grazie, diciamo grazie in questo caso, ma insomma al cambiamento climatico,
0: sì.
1: Cioè un adattamento, no, che viene richiesto al mondo agroalimentare, viene anche da questo, e quindi sono tante le colture che si sperimentano, alcune vanno molto bene e altre invece sono in via di sperimentazione o aprono scenari diversi, come l'ingrediente che vi ho portato oggi.
0: Ecco, allora io lo descrivo, non so se ci guardate anche su RSI La 2, sia io che Alice abbiamo in mano un frutto che mi sembra di poter dire un frutto verde
1: che purtroppo non è nel massimo della forma, perché lo diciamo subito, il periodo è molto breve, infatti è una rarità gastronomica questa, sono proprio un paio di settimane in primavera che si può raccogliere questo frutto verde,
0: che è rullo di tamburi,
1: e dico mandorla, che la mandorla verde, uno dirà, no?
0: E la mandorla svizzera verde, già ci hai stupito, potremmo chiuderla qua. E invece no, c'è talmente tanto da raccontare dei mandorli in fiore in Svizzera. Ci sono delle immagini che arrivano dalla Romandia, da un villaggio in particolare, che sono meravigliose.
1: Sì, siamo a Torbell, quindi uno appunto quando pensa alle mandorle pensa sicuramente a scenari mediterranei, quindi soprattutto la Spagna, che tra l'altro è la maggior produttrice di mandorle a livello europeo, e invece ci sono anche nel Vallese e da oltre 20 anni, quindi parliamo di una persona in particolare, un biocontadino e anche ricercatore, Stefan German, che da oltre 20 anni ha iniziato insomma a provare con alcune colture di varie varietà di mandorli, ed è stato talmente interessante il suo lavoro che ha richiamato anche l'attenzione proprio del centro competenza di ricerca, quindi Agroscope a livello elvetico, che grazie al lavoro di German ha selezionato alcune piante e ne ha costituito a Basilea, sì, in Canto Basilea, un laboratorio a cielo aperto, possiamo chiamarlo, perché portando questi alberi dal 2021 al 2024 ha studiato proprio la cultura del mandorlo in Svizzera.
0: E se voi guardate su RSI Food oggi, è appena uscito un articolo in cui voi vi ponete forse anche la domanda che si pone Agroscope, che ci si sta ponendo, ovvero le mandorle svizzere sono il futuro o è una cultura di nicchia? C'è questa sfida che parte appunto dal Vallese, sono 20 anni che loro lo fanno, adesso ci sono addirittura 26 varietà che si stanno testando, quale funziona meglio, però cerchiamo di capire un po' di più, perché ci si pone questa domanda?
1: Allora Alice, ci si pone questa domanda perché spesso quando parliamo di cambiamento climatico viene subito da pensare, ok, si prova una nuova cultura che poi porta a una filiera, no?
0: Sì.
1: A una filiera produttiva. Molte volte così. Chiaramente sono esempi difficili, nel senso lo testimoniano anche gli ascoltatori quando ci chiedono: ok Alice, oggi ci avete parlato di questo e questo e questo, ma dove posso trovare questo prodotto?
0: È quella
1: prodotto,
0: la domanda,
1: no?
0: Per capire se ha preso piede oppure no,
1: perché effettivamente da noi magari sono prodotti che non puoi trovare, come in questo caso la mandorla svizzera. Nei supermercati non è arrivata, proprio perché il fatto che ci sia un'adattabilità non vuol dire che si creino poi i numeri per creare poi una filiera locale elvetica.
0: Mi viene in mente anche lo zafferano. Abbiamo lo zafferano svizzero, ma devi andare proprio

0: Essendo una fioritura precoce, pone la pianta a quelle che possono essere le gelate tardive, e quindi questo chiaramente compromette, poi una gelata tardiva compromette quello che è il raccolto futuro, il frutto. Le rese sono incerte, perché comunque va bene l'adattabilità delle piante, ma dipende molto dal luogo, dal tipo di pianta, quindi anche qui gli studi devono sicuramente andare avanti. E tra l'altro c'è un nodo importante, che è quello dell'umidità. La Svizzera, ancora una Agroscope, sottolinea l'umidità primaverile, che renderebbe molto più sensibile le piante agli attacchi delle malattie, soprattutto fungine, e anche questo ne va poi del raccolto.
1: E poi mi viene da dire anche il prezzo: siamo competitivi, possiamo essere competitivi?
0: No, perché nel momento in cui appunto la produzione non si instaura una filiera, non ci sono i numeri chiaramente per andare a competere con Spagna a livello europeo, come abbiamo detto prima, ma insomma i campioni mondiali nel mondo delle mandorle sono California e Australia a livello di importazione, di numeri. Chiaramente no, rimane un prodotto di nicchia, che però può essere interessante sia da un punto di vista di, come dicevi tu giustamente, andarlo a raccogliere dai produttori che magari abbracciano questa produzione, quindi non lo troviamo sicuramente nei supermercati. Però Agroscope sottolinea anche una cosa secondo me molto interessante, che noi spesso quando parliamo di colture ci dimentichiamo, cioè pensiamo: ok, abbiamo questa coltura, pensiamo subito a quanto può rendere un prodotto in termini di, in questo caso, la mandorla, può essere l'oliva o può essere l'uva, ma non pensiamo a tutto il côté che ci può essere trasversale di paesaggio, per esempio, cioè quanto effettivamente un bel periodo di mandorle in fiore, un territorio bellissimo fiorito, può attirare turismo e quindi aprire anche agriturismi che hanno questi mandorli. E Agroscope dice sempre che, cioè ha sottolineato, sì, non dice sempre, che un mandorlo non produce solo un prodotto, ma anche un paesaggio che può essere veicolato a livello turistico. È un po' quello che succede a Lice, anche lo raccontate spesso voi il mercoledì del produttore, sì, col vino, tutto il mondo dell'enoturismo.
1: Certo,
0: no?
1: Parti da lì e poi scopri un mondo. Tra l'altro prima abbiamo parlato dell'oro rosso, quindi anche lì siamo in Vallese, nell'Alto Vallese, ed è Munt. Effettivamente lì si ricrea, le persone vanno apposta lì, soprattutto nel momento della fioritura, che mi sembra sia in autunno, tutto diventa viola. Poi c'è anche un museo che si crea, e quindi è vero che c'è tutto un contesto, non è solo il prodotto in sé, posso averlo, posso non averlo. Tra l'altro, forse ci ascoltiamo una canzone, ma poi vorrei saperne di più, perché la tengo in mano, non capisco se è un frutto secco, cosa c'è al suo interno, perché è verde, che cosa mangiamo. Io ho troppe domande, tra poco ci torniamo, va bene. Choose in Texas, cantante americana nata in Alabama, quindi dagli Stati Uniti, da dove arrivano la maggior parte delle mandorle.

0: E in questo viaggio di casa svizzera noi stiamo passando anche un po' da Torbella, Alice Tognacci, che ci restituisce al paese delle mandorle. Io ne tengo una in mano e però in questo caso la guardo e non è come me la immagino, è una mandorla verde e grande.
1: Allora sì, perché come abbiamo anticipato non tutti sanno, anzi sarei curiosa, scriveteci se sapevate questa volta se questa cosa o se siete amanti delle mandorle verdi come me. Io sono amantissima delle mandorle verdi perché mi piace l'acerbo, mi piace il vegetale, la nota verde, no? Nella frutta e nella verdura, e quindi sono una appassionata di mandorle verdi. Che è il frutto, diciamo, poi spieghiamo bene, perché anche il discorso di frutto, frutta secca è un'altra
0: curiosità. Ma andando
1: con
0: ordine, tu hai detto verde. Allora, una mandorla verde è diversa da quello che noi mangiamo, quella marrone che di solito ci portiamo anche magari in montagna perché ci mi dà energia.
1: Innanzitutto sì, è il frutto completo, che si trova solo per una finestra di tempo brevissima durante la primavera, quindi sono già, questo mi dispiace, le ho portate un po', non sono proprio verdi vivo come si può vedere, anzi invito, andate a vedere com'è il frutto verde su RSI Food, perché abbiamo trovato delle foto esplicative che fanno vedere insomma il frutto nella sua migliore forma di quelle che ho portato oggi, perché siamo già un pochino fuori tempo massimo, quindi fino a una decina di giorni fa, una settimana fa, il frutto era ancora bello, croccante, succoso, anche verde. Adesso è un pochino meno verde, quindi anche al gusto mi dispiace, Alice, perché ti faccio assaggiare un frutto che non è al massimo della forma, ma ti prego di darci un morso.
0: Allora io faccio un
1: anch'io
0: morso.
1: Allora, vorrei far sentire la croccantezza.
0: Sì. Quasi come una mela dalla croccantezza. Al suo interno però io vedo che ci sono come degli strati.
1: Brava. Allora, al suo interno ci sono come degli strati, quindi c'è un seme morbido e gelatinoso all'interno, ed è proprio il seme di quello che è il frutto, e che è la mandorla a cui siamo abituati noi secca, cioè quella che poi viene che matura. E noi troviamo in commercio quel seme che adesso è morbido.
0: Quindi prima di diventare secche, dure, sgusciate, sono verdi e quasi vellutate, quasi pelose all'esterno.
1: Bravissima, verdi, molto croccanti. Possono assomigliare a un'albicocca acerba.
0: All'albicocca, esatto, anche
1: brava.
0: Sulla lingua è quella sensazione.
1: Perché... E qui entra la prima curiosità forte della mandorla, che noi spesso la chiamiamo frutta secca, ma botanicamente la mandorla non è una vera noce, non è nel mondo delle noci.
0: È il seme del frutto.
1: È il seme contenuto nel nocciolo di una drupa, cioè un frutto della stessa grande famiglia di pesche. Per esempio albicocche e anche le susine, dobbiamo pensare a tutti quei frutti che hanno poi il nocciolo interno, no?
0: Ma anche una semplice ciliegia, cioè come se noi mangiassimo il seme della ciliegia e lo chiamassimo frutto,
1: sì, perché
0: secca.
1: Praticamente la mandorla verde ha una parte esterna verde, che è quella che noi abbiamo appena addentato, un guscio duro che si crea poi all'interno, e il seme che diventa commestibile. Quindi anche qui cosa succede? La parte verde, Alice, che vedi oggi si spacca centralmente, si apre e lascia spazio a quello strato che noi adesso vediamo bianco, bello spesso, che diventerà la parte dura che noi siamo abituati a vedere se prendiamo le mandorle da sgusciare, quella che apriamo con lo schiaccianoci.
0: Quindi mi immagino, abbiamo per ogni momento dell'anno qualcosa di bello legato alle mandorle. Prima parlavamo del fatto che Torbel, questo villaggio in Vallese, ha diciamo il senso della vista, fine inverno, inizio primavera, la fioritura dei mandorli.
1: Bravissima, questo è importante, perché uno dice, quindi la stagionalità della mandorla qual è? Allora, la fioritura, come hai detto tu, fine inverno, inizio primavera. Primavera per due, tre settimane al massimo.
0: Il tuo momento preferito.
1: Il mio momento preferito, il frutto verde, commestibile. E fine estate, inizio autunno invece c'è la raccolta delle mandorle mature che poi vengono conservate da essiccare, che sono quelle, ripeto, che troviamo poi in commercio.
0: Come la mangiamo questo frutto verde? Nel senso, è solo così commestibile oppure lo si usa anche per dei dolci? Mi immagino.
1: Ma si cucina. Allora, il frutto verde si mangia così al naturale, quindi si sgranocchia, però ci sono molte culture, soprattutto le culture gastronomiche medio orientali, che le mettono anche sotto aceto o anche in salamoia, quindi le conservano verdi, diciamo.
0: Che possono sembrare quasi delle olive giganti.
1: Brava, sì, assomigliano a delle olive giganti. Un'altra cosa che ho visto ultimamente fare in un piatto di un grande chef è lamellare, diciamo così, quindi tagliare molto sottilmente il frutto verde, quindi si vedono proprio tutti i tre strati, e l'ha usato per come finitura di un'insalata particolare con una salsa allo yogurt.
0: Per chi si fosse collegato adesso, noi vi stiamo raccontando di un prodotto a casa svizzera che è svizzero. Ci sono le mandorle svizzere, ci sono stati recentemente i mandorli in fiore a Torbel nel Canton Vallese, c'è un signore in particolare che da 20 anni si sta cimentando, AgroScope ha iniziato a studiare questo frutto per cercare di capire se può diventare una filiera, può avere un futuro, oppure se rimane una chicchetta di nicchia, come in questo caso di cui stiamo parlando. Quello che tu hai detto è: a te piace tantissimo il frutto verde, che fino a poco fa si poteva ancora trovare. A me meno, devo ammettere, è amaro, è un po' acido. Mi dici, è vero, siamo a fine stagione, quindi forse non è così emblematico. Però questa quasi cotè un po' amaro mi fa
1: la
0: un
1: nota
0: po'.
1: Allora, la nota amara sta uscendo proprio perché siamo un pochino fuori stagione, okay. Quindi se ti avessi portato un frutto come il pho dove fa essere non amaro, ma soprattutto sì, acerbo e rinfrescante. La parte amara però ali è parte integrante della mandorla, no? Noi quando mangiamo la mandorla, anche il sentore dell'amaretto, dell'amaretto, lo troviamo proprio nelle mandorle. C'è un distinguo anche qui da fare, perché noi parliamo di mandorla dolce o amara, perché sono due specie, due mandorle diverse.
0: Ah, ok, quindi è anche giusta quella. A me è capitato di mangiarne di amare, dirà, ah, non è.
1: Ecco,
0: è una specie diversa.
1: Allora, quelle dolci sono quelle a cui siamo abituate noi e che si trovano in commercio. Le amare vengono utilizzate soprattutto magari nell'industria alimentare per certi tipi di preparazioni, magari anche digestivi o nel mondo della pasticceria, e sono quelle che hanno una quantità di una sostanza che si chiama amigdalina, che è quella sostanza che appunto dà la nota amara, che però in grandi quantità è nociva perché libera cianuro. Quindi è per questo che praticamente quando si schiacciano le mandorle, quelle amare in questo caso soprattutto, viene fuori questa sostanza, ed è per questo che si fa attenzione alla mandorla amara e la si relega a piccole quantità e in date produzioni, proprio per questa nota da tenere conto chiaramente.
0: Mi sento quasi l'unica a non aver conosciuto prima di questo momento la mandorla verde, perché diversi ascoltatori e ascoltatrici ci scrivono che le adorano. No? C'è chi dice le mangiamo nella mia bella Sicilia, ci dice Anna, lì si fa una festa dei mandorli in fiore ad Agrigento, e dice arriva prima il frutto del fiore. È possibile questa cosa? C'è chi ci scrive che anticipa uno l'altro, no? Arriva prima al fiore.
1: Allora, il fiore, che io sappia, non sono, insomma, sono una gastronoma, non una botanica, ma il fatto che la fioritura precoce è anche uno dei problemi che AgroScope ha sottolineato. Okay. Cioè il fatto che essendoci fioritura precoce, se poi arriva una gelata tardiva, mette a repentaglio tutta quella che è la raccolta. Quindi anche le immagini che si trovano, si possono cercare online, c'è questo bel albero fiorito con il frutto già secco. Il frutto già secco, ma quello verde, diciamo, arriva in primavera dopo la fioritura che c'è stata a inizio primavera o invernale, ma il frutto verde arriva in primavera.
0: Tantissime persone che tra l'altro lo adorano il frutto verde, quindi la mandorla verde. Patrizia con me mi dice: le ho provate in passato, preferisco quelle secche, mi dà il sapore delle albicocche, dice.
1: È giusto, sì, perché sono cugine le albicocche, cioè sorelle dell'albicocche e non della noce, giustamente.
0: Qua abbiamo scoperto tante chicchette come vi avevamo promesso. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo ai Fortini della Fame, che lì vorrei capire se sono riusciti a entrare in questo portino.
1: Sono curiosa anch'io, Alice.
0: Leonardo e Matilde, tra poco.

0: In casa svizzera torna ai fortini della fame, soprattutto al fortino dell'energia, perché lì li abbiamo lasciati una classe di quarta con i rappresentanti Leonardo e Matilde. Ci dicevano che avevano questa sfida, quindi c'è questa enter room con un, diciamo, dei quesiti da risolvere legati all'energia, immaginandosi che c'è stato un blackout improvviso che ha paralizzato l'intera regione di Bellinzona, e loro con dei gruppi divisi in squadre dovevano riuscire a trovare dei codici che gli permettessero di entrare nel fortino dell'energia. Li abbiamo lasciati all'inizio della trasmissione. Io vorrei tornare lì e chiedere: ci siete? Fateci un cenno se ci siete. Potete salutare, fate segno sì col pollice, salutateci, fateci sentire. Non li sentiamo. Ciao, fate un grido. Un po' di dietro le quinte, con Pippo gli abbiamo spiegato che alla regia del programma parlare uno alla volta, e quindi molto bravi, attenti a questa indicazione, non parlavate. Com'è andata? Siete riusciti a entrare nel fortino dell'energia? Chi parla? Uno di voi? O anche in questo caso io chiedo Alessia, ce l'avete fatta?
1: Sì, ce l'abbiamo fatta.
0: Com'è andata?
1: Abbiamo... Con un manchingegno abbiamo messo dell'acqua su un tubo, e poi c'era una turbina che girava e creava energia per fare una luce che si vedeva il numero.
0: Ah, ecco, questa era una delle attività, o era l'ultima cosa prima di entrare? C'è chi alza la mano, cosa volete dire?
2: Il mio gruppo scoperto l'energia solare.
0: Ah, il tuo gruppo, come l'ha scoperto che c'è l'energia solare?
2: Abbiamo attaccato due cavi e si è illuminata una luce dentro la scatola.
0: Ah, e quale altra energia avete scoperto? Qualcun altro alza la mano?
3: Vuole parlare,
4: vai tu.
0: Quale energia hai scoperto? Come ti chiami e quale energia hai scoperto?
5: Io mi chiamo Sofia, e noi abbiamo messo avevamo dei tubi in cui avevamo delle calamite, dei magneti, e dovevamo buttarli dentro in una scatoletta trasparente con dei numeri, e quindi abbiamo scoperto i numeri del codice.
0: Ah, questi numeri molto importanti per riuscire in questa missione di ridare luce. Quindi siamo veramente in conclusione. Io chiedo ad Alessia Broggi, che gestisce questo fortino dell'energia. Alessia, molto in fretta mi sembra che siano riusciti ad entrare, è andato tutto al top.
6: Sì, siamo nella fase conclusiva per poter entrare. In questa fase iniziale sono stati molto bravi e hanno preparato in classe con la valigetta didattica del fortino la visita, e quindi siamo pronti proprio per entrare e affrontare le sfide energetiche all'interno. Devo dire che la classe è molto attiva e entusiasta. Io colgo l'occasione per ringraziare la proprietaria di casa, quindi l'azienda Multiservizi Bellinzona, e il direttore Mauro Sua, che ha voluto realizzare questo progetto educativo innovativo, un progetto che, come dicevi prima, è rivolto non solo alle scuole ma anche in famiglia, amici, colleghi di tutte le età, dai 9-10 anni in poi. Ringraziamo e vi invitiamo, vi aspettiamo al fortino dell'energia. Noi siamo aperti fino alla fine di ottobre, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, su prenotazione. Scriveteci, l'indirizzo è molto semplice: info@fortinoenergia.ch.
0: Fantastico, noi vi salutiamo, un saluto a tutti, fatevi sentire, adesso potete, ciao! A domani!

0: Rete 1.
1: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini. Sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Sono le due in studio Roberto Ortelli. La Germania si assume la propria responsabilità di leadership all'interno della NATO. Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Vadepul prima del vertice dei capi delle diplomazie dei paesi del patto atlantico che si è tenuto in Svezia, spiegando che l'obiettivo è una nuova ripartizione degli oneri nell'alleanza che corrisponda al potenziale economico e militare della Germania e dell'Europa. Vogliamo un ruolo più incisivo dell'Europa, una deterrenza più solida e una cooperazione più intensa nel settore degli armamenti, ha concluso il ministro della difesa di Berlino. Intanto, dagli Stati Uniti, il presidente Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di 5.000 soldati americani in Polonia. Il capo della Casa Bianca ha motivato la decisione con la sua buona relazione con il presidente nazionalista Nawrocki, in carica da circa un anno. Non è chiaro se si tratti di truppe supplementari oppure dei 4.000 effettivi previsti e rimessi in discussione da Washington. La dichiarazione arriva a ridosso della riunione dei ministri degli esteri della NATO in Svezia, dove è atteso il segretario di Stato americano Rubio. Messico e Unione Europea hanno annunciato un rafforzamento della cooperazione nella lotta al crimine organizzato transnazionale, con particolare attenzione a narcotraffico, riciclaggio e uso illecito delle criptovalute. L'intesa sarà inclusa nel nuovo accordo globale modernizzato che verrà firmato domani durante l'ottavo vertice Messico-Unione Europea che si tiene.